0: Nella chiesa a Corinto c'erano alcuni credenti che anche se avevano conosciuto il Signore, continuavano magari ad andare alle feste nel Tempio, compravano la carne, perché in quei tempi si poteva comprare la carne in due posti. Si poteva comprare al mercato, no? Che costava di più. Ma uno poteva andare dal Tempio, perché come tanta gente portava queste offerte al Tempio, non è che i sacerdoti potevano consumare tutto, e quindi carne a buon prezzo, potevi andare al Tempio a comprare questa carne che era stato offerto a questi idoli, dedicati a questi idoli. E quindi c'erano due campi nella chiesa a Corinto, quelli che erano scandalizzati da questa cosa e quelli che nella loro libertà mangiavano questa carne offerta ai idoli. E quindi avevano scritto Paolo per chiedere: si può fare, è giusto farlo, non è giusto farlo? Quindi tutto capitolo 8 è intorno a questo discorso, che magari uno potrebbe anche dire: ma noi a Feltre questa sera cosa c'entra? No? Abbiamo tempo di idoli qui in Italia? Si potrebbe dire di sì, perché ci sono, però anche questi templi non vengono offerte sacrifici di cibo, giusto? Quindi uno potrebbe dire: ma allora questo capitolo non ha un'attualità, non c'entra niente con la nostra vita. Invece è sbagliato, perché c'entra tantissimo, perché capitolo 8 è un capitolo che parla della libertà che abbiamo in Cristo e nostro dovere di camminare nell'amore. Perché nella Chiesa ci sono due estremi: le persone che sono iperlegalistiche, che vogliono un elenco di regole, no? Magari vengono qui: fratello, dove sono le regole? No? Dimmi quali sono quelle che cose non devo fare e quelle che, no? E devo fare. Il legalismo in realtà è un atteggiamento del cuore di seguire un elenco di codici per innalzare la propria carne. Questo è il legalismo. Quindi c'è questo estremo da una parte, dall'altro estremo c'è la lascività. Si dice così in italiano?
1: Sì.
0: E questo sarebbe una chiesa che dice: ma intanto siamo salvati per grazia, fai tutto quello che vuoi, no? Che anche in capitolo 5 abbiamo visto che c'era questo uomo che viveva avere rapporti sessuali con la madrigna, e i corinzi vantavano, no? Siamo salvati per grazia, no? Pecchiamo. Ma questo anche è sbagliato. Come credenti che vogliamo camminare biblicamente, dobbiamo trovare un bilancio in mezzo fra il legalismo e fra il libertinismo. Per esempio, anche in Italia ci sono delle denominazioni che dicono che uno può essere gay e sposarsi e essere considerato anche un cristiano, no? Quindi tutto libero, tutto legge. Ci sono altre chiese legalistiche che non puoi mettere anelli, non puoi mettere orecchini, non può mettere niente, uomini giacca e cravatta, uomini devono stare in una parte, le donne in un'altra. E sono due estremi, tutti e due sbagliate. Ma noi come credenti vogliamo capire: la nostra libertà come cristiani deve essere sempre governata dall'amore. Perché Gesù Anche i farisei volevano sapere da Gesù quali sono i più grandi comandamenti. No, Signore, darci le regole che dobbiamo seguire per essere salvati. E lui ha detto, questi sono i due grandi comandamenti.

E Gesù ha detto, se tu cammini e vivi in questi due comandamenti, hai adempiuto tutti i comandamenti, tutto. Perché l'amore è l'adempimento della legge. E quindi noi siamo liberi in Cristo. Sapete che la Bibbia non parla di tanti argomenti, no? Parla delle cose basilari, e quindi su quelle cose basilari noi non discutiamo, no? Su Cristo, su quello che Lui ha fatto. Però a volte anche nell'ambiente di chiese evangeliche possiamo metterci a litigare, no? Su delle cose così sciocche, così stupide, no? Se una donna poi mette i orecchini o... no? E anche in questo viaggio che io e Silvana abbiamo fatto in Sicilia, in Calabria, abbiamo ministrato in diverse chiese, non solo una chiesa, e abbiamo riscontrato alcuni aspetti di questa cosa. Quindi Paolo qui comincia in versetto 1, ora riguardo le cose sacrificate a idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se uno pensa di sapere qualcosa e non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere, ma se uno ama Dio, egli è da Lui conosciuto. Allora, questi primi tre versetti potrebbero sembrare anche cosa significa, cioè comincia il discorso di idoli, di offrire cose idoli, e poi parla della conoscenza. Cosa c'entra, no, questo discorso? C'entra perché c'era un gruppo di credenti nella chiesa a Corinto che loro sapevano che idoli non sono niente, no? Infatti Paolo lo dice in versetto 4, perciò quanto al mangiare le cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non vi è alcun altro Dio se non solo uno, quindi nostro Dio, il Dio della Bibbia. Allah e Geova non sono uguali, e noi non dobbiamo fare l'errore di dire che sono uguali, perché Allah del Coran è un altro Dio, ma c'è solo uno che è un vero Dio, è il Dio del Vecchio e del Nuovo Testamento. Quindi Paolo sta dicendo che lui era un credente maturo. Lui dice, noi sappiamo che gli idoli non sono niente, e sappiamo anche che la carne è solo la carne, non è una bistecca, non è né cattivo né buono, è neutrale il cibo. E lui dice, noi sappiamo queste cose. E quindi c'era un gruppo nella chiesa di Corinto che loro sapevano la loro libertà in Cristo. In pratica loro dicevano, io so che io posso mangiare quella cosa offerta a idoli e non mi fa nessun male, non sto peccando, posso andare alla festa con i miei amici pagani e la mia coscienza è pulita. Però c'era un altro gruppo che per loro questo era scandaloso, magari perché erano nuovi credenti o perché erano talmente devoti a questi idoli che loro solo il pensiero di quell'idolo era una cosa diabolica, e quindi pensare che un altro credente potrebbe andare in un tempio o mangiare carne offerta a questi idoli, per loro era una cosa scandalosa. Quindi Paolo all'inizio sta scrivendo a questi primi credenti, va bene, noi abbiamo questa conoscenza che siamo liberi nel Signore, ma stiamo attenti, perché solo avere la conoscenza e non avere l'amore gonfia, non serve niente. Infatti lui dice in versetto 2, se uno pensa di sapere qualcosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Quindi in poche parole, quando noi crediamo di sapere le cose,

0: Paolo dice, non hai capito niente, perché quando uno capisce le cose, capisce che non sa niente. Mi sono spiegato? No? Il nostro atteggiamento di credente è, io non so niente, il Signore sa tutto. E quindi Paolo sta scrivendo in questi primi passi ai credenti che hanno capito la loro libertà, che potrebbero mangiare questa carne offerta agli idoli e non li contaminava. Perché voi sapete che nella cultura pagana i pagani offrivano cibo a questi idoli, poi ingestivano il cibo offerto a questi idoli e loro, alcune culture, credevano che loro, mangiando questo cibo offerto all'idolo, assumevano quel Dio dentro di loro, no? Che quel Dio veniva dentro di loro. E quindi magari credenti nuovi, credenti deboli, per questo era scandaloso per loro. Non, mai sia che io mangio una cosa che è stata offerta a quell'idolo. Ma i credenti che avevano capito che la carne non è bene o male, dicevano, ma è solo carne, io posso mangiarlo, e poi costa di meno, perché devo spendere più soldi nel mercato? Perciò quanto, versetto 4, al mangiare le cose non è nulla nel mondo, e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. E infatti, anche se vi sono cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi per Lui. Un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi per mezzo di Lui. Quindi Paolo sta dicendo, noi sappiamo che c'è un unico Dio e che Gesù Cristo è suo figlio e tutti questi idoli non sono niente. Allora cosa... come possiamo applicarlo alla nostra vita qui in Italia nel 2009? Perché non ci sono tempi dove persone offrono la carne a idoli. Però ci sono altri discorsi simili a questo, no? Tipo il bere l'alcol. Secondo voi abbiamo la libertà di bere alcol? Qualcuno? Sì o no? Magari i fratelli brasiliani dicono di no. O i fratelli dell'America, degli Stati Uniti, molti degli Stati Uniti, non abbiamo questa libertà. La realtà è che la Bibbia non divieta il bere l'alcol. Non c'è nessun comandamento che dice non puoi bere un bicchiere di vino. Però ci sono avvertenze all'accesso, abusare dell'alcol. Quindi vedete che è un discorso molto pratico anche per i nostri giorni. Come ho detto prima, in alcune chiese dicono che le donne non possono mettere orecchini, non possono truccarsi, non possono tingere i capelli. Cosa? Non possono mettere i pantaloni. Va? Che David ha la coda, codino. Infatti io sono stato in una chiesa in Sicilia dove, posso dirlo David? Dove David è stato prima di me, e alcuni fratelli non erano tanto scandalosi. Questa era la cosa buffa, no? Perché quando lui doveva andare giù e lui aveva i capelli lunghi, ha detto, ma non lo so, poi magari i fratelli giù, no? Sono più tradizionale, saranno un po' scandalizzati a vedere un uomo con i capelli lunghi. Quindi sono arrivato giù E come avevo già potevo profetizzare, qualche fratello è venuto da me e dice: "Ma sai, ma questo David, come è il discorso?" E io ho detto: "Ah, perché? Perché i capelli lunghi?" "No, no, non è questo un problema. Perché avevo messo un codino." E io ho detto: "Ma secondo me lui ha messo il codino per far sembrarli più corti, non per voi." Perché a molto bello non lo metto mai, lui li ha sciolti, no? Si erano scandalizzati dal codino.
1: Non dico.
0: Che poi è stato un buon opportunità, perché poi ho fatto anche un studio biblico su, no, su Colossese, cosa possiamo mangiare, non toccare, i giorni santi, vestire. No, la Bibbia non dice che le donne devono avere gonne, che non posso, non c'è. Nel Vecchio Testamento c'è un passo che dice che una donna non deve vestire come un uomo e che un uomo non deve vestire come una donna. Però questo dipende anche dalla cultura in cui tu vivi. Perché io ho vissuto in Sud India, i uomini portano la gonna, no? I uomini hanno questo tipo lenzuola, avete visto, penso, no? Hanno tipo questo lenzuola che poi è tutto legato qui, che ha un po' un spacco. Quindi i uomini portano la gonna, le donne portano pantaloni. Quindi nella loro cultura, comprendete, è contrario alla nostra, quindi la Bibbia dice di non transvestirsi, però non dice la donna non può avere pantalone da nessuna parte. E vedete come capitolo 8 non abbiamo carne offerta idoli, ma abbiamo altri discorsi che entrano nella Chiesa. E noi dobbiamo stare attenti, perché noi non siamo salvati per i vestiti che mettiamo, se abbiamo tinti i capelli, perché Dio guarda cosa? Il cuore. Per Dio quello che è importante è quello che è dentro di noi. Infatti, nella mia opinione, le chiese che si perdono in questi discorsi così sono chiese deboli. Infatti Paolo dice: "Sono fratelli deboli." Però io penso che posso dire che noi abbiamo conoscenze qui e altre. Posso dirlo? Ma non dobbiamo gonfiarci e pensare che siamo meglio di loro, perché non lo siamo. Anzi, qui Paolo lo dice in versetto 7: "Ma la conoscenza non è in tutti." Quindi lui sta dicendo: voi che siete più maturi, avete capito la libertà che avete in Cristo, ma tutti i fratelli non hanno questa conoscenza. Non sono arrivati ancora a questo capire la libertà che hanno. Anzi, alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo, e la loro coscienza, essendo debole, è contaminata. Ora un cibo non ci rende graditi a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di più. Quindi, se abbiamo conoscenza della libertà che abbiamo in Cristo, non siamo migliori di chi non ha questa conoscenza, perché Cristo ci ha salvati. Siamo tutti salvati per la grazia di Dio. E il cibo, Paolo dice, il cibo è solo cibo, se è stato offerto idoli o no, è solo cibo. Ricordate nel Vangelo cosa ha detto il Signore? Quando i farisei dicevano: "Guarda, i tuoi discepoli mangiano senza lavarsi le mani", cosa ha detto il Signore? Qualcuno si ricorda? Gesù ha detto: "Non è quello che entra nella bocca dell'uomo che lo contamina, perché lui mangia, lo digerisce, digerisce poi nel gabinetto, no? Lui dice quello che contamina l'uomo è quello che esce dalla bocca, perché dal cuore dell'uomo viene fuori dalla bocca omicidi, rapine, violenza, adulterio. L'uomo è contaminato non perché mangia una cosa offerta a un idolo o non offerta. L'uomo è contaminato dalle cose dentro che lui permette nella sua vita. E quindi Paolo sta scrivendo a questi credenti più forti di non usare la loro libertà come punto di scandalo per i loro fratelli. Ora un cibo, versetto 8, non ci rende gradito a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più e se non mangiamo non abbiamo nulla di più. Badate però che questo vostro diritto non venga un inciampo per i deboli, perché se qualcuno vede te che hai coscienza seduto a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di lui che è debole non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate a idoli? E così a causa della tua coscienza perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Quindi Paolo vuole ricordare questi credenti, guarda che tuo fratello Gesù ha dato la sua vita per lui. E questo ci fa capire che ogni credente è preziosissimo davanti al cospetto di Dio. E quindi Paolo vuole improntare nella mente di questi credenti che hanno coscienza, guarda, Cristo è morto per quella persona. Cioè tu devi capire questo, Cristo ha dato la... quella persona è preziosa davanti a Dio. Quindi non fai cose, tu hai libertà, ma non usare la tua libertà perché lui è debole. Anche quando vengono i fratelli degli Stati Uniti, voi sapete già, no? Anche a Montebello una volta devo fare discorsi, sai, non... quando ci sono i fratelli dell'America non beremo vino alle agape, anche se poi anche quando siamo solo noi non è che chissà, no? Quanti galloni, no? Tipo mezza bottiglia fra 20 persone, no? E gloria a Dio per questo. Però, e all'inizio alcuni fratelli italiani, ma come, ma la Bibbia, ma Paolo ha detto a Timoteo un po' di vino per il tuo stomaco, è scritto nella parola, no? E mi ricordo una volta a Montebelluna abbiamo avuto un acceso dibattito, no? E un fratello ha detto, ma anche Gesù ha bevuto vino. E io ho detto, come? No, non è così. Eppure, guarda, sapete che anche un pastore deve imparare la parola di Dio. Perché il fratello mi ha portato un passo nel Vangelo dove non è scritto specificamente che Gesù ha bevuto vino, però è inteso che lui ha bevuto. È quel passo dove dicono che Giovanni Battista è venuto, non ha mangiato, non ha bevuto, ricordate? E lui dice, il figlio dell'uomo è venuto mangiando e bevendo, no? E infatti hanno accusato Gesù di essere un imbibitore di vino, giusto? Lo hanno accusato di questo, e quindi... è probabile che lui qualche sorsetto l'ha preso. Però io dicevo, va bene fratelli, noi abbiamo questa libertà, noi abbiamo questa conoscenza. Però alcuni fratelli degli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti abbiamo un'altra cultura di quella italiana. Negli Stati Uniti ci sono veramente tanti alcolizzati. Tu vai in una grande città in America, li vedi su marciapiedi, ubriaconi, questi barboni che tutta la loro vita è stata rovinata dall'alcol. E io dicevo ai fratelli italiani, ho detto, guarda che alcuni fratelli per il quale Cristo è morto, Cioè, la loro vita erano alcolisti, la loro vita era rovinata dall'alcol. Magari hanno perso la moglie, hanno perso la famiglia, hanno perso il lavoro. E quindi, se noi siamo tutti seduti a tavola e teniamo un buon flasco, un fiasco di Chianti, per lui è come abbiamo messo sulla tavola un chilo di eroina. Cioè, per lui quella cosa è diabolica, è la cosa che ha distrutto la sua vita. E quindi noi lo scandalizzeremo, lui rimarrà male. Quindi ha detto, come l'amore governa quello che noi facciamo, noi faremo a meno quando ci sono presenti questi fratelli. Anche per questo motivo a Montebellone qua abbiamo deciso anche la Santa Cena di usare il mosto. E anche io non sognavo mai di vedere la reazione in cui ho visto nella chiesa. Anche a Montebellone alcuni fratelli, non è biblico, erano arrabbiati addirittura. Io ho detto, perché tutto il discorso è nato un po' così. A Montebellone ci sono tante sorelle di Santo Domingo, del Sud America, paesi come gli Stati Uniti, dove di solito nella chiesa non si beve, non si deve, per loro è un peccato. E quindi alcune sorelle mi hanno chiesto semplicemente se potremmo fare tipo un piatto di bicchierini di mosto non alcolico per loro e magari un altro piatto per chi voleva l'alcol, cioè il vino normale, per loro. E quindi stavo pregando e anche in base a Romani 14, no, Paolo ha detto, se è un scandalo per mio fratello io non berò vino, no? E io ho detto, ma quale problema è? Facciamo un mosto per tutti e via, e mortali non... Cioè, non immaginavo, no? Cioè, qua, no, cioè, sono stato aggredito da alcuni fratelli. Ma come? Non è biblico! Deve essere vino con l'alcol, no? Tipo, non è una vera santa cena, no? E io ho detto, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Poi, grazie a Dio, perché noi almeno ci proviamo nella Calvary Chapel di mostrare scritturalmente perché facciamo ogni cosa. Ci proviamo. E quindi anche questi fratelli ho portato in Romani 14 e ho detto, vedi, la parola di Dio dice che se nostro fratello è scandalizzato per il bere vino, noi perché lo amiamo non lo beremo. E quindi sapete che la scrittura è l'autorità di Dio, non è l'autorità di Craig. Io sono pastore, io ho deciso, se ti piace bene, se no la porta è lì. No. La Sacra Scrittura ha l'autorità di Dio indietro di sé. E quindi i credenti che amano Dio accetteranno quello che Dio ha dichiarato. Amen. E quindi ho visto che i fratelli poi si sono calmati, non volevano più linciarmi. E ha detto, ah, ok, adesso abbiamo capito, no? E quindi, grazie a Dio, è stato ristabilito la pace. Quindi, cioè, quello che ci deve governare non è un elenco di regole. Noi non abbiamo un elenco di regole come cristiani. Paolo diceva in Romani, per me ogni cosa è lecito. Cioè, questa è una grande libertà. Ma non ogni cosa edifica. Quindi tutto quello che noi facciamo come cristiani deve essere governato dall'amore per il Signore e l'amore per gli altri. Anche Paolo nel libro di Atti, ricordate quando c'era il discorso se i gentili dovevano circoncidersi o no? E c'era un gran dibattito e i ebrei dicevano no, questi gentili devono anche loro fare il taglio. Paolo e altri dicevano no, non è così. Hanno avuto il consiglio di Gerusalemme, il primo consiglio della Chiesa, e hanno deciso che i gentili non dovevano circoncidersi. devono astenersi da idoli, da cose strangolate, dal mangiare sangue e dalla fornicazione. Però non hanno messo nessuna della legge di etiche ebraiche, non dovevano circoncidersi, eccetera, eccetera. Poi nel capitolo dopo, tutto questo discorso, che Paolo difendeva la grazia di Dio, diceva i gentili non devono circoncidersi. Lui era da quella parte. Il capitolo dopo, Paolo fa circoncidere Timoteo. Sapete questo? Perché Timoteo era metà greco e metà ebreo. E quindi per non scandalizzare gli ebrei, comprendete che Paolo ha fatto circoncidere Timoteo perché lui voleva lasciare una porta aperta di ministrare la parola di Dio agli ebrei. Perché se Timoteo, essendo metà ebreo, non si faceva circoncidere, allora gli ebrei potevano dire, vedi che questi cristiani insegnano di non obbedire più la legge di Dio, il comandamento di Mosè. Quindi è una setta, no? Comprendete? È una cosa che va contro Dio. Invece Paolo voleva tenere una porta aperta a questo popolo per ministrarli, e quindi lui Timoteo, sai, fai questa operazione. E quindi anche noi dobbiamo avere questa sensibilità. Per esempio, quando eravamo giù, in Bassa Italia, adesso, mia moglie Silvana ha la fede, l'anello di finanziamento, e lei sull'altra mano aveva questo anello, non so chi l'ha regalato, una pietrone così grande, no? E qualcuno l'ha visto, è venuto da me e ha detto, ma fratello, sai, in questa chiesa non si usa così qua e là. E quindi ho detto, Silvana, a noi cosa ci importa se c'è la cosa o no? Quindi meglio, senza fare storie, no? Meglio che togli quella cosa mentre siamo in questa comunità, anche perché, essendo che ho lavorato come evangelista per tanti anni, è sempre stata un po' la mia opinione che devo stare sottoposto agli anziani di quella comunità dove io sono ospitato, no? Perché saranno loro che risponderanno a Dio un giorno. Non nel senso che io insegnerei una cosa non biblica o farei una cosa mai non biblica in altre chiese, non comprendete? Però, cosa è importante di un anello, se c'è o non c'è? Infatti si vanno detto, a me cosa mi importa? Non importa niente, no? Per lasciare, no? In modo che io potevo ministrare questi fratelli senza che magari guardavano quella cosa, erano tutti bloccati, no? Che già dimostra una grande debolezza in un credente, no? Quando focalizzano sul materiale, è una dimostrazione che siamo molto deboli come credente. Ma noi che abbiamo conoscenza della libertà non vogliamo gonfiarci, oh, noi siamo meglio di loro, sono deboli. No, loro sono diversi, ma non siamo meglio, siamo peggio. Quindi Paolo vuole farli comprendere, dice in versetto 11, così a causa della tua coscienza perderà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Ora peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Quindi noi possiamo anche entrare addirittura a commettere peccati, no? Quando noi ostinatamente, no? Ah, ma io sono libero, cosa mi interessa di quelli se sono deboli o no? Questo è un peccato davanti a Dio, perché non siamo guidati dall'amore. Perciò Paolo dice, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne, per non scandalizzare mio fratello. Adesso guardiamo un secondo questi passi in Atti, perché lì Paolo, scusate, Romani 14, versetto 13, perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre alcun inciampo o scandalo al fratello. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è mondo in se stessa, ma chi stima qualcosa in mondo, per lui è mondo. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo l'amore. Non far perire col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Perciò quel che per voi è bene non diventi motivo di biasimo. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dai uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o essere scandalizzato o essere indebolito. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beate chi non condanna se stesso in ciò che approva. Ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con fede, e tutto ciò che non viene da fede è peccato. Quindi la nostra regola come credente in questi discorsi, no? Perché voi vi troverete in delle situazioni in cui, no? Alcuni diranno stai sbagliando, non stai sbagliando. Un altro discorso, poi concluderò. Per esempio, alcuni credenti in Italia, nelle chiese evangeliche, si scandalizzano se tu vai in chiesa cattolica. E io come pastore, diverse volte sono venuti da miei fratelli, magari un parente, il bambino si deve battezzare, o c'è un matrimonio, o c'è qualcosa nella chiesa cattolica, e loro vengono da me e dicono, fratello, ma posso andare in chiesa cattolica? Comprendete? Perché per loro era il luogo dell'inganno, era il luogo dell'idolatria, e quindi loro, cioè, per la loro coscienza è sbagliato andare in quel posto. Ma io dico a tutti, tu devi pregare e devi chiedere al Signore quello che deve fare. Per esempio, io sono americano, non sono cresciuto nella Chiesa Cattolica, sono cresciuto protestante, anche se non ero convertito. Ero un protestante come un cattolico qui, andavo in chiesa Natale, Pasqua, matrimonio e funerale. Però non sono cresciuto in una chiesa dove pregavamo a Maria, o a Sant'Antonio, o Padre Pio, eccetera, che sono idoli uguali a uno che adora un serpente, secondo la parola di Dio. Quindi per me andare in una messa cattolica non è niente, anche se non ci vado perché non mi dà niente. Però mi è capitato qualche volta di andare a un funerale, un matrimonio, e quindi io dico ai fratelli, dobbiamo pregare e chiedere al Signore. Secondo me non è niente per noi di andare a assistere a una messa, andare in chiesa cattolica. Io personalmente non mi farei mai padrino, perché il battesimo dei infanti non è una cosa biblica, e quindi sarebbe che io partecipo in quella cosa, essendo il padrino, no? Però non avrei problemi di andare. Sai, se uno che un amico cattolico dice vuoi venire a questa cosa, non avrei problemi di andare, non mi sentirei la coscienza contaminata e sporca. Un po' di tempo fa, circa un anno fa, una coppia che frequentava la chiesa lì a Montebelluna, di simpatizzante, erano già fidanzati prima di venire alla chiesa di Montebelluna, e quindi già il matrimonio e tutto era programmato, e hanno chiesto io e Silvana se potessimo cantare un canto al loro matrimonio. E quindi io ho pregato tanto, ho detto: Signore, cosa devo fare? Io non ho detto subito sì. Però dopo che ho pregato un po', sentivo proprio come il Signore mi diceva: vai a cantare per la mia gloria. E io so che alcuni credenti nel mondo evangelico sarebbero scandalizzatissimi di queste cose, no? Però io sentivo dallo Spirito Santo di andare, e devo dirvi che io e Silvana siamo andati a questo matrimonio di questa coppia, l'abbiamo cantato due cantici alla gloria di Dio, e posso dirvi veramente che il Signore ci ha strabenedetto, perché dopo c'era la cena, no? Con tutti i parenti, i familiari, il prete e tutti quanti. E quasi tutta la cena, io e Silvana fra di noi, avete mai visto il catch? No? No? Sapete il catch? Wrestling? Sai, con lotta?
1: Ah, sì.
0: Big time wrestling?
1: Sì.
0: Quando fanno in due, no, che uno è lì e lotta, no? E poi e l'altro salta dentro, no? Alla cena del matrimonio era quasi così. Ok, Simone, tu evangelizzi questo. Cioè, tutta la cena eravamo lì a parlare del Signore, perché la gente dice: ma che bel canti, ma dove? Allora tu sei un pastore, allora spiegami cos'è la differenza fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Evangelica. E quei canti erano così belli, così mi sono sentito così bene, no? Tutta la sera l'abbiamo parlato del Signore con tutti i parenti, ospiti. E quindi è stata una grande occasione di evangelizzazione. Però secondo me ognuno di noi dobbiamo camminare secondo coscienza in queste cose. Se sentiamo liberi di farlo al Signore, lo facciamo. Se no, però è una cosa molto attuale. E grazie a Dio penso che nella nostra Chiesa abbiamo conoscenza, però non vogliamo gonfiarci. E vogliamo sempre che l'amore governa tutto quello che facciamo. Amen. Signore, grazie che ci hai salvato, ci hai liberato, Signore, tutti da una forma di idolatria o l'altro, e ci hai portato nel tuo regno meraviglioso, Signore, dove abbiamo scoperto il tuo amore, la tua grazia. E grazie, Signore, che non siamo schiavi di un elenco di regole, ma siamo servi di Dio Altissimo. E non abbiamo codici, legge, ma abbiamo il tuo Spirito Santo che ci guida in ogni verità. E noi preghiamo che tu, Spirito Santo, ci renderai sempre sensibile. Magari se stiamo facendo qualcosa che potrebbe essere un punto di scandalo o un inciampo per nostro fratello, aiutaci di capire, e in ogni cosa che facciamo, che possiamo camminare sempre nel tuo amore. Amen.
2: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Partiresti per una meta sconosciuta? Ebrei 11:8. Partì senza sapere dove andava.

Sei partito così anche tu? Allora non hai nessuna spiegazione logica da dare a qualcuno che ti chieda che cosa tu stia facendo. Una delle difficoltà che si incontrano nel lavoro cristiano è proprio racchiusa in questa domanda: che cosa intendi fare? Non conosci la risposta. L'unica cosa di cui sei consapevole è che Dio sa quello che sta facendo. Controlla del continuo il tuo modo di essere nei riguardi di Dio per avere la certezza che sia davvero una partenza da tutto, accompagnata da una fiducia interamente riposta in Lui, in Dio. È l'unico modo di essere che possa conservarti in uno stato di continua attesa, perché non sai quale sarà nel piano di Dio il passo che dovrà seguire. Ogni mattina, al tuo risveglio, vi è una partenza che porta come conseguenza un approfondimento della tua fiducia in Dio. Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra e neanche per il vostro corpo, e non siate ansiosi per le cose che vi preoccupavano prima della partenza. Hai forse chiesto a Dio qual è il suo piano? Non te lo dirà mai. Non ti dirà mai ciò che sta per fare. Ti rivela soltanto chi egli è. Credi in un Dio che opera miracoli? Sei disposto a partire affidandoti completamente a Lui, così che qualunque cosa egli faccia non ne avrai sorpresa? Non hai ragione di preoccuparti se davvero sei vicino a Dio, perché in questo caso tu sai chi egli sia veramente. Vivi la tua vita come se fosse una continua partenza, in dipendenza da Dio. Essa acquisterà allora un fascino ineffabile e sarà una vita piacevole a Gesù. Devi imparare a staccarti dalle tue convinzioni, dai tuoi credi, dalle tue esperienze, fino a che, per quanto riguarda la tua fede, non vi sia più nulla che si frapponga fra te e Dio.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

amici che siete in questo momento in ascolto di Radio Evangelo, vi giunga il nostro saluto cristiano e il nostro augurio di buon ascolto. Radio Evangelo risponde, in questo numero della rubrica, risponderà ad un nostro ascoltatore che ci ha formulato la seguente domanda. Si sente spesso affermare che la Bibbia è un libro come tanti altri, cioè un libro scritto da uomini, volendosi intendere che non è un libro ispirato da Dio. Qual è la vostra opinione? La nostra opinione, caro ascoltatore, è che la Bibbia è un libro completamente ispirato da Dio, e se non lo credessimo non avremmo oltretutto impiantato una emittente radio per propagarne il messaggio a tutti coloro che liberamente vogliono ascoltarlo. Sì, la Bibbia è un libro scritto da uomini, ma noi non siamo d'accordo quando col dire che è stata scritta da uomini si vuole sottintendere che quello che leggiamo nelle pagine della Bibbia è il parto della fantasia degli uomini o della invenzione degli uomini o della filosofia degli uomini. Il Dio certamente si è usato di uomini per trasmettere le sue parole e il suo messaggio al mondo. Ma questo è normale, perché tutta l'opera di Dio, passata, presente e futura, si è manifestata attraverso la strumentalità degli uomini. Cristo stesso si è fatto uomo per portare agli uomini la parola della redenzione e della vita. Quindi non vediamo perché, per suggellare la sua parola su un libro, Dio non avrebbe dovuto servirsi degli uomini, e così ha fatto. Egli cioè si è servito degli uomini. In Geremia il profeta, al capitolo 36 al verso 2, leggiamo che Dio gli parla e gli dice: prenditi un rotolo da scrivere e scrivici tutte le parole che io ti ho dette. Dio, l'autore della Bibbia, ha di volta in volta suggerito ai suoi servi di scrivere quanto egli intendeva scrivessero, e questi uomini, ispirati da Dio, hanno riportato sulla carta, perché rimanesse stabile nei secoli, la parola di Dio e il messaggio di Dio. Noi non ci preoccupiamo degli attacchi rivolti alla scrittura sacra, ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno, ma tutto questo è piuttosto normale. L'avversario di Dio ha interesse di distruggere nell'uomo la fede nella parola di Dio, e usa tutti i mezzi per raggiungere questo scopo. Non ci è ancora riuscito, e crediamo che non ci riuscirà mai, anche se ha fatto scendere in campo la scienza nel tentativo di dimostrare che quello che dice la Bibbia è falso. Attacchi alla Bibbia vengono anche dall'uomo della strada, che oltretutto non conosce la Bibbia e il suo contenuto. Questi attacchi generalmente sono portati nel corso di conversazioni il cui tema verte sulla posizione dell'uomo nei confronti di Dio, sul dovere che egli ha di documentarsi sulla volontà di Dio e sul piano di salvezza che Dio ha preparato per lui, su ciò che lo aspetta se egli si ribella a Dio e alla sua volontà, eccetera. Poiché l'unica fonte di informazione è la Bibbia, non si ha alcuna difficoltà di denunciare l'autorità della Bibbia e di negare la sua provenienza divina. La frase classica è questa: ma chi ha scritto la Bibbia? L'hanno scritta degli uomini come noi. È un libro come un altro. Sbarazzandosi con poca spesa del libro sacro, intendono sbarazzarsi anche dell'obbligo di osservare i suggerimenti del libro, e in ultima analisi intendono sbarazzarsi di Dio stesso. Il rifiuto della scrittura come libro ispirato, e quindi come parola di Dio, è un rifiuto di comodo che noi possiamo anche comprendere e scusare in coloro che non hanno alcuna conoscenza del libro. Quello che non scusiamo è l'ignoranza del libro sacro, un'ignoranza che non si vuole colmare in alcun modo, perché la vita è così piena di preoccupazioni che non si può pensare, dicono, anche a leggere la Bibbia. Ma veniamo al punto centrale della risposta, e cioè perché non possiamo accettare che la Bibbia sia il prodotto
della immaginazione degli uomini. Nel suo libro L'ispirazione e l'autorità della Bibbia, René Pasch scrive quanto segue. Leggiamo proprio testualmente dal libro. Se degli artisti dotati di ingegno, degli scrittori, dei poeti, dei musicisti hanno potuto creare dei capolavori ineguagliabili, nello stesso modo dei geni religiosi hanno potuto produrre la scrittura. Questi avrebbero posseduto le intuizioni eccezionali dei grandi sognatori e i loro scritti vanno messi sullo stesso piano dell'Odissea di Omero, del Corano di Maometto, della Divina Commedia di Dante, delle tragedie di Shakespeare, dei libri sacri degli Indù. La Bibbia è forse un'opera più grande di tutte queste, un documento unico dell'antichità, il libro più universale dell'umanità, ma essa è fallibile come tutte le opere umane e non è il prodotto diretto di un intervento divino. Questa teoria della ispirazione naturale nega in realtà la vera ispirazione. Esaltando l'autore umano ad esclusione dell'autore divino, essa costituisce l'espressione dell'incredulità ed è evidente che le sue argomentazioni sono insostenibili dinanzi ai seguenti fatti. La figura radiosa del Cristo sorpassa per la sua purità, per il suo amore, per la sua giustizia, per la sua perfezione tutto ciò che si può trovare nella letteratura universale. Dove avrebbero gli autori dei Vangeli trovato un tale modello che non esiste sulla terra? Rousseau stesso dichiara a questo proposito: non è in questo modo

D'altra parte, se gli autori sacri fossero stati capaci di concepire da soli le pagine sublimi della scrittura, sarebbero stati capaci di scriverne altre. Ora, come si spiega che, abbandonati a se stessi, al di fuori dei libri canonici che hanno scritto, non abbiano prodotto nulla di analogo? La Bibbia sarebbe incomprensibile senza un intervento soprannaturale. Se la scrittura non fosse che un prodotto del cervello umano, sarebbe talmente soggettiva da non raggiungere il suo scopo, che è quello di farci conoscere la verità. Queste sono le parole di René Pasche. Desideriamo continuare a parlare su questo argomento, ma non prima di aver ascoltato un brano musicale che la regia è pregata di mandare.

Abbiamo detto che, contrariamente a quanto affermano alcuni che la Bibbia è parola di uomini, noi crediamo che è invece parola di Dio, cioè parola proveniente da Dio e ispirata da Dio. Ma diciamo innanzitutto che cosa intendiamo per ispirazione. Ricorriamo di nuovo a René Pasch, l'autore già citato nella prima parte di questa rubrica. L'ispirazione, nel senso stretto della parola, è l'influenza determinante esercitata dallo Spirito Santo sugli autori dell'Antico e del Nuovo Testamento, che fa sì che essi annunzino e redigano in maniera esatta e con autorità il messaggio ricevuto da Dio. Questa influenza si è estesa fino all'uso delle parole per conservarle da qualsiasi errore ed omissione. Una tale ispirazione è stata accordata agli scrittori sacri anche per quanto riguarda avvenimenti o fatti da essi già conosciuti, senza l'aiuto di una particolare rivelazione, affinché riferissero tutto esattamente come Dio ha voluto. L'ispirazione biblica è l'azione dello Spirito Santo per mezzo della quale egli ha misteriosamente influenzato e riempito lo spirito degli autori umani, guidandoli e dirigendoli in modo da produrre uno scritto ispirato ed infallibile, un testo sacro, un libro divino con il quale lo Spirito di Dio dimora per sempre organicamente unito. A proposito dell'ispirazione delle sacre scritture, abbiamo l'obbligo di citare due versi della parola di Dio che sono contenuti nella seconda epistola a Timoteo al capitolo 3, i versi 16 e 17, che dicono: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto.

contributo a pieno fornito di ogni opera buona. Tutta la scrittura è ispirata da Dio, quindi soffiata da Dio, prodotta dal soffio creatore di Dio, data da Lui, proferita da Lui. E un certo autore chiamato Warfield arriva perfino a dire che il termine ispirazione come tale è nell'originale greco, perde molto di intensità nelle nostre versioni della Bibbia. Gli autori sacri sono stati afferrati dal Signore stesso e guidati dalla sua potenza irresistibile, la quale non soffiava le scritture in qualcosa o in qualcuno, ma le faceva emanare direttamente dalla sua bocca. Questo appunto è il parere di questo autore. Ora, la prova che la Bibbia è un libro ispirato da Dio si trova nelle scritture stesse, come abbiamo avuto anche modo di constatare. Ci sono innumerevoli passi che testimoniano che le parole in essa contenute sono le parole stesse di Dio. Il Pentateuco, per esempio, afferma 420 volte la stessa cosa, per esempio nei seguenti termini: l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo. E ancora: queste sono le parole che dirai ai figliuoli di Israele. E Mosè espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E poi ancora: allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo, eccetera. E poi Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele. Sono passi analoghi tra di loro che finiscono per dirci appunto la stessa cosa, che l'Eterno aveva parlato a Mosè perché Mosè registrasse questa sua parola e la trasmettesse al popolo suo. Il salmista, per esempio, l'autore del Salmo 119, chiama 24 volte la scrittura la parola dell'Eterno, facendo uso di 10 espressioni diverse. La menziona 175 volte senza cessare di esaltarla in questi termini: la tua parola è pura di ogni scoria, la tua legge è verità. Tu mi insegni i tuoi statuti, la mia lingua celebrerà la tua parola. Anche i profeti formalmente paragonano il loro messaggio scritto alla parola di Dio e ripetono incessantemente: così parla l'Eterno, ascoltate la parola dell'Eterno, la parola dell'Eterno mi fu indirizzata con queste parole. Oppure: la bocca dell'Eterno ha parlato, l'Eterno mi disse, eccetera. Espressioni simili ricorrono sia nel profeta Isaia, sia nel profeta Geremia, che nel profeta Ezechiele, Amos, Ageo e Zaccaria, per alcune centinaia di volte. Mettere in dubbio delle affermazioni così copiosamente ripetute solleverebbe un grave problema morale. La Bibbia ci offre incontestabilmente la morale più pura e più alta. L'affermazione di essere la parola di Dio, ripetuta dalla Bibbia non centinaia ma migliaia di volte, non può essere che vera oppure falsa. Se è falsa, come potrebbe da un tessuto di menzogne derivare la più alta moralità? L'acqua non risale più in alto della sorgente e la menzogna non può produrre la verità. Per quanto ci riguarda, siamo ben convinti che la Bibbia è esattamente ciò che pretende appunto di essere. Il professor Young conclude con queste parole:
La parola è semplicemente il veicolo attraverso il quale il pensiero viene trasmesso da uno spirito all'altro. Il termine parola di Dio designa per noi il mezzo che egli ha impiegato per farci conoscere il pensiero del suo cuore, cioè del cuore di Dio. Egli ha parlato perché conoscessimo ciò che si aspetta da noi. Per mezzo delle parole, egli, cioè Dio, ci indica la sua volontà. Ogni parola uscita dalla sua bocca è quindi veritiera e degna di fiducia. Coloro che Dio ha suscitati per annunziare la sua verità al popolo sono stati ispirati da lui. Il Signore dice al profeta: e porrò le mie parole sulla tua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Queste sono le parole del professor Jung. Ma non possiamo concludere senza affermare che coloro che giudicano la Bibbia parola di uomini si assumono una gravissima responsabilità, cioè quella di svalutare il mezzo che Dio ha fornito loro per giungere alla salvezza, cioè di svalutare la sua parola. Enrico Bulone si preoccupò di avvertire i suoi fratelli perché non giungessero anch'essi nel luogo di tormento nel quale egli si trovava, e pregò Abramo perché risuscitasse Lazzaro e lo mandasse ai suoi fratelli per avvertirli. Ma Abramo gli rispose: hanno Mosè ed i profeti, cioè hanno la parola scritta, ascolti quelli. Concludiamo: guai a chi non ascolta. La parola di Dio è sufficiente a salvare, ma va ricevuta come parola di Dio e non come parola di uomini. L'epistola agli Ebrei ammonisce solennemente: guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non iscamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Fu sul monte Sinai che Dio dette i suoi oracoli con una voce che fece tremare la montagna. Coloro che disobbedirono alla legge furono colpiti dal suo giudizio. Dio parla adesso dall'alto dei cieli, secondo la promessa contenuta nel profeta Ageo. È venuto fino a noi nella persona del suo figliuolo, e le rivelazioni sublimi del nuovo patto comportano per noi una più stringente obbligatorietà, poiché Dio in esse ci parla direttamente. Guardiamo dunque di non rifiutare i suoi oracoli viventi. Ci auguriamo che il nostro ascoltatore sia rimasto soddisfatto e rimandiamo tutti al prossimo numero di Radio Evangelo Risponde.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

0: Prima Corinzi 16. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ordinato alle chiese della Galazia. Ogni giorno, ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò. Quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi. Ora, è chiaro che Paolo sta rispondendo alle domande dei Corinzi, che di tanto in tanto tira fuori degli argomenti, ed è evidente che sono argomenti che loro hanno posto in forma di domanda. E qui sta dicendo, sta parlando delle offerte extra, delle offerte specifiche, delle collette che lui raccoglie giro qua e là nelle varie chiese che lui ha fondato, chiese sostanzialmente e principalmente di gentili, offerte destinate alla chiesa di Gerusalemme, ai santi di Gerusalemme. Perché Paolo ci tiene così tanto? Al punto che dice: fate anche voi come ho ordinato. Addirittura era qualcosa che lui spingeva al punto di dire era un ordine. Perché ci teneva così tanto? Perché probabilmente la chiesa di Gerusalemme era una chiesa in difficoltà economiche, non sappiamo quale ragione, un dissesto economico in generale della chiesa, o forse un periodo di carestie, o forse il fatto, non lo so, che era oppressa dai romani, le tasse, eccetera, non lo sappiamo. Però sappiamo che vivevano molti della Chiesa, era una Chiesa che era molto impegnata ad esempio nella beneficenza, nell'assistere gli orfani, le vedove, vi ricordate un po' Atti, i primi capitoli di Atti? Alcuni dicono che addirittura avendo venduto proprietà, poteri, cose che, perché vi ricordate, c'era stata quell'esperienza del vivere tutti insieme, molti di loro avevano venduto tutto. Qualcuno pensa che addirittura è possibile che a questo punto abbiano sofferto un po' di questo gesto che hanno fatto, sì, con uno slancio di entusiasmo, di zelo, di altruismo, però poi non si è rivelato una buonissima idea. Comunque erano in difficoltà. Un altro motivo perché Paolo voleva che ci fosse un collegamento, un legame, una connessione tra le chiese dei gentili e la chiesa di Gerusalemme, che era principalmente composta da giudei convertiti. E a un certo punto, se vi ricordate, quando abbiamo studiato Romani, al capitolo 15, lui dice che le chiese dei gentili erano in un certo senso debitrici dei giudei, perché dai giudei è venuto il Cristo e da Cristo è venuto l'Evangelo, e poi da Gerusalemme l'Evangelo si è sparso in tutto il mondo. Capitolo 15, versetti 26-27, usa proprio questa parola: voi siete debitori. Quindi se loro vi hanno condiviso le ricchezze spirituali, voi dovreste e dovete condividere le ricchezze materiali, i beni materiali. Corinto era una città abbastanza ricca, probabilmente questi credenti anche, molti di loro se la cavavano bene. Qualcuno dice che mandare soldi a Gerusalemme era anche un costume dell'epoca, una pratica molto diffusa tra i giudei, e forse Paolo sta conservando in qualche maniera questa pratica. Comunque è interessante che il termine che usa Paolo si riferisce ad una raccolta extra, quando dice quella parola, per quanto alla colletta, parla di una raccolta extra, quindi qualcosa che va al di là delle offerte regolari, che potevano essere le loro offerte normali o le decime, eccetera, perché erano qualcosa di specifico per una finalità specifica. Erano quello che oggi chiameremo il fondo Pro Gerusalemme, va bene? E ora dà istruzioni, come abbiamo letto, su come devono farlo. Ora parleremo dell'offerta, dell'offrire al Signore più approfonditamente quando arriveremo alla seconda epistola di Corinto, nei capitoli 8-9, Paolo parla proprio di questo argomento. Ma qui già ci dice alcune cose interessanti riguardo all'offrire. Qual è la sua istruzione? Fatelo ogni primo giorno della settimana, e cioè quando? La domenica era il primo giorno della settimana. E quindi lui sta dicendo di farlo con un certo metodo. Ogni primo giorno della settimana, quindi con metodo, in maniera sistematica. quando si incontravano la domenica. Poi dice ciascuno per conto suo. Quindi doveva essere una cosa privata, una cosa da decidersi e svolgersi in maniera discreta,
1: va bene?
0: Senza le pressioni che potrebbero venire dal fatto che adesso raccogliamo l'offerta e tutti mettono, e tu non puoi mettere, però perché tutti mettono, metti pure tu. Dai, dici, mannaggia, perché mi stanno perdendo, sono obbligato a mettere. E infatti spesso quando nelle chiese si raccoglie l'offerta si dice: questa è una cosa che noi facciamo normalmente, gli ospiti non si devono sentire in obbligo, perché è una cosa abbastanza normale e secondo me noi a Calvary Chapel non lo facciamo, e sono contento che non lo facciamo, perché passare l'offerta da una persona all'altra può indurre delle persone a dire: ah, lo faccio, si guardano intorno, lo fanno tutti, ma che figura ci faccio? E quindi finisce per essere un qualcosa che rovina un po' la motivazione che potrebbe essere, che deve essere assolutamente, come vedremo, la gioia. Dice che Dio ama un donatore allegro, uno che dona dal cuore, per amore, con gioia, con entusiasmo, non perché lo deve fare, non perché gli altri lo stanno guardando. Quindi dice che deve farlo ciascuno per conto suo, senza troppa enfasi, troppa importanza. Un altro problema del raccogliere le offerte tutti insieme è che spesso c'è una sorta di invito, stimolazione emotiva, si raccontano storie che fanno piangere, cose commoventi, e si spinge un pochettino al limite certe volte della manipolazione. Quindi non vogliamo esagerare, però dobbiamo essere attenti riguardo a queste cose. Qui dice ciascuno. Che cosa significa ciascuno? Significa che tutti possono e tutti debbono partecipare, tutti possono dare, tutti debbono dare. Purtroppo le statistiche delle offerte e anche la mia esperienza personale dicono che c'è sempre una piccola percentuale dei membri della Chiesa che offre, una piccola percentuale dei membri danno la maggior parte dell'offerta. Questa è una cosa un po' triste, proprio perché Paolo dice che deve dare con cuore, con gioia, con entusiasmo. È triste vedere quando poche persone danno, che ne so, 80-90% di tutte le offerte. Ma qui dice ciascuno, non importa se tu dai 2 euro, non importa se tu dai 10 euro, non importa se tu dai 100 o 2000, non fa differenza. L'importante è che lo fai con il tuo cuore, secondo come hai prosperato. Vedete che dice in base a come ha prosperato. È lo stesso principio della decima, cioè la proporzionalità. Ripeto, se uno guadagna 100, 10, 12, 15, 20, 5, lo può fare, lo può dare, no? Se uno guadagna 10.000, in proporzione darà molto di più, in base a come ha prosperato. Non devi pensare che sia troppo poco, perché non è tanto la questione dei soldi, è una questione di cuore, un'educazione alla generosità, ma anche un esercizio della fede, perché spesso diamo in fede. Vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato della primizia? L'offerta è un po' come una primizia, perché si dà all'inizio di quando prendi i soldi, perché dici, ma non so se ce la farò, però lo do in fede e il Signore onorerà quella fede. Quindi non importa se sia troppo o poco, ma dall'altro canto, in base a come ha prosperato, significa anche che non devi eccedere, pensare che tutto dipenda da te, o che perché hai dato un sacco di soldi allora hai dei meriti e sei superiore. Ci potrebbe essere anche questo rischio. Poi dice affinché non si facciano più collette quando verrò. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Paolo non si voleva occupare di questa questione. Non voleva andare lì e dire adesso raccogliamo l'offerta mentre lui era presente. Non voleva influenzarli, non voleva manipolarli, non voleva che la sua presenza e le cose che diceva, c'è l'Apostolo Paolo, adesso diamo l'offerta. Voleva che se ne occupassero indipendentemente da lui, prima. E di nuovo c'è qualcosa di disgustoso che si osserva oggi ed è tutta questa spettacolarizzazione del dare nella Chiesa. Grazie a Dio nella nostra Chiesa non c'è questo estremo, in tante chiese grazie a Dio non c'è questo estremo, ma in alcuni movimenti, in alcune realtà, in televisione spesso, c'è una spettacolarizzazione del dare, diventa uno show, ed è molto brutto ed è triste e non è il cuore del servo di Dio. Vedete, tutto quello che dice Paolo è perché sia una cosa privata, una cosa discreta, che non deve far alzare un gran polverone. Quando però, andiamo avanti, or verrò da voi, dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterrò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. No, scusate, ho saltato un pezzo, volevo dire un'altra cosa. Qui dice che se ne devono occupare delle persone che loro, al versetto 3, quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvato. Quindi lui sta dicendo, quando avete raccolto queste offerte e io sono arrivato, allora le prendiamo e le persone che voi scegliete verranno con me o andranno da solo a consegnare questi soldi. Di nuovo è una misura di saggezza, di cautela, di attenzione particolare a quando si tratta di soldi. La questione dei soldi è una questione sensibile e molto spesso sono quelli di fuori che sono molto sospettosi, sono molto cauti. Ed è importante che noi siamo attenti, e non è che diciamo, vabbè, noi ci vediamo bene, siamo credenti, non succede nulla. No, è importante che noi facciamo moltissima attenzione. Anche il solo sospetto può creare dei problemi. E quindi noi dobbiamo essere al di sopra di ogni sospetto. Avete mai visto questi programmi che fanno in televisione che scoprono delle questioni riguardo a chiese evangeliche o a movimenti religiosi? Che prendono i soldi, non è una bella cosa, non è una bella cosa. Magari chi fa il servizio non è in buona fede o vuole dimostrare cose particolari, ma è molto difficile quando hai alimentato il sospetto. Poi alla fine chi erano? Evangelici, e alla fine cioè, l'idea e l'immagine evangelico o cristiana diventa setta, pericolo, attenzione, poi soldi, inganno, eccetera. Allora, quindi adesso andiamo avanti. Or verrò da voi, dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterrò presso di voi, o addirittura passerò l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. Questa volta, infatti, non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Qui Paolo parla dei suoi piani, gli sta anticipando quello che intende fare, quello che pianifica di fare. Ora è buono pianificare, è buono organizzare in anticipo. Quali sono i vantaggi della pianificazione, dell'organizzazione e del dire le cose in anticipo? Rende le cose più facili per noi e per gli altri, perché è più facile essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda quando sappiamo dove stiamo andando e perché e cosa faremo, giusto? C'è qualcuno che dice, ma dobbiamo essere guidati dallo Spirito in quello che facciamo, in quello che diciamo. Questo per dire, non dobbiamo prepararci e organizzarci in nulla e non dobbiamo prepararci le note, gli appunti, eccetera, eccetera, perché lo Spirito Santo ci deve ispirare lì per lì. Questo è un modo sbagliato di vedere la guida dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo può guidarci anche mentre organizziamo, pianifichiamo, preghiamo sulle cose e mentre prepariamo i sermoni, gli insegnamenti, eccetera. Quindi qui Paolo dice, io penso di fare così, ma nello stesso tempo, anche se la pianificazione e l'organizzazione sono buoni, dobbiamo anche imparare a prevedere e accettare gli imprevisti. Infatti che cosa dice alla fine? Se il Signore lo... c'è sempre la possibilità che le cose non vadano come abbiamo pianificato, anzi io vi dico, succederà sempre, in qualche modo le cose non andranno come abbiamo previsto, dobbiamo essere pronti a pianificare, ma poi anche a muoverci, ad essere flessibili, a seguire le opportunità. Dice, questa volta non voglio vedervi solo di passaggio, evidentemente era passato altre volte, ha fatto giusto un saluto, ma non avevano tempo di stare insieme, adesso desidera stare di più. Ora io resterò in Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace e vi sono molti avversari. Quindi dov'è Paolo mentre scrive Prima Corinzi? Si trova a Efeso, ci siete? È da qui che scrive e dice che vuole rimanere un altro po' a Efeso. Perché? Di nuovo su opportunità, di nuovo sulle opportunità. Mi si è aperta una porta grande ed è efficace. Quindi dicevo, bisogna imparare ad essere flessibili, approfittare delle occasioni inaspettate. Ad Efeso c'era un grande e meraviglioso risveglio, un sacco di persone si stavano convertendo, un sacco di chiese si stavano formando, addirittura tutta la zona dell'Asia, Asia Minore, cioè si chiamava Asia all'epoca, oggi sarebbe l'Asia Minore o la Turchia. Si stavano formando chiese dappertutto nel periodo in cui Paolo è stato ad Efeso e c'era un grande bisogno, una grande porta aperta. E noi dobbiamo pregare per le opportunità, pregare per le porte aperte, ma poi dobbiamo anche sapere approfittare di una porta aperta. Quando ci svegliamo la mattina e diciamo: Signore, guidaci, accompagnaci, fa che magari posso incontrare una persona e parlargli di te, dirigi i miei passi, se vuoi cambia i miei piani, riempimi dello spirito, e poi vai, prendi un cappuccino, ti senti anche una persona e comincia a dirti: che bella giornata, e tu: senti, io c'ho da fare, ciao. Quella, tu hai pregato per l'opportunità, quella può essere l'opportunità, vai, prova, vedi se è del Signore. Dobbiamo avere quella capacità di aspettare le opportunità, ma poi anche approfittare delle opportunità. Porte aperte, appuntamenti divini, cose che Dio ha stabilito, messo sul nostro sentiero, e noi ci troviamo là davanti. Che facciamo adesso? Cioè, ci camminiamo intorno dopo che abbiamo aspettato, pregato di avere porte aperte? No. Che cosa ci può impedire di approfittare delle porte aperte? La distrazione, oppure l'insensibilità, o la fretta, o la paura, perché magari non è esattamente la cosa che pensavamo. Quindi vuole rimanere ancora un altro po' ad Efeso perché c'è questa grande porta aperta, persone che si stanno convertendo, discepoli da formare, ministri da preparare. Ma questo non è l'unico motivo, qual è anche l'altro motivo? C'è una porta aperta, ma ci sono anche molti avversari. Un motivo per rimanere è perché ci sono molti avversari. Paolo non ha paura dell'opposizione e neanche vuole che sia l'opposizione a dirigere i suoi passi. Non vuole dire: qui c'è pericolo, andiamo di qua. Anche qui c'è pericolo, andiamo di qua. È un modo, può avvenire anche che Dio guida così. Ma quando c'è una porta aperta, quando c'è un'opportunità e c'è l'opposizione, quell'opposizione deve essere combattuta. E lui non ha paura, non ha preoccupazione in questo. Dice: ci sono molti avversari, c'è del frutto e bisogna proteggerlo. Ci sono dei convertiti e bisogna formarli, ammaestrarli nelle vie del Signore. Perché ogni volta che c'è un'opera gloriosa e benedetta di Dio, c'è anche un'opera di opposizione da parte del nemico, da parte dell'avversario, l'avversario che vuole distruggere, dividere, scoraggiare. Se viene Timoteo, versetto 10, fate in modo che rimanga con voi senza timore, perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi, ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. Timoteo, quindi Paolo a Efeso, c'è Timoteo che deve venire da me, ma prima passerà da voi. Accoglietelo, trattatelo bene. Timoteo era un giovane ministro, era un assistente di Paolo, lo seguiva nei suoi molti viaggi ed era un buon servitore di Dio, un uomo, un ragazzo fedele. Quindi lui dice: trattatelo bene. Ora, come vi ho detto tante volte, a Corinto Paolo aveva diversi nemici, anche nella Chiesa. Aveva degli oppositori, aveva persone che non riconoscevano la sua autorità apostolica. E quindi il rischio era che, andando Timoteo, che era fedele di Paolo, ed essendo giovane, il rischio era che se la prendessero con lui. Capite bene, no? E quindi Paolo dice: oh, trattatelo bene, proteggetelo. Non disprezzatelo, ma onoratelo, perché lui si adopera nell'opera, come faccio io, è come me, quindi trattatelo come trattereste me, non dovete prendervela con lui. Or quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora, però verrà quando ne avrà l'opportunità. Adesso parla di Apollo. Apollo era un altro uomo di Dio che aveva avuto un ruolo importante nella Chiesa di Corinto. Vi ricordate i primi capitoli che abbiamo studiato, quando loro si dividevano: ah, io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo. E poi quando Paolo dice: io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Evidentemente Apollo aveva avuto un ruolo importante nella Chiesa di Corinto come ministro. E quindi adesso che Paolo sta cercando di disciplinare, correggere ed esortare la Chiesa di Corinto perché c'era qualche problema, dice: Apollo, facci una scappata pure tu, aiutami in questo ammaestramento, in questa correzione. Però Apollo risponde che non ce la fa ad andare adesso e quindi andrà quando ne avrà l'opportunità. Questa cosa è bella perché Paolo tratta Apollo, non è che dice: io l'ho obbligato a venire e lui si è ribellato, come si permette? No, io gli ho chiesto, l'ho pregato addirittura di venire, lui non ce la fa adesso, pazienza. Quindi c'è un rispetto da parte dell'Apostolo Paolo anche relativamente agli altri servitori o apostoli. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti. Tutte le cose che fate, fatele con amore. Si potrebbe dire moltissimo su ciascuna di queste esortazioni. Vegliate, state lucidi, state sobri, state attenti, non sonnecchiate. Poi dice: state fermi nella fede, attaccati alla parola, attaccati al buon insegnamento, non cedete. Comportatevi virilmente, questo vale per gli uomini. Cioè, comportatevi da uomini, coraggio, siate forti. Queste sono un po' delle istruzioni che parlano, c'è un po' un linguaggio militare, un linguaggio a uomini che dire: forza, dai. Vi ricordate che Paolo parlava spesso nel linguaggio o militare o sportivo, sì, evidentemente gli piaceva lo sport e conosceva bene le questioni militari. Quindi era un modo per scuoterli nelle cose buone, ovviamente. Ma queste prime quattro cose fanno parte, sono cose che ti caricano, che ti danno la grinta, che ti dicono: reagite, forza, no? Come quando gli atleti si incoraggiano prima della partita, l'urlo, no? Quell'agonismo che esce fuori. Però tutto questo non deve portare ad agire nella carne o nell'estremizzazione, tutti cazzo, oh! Così, no? Perché poi dice, per riequilibrare il tutto, ogni cosa che fate, tutto quello che fate, qual è la cosa più importante? Fatelo con tutto quello che fate, fatelo con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è la primizia della Caia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque collabora e si affatica. Or io mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, poiché essi hanno supplito alla vostra assenza, perché hanno ricreato il mio spirito e il vostro. Riconoscete dunque tali persone. Qui c'è, parla ancora di altre persone, non dice che sono apostoli, o ministri, o leader, che evidentemente avevano qualche responsabilità, però non dice un qualche titolo di queste persone. Che cosa dice di loro? Che sono persone che si affaticano, sono dedicati al servizio, sono persone che hanno supplito alla vostra assenza, cioè hanno fatto quello che non avete potuto fare voi, sta parlando in relazione a se stesso, l'hanno aiutato per conto della Chiesa di Corinto e anche hanno ricreato il mio spirito. Quindi anche se non c'è un titolo, anche se non c'è una figura di il ministro, il pastore, eccetera, eccetera, che cosa bisogna fare con quelli che si affaticano nell'opera, che servono, che si dedicano al servizio? Qual è l'atteggiamento giusto da avere rispetto a queste persone? Vi esorto a sottomettervi a tali persone. E poi dice dopo: riconoscete dunque tali persone. La sottomissione a chi si prodiga, a chi si impegna, a chi si dedica, e anche il riconoscimento per queste persone. Noi siamo troppo legati spesso ai titoli o alle figure. Dobbiamo imparare a riconoscere quello che c'è dietro ai titoli, e che è molto più importante, no? Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni e gli altri con un santo bacio. Quindi le chiese dell'Asia, sarebbe, come ho detto prima, l'Asia Minore, la Turchia attuale, moderna. Dove si trova Efeso? Efeso era proprio lì, al centro. C'erano tante chiese nate, come ho detto, da questo risveglio. Vi ricordate quando in Apocalisse ci sono le sette chiese? Sono tutte chiese di quella zona lì. Sono chiese nate dal risveglio, che aveva come centro Efeso. Lo potete leggere in Atti. E ovviamente non erano chiese che si incontravano in edifici, quelli che vengono chiamati oggi chiese. Erano chiese che si incontravano prevalentemente nelle case. Ora, nelle case quante persone ci puoi mettere? Se è una casa grande, di qualcuno ricco, eccetera, eccetera, ne puoi mettere 30 persone. Se c'è il cortile, il giardino, 40, 50, ma erano chiese piccole. Ma tutti questi credenti, migliaia di credenti, evidentemente erano sparsi un po' dappertutto. E probabilmente era così anche a Corinto. Lui scrive la lettera alla chiesa di Corinto. Pur essendo tanti, divisi in tante case, era una sola, unica chiesa. Questo è bello, e magari fosse così pure da noi. E c'è in particolare, lui dà i saluti di questa coppia, Aquila e Priscilla, della chiesa che è in casa loro, ed è una coppia che loro di Corinto conoscevano molto bene. Dice: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Era una pratica comune di quel periodo salutarsi un bacio, però avveniva tra uomini e uomini, ed era un costume molto comune anche e soprattutto tra i giudei. E che cosa comunicava? Amore, amicizia, accoglienza. E lui lo chiama santo bacio perché è tutte queste cose nella fede, no? Nell'esperienza della fede. Quindi accoglietevi, amatevi e salutatevi con amore, accogliendovi gli uni agli altri. Ma quando dice salutatevi con gli altri con santo bacio, non è che sia un obbligo. Ah, la Bibbia dice che ci dobbiamo salutare per forza con un bacio. Qual è il modo biblico per salutarsi? Il bacio. Altri non sono biblici. No, non è un obbligo. Anzi, io direi che bisogna fare attenzione oggi come lo facciamo, soprattutto quando si tratta di uomini e donne. Perché anche qui ci sono delle... potrebbe dare adito a cose spiacevoli, quindi bisogna stare molto attenti. Non lo sto demonizzando, non sto dicendo che l'ho visto, però sto dicendo che bisogna fare attenzione, e certe volte potremmo anche cercare di tenere un po' più le distanze. Quando facevo responsabile dei giovani, è una cosa abbastanza comune che si creano dei sentimenti, eccetera, eccetera. E quello che mi veniva detto spesso è: stai attento come responsabile dei giovani, come monitore, non toccare i ragazzi, non toccare i bambini, non toccare le femminucce. Non sai mai quello che una mano su una spalla di una bambina, di un adolescente, può provocare. Quindi bisogna fare attenzione, ripeto, senza esagerare, però attenzione a queste cose. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Sappiamo che lui dettava le lettere e c'era qualcuno che le scriveva per conto suo, però lui alla fine ci teneva sempre a scrivere due righe di saluto, e quindi una sorta di firma. Dice: se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia anatema. E poi maranata. Anatema, che vuol dire anatema? Maledetto, cioè separato, allontanato. Studiando ho scoperto che tra i giudei nella sinagoga c'erano tre gradi di disciplina. Quando una persona faceva qualcosa che non doveva fare, era disordinata, veniva disciplinato e gli si diceva tu adesso non verrai in sinagoga per 30 giorni. Quindi lo allontanavano per 30 giorni. Se questo si pentiva, finiva là. Se non si pentiva, c'era un secondo grado in cui di nuovo era tenuto lontano, separato dagli altri, aspettando che si ravvedesse, si pentisse. Dopo questo periodo indefinito, che poteva durare, non so, mesi, non lo so, non ho idea, c'era l'ultimo grado, che era l'anatema, E l'anatema significava: tu non fai parte più di noi, non c'è più possibilità che stiamo insieme, tu sei separato, tu sei allontanato e non sei neanche un giudeo. Quindi quando Paolo dice siano quelli che non amano Gesù siano anatemi, sta dicendo la cosa peggiore che poteva dire ad una persona, allontanato, fuori, una sorta di scomunica. Ma per chi lo dice? Per quelli che cadono nel peccato? Per quelli che disobbediscono? Per quelli che si mostrano increduli? Per quelli che sono in qualche modo cattivi? Per quelli che non amano Gesù. Di nuovo, la cosa più importante, quella che veramente fa la differenza, è amare Gesù o non amare Gesù. E non amare Gesù è odiarlo. Quindi una persona che non ama Gesù non è un credente, non gli appartiene. E ovviamente lui sta parlando di quelli che portano divisioni, i falsi insegnanti, che ovviamente non predicano Gesù, non predicano la croce. Ma noi capiamo bene come possiamo riconoscere le persone. Quando parlate con una persona che fa parte di un altro gruppo religioso, una setta, eccetera, eccetera, che opinione hanno di Gesù? Generalmente è sempre un'opinione più bassa di quello che dovrebbero avere e non sono persone che amano Gesù. Una volta parlando con dei testimoni di Geova, parlavamo di Gesù, e Gesù, e Gesù, dopo 15 minuti uno di questi mi ha detto: e voi Gesù, e ti etero? Come a dire, chi se ne importa, noi abbiamo Yahweh, no? E io ho detto, non sono persone innamorate di Gesù, non conoscono Gesù veramente come lui è, non c'è quell'amore. Maranata, cosa significa Maranata? Maranata è un'espressione aramaica che significa torna Signore, ed è una delle prime parole del vocabolario cristiano della Chiesa delle origini. Loro hanno imparato questa parola, torna Signore, loro aspettavano che Gesù tornasse presto e quindi si salutavano spesso anche con questo saluto, Maranata, Maranata. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi, il mio amore sia con tutti voi, in Cristo Gesù, Amen, Amen. Queste sono le ultime parole dell'Epistola. Un'epistola di riprensione, di correzione, in certi casi dura, ma Paolo non desidera il male per i corinzi, lui desidera il bene, non vuole che siano anatema, vuole il bene, anzi il meglio per loro, quindi la grazia del Signore sia con tutti voi, sia con voi, e poi dice il mio amore, io vi amo, sia con tutti voi in Cristo Gesù. Quindi termina questa epistola con le parole grazia e amore.

0: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il pensiero ed il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre ci accingiamo a leggere insieme e a meditare un brano del Vangelo di Giovanni, un brano che si trova al capitolo 11, dal versetto 38 al versetto 40.

0: Gesù, dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Ma era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?»
1: Quante volte la nostra incredulità pone degli ostacoli all'azione di Dio. «Se credi, disse Gesù a Marta, vedrai la gloria di Dio». Se credi. Questa è la condizione. È l'unica condizione che Dio pone per operare, per compiere atti miracolosi, per recare il bene. Non si tratta di credere nell'esistenza di Dio, in un essere supremo, causa prima di tutte le cose, che esiste da sempre e per sempre sarà. No, non si tratta di questo. Si tratta di un credere più specifico, di una fede ben indirizzata, meno generica o superficiale. Credere che Dio esiste non è il credere che può suscitare miracoli. Neppure credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo, è un credere sufficientemente valido per vedere ed essere partecipe in questa vita della gloria di Dio. Marta aveva confessato questo livello di fede e questa sua sincera confessione la annovera fra i credenti che la grazia di Dio salva per l'eternità. Tuttavia, anche questo livello di fede non poteva soddisfare il Signore Gesù, che con le sue parole esorta Marta ad una fede più diretta, vissuta nel quotidiano, nelle grandi e nelle piccole cose della vita. Una fede sempre presente e viva, come il Signore vuole essere vivo e presente in tutte le cose della nostra esistenza. Gesù invitò Marta non solo alla concretezza e alla convinzione della fede, ma la chiamò all'ubbidienza e alla dipendenza del credere, come non volle solo trarla all'intelligenza e alla conoscenza della fede, qualità della fede già presenti e manifestate nella sua vita. Volle portarla sul terreno della sensibilità della fede, quella che permette di riconoscere la presenza divina anche nei fatti più marginali della giornata, quella che traduce la sofferenza in pazienza, la pazienza in esperienza e l'esperienza in speranza. Quella fede che fa avvertire continuamente la presenza di Dio attraverso il dono dello Spirito Santo, facendoci godere l'amore di Dio. Molte cose, molte circostanze, situazioni che incontriamo o che ci incontrano nella vita e che recano angoscianti interrogativi, possono trovare risposta nella volontà del Signore, che vuole elevare il livello della nostra fede e farci così del bene. A volte è inutile chiedersi perché ci avvengono certe cose. È meglio ed è più intelligente e senza dubbio più spirituale chiedersi come gestire la situazione in cui ci troviamo, onde il Signore, che non può né deve essere messo in disparte, non sia ostacolato nel mostrarci la sua gloria in qualsiasi circostanza possiamo trovarci.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare con voi, anche questa volta, la parola del Signore. Oggi desidero dare inizio a questo studio leggendo subito i versetti 9 e 10 del Vangelo di Marco, capitolo 3. Gesù disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barca a causa di tutta la gente che c'era, in modo che non lo soffocassero, perché Gesù aveva guariti molte persone, al punto tale che tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. La folla rischiava, con questo comportamento, senza volerlo, di fare del male a Gesù, siccome gli si accalcava paurosamente intorno. C'era anche il fatto che molti erano stati guariti da lui e quindi c'erano tanti altri che desideravano fare la stessa esperienza. Vi furono anche delle manifestazioni demoniache, come si legge nei versetti 11 e 12. Gli spiriti immondi, quando vedevano Gesù, si gettavano davanti a lui e gridavano dicendo: «Tu sei il figliolo di Dio». E Gesù li sgridava forte affinché non facessero conoscere chi egli era. Vediamo dunque che anche gli spiriti impuri riconoscevano Gesù per quello che era. Di questo però tratteremo in seguito un po' più a lungo, perché al momento opportuno vorrei mettere in evidenza vari aspetti della possessione diabolica. Attualmente una di tali manifestazioni diaboliche è rappresentata dal culto di Satana, che è più diffuso di quello che si possa immaginare. Gesù a sua volta non desiderava affatto avere i demoni come testimoni a favore della sua opera. Certo, i demoni mostravano di conoscerlo, ma Gesù faceva volentieri a meno della loro testimonianza. Ora vediamo, a questo punto di questo studio, vediamo la vocazione, la chiamata dei 12 apostoli, e ci rendiamo subito conto che questa elezione si inseriva in un preciso piano divino. Leggiamo allora nel Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 13. Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli stesso volle, ed essi andarono da lui. Notate, amici, che è Gesù che elegge, che sceglie, ci piaccia o meno questo metodo. «Non siete voi che avete scelto me», disse un giorno Gesù, «ma sono io che ho scelto voi,

Non è quindi irriverente nei confronti del Signore dire che siccome li aveva scelti lui stesso era responsabile di quei 12. Ed è confortante sapere questo, nel senso che se Dio vi ha salvati, cominciando ad operare in voi spiritualmente, potete essere certi che continuerà a operare fedelmente nella vostra vita. Bisogna però tenere presente che quando Gesù chiamò i 12, essi risposero in una maniera personale alla chiamata di Gesù. Gesù quindi, come si legge nei versetti 14 e 15, ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di cacciare i demoni. Questa fu la chiamata definitiva. Qui i 12 divennero veramente apostoli. A questo punto furono consacrati, messi a parte, per esercitare un ministero che possiamo senz'altro definire particolare. Non sarebbero però restati fisicamente sempre con lui, anche se lo avessero voluto, ma sarebbero stati anche inviati in missione. A questo punto, amici, vorrei leggere alcuni versetti, sempre in questo capitolo, dal versetto 16 al versetto 19, dove troviamo l'elenco dei 12. Perciò io vorrei vedere insieme a voi questo breve elenco. Spero che voi abbiate sempre sotto mano una Bibbia, o in questo caso soltanto il Vangelo di San Marco o il Nuovo Testamento, così che possiate seguirmi in questa lettura. Leggo quindi da Marco, capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 9. Questo riguarda la chiamata dei discepoli. Vediamo quindi i nomi. C'è Simone, al quale Gesù pose nome Pietro. Poi c'è Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali Gesù pose nome Boanerges, che vuol dire figliuoli del tuono. Poi c'è Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariot, quello poi che tradì Gesù. Questi sono gli uomini che Gesù scelse. Ma andiamo avanti, sempre in questa lettura del Vangelo di Marco, leggendo il capitolo 3, versetto 20 e 21. Poi Gesù entrò in una casa e la moltitudine, cioè tutta la gente, si riunì di nuovo, tanto che Gesù e i suoi non potevano neanche prendere cibo. Ora i suoi parenti, cioè i parenti di Gesù, udito questo, vennero per impadronirsi di Gesù. L'evangelista Marco ci fa capire quanto Gesù fosse preso dal suo ministero. Notate inoltre la reazione dei suoi parenti, cioè dei parenti di Gesù. Quando una persona dedica la propria vita a qualche causa nobile, ma puramente terrena, di solito viene onorata quella persona, che so, il musicista, l'atleta, l'uomo d'affari, l'artista, il politico, che si dà totalmente alla propria professione. Questa persona di solito viene molto apprezzata. Se però qualcuno si consacra totalmente a Dio, viene considerato fanatico. Anzi, i parenti di Gesù pensavano che egli fosse addirittura pazzo, infatti dicevano «è fuori di sé». Quanto poi agli scribi di Gerusalemme, nel versetto 22 di questo capitolo ci viene detto che cosa pensassero di Gesù. Infatti, questi scribi dicevano che Gesù aveva Belzebub e dicevano ancora che era per l'aiuto del principe dei demoni che egli scaccia i demoni. Belzebub era in realtà una divinità pagana che, secondo gli ebrei, godeva di una certa supremazia fra gli spiriti maligni. Ma ecco la reazione del Signore Gesù a queste calunnie. Gesù disse: «Come può Satana cacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, disse Gesù, quella casa non potrà reggere. E se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire». In altre parole, Gesù dice che non poteva scacciare i demoni con il potere dei demoni stessi, per la semplice ragione che in una famiglia, se si vuole rimanere tale, non ci possono essere divisioni.

Poi Gesù aggiunse ancora: anzi, nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte. Soltanto allora, dice Gesù, gli prederà, cioè gli ruberà le cose che ha in casa. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, versetto 27. È necessario, amici miei, prima immobilizzare, in questo discorso simbolico di Gesù, prima immobilizzare l'uomo forte per poi derubarlo. Ne segue che Gesù non agisce mediante la potenza di Satana, perché in tal caso Satana andrebbe contro se stesso. Però la malafede dei suoi avversari indusse il Signore Gesù a fare questa severa dichiarazione che leggo adesso nei versetti 28, 29 e 30. Gesù disse: «In verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi, cioè perdonati, tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, disse Gesù, non ha perdono in eterno, ma è colpevole di un peccato eterno». Ora Gesù parlava in questa maniera perché gli scribi dicevano che lui aveva uno spirito immondo. Quella gente aveva commesso un peccato veramente imperdonabile. Infatti si trovavano, pensate amici miei, quelle persone si trovavano di fronte alla seconda persona della Trinità e lo accusavano di scacciare i demoni nel nome di Belzebub, mentre Gesù, al contrario, agiva mediante la potenza dello Spirito Santo di Dio. Gli avversari di Gesù, quindi, non vollero riconoscere l'opera di due persone della Trinità, cioè non riconobbero né la testimonianza del Figlio e neanche la testimonianza dello Spirito Santo. Questo atteggiamento esprimeva il loro ostinato rifiuto di accettare Gesù per quello che era. Infatti queste persone in questa maniera stavano resistendo allo Spirito Santo, chiudendo gli occhi all'evidenza dei fatti. E questo era imperdonabile. Voglio precisare però che in realtà è impossibile commettere un peccato in se stesso imperdonabile, nel senso che non è possibile che un peccatore che si rivolge a Dio sinceramente pentito non venga perdonato da Dio. Cristo infatti morì per tutti i peccati, senza eccezione. E io spero che tu non voglia commettere il peccato di rifiutare la salvezza che Gesù ti ha provveduto. Perciò ravvediti, convertiti a Cristo. Invitalo proprio ora a venire in te e a salvarti.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Amici ascoltatori, grazie per la vostra sintonia e averci permesso di venire di nuovo nella vostra casa col messaggio della parola di Dio. Quest'oggi noi cerchiamo dei cuori che scevri da pregiudizi con sincerità desiderino di trovare il Signore. Questo programma è appunto diretto verso quei nostri connazionali che, invasi da una sete di verità e giustizia, non possano più trovare saziamento nelle effimere e cangianti dottrine umane. A loro additiamo il Vangelo di Gesù e loro invitiamo ad ascoltarci. Amici, preghiamo che con attenzione e desiderio porgiate orecchio e con mansuetudine riceviate questo nostro messaggio. E per preparare il nostro cuore cominciamo quindi con l'ascoltare assieme questo nostro prossimo bel

anni fa mi trovai ad accompagnare mia figlia per portare il mio nipotino da un professore di chirurgia plastica, essendo nato con un difetto che doveva essere corretto. Mentre ero là nella sala d'aspetto, notai sulla tavola un album e lo presi e mi misi a sfogliarlo. In ogni pagina c'erano due fotografie della stessa persona, prima e dopo il suo intervento chirurgico. Quelle due foto dicevano tutto. Era la miglior prova, la più convincente, dell'abilità di quel chirurgo. Si vedevano persone totalmente cambiate, e sapete che quel libro era pure la sua gloria, quello che lo aveva reso famoso. Ora, amici, la miglior prova sta sempre nelle opere, nei fatti e non nelle parole delle persone, ed è appunto questo quello che fa di Cristo e del cristianesimo evangelico la religione più convincente di tutte, perché appunto cambia le persone, le cambia drasticamente. Oh, io potrei additarvi ladri, assassini, ubriaconi, attaccabrighe, usurai, prostitute che, toccate dal Vangelo di Cristo, sono stati totalmente cambiati. E questa non è un'eccezione, ma è la regola. Infatti la Bibbia dice che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose sono cambiate, ecco, sono diventate nuove. I cristiani sono nuove creature. Per venire cristiani si deve cambiare, si deve nascere di nuovo, e questo, capiamolo subito, non è l'individuo che lo fa, ma è Cristo che opera in noi, nel credente. Sì, lui, come quel chirurgo, cambia e fa vedere quello che uno era prima e poi quello che è divenuto dopo. Ora, amici, vi rendete conto che anche voi avete bisogno del suo intervento? Non lo vorreste? Pensateci bene, egli può darvi una nuova vita, una nuova natura, un nuovo principio. E non è di questo che avete veramente bisogno? Certo. Allora rivolgetevi a lui. Parleremo di queste cose fra un po', ma eccovi ora un altro inno.

Ascoltate, v'è tal via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare alla morte. Lo rileggo. V'è tal via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare alla morte. Possa lo Spirito del Signore guidarci ora nella meditazione su questo passaggio della sua santa parola.

0: Le bambine erano state preparate ad ordine i loro migliori abiti domenicali e con la loro Bibbia sotto il braccio erano pronte per recarsi con la mamma alla chiesa. Il padre, come sempre, era rimasto in letto e quivi leggeva il voluminoso giornale domenicale. Così la mamma e le bambine si recarono a salutarlo e proprio mentre se ne venivano via, la bambina più piccola nella sua ingenuità domandò: «Papà, perché non vieni anche tu in chiesa con noi? Non ami tu il Signore?» «Oh», rispose il padre sorpreso e imbarazzato dall'innocente domanda, «oh sì, sì, io amo il Signore, ma io lo amo a modo mio. Voi lo amate e lo seguite in una via e io in un'altra». La bambina ancora replicò: «E papà, qual è la tua via?» «Ascoltatore, questa è la domanda che noi oggi vogliamo rivolgerti. Qual è la tua via? In quale modo cerchi tu di raggiungere la salvezza?»
1: Amico, per ben aiutarti a comprendere quale sia la tua via, vogliamo prima farti notare che benché sembra che tutto sia in moto e le case e i monti siano fermi, invece tutto quanto assieme alla terra che ci sostiene corre velocemente. Infatti, mentre noi ascoltavamo questo bellino, abbiamo percorso quasi 5.000 chilometri. E questo non è solo vero della terra, ma lo è pure della nostra vita. E mentre sembra che nasciamo, cresciamo e vegetiamo spesso nello stesso posto facendo la stessa cosa senza notare alcun cambiamento, stiamo invece velocemente dirigendoci verso l'eternità e tutti ci stiamo andando, tutti ci andremo. La differenza è nella via che noi abbiamo preso per andarci e la destinazione che qui vi troveremo. Amico, qual è la tua via? Possiamo noi sceglierci una via? Possiamo noi farcene una? Dimmi, ascoltatore, dove ti sta conducendo la tua via, lo sai? Sei sicuro che essa è la giusta? Spesso e volte quando visitiamo si domanda alla gente: se morissete ora, dove vi trovereste? Sareste voi salvati? Andreste in paradiso col Signore?

E la risposta più comune che riceviamo è sempre: ma si spera. La maggior parte delle persone stanno andando verso un'eternità su una via incerta. Sperano che sia la buona, ma non lo sanno. Il saggio Salomone, nel suo proverbio che abbiamo poco prima citato, ci dice la stessa cosa e mette in evidenza l'incertezza. Pare dritta. Ma solo pare dritta, e nel concludere questo saggio ci dice che tale incertezza conduce soltanto in un posto, alla destinazione sbagliata. Amico, intraprenderesti tu un viaggio senza sapere con certezza dove tu andresti? Ti incammineresti tu su una strada che solo speri che sia la buona, ma non ne hai le prove? No, son certo che vorresti prima esaminare una mappa, una carta geografica, ed essere ben certo dove la tua destinazione è situata e quale sia la strada che devi seguire. Ora, il Dio che ha fatto tutto così perfetto, di certo non ci metteva sul cammino dell'eternità senza darci informazioni precise su ciò che ci aspetta nell'aldilà e come ottenerlo. E così egli ci donò la sua santa parola, e se noi vogliamo esaminarla troveremo nelle pagine di quel sacro volume, fra gli innumerevoli altri, tre personaggi che ci danno indicazioni per la giusta via. Quest'oggi noi vogliamo esaminarli assieme e perciò vi invitiamo ad ascoltarli attentamente. Il primo personaggio che noi troviamo è il profeta Geremia. Egli ci dice: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi e dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. Ascoltatore, fate bene attenzione ai verbi usati dal profeta e l'ordine con cui egli li usa. Fermatevi, egli dice, poi guardate e infine domandate. Se vogliamo trovare la giusta via, dobbiamo per prima cosa quindi fermarci. Oh, quante volte abbiamo cercato di parlare del Signore a tante persone e spesse ci hanno impedito, dicendoci che erano troppo occupate, non avevano tempo. Ben mi ricordo di una signora che andammo a trovarla assieme al fratello Banducci anni indietro e cercammo di presentargli la parola di Dio. Questa donna lavava i panni e non si interruppe mai, e anzi ci disse che essendo troppo occupata non poteva darci affatto ascolto. Naturalmente noi non andammo più a visitarla perché noi pure siamo troppo occupati, e quel limitatissimo tempo che Dio ci permette di spendere nel visitare le persone non possiamo di certo sprecarlo con gente che è più interessata a lavare una camicia che a annettare la propria anima dai propri peccati. Un'altra volta visitai un mio amico all'ospedale e parlammo per un bel po' del Signore, ed egli mi disse: per ora lasciamo perdere, ma tu devi ritornare e allora faremo una bella discussione e ne parleremo a lungo. Sapete, quel poverino era morto dopo 24 ore e la bella discussione non verrà mai fatta. L'esempio più tipico di una persona che non vuol fermarsi per esaminare la propria condizione la troviamo nel libro degli Atti, nella persona del governatore Felice. Paolo cercava di annunciargli il Vangelo, di fargli conoscere che la via che seguiva era sbagliata, ma Felice lo interruppe dicendogli: qualche altra volta lo faremo, per ora sono occupato. Amico, lo so, tutti siamo occupatissimi, ma il Signore ci dice: fermatevi, fermatevi, lasciate perdere tutto. Amico, interrompi il tuo lavoro, il tuo svago, interrompi il tuo interesse, le cose che tu segui, e fermati sulla via e considera dov'è che tu ti sei incamminato. Ascoltatore, fermati e considera bene e poi guarda, dice il profeta. Fermatevi e guardate, e se hai occhi, usali. Osserva quello che succede in giro. La tua religione è la giusta, la vera. Guarda bene.
Gesù disse: possono fichi e triboli nascere dalla stessa pianta? Può da una stessa fonte venir fuori acqua dolce e amara? Giudicate l'albero dai suoi frutti. Oh, non dire che tu devi fare quello che ti dicono di fare e non fare quello che loro fanno, perché vedi, se i tuoi maestri, le tue guide, non sono capaci di fare le cose che richiedono da te, tu neppure ci riuscirai. Guarda, fai paragoni, hai occhi, usali. Paragona l'insegnamento della Bibbia con quello che ti si insegna e trae le tue conclusioni. E così Geremia continua e dice: e poi domandate quali siano i sentieri antichi. E amico, noi tutti abbiamo lasciato la vecchia via e abbiamo bisogno di ritornarci. E questa vecchia via non è altro che la Sacra Scrittura. Amico, tu devi ritornare alla fonte del cristianesimo, tu devi ritornare alle dottrine di Gesù, di Paolo, di Pietro, di Giovanni, tu devi ritornare indietro al Vangelo di Cristo e obbedirlo così come è scritto, scevro da commenti e da interpretazioni umane. Amico, domanda alla Sacra Scrittura e allora tu comprenderai che così come sei dov'è Gesù, mai tu potrai andarci. Ti accorgerai che in te non c'è alcuna possibilità di redenzione, ma c'è dubbio e incertezza. E amico, se la strada che ti sembrava giusta ad un tratto ti accorgi che non lo è, allora tu devi dare ascolto al secondo personaggio che ti vogliamo presentarti, e questi è il profeta Isaia, il quale nel suo 55° capitolo ci dice: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta all'Eterno, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che è largo nel perdonare. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno, e come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Oh, ecco il prossimo scalino. Dobbiamo lasciare la nostra via, dobbiamo abbandonarla, dobbiamo convertirci. Ora, amico, cosa vuol dire convertirsi? Vuol dire forse cambiare religione? Stiamo ora forse noi insinuando che tu devi cambiare chiesa? No, affatto, ascoltatore, cambiare religione non serve, e neppure cambiare chiesa. Quello che il Signore vuole che tu devi cambiare è cambiare vita. Tu devi fare il dietrofront alla vecchia via che hai seguito fino ad ora, ai vecchi pensieri. Tu devi abbandonare le cose che hai considerato e trovate ingiuste. Tu devi lasciare i preconcetti, le tradizioni ed ogni insegnamento che non è conforme con la Sacra Scrittura, per dirigerti ed abbracciare quelli di Dio. Convertirsi significa convergere, cambiare direzione. Tu devi cambiarla e accettare la direzione che ti porta a Dio. Ed ecco che quando tu fai questo, la cosa diventa ancora più chiara e il terzo personaggio appare e ti parla dalle sacre pagine e ti dice: io sono la via, nessuno va al Padre se non che per mezzo di me. Ed è Gesù che ti parla. Nota, non dice io sono una via, ma la via, l'unica via, ed enfatizza il fatto che tutte le altre vie sono sbagliate, poiché solo per questa via, solo per mezzo di Gesù, tu potrai andare al Padre. Ora, amico, come sembra questa via? Sembra la buona, la giusta? No, in verità non sembra giusta, in verità sembra stretta, perché è stretta nelle restrizioni che impone alla nostra vita, stretta perché non permette compromessi, stretta perché noi dobbiamo camminarci da soli, sembra stretta perché il resto del mondo se ne va in un'altra che è assai larga e spaziosa. Sì, questa via è stretta, è ardua, è deserta e in più è macchiata di sangue. E amico, questa è la prova assoluta che ti dichiara che fra tutte le vie è
quella giusta, che da questa via tu potrai ottenere salvezza. La giusta via è quella stretta, è quella che Gesù ha macchiato col suo sangue, è quella che tu pure dovrai percorrere se con Gesù vorrai andare. Vi è tale via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare a morte. Ve n'è un'altra che all'uomo pare stretta, ardua, dura e difficile, ma che invece conduce alla vita. Ascoltatore, essere incerti non è scusa, ma sapere quale fra tutte le vie è la giusta e non volerla prendere è ribellione verso la verità, e ciò significa che tu vuoi ostinatamente continuare a camminare in quella che tu sai essere sbagliata. Amico, ravvediti, cambia strada, poiché quella in cui ti trovi ti condurrà a morte. Gesù è la via, la vera via, l'unica via. Ricordati gli ammonimenti che dalla Bibbia ti abbiamo dato. Fermati, guarda, domanda, abbandona e infine accetta e segui la vera via, Gesù Cristo. Va con Lui e con Lui cammina verso la vera, verso la buona meta che tu non potrai assolutamente fallire. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi nostri cari amici che hanno ascoltato questo messaggio. Ti preghiamo, Signore, che tu voglia far capir loro che in verità Cristo è la via della salvezza. Questo te lo chiediamo nel suo nome per la loro salvezza. Amen.

cari amici ascoltatori, è nostra viva speranza che questi nostri sforzi vi abbiano potuto farvi capire il messaggio di Dio e la sua chiamata alla salvezza. Oh, quanto vorremmo essere più chiari, più bravi, vorremmo avere più tempo, ma abbiamo solo questi pochi talenti e questi pochi minuti che noi li abbiamo investiti nel vostro ascolto, sperando che fruttino nella salvezza della vostra anima. Iddio vi ama, Cristo vi sta cercando e noi preghiamo per voi. Sì, noi vorremmo far di più e se possiamo darvi maggiori spiegazioni, comunicare con voi, scriveteci e noi lo faremo molto molto volentieri. E infatti un rigo da voi ci incoraggerà pure assai e vi dico che di incoraggiamento ne avremo proprio bisogno. Ci fareste così tanto contenti. Così, amici, scriveteci. Grazie per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, su tutti voi, la pace e le benedizioni del Signor Gesù Cristo.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Missione compiuta. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 28 a 30. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. Gesù non era sulla croce per un semplice errore giudiziario. Egli era sulla croce perché aveva scelto di essere lì, proprio in quel momento, per portare a termine la missione più importante nella storia dell'umanità, il completamento del piano di Dio per la salvezza dell'uomo. Egli aveva ogni cosa sotto il suo controllo, anche in quei drammatici istanti, e lo dimostrò quando disse di avere sete, cosciente di adempiere ancora una profezia riportata nel Salmo 69:21. Mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi. Ancora una volta i soldati, senza esserne consapevoli, accostando alla sua bocca quella spugna imbevuta d'aceto, adempirono quella profezia. La morte di Gesù non giunse quindi all'improvviso. Egli rese lo spirito solo dopo aver adempiuto anche questa profezia. Fu solo a quel punto che Gesù rese lo spirito con un'azione volontaria, sottolineata da un grido molto significativo: «È compiuto! È compiuto!», ovvero è completo, è perfetto, è finito. Non c'è altro da aggiungere. In questa frase è racchiuso tutto ciò che Dio ha fatto per noi in Gesù. È una dichiarazione trionfale del fatto che la missione di Gesù è stata completata con successo. Gli esseri umani da sempre concepiscono religioni che si pongono l'obiettivo di migliorare l'uomo. L'obiettivo di quasi tutte le religioni è infatti quello di fare qualcosa nella propria vita per guadagnare qualche tipo di ricompensa da parte della divinità o migliorare il proprio stato in una vita futura. La Bibbia invece presenta un messaggio completamente diverso. Infatti essa afferma che l'uomo non può fare assolutamente nulla per avvicinarsi a Dio. Piuttosto è Dio che ha un piano per la salvezza dell'uomo e ha fatto ogni cosa affinché questo piano si realizzasse in Cristo. Non è l'uomo a poter soddisfare i requisiti di giustizia di Dio, ma è Gesù Cristo, il giusto, ad aver soddisfatto questi requisiti affinché noi potessimo essere giustificati in Lui. L'Apostolo Paolo sottolineò proprio questo concetto in 2 Corinzi 5:21, quando scrisse: «Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui». Quella frase «è compiuto» riassume proprio la perfezione dell'opera di Gesù. Quella frase sottolinea il fatto che qualcuno ha pagato per il peccato dell'uomo in maniera definitiva e la giustizia di Dio è stata soddisfatta. Noi non potevamo offrire nulla per espiare il nostro peccato, non potevamo dare nulla per riscattare le nostre vite, non potevamo offrire nulla per soddisfare la giustizia di Dio. Solo Gesù poteva farlo, solo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'agnello di Dio senza peccato, che toglie il peccato del mondo, poteva dare la sua vita per noi affinché noi avessimo vita eterna. Ed è proprio ciò che è accaduto quel giorno sulla croce. E noi cosa dobbiamo fare? Noi possiamo solo riconoscere la nostra impotenza e la nostra inadeguatezza davanti a Dio. Possiamo solo riconoscere che meriteremmo la morte, perché siamo dei peccatori come tutti gli altri uomini e non potremmo alzare la nostra testa di fronte ad un Dio giusto e santo, se non fosse Lui ad accoglierci come figli tra le sue braccia, in virtù di ciò che Gesù il Messia ha fatto per noi. È compiuto. Non c'è altro da aggiungere per la tua salvezza. Devi accettare per fede la grazia che ti è stata offerta, riconoscendo che Gesù è morto al tuo posto, e lasciare che Dio ti trasformi con il suo spirito affinché tu possa cominciare una vita nuova in ubbidienza alla sua volontà. Sì, Dio ti ama così tanto che farà anche questo. Ringrazio il Signore perché ciò che io non potevo fare lo ha fatto Gesù per me. Tutto è completo, perfetto. Missione compiuta.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Proseguiamo oggi la nostra lettura con il versetto 13, quello che conclude questa preghiera modello che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. Leggo quindi in Matteo 6,13: Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. A seconda delle traduzioni, se sono più antiche o moderne, potresti trovare delle variazioni tipo non ci indurre in tentazione, oppure per la seconda parte, liberaci dal male invece che dal maligno. Ora, dico subito che l'importante è capire il concetto. Ogni traduzione, per quanto ben fatta, porta sempre con sé dei problemi interpretativi, ma se capiamo bene il concetto che l'autore voleva esprimere nelle intenzioni originali, non ci sono grossi problemi anche con traduzioni diverse. Da chi dipende la tentazione? Questo è il concetto importante da capire. Qualche anno fa ci fu una discussione sulla traduzione di questo versetto anche in seno alla Chiesa Cattolica, perché anche Papa Francesco aveva osservato che non ci indurre in tentazione non era una traduzione che rendeva bene il senso. Perché? In effetti, questo dipende dal fatto che indurre porta in italiano a pensare a spingere qualcuno verso un comportamento. Allora sembrerebbe che Dio ci voglia indurre nel senso di spingerci verso la tentazione o addirittura verso il male. Questo non ha molto senso, infatti altrove nella Bibbia leggiamo che Dio non tenta proprio nessuno. A questo proposito leggo in Giacomo al capitolo 1, versetti 13 a 15. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quindi Dio non tenta. Ciò che invece accade è che c'è in noi un istinto a causa del fatto che siamo peccatori per natura, che ci porta verso il peccato. Un istinto qui chiamato concupiscenza. Sostanzialmente un istinto che ci attrae, ci seduce e ci fa cadere nel peccato. Quindi è un nostro problema, non un problema di Dio. Il peccato è quello che ha permesso alla morte di dominare sugli uomini. Moriamo fisicamente perché abbiamo ereditato dai nostri progenitori questa caratteristica. Ma il peccato produce la morte anche in un altro senso. Il peccato infatti rovina il nostro rapporto con Dio, se siamo credenti, ma può rovinare il nostro rapporto anche con altri e può portare sofferenza nella nostra vita. Tutto ciò però dipende dalla nostra natura, non dal fatto che Dio ci istighi a peccare. La traduzione che ho usato io, la Nuova Riveduta, usa non esporre alla tentazione e in qualche modo rende meglio il concetto. In effetti, l'originale ha a che vedere con il portare dentro, fare entrare nella tentazione, introdurre. Quindi la richiesta che dobbiamo fare è questa: non lasciarci entrare nella tentazione, non permettere che cadiamo in tentazione. In questo senso capiamo meglio qual è l'intento di questa richiesta. Noi chiediamo a Dio aiuto, chiediamo di non abbandonarci alla tentazione, ma di sostenerci e preservarci proprio perché, essendo noi portati verso il peccato, se ci troviamo nella tentazione possiamo essere preservati dalla caduta. C'è però un altro aspetto da considerare. Lo vediamo brevemente nel secondo punto. Tentazione o prova? I dizionari di greco ci fanno capire che la parola tradotta come tentazione si può anche intendere in senso positivo, come prova, perché la parola usata deriva da un verbo che può essere tradotto sia come prova che come tentazione. Mentre la parola tentazione suona come qualcosa di decisamente negativo, perché è un'istigazione a fare qualcosa di illecito, la parola prova, pensiamo ad esempio alla prova della fede di Abramo in Genesi 22, è da intendersi in modo positivo. Perché è da intendersi in modo positivo? Perché Dio, quando permette una prova, non lo fa per far cadere una persona, ma piuttosto per metterne in evidenza la fede. Un po' come un esame serve a verificare le buone qualità di un candidato. Avrebbe senso chiedere a Dio di non provarci in senso assoluto? No, direi che la prova prima o poi dobbiamo passarla tutti. Anzi, diciamo che nella vita possiamo continuamente delle prove ed è bene che sia così. Perché dico è bene che sia così? Beh, pensateci un attimo. Sono spesso proprio le prove della vita quelle che ci aiutano a crescere, ad avvicinarci di più a Dio. Spesso, proprio nella sofferenza, molti ritrovano il desiderio di cercare Dio, sentono il bisogno di ricorrere a Lui. Anche Gesù fu messo alla prova, quindi non è certamente qualcosa che possa evitare anche l'uomo più giusto. La prova non è una punizione. Anzi, in Ebrei 5:8, proprio a proposito di Gesù, leggiamo così: benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. La prova quindi non è da rigettare perché se viene vissuta nel modo corretto ci avvicina a Dio e non ci allontana da Lui. Ma allora, come dobbiamo pregare? Se dobbiamo passare per le prove, perché chiedere a Dio di non farci entrare nella tentazione? E di questo parliamo proprio nel terzo e ultimo punto. Liberaci dal male. Credo sia piuttosto illuminante il fatto che Gesù abbia aggiunto quella frase «liberaci dal male» o «liberaci dal maligno». In effetti si trovano entrambe le traduzioni perché entrambe sono possibili. In effetti trovarsi nella prova abbiamo detto che può farci crescere nella fede, ma ci sono situazioni in cui la prova sfocia nella tentazione. Perché? Perché le nostre attitudini verso il peccato, quella concupiscenza di cui parlavamo prima, ci portano a dare ascolto ad un'altra voce. Ma ne vale proprio la pena? Magari cominciamo a chiederci. Ma perché dovrei essere proprio fedele? Perché dovrei resistere? Ma chi me lo fa fare? Quante volte magari ci siamo chiesti questo? Chi me lo fa fare? Io mollo tutto. Ecco, quando in una prova cominciamo a ragionare in questo modo, si sta insinuando in noi il dubbio che non viene da Dio, ma da un altro. Leggiamo come l'Apostolo Paolo si riferiva al maligno, al diavolo. In Prima Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 5, leggiamo così: «Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana». Capite? Paolo aveva mandato qualcuno ad informarsi dei Tessalonicesi per assicurarsi che le cose andassero bene, che loro fossero sani nella fede e che non fossero caduti nella tentazione, ma dice che proprio il tentatore non vi avesse tentati, non vi avesse fatto cadere. Chi è questo tentatore? Paolo aveva le idee chiare. Non è Dio che tenta, ma è un altro, l'avversario di Dio, il diavolo. Ecco che nel momento in cui siamo in una prova della vita, che non è una tentazione, è una prova della vita, tutti i giorni ci troviamo ad affrontare delle prove. Però quando cominciamo a dare ascolto all'avversario, cadiamo nella tentazione. Quella prova, concepita per farci crescere, ci fa invece sprofondare nel degrado. E allora ha assolutamente senso pregare in modo completo: non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Sappiamo infatti che non possiamo evitare le prove in senso positivo, che fanno parte integrante della nostra vita, ma esprimiamo il bisogno che abbiamo perché Dio ci risparmi quelle prove più dure che temiamo di non riuscire a passare, che potrebbero sfociare nella tentazione a peccare. Il problema non è Dio, ma siamo noi. E allora, visto che il problema non è Dio, ma siamo noi, gli chiediamo di evitare che il maligno, il tentatore, possa insinuarsi nella nostra vita facendoci cadere. Perché? Perché il diavolo fa leva sulle nostre caratteristiche e quindi a quel punto cadiamo. Quando un credente cade in tentazione, spesso ciò produce sofferenza ulteriore, perché il peccato porta sempre delle conseguenze nella vita. Quando Gesù stava per essere arrestato, ed era molto provato ed angosciato da ciò che stava per accadere, chiamò alcuni dei discepoli e chiese loro di pregare con lui. Ve lo ricordate, penso, questo episodio. Così lui va a pregare, prega il Padre affinché, se fosse possibile, quella difficile prova potesse essere evitata. Ma poi disse quella famosa frase: non come voglio io, ma come tu vuoi. Ma nel frattempo, cosa era accaduto ai discepoli? Quando Gesù torna da loro, li trova addormentati. Sì, nel frattempo, mentre Gesù pregava, i discepoli si erano addormentati. E allora Gesù disse loro questa frase, prestate bene attenzione. In Matteo 26, 41, lui disse: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ecco, allora, se riflettiamo bene su quell'episodio, comprendiamo bene questo meccanismo. Quella era l'ora della prova più dura per Gesù, ma anche per i suoi discepoli. Il Signore gli avvertì: dovete stare attenti e pregare per non cadere in tentazione. Perché anche se vi sentite pronti a seguirmi, la carne è debole, ovvero, in quanto esseri umani, in voi c'è quella tendenza verso il peccato che può farvi cadere in tentazione. Però, come abbiamo detto, i discepoli si erano addormentati, e quell'essersi addormentati portò i suoi frutti in senso negativo. Abbiamo detto che pregare serve proprio a chiedere al Signore di sostenerci nella prova. E quella notte stessa Pietro cadde in tentazione, rinnegò Gesù proprio come Gesù gli aveva detto. In seguito poi Gesù risorto riabiliterà Pietro e lo consolerà. Infatti, anche quando cadiamo in tentazione, se riconosciamo il nostro peccato davanti a Dio, il Signore può perdonarci. Allora, proprio perché sappiamo che possiamo cadere, preghiamo e affidiamoci ogni giorno a Dio, coscienti che dobbiamo affrontare delle prove. Ma affidiamoci, coscienti anche, del fatto che Dio può evitare che cadiamo nella tentazione e può liberarci dal male. Può liberarci dal maligno, può evitare che andiamo dietro alle nostre inclinazioni verso il peccato. Allora, il Signore non tenta nessuno, anzi può sostenerci nella prova affinché non cadiamo nella tentazione, la quale poi produce il peccato. E allora, voglio concludere e spero che questa spiegazione vi sia stata utile. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Buongiorno Gianfranco, anche a te, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora riprendiamo oggi un discorso, chiamiamolo così, lasciato in sospeso la volta scorsa, un discorso molto interessante perché stavamo affrontando in pieno l'argomento del rapporto, della relazione degli adolescenti, quindi di giovani persone in una particolare fase evolutiva, una fase di età particolare che è quella dell'adolescenza, appunto, il rapporto con i propri genitori che anch'essi stanno vivendo normalmente una fase molto particolare di passaggio della loro vita, che è quella della cosiddetta mezza età. Quindi ci troviamo di fronte a due stadi, in sostanza, quello dell'adolescenza e quello della mezza età, che ciascuno dei quali, voglio dire, ha delle particolarità, presuppone dei cambiamenti anche umorali, di comportamento, di atteggiamento e via dicendo. Quindi non ci sono soltanto problematiche da affrontare a livello di adolescenza, bensì anche a livello di persone di mezza età. Dico bene, Gianfranco, ci sono altre cose che contraddistinguono questo tipo di rapporto in questa fase evolutiva?
2: Ma dicevamo che proprio per questa concomitanza di eventi, il fatto del ragazzo che tende a voler essere più autonomo, i genitori che tendono a invecchiare e a voler vivere magari ancora un momento di giovinezza, a volte proiettandosi anche nel figlio, il fatto che i genitori si sentono adesso un po' a metà strada, sono in una fase in cui possono essere nella condizione di dover prendersi cura dei genitori che ormai stanno invecchiando e hanno i figli che sono adolescenti, quindi si trovano a dover dare sia verso i genitori anziani sia verso i figli che sono adolescenti, quindi è un periodo molto particolare di grandi cambiamenti. Dicevamo che è il momento per certi aspetti nel quale i genitori si trovano a essere tra virgolette arrivati, nel senso che non possono più pensare a grandi cambiamenti della vita, almeno nella maggior parte dei casi, poi questi possono sempre succedere, però come carriera, come l'attività lavorativa, eccetera, pensiamo che è l'età che va dai 40 ai 50 anni, grosso modo. Quindi è un momento particolarmente delicato. Per le donne incomincia ad affacciarsi l'idea della menopausa, che è un altro argomento importante da affrontare in un modo corretto, specialmente dal punto di vista psicologico, dell'ambiente sociale nel quale si vive. In tutto questo è chiaro che il rapporto genitori-figli viene a essere un po' difficile. C'è il genitore che tende a invecchiare, quindi inizia una fase di declino, il figlio che incomincia a essere in veloce crescita, i genitori che richiedono,
0: certo,
2: la famiglia, anche adesso la stiamo mettendo giù molto dura, però sono aspetti che sono presenti, che se ci fermiamo un attimo a considerare ci rendiamo conto come è un'età che richiede un'attenzione particolare, perché molto viene richiesto ai genitori e tante volte non sono pronti ad affrontare questo momento.
0: In ogni caso si può dire sicuramente che si tratta di una fase di grandi adattamenti da parte non solo dei ragazzi ma anche dei genitori, e in ogni caso se ci sono dei problemi nel rapporto interpersonale fra gli uni e gli altri, cioè fra genitori e figli, non sempre le cause provengono dai figli. Ecco, si dice all'adolescenza è un'età molto difficile, via dicendo, però proprio tenendo conto del fatto che c'è una concomitanza di cambiamenti anche ad altri livelli, ad altre fasce di età, non è che le cause siano tutte da una parte.
2: No, senz'altro l'adolescenza è un momento particolare, ma si trovano di fronte delle persone, dei genitori che già di per conto loro stanno affrontando, nella maggior parte dei casi, ripetiamo, stiamo sempre generalizzando un po' la situazione, un momento della loro vita difficile in se stesso. Quindi mettendo insieme due cose capiamo come le reazioni a questi momenti possano essere anche sbagliate.
0: Mm-hmm. Ora, da un punto di vista, ecco, cristiano, perché a noi interessa sempre poi alla fine riportare il tutto a un'analisi anche dei valori e dei principi e dei criteri della fede cristiana che regolino anche queste fasi di cambiamento, di adattamento, con anche la potenzialità di crisi che si possono manifestare. Ecco, da un punto di vista allora cristiano, come ci si dovrebbe comportare di fronte a questi cambiamenti dovuti anche a un declino fisico a cui accennavi tu poco fa, oppure al fatto che psicologicamente ci si sente, soprattutto parlo a questo punto degli adulti, ci si sente un po' più rallentati oppure arrivati a certi traguardi che ci si poneva quando si era più giovani, e magari sembra di non averne più così tanti di traguardi da raggiungere.
2: Ma, senz'altro, da un certo punto di vista dobbiamo tenere presente che dobbiamo imparare ad invecchiare, nel senso che ogni fase della vita comporta dei grandi vantaggi e delle limitazioni. Quando si è giovani si hanno molte energie, molti ideali, molta spinta, però a volte non si ha la maturità e la stabilità necessaria per raggiungere questi punti. Andando avanti con l'età cresce la maturità, cresce la saggezza, crescono alcune capacità, fino ad arrivare al punto in cui fisicamente non si riesce più a fare quello che si voleva fare, a volte anche intellettualmente non si ha più la lucidità, la brillantezza, la velocità di pensiero di quando si è giovani. Quindi bisogna imparare ad accettare la propria età, e in questo mi viene sempre in mente quel testo in un salmo nel quale la preghiera è: Signore, insegnaci a fare i conti con i nostri giorni, con la nostra età, col tempo che passa, in modo che noi possiamo imparare ad avere un cuore saggio. Penso che questo sia l'atteggiamento importante, rendersi conto che non siamo eterni. Questo è una cosa molto importante, specialmente per dei credenti che hanno degli altri riferimenti, un riferimento anche verso l'eternità, che non siamo eterni sulla vita di questa terra. Abbiamo una vita eterna, ma che va al di là della vita su questa terra. Su questa terra abbiamo i giorni contati, non sappiamo quanti sono, e a volte dobbiamo ringraziare il Signore perché non ci dice quanti sono, se no penso potremmo deprimerci, ma questa è una cosa fondamentale. In questo ovviamente dobbiamo inserire anche se vogliamo, una cosa che un pensiero che mi viene sempre riflettendo su questo. C'è un testo nei Salmi, nei Proverbi, che dice che i genitori sono la gloria dei figli. Non come tante volte vediamo noi, i figli sono la gloria dei genitori, ma i genitori sono la gloria dei figli. E questo mi faceva riflettere di riuscire a vivere come genitori una vita che possa poi essere ricordata dai figli come qualcosa di bello, un bel ricordo, un ricordo glorioso, che i figli possano vantarsi, tra virgolette, ovviamente in modo buono, dei loro genitori, cioè nel senso che non debbano vergognarsi,
0: certo,
2: ma assolutamente possano dire: sì, io sono contento di chi era mio padre, di chi era mia madre, di quello che hanno fatto, eccetera. E penso che se noi come genitori abbiamo un atteggiamento e una vita corretta, possiamo andare in questa direzione. Penso che questo è un pensiero che ho sempre in mente quando penso all'invecchiamento.
0: No, infatti è molto bella questa È molto bello questo aggancio che hai fatto con questo brano del libro dei Proverbi, e nello stesso tempo a me veniva in mente un'altra cosa, che coloro che si definiscono coscientemente credenti e che hanno fatto appunto anche della parola di Dio la base guida della propria vita, penso che sia importante anche un altro concetto che l'Apostolo Paolo aveva espresso.

0: Dover imparare qualcosa, non è qualcosa che ci viene naturale fare, ma imparare anche ad accontentarsi, ad essere contenti della situazione in cui ci si trova, senza avere a una certa età, soprattutto parlando ancora dei genitori, dei cosiddetti grilli per la testa o dei capricci per una esagerata nostalgia dei bei tempi andati e via dicendo, cosa che poi ci impedisce di poter essere veramente delle persone di cui i figli possano vantarsi un giorno.
1: Esattamente, e proprio il fatto di imparare che noi stiamo cambiando, cioè siamo in continuo cambiamento, pensiamo che anche fisicamente e intellettualmente resteremo sempre uguali, non è vero, anche se le limitazioni fisiche che l'invecchiamento comporta sono ovviamente fastidiose. Solamente un piccolo aneddoto personale, mi ricordo mio padre, che sembra avuto una buona salute fisica, e quando ormai sugli 80 anni lui stava sempre molto bene, gli è venuto un piccolo dolore al ginocchio, si lamentava quasi in maniera esagerata, insomma come devo andare avanti con questo dolore al ginocchio. E noi guardando dicevamo: beh, papà, ricordati che hai 80 anni, è normale, è comprensibile che il fisico abbia qualche piccolo acciacco, ma certo, accettarlo quando capita a noi non è sempre facile.
0: No, hai ragione. Comunque, a questo punto purtroppo devo concludere qui il nostro collegamento, Gianfranco, perché il tempo a disposizione è terminato. Grazie anche oggi per il tuo contributo, a risentirci presto quindi.
1: Grazie a voi, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Chi rifiuta l'istruzione disprezza se stesso, ma chi dà retta alla riprensione acquista senso. Dal libro dei Proverbi, capitolo 15, versetto 32.
3: Nessuno gode nel sentirsi dire da altra gente di avere bisogno di cambiare. Non ci piace sentirci dire che abbiamo azionato uno scambio passando da un vizio a un altro, o che stiamo permettendo al vizio di qualcun altro di controllare la nostra vita, oppure che stiamo sfuggendo all'intimità, o ancora che ci stiamo comportando in modi distruttivi per noi e per gli altri. Non ci piace che ci si dicano tali cose, ma abbiamo bisogno di questo tipo di sincerità. Non siamo sintonizzati sull'onda del sincero giudizio su se stessi. Al primo impatto con un problema reagiamo con la vergogna e le nostre difese si innalzano. Ci mettiamo le mani sulle orecchie e smettiamo di ascoltare. Abbiamo bisogno che altra gente ci riporti alla sincerità e ci aiuti a vedere quanto noi non possiamo vedere riguardo noi stessi. La sincera opinione altrui è uno dei mezzi che ci portano a iniziare un cambiamento. Come dice il nostro passo biblico, se diamo retta alla riprensione acquistiamo una grande quantità di buon senso. Quindi è cosa saggia allora prestare attenzione alla correzione, alla disciplina che possiamo ricevere da altri. Naturalmente non ci aiuteranno l'essere giudicati e il farci sentire vergognati dell'uno e dell'altra cosa, ne abbiamo avuto tanto da bastarci per tutta la vita. Abbiamo però bisogno di coltivare rapporti con persone che, con amore e anche con gentilezza, ci dicano la verità su noi stessi. E questa informazione può diventare il punto di partenza per un nuovo cambiamento nella nostra vita.
2: Signore, aiutami a costruire relazioni che incoraggino la sincerità. Dammi amici che mi amino abbastanza da dirmi la verità. Aiutami a stare attenta alla correzione. Dammi il coraggio di vedermi con chiarezza. Tienimi lontana dalla vergogna e dal disgusto per me stessa. Dammi la grazia di essere aperta alla correzione che rende possibile un cambiamento.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Ti sei mai chiesto come mai delle persone possano spendere milioni per un quadro? Oppure come qualcuno possa stare per 20 minuti in piedi davanti a un dipinto di Rembrandt in un museo? Come delle persone possano emettere esclamazioni di ammirazione davanti a una scultura o una fotografia di Ansel Adams? Non ti gratti la testa chiedendoti cosa la gente trovi nell'arte? Oppure prendiamo la musica. Non ti sorprende che la gente compri i biglietti per tutta la stagione sinfonica senza perdersi mai un'opera? Perché alcuni ascoltano Bach per ore? E cosa c'è di così avvincente in un concerto di Mendelssohn, in un valzer di Strauss o in un minuetto di Chopin? Certo, pensi che avranno i loro buoni motivi. L'arte e la musica qualche volta sono belle, ma come mai alcuni ne vanno matti? Se la pensi così, ti capisco. Anch'io non ero interessata ad arte e musica. Penso però che mi mancasse quella che costoro definiscono la capacità di apprezzare. Ricordo comunque anche quando questa attitudine di disinteresse cominciò a cambiare. Tutto iniziò quando il mio insegnante d'arte mi si sedette accanto e iniziò a mostrarmi pagine su pagine di libri d'arte. Quasi ad ogni pagina si fermava e indugiava con lo sguardo su una stampa di Monet o una riproduzione di Cézanne. Passava ore a discutere la composizione e il colore in un dipinto di Marie Cassin. Sulle prime, mi annoiai, ma più guardavo e ascoltavo, più iniziavo ad apprezzare. Passare del tempo con quei maestri elevava il mio pensiero. Iniziai a vedere cose mai viste. Più guardavo, più scoprivo e più capivo. Ora, quando vedo qualcuno indugiare davanti a un Rembrandt, sorrido e lo capisco, mi identifico con lui. Se non apprezzi l'arte, vai in un museo e comincia a guardarla. Se non apprezzi la musica, va ad un concerto e comincia ad ascoltare. Conosco persone che hanno lo stesso combattimento quando considerano il modo di pregare di altri. Sentono qualcuno rallegrarsi all'idea di passare una mattinata a parlare con il Signore e non fanno altro che scuotere la testa. Saranno i primi ad ammettere di non apprezzare la preghiera. Francamente, l'unico modo in cui possiamo esprimere vero apprezzamento per la preghiera è quello di pregare. La preghiera è un'arte che solo lo Spirito Santo può insegnare. Prega per la preghiera. Prega per essere aiutato nella preghiera. Prega fin quando apprezzerai la preghiera. Come per l'arte, la musica e molte altre discipline, la preghiera può essere apprezzata solo se le dedichi del tempo. Passare del tempo con il Maestro eleverà i tuoi pensieri. Più preghi e più ti sarà rivelato. Capirai, sorriderai, identificandoti con altri che combattono lunghe battaglie e trovano gioia nella preghiera. Apprezzerai non soltanto la grandezza della preghiera, ma la grandezza di Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi per raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra molti anni fa. Oggi 1000 delle vecchie lire valgono solo 50 centesimi e non ci si compra molto. 30 anni fa, quando i nostri figli erano adolescenti, valevano un bel po', ci si mangiava praticamente per un paio di giorni, e in casa nostra a quel tempo in cui è accaduto l'episodio che vi racconto, 1000 lire erano molto preziose, non ne avevamo molte e facevamo molta attenzione alle spese. Però una sera, al colmo dell'esasperazione, ho detto a uno dei gemelli: se domani riesci a tenere le stringhe allacciate per tutto il giorno, ti do 1000 lire. Il ragazzo non aveva mai i lacci delle scarpe allacciati e mi dava una noia immensa vedere quelle stringhe che giravano avanti e indietro, sopra e sotto, e non volevo vederlo disordinato a quel modo. Appena l'ho detto, ho capito che avevo fatto una cosa poco savia. Ormai era fatta. Al ragazzo brillarono gli occhi e mi ha detto: davvero mamma? Davvero. Allora, affare fatto. Il giorno dopo si presentò a colazione con i lacci a posto. Tornò da scuola, lacci impeccabili. Un suo fratello, vedendomi mentre sbirciavo spesso le scarpe incriminate, mi ha detto: mamma, datti pace, quello lì per i soldi le scarpe se le lucidirebbe pure. Le 1000 lire scordatele. La sera il ragazzo è venuto con gli occhi scintillanti. Allora mamma, posso riscuotere? Ho dovuto aprire il portafoglio e tirare fuori a gran malincuore la banconota. Complimenti, gli ho detto, hai dimostrato che se ti ci metti le cose le sai fare. Eccoti le tue 1000 lire. Però ogni volta che ti vedrò con le scarpe slacciate me ne ridarai 100 di lire. Il ragazzo si è messo a ridere, ha detto: ah, bancarotta in vista. Non è necessario, provaci. Quell'episodio lontano mi ha insegnato alcune cose. Prima di tutto ho ricordato le parole del re Salomone nel libro dell'Ecclesiaste, nella parola di Dio. Non essere precipitoso nel parlare. Le tue parole siano dunque poche. Con la moltitudine delle parole vengono i ragionamenti insensati. Perciò è meglio contare 10 volte prima di fare promesse difficili da mantenere. Poi ho capito che con un incentivo si può ottenere l'impossibile anche da un adolescente. 3. Ho capito che non si devono mai sottovalutare le possibilità del prossimo. E 4. Che non bisogna mai creare precedenti pericolosi. Infatti, dopo qualche giorno è venuto un altro figlio con la sua bella proposta. Se tengo tutta la mia roba in ordine per una settimana, le dai anche a me 1000 lire? Io mi sono sentita esattamente come Francesco Ferrucci, che davanti al pugnale di Maramaldo ha esclamato: tu uccidi un uomo o una donna morta. Ma ho dovuto promettere. Sì, la promessa vale anche per te. Fortunatamente lui non ha mantenuto.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Libro dei Proverbi, capitolo 28, versetto 13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Il messaggio di oggi si riferisce a quanto è riportato nel libro della Genesi nei capitoli da 42 a 44 e si intitola Lavoro di coscienza. Odiato dai suoi fratelli, Giuseppe è prima gettato in una cisterna e alla fine venduto a dei mercanti in viaggio verso l'Egitto. Commesso il loro misfatto, i fratelli fanno credere al padre che Giuseppe sia stato sbranato da una belva. Passano 20 anni. Una carestia costringe quegli uomini ad andare in Egitto per acquistare del frumento. Essi non sanno che avrebbero incontrato Giuseppe, diventato nel frattempo viceré del paese. Giuseppe non si fa riconoscere subito perché vuole che prima si produca nei suoi fratelli un profondo lavorio di coscienza. Durante un primo contatto essi osano dire: siamo gente sincera, come troviamo nel libro della Genesi al capitolo 42, versetto 11. Ma Giuseppe li accusa di spionaggio, trattiene uno di loro in prigione e chiede che gli portino Beniamino, il fratello più giovane, unica consolazione per quel povero padre. A questo punto la loro coscienza incomincia a risvegliarsi. Essi percepiscono il legame che c'è tra le difficoltà che stanno attraversando e la loro colpa nei confronti di Giuseppe, come ha riportato sempre nel libro della Genesi al capitolo 42, versetto 21. Durante il secondo viaggio con Beniamino, la loro coscienza parla ancora più forte, tanto che arrivano a dire: Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi, come troviamo nel capitolo 44 al versetto 16, e propongono a Giuseppe di liberare il fratello più giovane e trattenere loro come schiavi. Alla fine uno di loro fa una commovente confessione pubblica, segno di un reale e sincero pentimento, e a questo punto, fra le lacrime, Giuseppe si fa riconoscere. Le nostre prove non sono sempre le conseguenze di qualche colpa, ma ci devono far riflettere, perché è possibile che attraverso di esse Dio ci voglia parlare, o per spingerci ad abbandonare l'indifferenza o qualche peccato, o anche solo per verificare la realtà della nostra fede e rinforzarla. Egli è sempre pronto a perdonare e a farci ritrovare quella comunione con Lui così indispensabile per la nostra vita spirituale.

che risplende in cielo, prato ormai fiorito e primavera. Un'atmosfera che non può far altro che farmi pensare a te. Sentirsi poi completamente immerso nell'oceano del tuo amore. Sentire dentro quella pazza gioia di essere.

Problemi ce ne sono, ma nel cuore e nella mente ho te, Signore. Quello che tu puoi darmi, certamente, non lo posso trovare qua.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo 11. Io dico dunque, e Dio ha egli reietto il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. E Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quel che la scrittura dice della storia di Elia? Com'egli ricorre a Dio contro Israele dicendo, «Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, e io sono rimasto solo e cercano la mia vita?» Ma che gli rispose la voce divina, «Mi son riservato 7.000 uomini che non han piegato il ginocchio davanti a Baal». E così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Che dunque, quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto, e gli altri sono stati indurati secondo che è scritto, e Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione.

0: istruzione. Siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vegano e piega loro del continuo la schiena. Io dico dunque, hanno essi così inciampato da cadere? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocar loro a gelosia. Or, se la caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o gentili, in quanto io sono l'apostolo dei gentili e glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni, poiché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di fra i morti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa. E se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni dei rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro, e se sei diventato partecipe alla radice e della grassezza dell'ulivo, non ti insuperbire contro ai rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato. Bene, sono stati troncati per la loro incredulità, e tu sussisti per la fede, non ti insuperbire, ma temi. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche quelli, se non perseveranno nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo, poiché se tu sei stato tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico, quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio ulivo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che, cioè, un indurimento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pazienza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Gerusalemme le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per mezzo della loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde, per la misericordia a voi usata, ottengano essi pure misericordia, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie! Poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O a chi è stato il suo consigliere? O chi è gli ha dato per il primo? Egli è stato contraccambiato? Poiché da lui, per mezzo di lui, e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Di la verità, questo cambiamento repentino di sigla non te l'aspettavi, eh? E beh, l'ho fatto apposta perché non vorrei che con il tempo così diventiamo troppo abitudinari. A proposito, al microfono Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia, anche se ogni tanto cambiamo qualcosettina, alcune cose non cambiano mai, come per esempio il sottoscritto al microfono di Hai letto il libro più letto. Scusa, ma purtroppo è così, dovrai ancora una volta sopportare la mia presenza, Eviro.

E ancora una volta voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al sesto capitolo di questo Vangelo, un capitolo abbastanza lunghino, devo dire. Sicuramente non faremo in tempo a considerarlo tutto. Già con quelli corti ce la prendiamo comoda, figurati con questo. Capitolo 6, che leggeremo fra poco, non appena arriverà la sigla della lettura.

Di solito Marco presenta i vari aspetti della missione di Gesù con grande rapidità, ma qui nel sesto capitolo abbiamo un'eccezione. Abbiamo sempre detto che Marco è il Vangelo dell'azione, il Vangelo del dinamismo, il Vangelo delle cose che accadono, non dico in fretta, in furia, ma insomma le descrizioni sono descrizioni svelte, immediate. Ma dicevo, nei primi 29 versetti di questo capitolo c'è come una pausa in mezzo a tale intensa attività, un momento di relax. Beh, come vedremo, non si tratta poi tanto di relax. Perché? Marco ci descrive il ritorno di Gesù a Nazareth, la sua città. Poi manda i dodici a predicare e quelli ritornano riferendogli sulla loro missione. Poi Gesù nutre 5.000 persone, cammina sull'acqua, opera varie guarigioni nel territorio di Gennesaret e infine il capitolo si conclude con l'attività di Gesù attorno al mare di Galilea, precisamente sulla sua riva occidentale. Ora Gesù è molto popolare ed è al culmine del suo ministero, della sua missione pubblica.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, ricorderai che la volta scorsa ci siamo lasciati con il miracolo, un miracolo della risurrezione, una nuova vita. Nonostante le apparenze, Gesù vede al di là. La figlia di Gairo, una bambina di 12 anni, viene riportata in vita da Gesù. E nel sesto capitolo leggiamo che subito dopo Gesù lasciò quella regione del paese e tornò con i discepoli alla cittadina dove era cresciuto, Nazaret. Il sabato successivo si mise ad insegnare nella sinagoga e la gente era stupita per la sua sapienza e per i suoi miracoli. «Chi crede di essere?» dicevano. «Non è questo il falegname, figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle poi vivono qui fra noi». E si mostravano scandalizzati. Allora Gesù disse loro: «Un profeta è onorato ovunque, tranne che nel proprio paese, fra i suoi parenti e nella propria casa». A causa della loro incredulità, Gesù non poteva compiere grandi miracoli fra loro, eccetto poche guarigioni di malati, su cui impose le mani. E si meravigliava che quella gente non volesse credere in lui. Poi cominciò a girare fra i villaggi nei dintorni, insegnando alla gente. Quindi riunì i suoi 12 discepoli e cominciò a mandarli fuori a due, dando loro il potere di cacciare demoni. Disse loro di portare solo il bastone per il viaggio, di non portare cibo, né borsa, né denaro. «Prendete i sandali», diceva, «ma nessun vestito di ricambio». Poi aggiunse: «Quando siete in un villaggio, soggiornate soltanto in una casa. Non spostatevi da una casa all'altra. E se in qualche paese non vi accolgono o non vi ascoltano, quando ripartite, scuotetevi la polvere dai piedi. Questo gesto sarà per loro un avvertimento». Così i discepoli partirono, invitando tutti quelli che incontravano a convertirsi. Scacciarono anche molti demoni e guarirono molti infermi, ungendoli con olio.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, sempre grato della tua compagnia, Maurizio. Capitolo 6 del Vangelo di Marco. Un capitolo che descrive all'inizio un episodio quasi incredibile. Se non fosse nei Vangeli, quasi quasi non ci crederei. Perché incredibile? Beh, trovo veramente straordinario il fatto che Gesù era cresciuto fra i Nazareni, l'avevano visto lavorare, l'avevano visto giocare, l'avevano visto comportarsi come un normalissimo bambino, poi giovane, poi uomo. Adesso, come ci dice il testo, si scandalizzano di Gesù. Trovano il suo insegnamento e il suo operato offensivo. Se c'erano delle persone che avrebbero dovuto accettare, credere, prima di tutti gli altri, ciò che Gesù era, ciò che Gesù insegnava, erano proprio questi, i Nazareni. E invece, proprio i Nazareni, praticamente mandano via Gesù dalla propria città. E questa è una lezione molto triste, ma è una lezione della quale dobbiamo far tesoro. Vedi, possiamo diventare così familiari con gli eventi dell'Evangelo, possiamo conoscere così bene le varie storie, i vari resoconti dei Vangeli, del resto del Nuovo Testamento o anche dell'Antico Testamento, se è per questo. Possono essere così familiari che perdono la loro incisività. Vedi, l'essere cristiani non dipende dall'avere nozioni pigiate nel proprio cervello. L'essere cristiani dipende da un rapporto, da una relazione profonda, vivente, con una persona. Gesù Cristo, Figlio di Dio. Non serve a nulla essere nati in una famiglia cristiana. Non serve nulla, come faceva questa gente, andare alla sinagoga ogni sabato, o nel caso nostro, andare in chiesa la domenica. Tutte cose buone, intendiamoci. Così come è bene leggere i Vangeli, così come è bene meditare sui messaggi della Bibbia, eccetera, eccetera. Tutto questo è importante. Sono io il primo ad incoraggiarti a farlo. Ma tutto questo non serve a nulla se prima non c'è un rapporto di fiducia, una relazione di amore, di rispetto e di adorazione nei confronti di Dio, Padre, e di suo Figlio, Gesù Cristo. Guidati ed illuminati dallo Spirito Santo, avendo come punto di riferimento la Bibbia, il libro più letto. I Nazareni pensavano di conoscere Gesù, ma lo conoscevano come un giovincello, lo conoscevano come il figlio di Maria e Giuseppe, lo conoscevano come uno dei tanti giovanotti del villaggio. Ora che Gesù parlava e agiva in un modo inaspettato, i Nazareni erano scandalizzati. Come osa, come si permette di dire a noi queste cose? Noi siamo suoi concittadini. Non si ricorda forse che io non ho mai fatto male a nessuno? Non si ricorda ma forse che ogni volta che ho opportunità faccio del bene? E perché allora mi viene a dire tutte queste cose? La loro familiarità con Gesù era l'ostacolo maggiore. Il fatto che l'avevano conosciuto prima non permette loro di vedere Gesù nella sua giusta prospettiva, nella sua
vera, reale identità. Chi è per te Gesù?

Il sesto capitolo si apre con l'espressione «nel suo paese». Gesù torna nel suo paese. Questa espressione si riferisce al fatto che ovviamente Gesù aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Nazareth, tanto da considerarla il suo paese. Era poi abitudine di Gesù recarsi nella sinagoga il giorno di sabato, ovunque si trovasse. Penso che sentisse il bisogno di adorare così il Padre, ed inoltre la sinagoga era allora il posto migliore per parlare alla gente. Il suo insegnamento stupiva quelli che lo avevano conosciuto da giovane. Le sue parole, le sue opere, i suoi miracoli lasciavano costernati i suoi concittadini, che si facevano non poche domande al riguardo. Intanto non credevano che da Nazareth potesse venire uno come Gesù. Naturalmente costoro guardavano se stessi e giudicavano il paese da quanto sapevano di se stessi. Quindi escludevano che vi potesse essere un Nazareno come il Signore Gesù. Non avevano fiducia in uno di loro perché non avevano fiducia in se stessi. Inoltre questo brano ci dice che Maria e Giuseppe avevano avuto altri figli, ovviamente fratelli e sorelle di Gesù, in quanto avevano perlomeno la stessa madre terrena, anche se solo Gesù era stato concepito in modo soprannaturale dallo Spirito Santo. I Nazareni dunque non riuscivano a comprendere, non riuscivano a capire, non riuscivano a catalogare Gesù. Pensavano di conoscerlo, ma ora Gesù rappresenta per loro una pietra di scandalo, una persona scomoda, al di fuori dei loro schemi mentali. Il loro problema era che lo avevano conosciuto da ragazzo e si erano fatta una loro idea di come sarebbe dovuto essere da grande. La realtà, però, smentì questa idea, generando in loro non solo stupore, ma anche dispetto. Purtroppo lo stesso può avvenire anche oggi, quando tanti si illudono di conoscere Gesù, costruendosi un Gesù secondo i loro pensieri, i loro desideri, i loro pregiudizi, i loro schemi, le loro aspettative, mentre poi leggendo meglio le scritture, facendo determinate esperienze spirituali, si accorgono che Gesù non è come se lo erano immaginato. E da questo punto devono operare una scelta. O credono e ricevono nel Gesù che rivelano le scritture, oppure continuano a credere nel prodotto della loro immaginazione. Una figura bionda, con gli occhi azzurri, con un triste sorriso, uno sguardo che vaga nel nulla. Un Cristo che non ha nulla da dire e non ha nulla da fare. Sta lì, su un quadro appeso ad una parete, cieco, muto, sordo. E lo teniamo lì perché, almeno così, non è scomodo. Non dice cose che non vogliamo ascoltare.

0: Perfino Gesù dovette imparare a sue spese la verità di quel detto: un profeta è onorato ovunque, tranne che nel proprio paese, fra i suoi parenti e nella propria casa. E la cosa tragica, triste, che Marco aggiunge nel suo resoconto è che a causa della loro incredulità, a causa della loro mancanza di fede, a causa delle loro presupposizioni, a causa delle immagini che si erano costruite di quello che Gesù avrebbe dovuto essere, che invece non era, fra i Nazareni Gesù non poteva compiere grandi miracoli fra loro, eccetto poche guarigioni di malati su cui imponeva le mani. Gesù non poté fare altro. Quello stesso Gesù che, poc'anzi, come abbiamo letto nel quinto capitolo, aveva resuscitato una bambina di 12 anni. Lo stesso Gesù che aveva guarito una donna che per 12 anni era stata malata. Questo stesso Gesù, a Nazaret, a causa dell'incredulità, del legalismo, dell'ottusità dei suoi compaesani, può fare solo alcune guarigioni. In un certo senso sembra quasi strano che la potenza di Dio possa essere limitata. Eppure questo è un principio, una legge spirituale della quale dobbiamo far tesoro. Dio è l'Iddio dell'impossibile. Dio può tutto, ma ha scelto di operare entro i confini della nostra fede. E la nostra fede non deve essere grande per permettere a Dio di operare. Gesù stesso ha detto: basterebbe che voi aveste tanta fede quanto è grande un granello di senape. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta velocemente scivolando via. Vuoi conoscere questo Gesù da vicino? Non il Gesù dei Nazareni che non poteva fare grandi cose a causa della loro mancanza di fede, ma il Gesù di Gairo, il Gesù della donna guarita dopo 12 anni di malattia, il Gesù che ancora oggi agisce, ama, vuole avere e prendersi cura di te. Scrivici, saremmo più che felici di camminare insieme a te alla scoperta di Gesù, il Signore. Dobbiamo veramente salutarci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A risentirci. Prossimo incontro, prossima passeggiata. Un abbraccio forte, ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Benvenuti amici al vostro programma Il Quesito Biblico, e sì, dico appunto vostro programma perché esso è formato da domande che ci sono pervenute da voi, cari amici. E infatti vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture, e poi quando trovate qualche cosa che non capite, allora marcatelo da una parte e poi mandateci la domanda. Noi la risponderemo qui con questa rubrica e anche con una lettera personale diretta a voi. E cominciamo allora subito, e vi esorto ad aprire con noi la Bibbia al Nuovo Testamento, e questo programma va seguito infatti con una Bibbia aperta. Nuovo Testamento, Vangelo di Luca, siamo al 16° capitolo, 19° versetto, Luca 16:19, si chiede: è un'analogia con Roma vestita di porpora e bisso come in Apocalisse, o era un modo di dire dell'epoca? Qui si sta descrivendo il ricco epulone della nota parabola del ricco e Lazzaro. No, la sua descrizione non ha nulla a che fare con la descrizione dataci in Apocalisse. E si dice questo per dire che quel tale vestiva elegantemente e lussuosamente, che era ricco, insomma. Si passa ora all'epistola di Giacomo 2:21, poi si cita Romani 4:1-3 e si domanda: Abramo è giustificato per fede o per opere? E questa è una buona domanda, perché se leggiamo i due versetti sembrano contrastare. Infatti Giacomo domanda: e Abramo nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliolo? Nell'epistola ai Romani Paolo pure domanda: noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. Il problema nasce quando dei due episodi se ne fa tutt'uno. Sì, è vero che si sta parlando della stessa persona, ma mentre Paolo parla in termini generali, Giacomo parla invece di un episodio particolare, cioè dell'offerta di Isacco, suo figlio, in sacrificio. Ma poi anche Giacomo è subito pronto a dire che Abramo dimostrò cosa con le sue opere? La sua fede. Allora sappiamo che Abramo fu giustificato per fede, e tutti coloro che sono stati salvati saranno giustificati per fede. Questa frase, amici, vuol dire infatti che fa apparire giusti davanti a Dio, ci dà giustificazione. E infatti chi potrebbe mai apparire giusto davanti a Dio con le sue proprie opere? E poi la scrittura attesta che il giusto vivrà per fede, e Isaia ci dice che le nostre opere buone davanti a Dio non sono che panni lordati. E ora, parlando di Isaia, andiamo al Vecchio Testamento e andiamo al secondo libro di Samuele. Aprite la vostra Bibbia a Secondo Samuele, al primo capitolo, primo 11. Si chiede: stracciarsi la veste era frutto d'ira o un gesto con un significato preciso? Lo stracciarsi la veste era un gesto che significava sgomento, disapprovazione di quello che era successo, e questo gesto è stato seguito giù attraverso i secoli, lo troviamo anche nel Nuovo Testamento. Si passa ora a Secondo Samuele, primo capitolo, 16° versetto, e si domanda quale sia il libro del giusto. Questa è anche una buona domanda, perché troviamo che il libro del giusto era un libro in cui venivano scritte certe cronache e poemi di Israele. Se ne trova infatti menzione anche in Giosuè 10:13, ma è un libro che evidentemente è andato perduto, perché nessuno ne ha alcuna copia, e che Dio non voleva che venisse incluso fra quelli che costituiscono la Bibbia. Ed ora si passa
a secondo libro di Samuele 3, capitolo 3, versetto 8. Perché questo dire testa di cane? Bene, oggi si direbbe, che so, piedi d'anatra, per dire insomma di una cosa che non ha affatto valore. Poi secondo Samuele 5, 2, e la domanda è: riconducetevi. Qui significa che Saul conduceva Israele in una direzione sbagliata? Questa di nuovo è una buona domanda, dimostra l'attenzione che questo nostro ascoltatore dà alle scritture. Sì, ricondurre vuol dire condurre ancora, un'altra volta. Questo è quello che viene detto a Davide in un discorso adulatorio, non necessariamente però Saul condusse sempre Israele su vie sbagliate. Ed ora, secondo Samuele 6:13, e si chiede: ci sono circa 15 chilometri di distanza dalla casa di Obed-Edom a Gerusalemme. Sei passi sono 4 o 5 metri, e quindi, facendo i calcoli, almeno 3.340 buoi furono immolati a Gerusalemme quel giorno. Perché immolarono così tanti buoi? Ebbene, ricordiamoci che questa era un'occasione di grande festa. La nazione era ora riunita, aveva una capitale che è Gerusalemme, era ben difesa, e l'arca veniva portata in Gerusalemme, e Davide vuol dimostrare la sua gratitudine all'Eterno immolandosi appunto un incredibile numero di buoi. Non è che poi tutti questi buoi fossero sciupati, perché il popolo ne godeva la carne che veniva poi arrostita e mangiata. Era insomma una grande festa per tutto il popolo. Passiamo ora a sempre lo stesso libro, capitolo 7, secondo Samuele 7:15, e si chiede: perché si dipartì da Saul e da Davide non si dipartiva mai? Qui si parla dello spirito del Signore. Vedete, Dio ha fatto una promessa a Davide, e la fa perché in lui ha trovato amore e fede che non trovò in Saul. Fintanto che Saul fu fedele al Signore, lo spirito del Signore fu anche su Saul, ma poi Saul si ribellò e naturalmente lo spirito di Dio se ne andò da lui. Infatti poi il Signore benedirà Davide, che porterà poi attraverso la sua stirpe, secondo la carne, il Messia nel mondo, ma invece punì severamente Saul per la sua ribellione. E amici, questo è vero anche di ognuno di noi. Se noi vogliamo che lo Spirito di Dio abiti in noi, noi dobbiamo consacrarci al Signore, accettare la sua signoria ed essergli fedeli senza mai contristare lo Spirito del Signore. Passiamo ora all'undicesimo capitolo, versetto 4. Si chiede: di quale contaminazione si parla? Ebbene, in questo caso si parla di donne e ci si riferisce alla mestruazione mensile. Si va ora a secondo Samuele 17:23. In questo versetto si legge come Ahitofel, non vedendo seguito il suo consiglio, andò a casa sua e si impiccò, e si domanda perché lo fece. Ebbene, qui dobbiamo ricordarci che Ahitofel era un uomo saggio, il cui consiglio era ricercato da tutti, perché era sempre stato trovato giusto. In questo caso, egli ha consigliato Absalom, il figliuolo di Davide, che si è ribellato a lui e cerca di uccidere suo padre Davide, ma

e quando vide che il suo consiglio non era stato preso, ma era stato preso invece quello di un altro, la sua reputazione era in ballo e lui, preso dall'invidia, dalla gelosia, ecco che queste cose lo indussero al suicidio. Perché? Perché ovviamente questo uomo Ahitofel era preso più dalle cose del mondo che da quelle di Dio e teneva assai di più a quello che pensavano gli uomini invece di quello che pensava il Dio. Ed ora, nel leggere questo secondo libro di Samuele, noto come Dio benedice Davide, anche se Davide è un uomo materialista, e infatti notiamo che aveva tante mogli e tante concubine, era un uomo sanguinario, e infatti commise, in mia opinione, un peccato di gran lunga più grave di quello di Saul. Ma ecco che volta dopo volta abbiamo visto che mentre Saul è punito con prima uno spirito di pazzia e poi fu ucciso assieme a tutti i suoi figlioli, ecco che invece Davide è benedetto volta dopo volta. Si domanda, non è questa predilezione, non è questo favoritismo in favore di Davide e a scapito di Saul? Bene, e questa è una buona domanda, e si va detto che Davide peccò, e infatti Davide si rese colpevole di un peccato assai più grave di quello di Saul. Ma vedete, per il Signore peccato è peccato, non esiste una graduazione di peccato. La differenza non è nel modo in cui Dio tratta queste due persone, ma come queste due persone reagiscono davanti al peccato. Davide amava Dio, Davide si ravvide, Davide confessò il suo peccato e cercò misericordia e lo ottenne, mentre invece Saul ostinatamente restò ribelle contro Dio e mai cercò di ravvedersi neppure davanti a morte certa. E questo è vero anche di noi, cari amici. Se pecchiamo, il Signore è pronto a perdonarci se ci ravvediamo e se confessiamo il nostro peccato. Se però ci ostiniamo nelle nostre vie, il Signore non può far altro che trattarci come ribelli e tenerci sotto la sua ira. Beh, siamo arrivati al termine di questo programma. Grazie cari amici per la vostra cortese attenzione. Come vi ho detto, leggete le Sacre Scritture e se trovate qualche domanda un po' difficile, scrivetecela, noi ve la risponderemo qui in questa rubrica. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

Rivolgiamoci alla parola di Dio e leggiamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 10, dal verso 5. Guai alla Siria, verga della mia ira, il bastone che ha in mano è lo strumento della mia indignazione. Io l'ho mandato contro una nazione empia, gli ho dato contro il popolo del mio cruccio l'ordine di darsi al saccheggio, di far bottino, di calpestarlo come il fango delle strade. Ma egli non l'intende così, non così la pensa in cuor suo. Egli ha in cuore di distruggere, di sterminare nazioni in gran numero, poiché dice: i miei principi, non sono essi tanti re? Non è egli avvenuto di Calno come di Carchemish, di Hamat come di Arpad, di Samaria come di Damasco? Come la mia mano è giunto a colpire i regni degli idoli, dove le immagini erano più numerose che a Gerusalemme e a Samaria, come ho fatto a Samaria e i suoi idoli, non farò io così a Gerusalemme e alle sue statue? Qui Dio, parlando della Siria, dice che essa è come la verga e il bastone di cui egli si serve per punire le nazioni, contro le nazioni empie, contro il popolo che a causa della propria ribellione si è allontanato da lui. Ora naturalmente Dio dice che questa nazione, la Siria, non si rende conto di essere utilizzata per colpire coloro che si sono allontanati dalla verità e che hanno abbandonato il loro Dio. Non lo intende così, infatti, non considera che questa nazione e questo popolo sono stati abbandonati in balia di questi nemici soltanto per un certo tempo e per una ragione ben specifica, per permettere che questo popolo possa riconoscere che Dio deve essere onorato e possa tornare a Lui. Questo popolo non riconosce tutto questo. La Siria crede che può esercitare la sua potestà e può stabilire il suo regno e vantarsi delle sue vittorie nello stesso modo che ha fatto con le altre nazioni pagane, ma non sa che Dio permette questa assoluta occupazione di Gerusalemme e di Samaria unicamente perché vuole richiamare l'attenzione del suo popolo ai loro peccati. Dio permette che la Siria sia arrogante, ma lo fa unicamente perché Israele e Giuda possano rendersi conto del loro peccato e così tornare all'Eterno.

Ora, è importante notare come la causa di questa invasione, la causa di questa arrogante potenza degli assiri, sia proprio dovuta al fatto che Israele e Samaria ormai si sono fatti i propri idoli e le proprie statue. È importante vedere come anche questo popolo che aveva conosciuto Dio, che aveva accettato l'Eterno, l'Iddio vivente, come l'unico creatore, ad un certo punto si è gettato dietro agli idoli dei popoli circonvicini. L'idolatria è una malattia infettiva. L'idolatria attira le genti e le conduce nel proprio vortice. Il cristianesimo, sorto appunto con un concetto completamente spirituale, fondato sul principio che Gesù aveva stabilito, Dio è spirito, e i veri adoratori adorano il Dio in spirito e verità, nel tempo è divenuta una religione molto spesso idolatra. Quando il cristianesimo è divenuto religione di massa, si è dovuto ambientare ai concetti pagani che lo circondavano, e per ritenere la propria autorità e la propria potenza ha dovuto, in somiglianza di tutte le altre religioni d'ogni tempo, assuefarsi alla cultura di questi popoli. L'insegnamento di Gesù e degli apostoli, che era stato all'inizio come una potenza dirompente per distruggere tutto quello che non era secondo la volontà di Dio, con l'andar del tempo fu dimenticato, ne rimase soltanto la forma e il ricordo esteriori, ma in realtà il cristianesimo divenne molto simile alle religioni che aveva osteggiato con l'insegnamento del Signore Gesù. Quanto è pericoloso lasciarsi contagiare dall'idolatria imperante. Oh, che Dio aiuti ciascuno di noi a ricordare che il Signore s'aspetta fedeltà e fedeltà assoluta. E se abbiamo superato il tempo dell'idolatria, delle statue e dei simulacri, facciamo attenzione ad altro tipo di idolatria, ancora più subdolo, quello dell'egoismo, quello dell'interesse personale, quello della mancanza di fedeltà al piano che Dio ha stabilito per ciascuno di noi, che è quello di metterlo al primo posto nella nostra vita e di interessarsi dell'opera sua al di sopra di ogni altro argomento della nostra esistenza. Il Signore ci aiuti per lo Spirito suo a rimanere fedeli a tutto l'Evangelo. Il Signore ci benedica.

0: Libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il pensiero ed il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre ci accingiamo a leggere insieme e a meditare un brano del Vangelo di Giovanni, un brano che si trova al capitolo 11, dal versetto 38 al versetto 40.

0: Gesù, dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Ma era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?»
1: Quante volte la nostra incredulità pone degli ostacoli all'azione di Dio. «Se credi, disse Gesù a Marta, vedrai la gloria di Dio». Se credi. Questa è la condizione. È l'unica condizione che Dio pone per operare, per compiere atti miracolosi, per recare il bene. Non si tratta di credere nell'esistenza di Dio, in un essere supremo, causa prima di tutte le cose, che esiste da sempre e per sempre sarà. No, non si tratta di questo. Si tratta di un credere più specifico, di una fede ben indirizzata, meno generica o superficiale. Credere che Dio esiste non è il credere che può suscitare miracoli. Neppure credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo, è un credere sufficientemente valido per vedere ed essere partecipe in questa vita della gloria di Dio. Marta aveva confessato questo livello di fede e questa sua sincera confessione la annovera fra i credenti che la grazia di Dio salva per l'eternità. Tuttavia, anche questo livello di fede non poteva soddisfare il Signore Gesù, che con le sue parole esorta Marta ad una fede più diretta, vissuta nel quotidiano, nelle grandi e nelle piccole cose della vita. Una fede sempre presente e viva, come il Signore vuole essere vivo e presente in tutte le cose della nostra esistenza. Gesù invitò Marta non solo alla concretezza e alla convinzione della fede, ma la chiamò all'ubbidienza e alla dipendenza del credere, come non volle solo trarla all'intelligenza e alla conoscenza della fede, qualità della fede già presenti e manifestate nella sua vita. Volle portarla sul terreno della sensibilità della fede, quella che permette di riconoscere la presenza divina anche nei fatti più marginali della giornata, quella che traduce la sofferenza in pazienza, la pazienza in esperienza e l'esperienza in speranza. Quella fede che fa avvertire continuamente la presenza di Dio attraverso il dono dello Spirito Santo, facendoci godere l'amore di Dio. Molte cose, molte circostanze, situazioni che incontriamo o che ci incontrano nella vita e che recano angoscianti interrogativi, possono trovare risposta nella volontà del Signore, che vuole elevare il livello della nostra fede e farci così del bene. A volte è inutile chiedersi perché ci avvengono certe cose. È meglio ed è più intelligente e senza dubbio più spirituale chiedersi come gestire la situazione in cui ci troviamo, onde il Signore, che non può né deve essere messo in disparte, non sia ostacolato nel mostrarci la sua gloria in qualsiasi circostanza possiamo trovarci.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Il tuo parlare sia migliore del silenzio, altrimenti taci. Dionigi Primo il Vecchio, tiranno di Siracuso, vissuto nel 430 al 367 a.C., dice una parola di grande saggezza. Il tuo parlare sia migliore del silenzio, altrimenti taci. E questa è una sfida importante per mettere una guardia alla nostra bocca, per mettere veramente attenzione alle parole che diciamo, per ricordarci che ogni parola che diciamo ha un effetto e potrebbe essere una benedizione, ma anche potrebbe essere un grande male. E non vogliamo che dalla nostra bocca escano parole che fanno male a chi ci sta vicino. Eppure, se non facciamo attenzione, questo succede spesso. Anzi, Gesù doveva dire: come mai dalla vostra bocca benedite il Signore, ma poi maledite gli uomini? Come mai con la vostra bocca, con le vostre parole, dite bene a Dio, dite lode al Signore, e poi con la stessa bocca dite male all'uomo, alle persone che vi stanno vicino? Come mai maledite le persone che vedete, con le quali dovete convivere? Questa domanda è molto forte e dobbiamo pensarci. E Gesù diceva: può forse una sorgente buttare dalla stessa bocca un momento acqua dolce e un momento acqua salata? Come mai riuscite a giocare in questo modo? Come mai siete così ipocriti? Diceva Gesù con i farisei dell'epoca, ma anche con noi può dire la stessa cosa. Come mai dalla nostra bocca escono cose buone e escono cose cattive? Ma vogliamo cogliere questa sfida per riflettere, per fare attenzione, per vagliare le parole che escono dalla nostra bocca, in modo che chi è vicino a noi possa essere benedetto. E il Signore, che è nei cieli, ma che è anche molto vicino a noi, possa rallegrarsi nel vedere i suoi figli che usano bene la bocca che gli è stata data. Nei Proverbi abbiamo una parola che dice: quanto è buono una parola detta al tempo giusto. È vero che piuttosto che dire cose inutili è meglio star zitti, e quindi il silenzio è più prezioso che tante parole inutili. Ma una parola detta al tempo opportuno, una parola detta al momento giusto, una parola giusta al momento giusto può salvare una persona. Una parola che viene dal cuore, una parola che viene dalla verità, una parola che viene da Dio e che può entrare nella tua vita, ti può cambiare, ti può salvare, ti può liberare, ti può dare quella forza, quel coraggio. E questa parola può venire attraverso di te verso un altro, attraverso un altro verso di te, perché Dio utilizza tutti gli uomini e tutte le donne che lo vogliono per portare la sua parola, perché la parola di Cristo abita nei cristiani e la parola di Cristo è parola che dà vita. E come diceva Pietro, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto, così che anche noi possiamo vivere la parola di Cristo e parlare la parola di Cristo, quella parola che porta vita, quella parola che porta salvezza. E se non abbiamo niente da dire che possa fare del bene, beh, come diceva questo, è meglio tacere. Ma oggi vogliamo parlare e dire quanto è grande l'amore di Dio verso tutti gli uomini, e questo amore è stato sparso nei nostri cuori. Quindi forza e coraggio, parliamo nel nome di Gesù, nel modo giusto. Un abbraccio da Giacomo.

Amici ascoltatori, grazie per la vostra sintonia e averci permesso di venire di nuovo nella vostra casa col messaggio della parola di Dio. Quest'oggi noi cerchiamo dei cuori che, scevri da pregiudizi, con sincerità desiderino di trovare il Signore. Questo programma è appunto diretto verso quei nostri connazionali che, invasi da una sete di verità e giustizia, non possano più trovare saziamento nelle effimere e cangianti dottrine umane. A loro additiamo il Vangelo di Gesù e loro invitiamo ad ascoltarci. Amici, preghiamo che con attenzione e desiderio porgiate orecchio e con mansuetudine riceviate questo nostro messaggio. E per preparare il nostro cuore cominciamo quindi con l'ascoltare assieme questo nostro prossimo bel

Anni fa mi trovai ad accompagnare mia figlia per portare il mio nipotino da un professore di chirurgia plastica, essendo nato con un difetto che doveva essere corretto. Mentre ero là nella sala d'aspetto, notai sulla tavola un album e lo presi e mi misi a sfogliarlo. In ogni pagina c'erano due fotografie della stessa persona, prima e dopo il suo intervento chirurgico. Quelle due foto dicevano tutto. Era la miglior prova, la più convincente, dell'abilità di quel chirurgo. Si vedevano persone totalmente cambiate, e sapete che quel libro era pure la sua gloria, quello che lo aveva reso famoso. Ora, amici, la miglior prova sta sempre nelle opere, nei fatti e non nelle parole delle persone, ed è appunto questo quello che fa di Cristo e del cristianesimo evangelico la religione più convincente di tutte, perché appunto cambia le persone, le cambia drasticamente. Oh, io potrei additarvi ladri, assassini, ubriaconi, attaccabrighe, usurai, prostitute che, toccate dal Vangelo di Cristo, sono stati totalmente cambiati. E questa non è un'eccezione, ma è la regola. Infatti la Bibbia dice che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose sono cambiate, ecco, sono diventate nuove. I cristiani sono nuove creature. Per venire cristiani si deve cambiare, si deve nascere di nuovo, e questo, capiamolo subito, non è l'individuo che lo fa, ma è Cristo che opera in noi, nel credente. Sì, lui, come quel chirurgo, cambia e fa vedere quello che uno era prima e poi quello che è divenuto dopo. Ora, amici, vi rendete conto che anche voi avete bisogno del suo intervento? Non lo vorreste? Pensateci bene, egli può darvi una nuova vita, una nuova natura, un nuovo principio. E non è di questo che avete veramente bisogno? Certo. Allora rivolgetevi a lui. Parleremo di queste cose fra un po', ma eccovi ora un altro inno.

Ascoltate, v'è tal via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare alla morte. Lo rileggo. V'è tal via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare alla morte. Possa lo Spirito del Signore guidarci ora nella meditazione su questo passaggio della sua santa parola.

0: Le bambine erano state preparate ad ordine i loro migliori abiti domenicali e con la loro Bibbia sotto il braccio erano pronte per recarsi con la mamma alla chiesa. Il padre, come sempre, era rimasto in letto e quivi leggeva il voluminoso giornale domenicale. Così la mamma e le bambine si recarono a salutarlo e proprio mentre se ne venivano via, la bambina più piccola nella sua ingenuità domandò: «Papà, perché non vieni anche tu in chiesa con noi? Non ami tu il Signore?» «Oh», rispose il padre sorpreso e imbarazzato dall'innocente domanda, «oh sì, sì, io amo il Signore, ma io lo amo a modo mio. Voi lo amate e lo seguite in una via e io in un'altra». La bambina ancora replicò: «E papà, qual è la tua via?» «Ascoltatore, questa è la domanda che noi oggi vogliamo rivolgerti. Qual è la tua via? In quale modo cerchi tu di raggiungere la salvezza?»
1: Amico, per ben aiutarti a comprendere quale sia la tua via, vogliamo prima farti notare che benché sembra che tutto sia in moto e le case e i monti siano fermi, invece tutto quanto assieme alla terra che ci sostiene corre velocemente. Infatti, mentre noi ascoltavamo questo bellino, abbiamo percorso quasi 5.000 chilometri. E questo non

è nella via che noi abbiamo preso per andarci e la destinazione che qui vi troveremo. Amico, qual è la tua via? Possiamo noi sceglierci una via? Possiamo noi farcene una? Dimmi, ascoltatore, dove ti sta conducendo la tua via, lo sai? Sei sicuro che essa è la giusta? Spesso e volte quando visitiamo si domanda alla gente: se morissete ora, dove vi trovereste? Sareste voi salvati? Andreste in paradiso col Signore? E la risposta più comune che riceviamo è sempre: ma si spera. La maggior parte delle persone stanno andando verso un'eternità su una via incerta. Sperano che sia la buona, ma non lo sanno. Il saggio Salomone, nel suo proverbio che abbiamo poco prima citato, ci dice la stessa cosa e mette in evidenza l'incertezza. Pare dritta, ma solo pare dritta. E nel concludere questo saggio ci dice che tale incertezza conduce soltanto in un posto, alla destinazione sbagliata. Amico, intraprenderesti tu un viaggio senza sapere con certezza dove tu andresti? Ti incammineresti tu su una strada che solo speri che sia la buona, ma non ne hai le prove? No, son certo che vorresti prima esaminare una mappa, una carta geografica, ed essere ben certo dove la tua destinazione è situata e quale sia la strada che devi seguire. Ora, il Dio che ha fatto tutto così perfetto, di certo non ci metteva sul cammino dell'eternità senza darci informazioni precise su ciò che ci aspetta nell'aldilà e come ottenerlo. E così egli ci donò la sua santa parola, e se noi vogliamo esaminarla troveremo nelle pagine di quel sacro volume, fra gli innumerevoli altri, tre personaggi che ci danno indicazioni per la giusta via. Quest'oggi noi vogliamo esaminarli assieme e perciò vi invitiamo ad ascoltarli attentamente. Il primo personaggio che noi troviamo è il profeta Geremia. Egli ci dice: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi e dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre. Ascoltatore, fate bene attenzione ai verbi usati dal profeta e l'ordine con cui egli li usa. Fermatevi, egli dice, poi guardate e infine domandate. Se vogliamo trovare la giusta via, dobbiamo per prima cosa quindi fermarci. Oh, quante volte abbiamo cercato di parlare del Signore a tante persone e spesse ci hanno impedito dicendoci che erano troppo occupate, non avevano tempo. Ben mi ricordo di una signora che andammo a trovarla assieme al fratello Banducci anni indietro e cercammo di presentargli la parola di Dio. Questa donna lavava i panni e non si interruppe mai, e anzi ci disse che essendo troppo occupata non poteva darci affatto ascolto. Naturalmente noi non andammo più a visitarla perché noi pure siamo troppo occupati, e quel limitatissimo tempo che Dio ci permette di spendere nel visitare le persone non possiamo di certo sprecarlo con gente che è più interessata a lavare una camicia che a annettare la propria anima dai propri peccati. Un'altra volta visitai un mio amico all'ospedale e parlammo per un bel po' del Signore, ed egli mi disse: per ora lasciamo perdere, ma tu devi ritornare e allora faremo una bella discussione e ne parleremo a lungo. Sapete, quel poverino era morto dopo 24 ore e la bella discussione non verrà mai fatta. L'esempio più tipico di una persona che non vuol fermarsi per esaminare la propria condizione la troviamo nel libro degli Atti, nella persona del governatore Felice. Paolo cercava di annunciargli il Vangelo, di fargli conoscere che la via che seguiva era sbagliata, ma Felice lo interruppe dicendogli: qualche altra volta lo faremo, per ora sono occupato. Amico, lo so, tutti siamo occupatissimi, ma il Signore ci dice:
Fermatevi, fermatevi, lasciate perdere tutto. Amico, interrompi il tuo lavoro, il tuo svago, interrompi il tuo interesse, le cose che tu segui e fermati.

la via e considera dov'è che tu ti sei incamminato. Ascoltatore, fermati e considera bene e poi guarda, dice il profeta, fermatevi e guardate, e se hai occhi, usali. Osserva quello che succede in giro, la tua religione è la giusta, la vera, guarda bene. Gesù disse: possono fichi e triboli nascere dalla stessa pianta? Può da una stessa fonte venir fuori acqua dolce e amara? Giudicate l'albero dai suoi frutti. Oh, non dire che tu devi fare quello che ti dicono di fare e non fare quello che loro fanno, perché vedi, se i tuoi maestri, le tue guide, non sono capaci di fare le cose che richiedono da te, tu neppure ci riuscirai. Guarda, fai paragoni, hai occhi, usali. Paragona l'insegnamento della Bibbia con quello che ti si insegna e trae le tue conclusioni. E così Geremia continua e dice: e poi domandate, domandate quali siano i sentieri antichi. E amico, noi tutti abbiamo lasciato la vecchia via e abbiamo bisogno di ritornarci. E questa vecchia via non è altro che la Sacra Scrittura. Amico, tu devi ritornare alla fonte del cristianesimo, tu devi ritornare alle dottrine di Gesù, di Paolo, di Pietro, di Giovanni, tu devi ritornare indietro al Vangelo di Cristo e obbedirlo così come è scritto, scevro da commenti e da interpretazioni umane. Amico, domanda, domanda alla Sacra Scrittura e allora tu comprenderai che così come sei dove è Gesù, mai tu potrai andarci. Ti accorgerai che in te non c'è alcuna possibilità di redenzione, ma c'è dubbio e incertezza. E amico, se la strada che ti sembrava giusta ad un tratto ti accorgi che non lo è, allora tu devi dare ascolto al secondo personaggio che ti vogliamo presentarti, e questi è il profeta Isaia, il quale nel suo 55° capitolo ci dice: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta all'Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro Dio che è largo nel perdonare. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno, e come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Oh, ecco il prossimo scalino. Dobbiamo lasciare la nostra via, dobbiamo abbandonarla, dobbiamo convertirci. Ora, amico, cosa vuol dire convertirsi? Vuol dire forse cambiare religione? Stiamo ora forse noi insinuando che tu devi cambiare chiesa? No, affatto, ascoltatore, cambiare religione non serve, e neppure cambiare chiesa. Quello che il Signore vuole che tu devi cambiare è cambiare vita. Tu devi fare il dietrofronte alla vecchia via che hai seguito fino ad ora, ai vecchi pensieri. Tu devi abbandonare le cose che hai considerato e trovate ingiuste. Tu devi lasciare i preconcetti, le tradizioni ed ogni insegnamento che non è conforme con la Sacra Scrittura, per dirigerti ed abbracciare quelli di Dio. Convertirsi significa convergere, cambiare direzione. Tu devi cambiarla e accettare la direzione che ti porta a Dio. Ed ecco che quando tu fai questo, la cosa diventa ancora più chiara e il terzo personaggio appare e ti parla dalle sacre pagine e ti dice: io sono la via, nessuno va al Padre se non che per mezzo di me. Ed è Gesù che ti parla. Nota, non dice io sono una via, ma la via, l'unica via, ed enfatizza il fatto che tutte le altre vie sono sbagliate, poiché solo per questa via, solo per mezzo di Gesù, tu potrai andare al Padre. Ora, amico, come sembra questa via? Sembra la buona, la giusta? No, in verità non sembra giusta, in verità sembra stretta, perché è stretta nelle restrizioni che impone alla nostra vita,
stretta perché non permette compromessi, stretta perché noi dobbiamo camminarci da soli, sembra stretta perché il resto del mondo se ne va in un'altra che è assai larga e spaziosa. Sì, questa via è stretta, è ardua, è deserta e in più è macchiata di sangue. E amico, questa è la prova assoluta che ti dichiara che fra tutte le vie è quella giusta, che da questa via tu potrai ottenere salvezza. La giusta via è quella stretta, è quella che Gesù ha macchiato col suo sangue, è quella che tu pure dovrai percorrere se con Gesù vorrai andare. Vi è tale via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare a morte. Ve n'è un'altra che all'uomo pare stretta, ardua, dura e difficile, ma che invece conduce alla vita. Ascoltatore, essere incerti non è scusa, ma sapere quale fra tutte le vie è la giusta e non volerla prendere è ribellione verso la verità, e ciò significa che tu vuoi ostinatamente continuare a camminare in quella che tu sai essere sbagliata. Amico, ravvediti, cambia strada, poiché quella in cui ti trovi ti condurrà a morte. Gesù è la via, la vera via, l'unica via. Ricordati gli ammonimenti che dalla Bibbia ti abbiamo dato. Fermati, guarda, domanda, abbandona e infine accetta e segui la vera via, Gesù Cristo. Va con Lui e con Lui cammina verso la vera, verso la buona meta che tu non potrai assolutamente fallire. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi nostri cari amici che hanno ascoltato questo messaggio. Ti preghiamo, Signore, che tu voglia far capir loro che in verità Cristo è la via della salvezza. Questo te lo chiediamo nel suo nome per la loro salvezza. Amen.

Alleluia, pace a tutti carissimi, pace a tutti, bentrovati. È anche per me una gioia essere qui insieme a voi. Sì, sono felice veramente ritrovarci dopo una settimana, puntualmente. E possiamo ancora oggi, attraverso la radio, avere questa comunione fraterna. E voglio parlare proprio della gioia. Gesù, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 16, ci dice che c'è la gioia nella preghiera. Ecco, in particolare il verso 24, appunto, del capitolo 16. E dice così Gesù: «Fino ad ora non avete chiesto nulla nel mio nome, chiedete e riceverete, affinché la vostra gioia sia completa». E qualche verso prima, nel verso prima dice anche che qualsiasi cosa domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. E quindi ci parla che c'è gioia completa quando noi possiamo pregare al Padre nel suo nome e il Padre ci esaudisce. Queste parole veramente sono un invito per noi tutti che abbiamo accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore, perché questa preghiera Gesù sta parlando ai suoi, a quelli che appunto stanno seguendo Gesù, sono insieme a Gesù, hanno passato del tempo e continuano a vivere per Gesù. Quindi è un invito a confidare pienamente nel Padre attraverso la preghiera. E Gesù ci insegna che possiamo presentargli ogni nostro bisogno, ogni desiderio e ogni situazione che ci sta a cuore. Non dobbiamo pensare, appunto, che le nostre richieste siano troppo piccole o che le nostre difficoltà siano troppo grandi per Lui. Chiedere nel nome di Gesù non significa semplicemente pronunciare il suo nome alla fine di una preghiera, ma rivolgersi al Padre con fede, riconoscendo Gesù come nostro Signore e desiderando che la sua volontà si compia nella nostra vita. Quando Gesù insegna il Padre nostro nel Vangelo di Matteo, invita quindi i suoi discepoli, anche lì dice: insegnaci a pregare, Signore. E lui insegna ai discepoli a chiedere che la volontà di Dio sia fatta sulla terra come è fatta nel cielo. Immaginiamo, in cielo non c'è malattia, non c'è sofferenza, non c'è dolore. Quindi noi dobbiamo pregare affinché la volontà del cielo venga in noi, nella nostra vita. Allora sappiamo già qual è la sua volontà. Dio non cambia idea con il passare delle stagioni, del tempo, degli anni. No, non è un Dio così instabile. La sua volontà non è così vaga. Gesù è venuto per rivelare il Padre. E ovunque Gesù andasse, guariva, non ha mai detto oggi non voglio. Ha manifestato il cuore del Padre ovunque andava. La fede diventa potente quando si basa su questa certezza: Dio lo vuole. Finché noi esitiamo sulla volontà di Dio Padre, ecco che allora le nostre preghiere magari sono un pochettino così timide. Ma quando sapremo che Dio lo vuole, allora noi possiamo pregare con fiducia, con certezza. A volte preghiamo e non vediamo subito una risposta. Questo però non significa che Dio non ci ascolti, assolutamente no. Egli conosce ciò che abbiamo bisogno e opera secondo i suoi tempi e la sua perfetta volontà. La preghiera ci insegna anche ad aspettare, perseverare e continuare a fidarci. Ecco, e Gesù dice: chiedete, riceverete,
è una parola che vuole risvegliare la nostra fede e ricordarci che abbiamo un Padre che ci ascolta. Possiamo andare a Lui con fiducia, sapendo che nessuna preghiera sincera è ignorata dal Dio Padre. E lo scopo è meraviglioso, affinché, dice Gesù, la vostra gioia sia completa. Dio non vuole soltanto risolvere i nostri problemi, ma desidera portarci a una gioia profonda, quella gioia che nasce nella comunione con Lui. Quindi c'è gioia quando noi abbiamo comunione con Lui e dalla certezza di essere nelle sue mani. Quindi non dobbiamo mai smettere di pregare, continuare a chiedere, continuare a credere, continuare ad aspettare. Il Signore ascolta e nel suo tempo, solo nei suoi tempi, farà ciò che è buono secondo il suo disegno. Quindi confida nel Signore con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Sì, dobbiamo confidare con tutto il nostro cuore e continuare a pregare. E poi Dio compirà la sua volontà. Bene, carissimi, quindi c'è gioia, la gioia della preghiera. Quando preghiamo, veramente possiamo chiedere fiduciosi che la volontà di Dio si compia in noi come nel cielo. E la volontà di Dio nel cielo è meravigliosamente perfetta. Alleluia. Grazie a Dio che ci ha dato Gesù e abbiamo questo dono di presentarci a Lui come figli. E questo è il miracolo più grande, appunto, il miracolo della salvezza. E tutte le altre cose il Padre ce li darà proprio secondo la sua volontà. Bene, io fra qualche attimo libero la linea, come voi sapete. Chiedo sempre il vostro contributo, perché è certamente insieme facciamo la diretta, appunto. E quindi vi aspetto, metteremo il primo canto che ci parla della gioia che c'è in Gesù. Bellissimo questo canto, ascoltiamo, di qualche anno fa, ma vi assicuro che è fantastico. Ascoltiamolo. C'è la gioia in Gesù. Sì, così è il titolo. Io intanto libero la linea 011 28 03 01.

0: Pronto?
1: Pronto, Gino, pace.
0: Pace a te.
1: Pace a tutte quelle che ascoltano, i fratelli e sorelle tutti.
0: Ben trovata, Concetta. Pace a te.
1: Allora, io volevo ringraziare il Signore per quello che mi dà sempre.
0: Amen.
1: E voglio adorarlo, glorificarlo, santificarlo e benedirlo da ora in eterno.
0: Gloria a te.
1: E vi voglio leggere il gran comandamento.
0: Nel Vangelo,
1: di
0: quindi,
1: Matteo.
0: Matteo.
1: Da 34 a 40.
0: Sì.
1: Allora.
0: Alleluia. Leggi pure.
1: Ora i farisei, udito quelli che aveva chiuso la bocca a Sadducei, si radunarono insieme e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore e con tutta l'anima, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il gran comandamento.
0: Amen.
1: È il primo comandamento. Il secondo simile adesso: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge dei profeti.
0: Amen.
1: Amen.
0: È bello.
1: Gloria a Dio.
0: Certo, basta fare questi due con tutto il cuore, veramente abbiamo fatto tutto quello che Dio vuole. Grazie, Concetta, hai letto veramente delle...
1: Io leggo però la parola lì che continua a parlare dopo, parla dopo di me.
0: Perché te l'ho detto io anche le altre volte di abbassare tu il volume, perché quello è in ritardo, 10 secondi.
1: Non è per quello, no, è proprio la voce, è la radiolina proprio che è così, la riporta dopo la voce.
0: È così, col DAB è così.
1: Grazie, saluto a tutti, fratelli e sorelle dalla Sicilia, dall'America, da tutte le parti del mondo, quelle che sono nella nostra chiesa, nella nostra fede. E Signore, liberi questo mondo da tutte queste guerre, da queste delinquenze che ci sono in giro. Abbi pietà, Signore, veramente, e benedici tanto Gino, la sua famiglia e tutti i fratelli e sorelle.
0: Così anche
1: nel nome
0: a te.
1: Di Gesù, che è santo e benedetto in eterno.
0: Amen. Il Signore ti benedica tanto, Concetta.
1: Anche a te, Signore.
0: Pace, Concetta,
1: ciao,
0: pace. E dopo la nostra sorella Concetta da Fiano, ricordiamo la nostra sorella Concetta di pregare per lei. E la nostra sorella Concetta, pensate, ormai è vicino ai 90 anni, pensate, è ancora a gioia di telefonare alla radio. Alleluia, alleluia.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, ben trovato anche a te, fratello Silvano. Pace a te.
1: Saluto Concetta. C'è sempre qualcuno
0: che arriva prima di Silvano.
1: Sì.
0: È brava la nostra sorella Concetta.
1: Io oggi condivido il mio solito versetto, no? E lo troviamo oggi nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1 e versetto 1, che fa così.
0: Sì.
1: Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Eh sì. Nel principio la terra era uniforme e vuota e la parola era lì, prima della creazione del mondo, perché la parola è Gesù, il nostro creatore, colui che ha dato la vita non soltanto agli esseri umani, ma anche a ogni creatura, vegetale e animale.
0: Sì.
1: Ed essendo il creatore di tutte le cose visibili e invisibili, egli è un tutt'uno con Dio e con lo Spirito di Dio, amen, la terza persona della Trinità. Dio, che per mezzo dello Spirito Santo si è incarnato tramite una fanciulla e si è fatto uomo per salvare l'umanità, è venuto dal cielo prendendo le sembianze di uomo con il nome di Gesù.
0: Grazie,
1: è Gesù. Morto sulla croce per salvare i perduti, è salito in cielo per la potenza di Dio e ora siede alla sua destra. Gesù, la parola, è Dio.
0: Amen.
1: E noi tutti dobbiamo onorarlo e glorificarlo in eterno. Amen.
0: Amen, alleluia. Per sempre, fino alla fine.
1: Sempre.
0: Sempre, e poi anche nel cielo, fino alla fine, sul cammino qui, sulla terra, e poi... E poi
1: come
0: anche...
1: dice anche nell'Apocalisse, dobbiamo fare sempre santo, santo, santo,
0: alleluia,
1: non mai stancarci.
0: Alleluia, santo il Signore.
1: Alleluia.
0: Grazie Silvano.
1: Saluto tutti gli ascoltatori,
0: Ti salutiamo.
1: Preghiamo sempre gli uni per gli altri, non
0: sempre, sempre pregare gli uni per gli altri, intercedere.
1: Che Dio ci benedica, Gino, alla prossima.
0: Un abbraccio Silvano, pace a te, pace. E dopo il nostro fratello Silvano... Liberiamo prontamente la linea, se vuoi, anche per te. E il prossimo canto ci parla ancora di gioia. Il titolo è proprio Gridiamo di gioia. Ascoltiamolo. Quindi la linea in questo momento e il numero di telefono sono per te, liberi. Quindi 011 28 03 04.

0: Alleluia, alleluia. Pronto?
1: Pronto, pace a te, fratello. Pace, ben trovato.
0: Ben trovato a te, sorella Lina, e grazie che ti ho fatto aspettare per far finire il canto, è vero?
1: Figuriamoci.
0: Non basta l'eternità per amare te, dice questo canto, e quindi deve essere anche...
1: Il ad desiderio. Amare solo Gesù, solo Lui,
0: il
1: la nostra luce, la nostra vita, veramente.
0: È così, Lina. Tu invece cosa vuoi dirci stamattina?
1: Voglio leggere il Matteo 5, dal primo verso, la beatitudine.
0: Il sermone sul monte, la beatitudine, versetto... Sì, leggi pure, Lina, versetto...
1: Sì, il Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Gesù, vedendo la folla, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperse la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché il loro e la misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, e questo voglio vederlo, mio Signore. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
0: Alleluia.
1: Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché il loro il regno è dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
0: Amen.
1: Il Signore sia lodato, veramente, benedetto in eterno.
0: Alleluia, alleluia.
1: Benedetto in eterno, io ringrazio il mio Signore come si è fatto conoscere da me, Gesù, e io vorrei beati puri di cuore, perché vedranno Dio, e io lo voglio vedere, mio Dio.
0: Lo vedremo faccia a faccia.
1: Lo vedremo faccia a faccia quando saremo col Signore.
0: È proprio così, Carolina, lo dice Gesù, e noi siamo felici che arrivi quel momento, perché ci sarà quel momento, ci sarà
1: sì, per tutti ci sarà.
0: Andiamo avanti noi fiduciosi, camminando verso il cielo, perché questa è la nostra vita sulla terra,
1: camminando verso il cielo, seguendo Gesù.
0: Certo,
1: le sue
0: lui
1: orme,
0: è la nostra via
1: pensieri.
0: A seguire.
1: E lui è la nostra via,
0: sì.
1: Lui, seguendo Gesù.
0: Seguire Gesù, perché lui sicuramente è quella via che ci porta al cielo.
1: È lui che è morto per noi, è lui tutto, e noi lo dobbiamo adorare, venerarlo tutti i giorni della nostra vita.
0: È così, Lina. Amen.
1: Va bene, Lina. Se
0: sì.
1: Mi metti quel canto lì mio, mi fa tanto piacere, visto che c'è ancora mio cognato, così lo ascolta.
0: Ah, vabbè, allora va bene. Io saluto anche Tony, si chiama Tony, vero?
1: Tony si
0: saluto
1: chiama.
0: Saluto Tony,
1: sì,
0: saluto
1: Tony, Romeo,
0: Alessandra e anche Lina Colotti.
1: Grazie,
0: un abbraccio
1: grazie.
0: A voi tutti insieme.
1: Un abbraccio.
0: Pace a voi, pace a voi.
1: Pace.
0: Eh sì, allora questo canto qui lo ha chiesto la sorella Lina Fusillo, quindi questa è Lina Colotti che ha parlato, ma Lina Fusillo già lo ha chiesto prima che iniziava la diretta, e quindi davanti a te Gesù è il titolo di questo canto che lo ascoltiamo adesso. Io intanto ho liberato la linea e chi vuole telefonare lo può fare liberamente adesso allo 011 28 03 04. Davanti a te Gesù, eccolo che arriva.
2: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Allora parlo.
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono la sorella.
1: La sorella Maria.
0: Maria da Poirino.
1: Da Poirino, molto anziana, vive in una struttura.
0: E oggi cosa hai nel cuore da condividere con noi, Maria?
1: Allora, voglio parlarvi di queste parole che il Signore mi ha messo nel cuore.
0: Sì.
1: Ascoltatemi attentamente, sono felice di parlarvi.
0: Sì.
1: Che il Signore vi benedica tutti quanti.
0: Ci benedica.
1: Allora, incomincio.
0: Sì, incomincio.
1: Lontano da Dio c'è tanto buio.
0: Sì.
1: Sto camminando su un sentiero scuro, infinito, non ne vedo la fine. Ma all'improvviso sento una voce dolce e gentile che mi chiama e scorgo una piccola lampada in lontananza. Mi affretto verso quella luce, non riesco a togliere lo sguardo da essa, inciampo perché il buio mi impedisce di vedere gli ostacoli. Non mi fermo, quella luce man mano che avanza, man mano che avanzo diventa sempre più luminosa, mi incoraggia ad andare avanti.
0: Sì.
1: Una mano preziosa e forte prende la mia, guidata da quella mano.
0: Sì.
1: Mi sento al sicuro.
0: Alleluia.
1: Ho fiducia, mi sta conducendo verso la mesa gloriosa di Dio.
0: Alleluia.
1: Voglio proseguire questo cammino con fiducia.
0: Sì.
1: E perseveranza. E con la preghiera.
0: Sì.
1: Abbiamo accesso alla presenza di Dio.
0: Gloria a Dio.
1: Egli non ci lascia e non ci abbandona.
0: Amen.
1: Egli siamo fedeli. Gesù ci dice: io sono la via, la verità e la vita.
0: Sì.
1: Alleluia.
0: Alleluia.
1: Il nome di Dio si è innalzato sempre di più, cari fratelli. Vi abbraccio e vi saluto caramente nel Signore.
0: Grazie.
1: Alleluia.
0: Maria. Grazie di questa.
1: Prego,
0: tua testimonianza, perché tu l'hai scritta poi.
1: Sì, io l'ho sentito prima queste parole nel mio cuore, poi le ho scritte e l'ho voluto leggere a questi cari fratelli che gentilmente mi hanno ascoltato. Grazie Signore che mi dai questa gioia.
0: Anche per noi è una gioia averti qui su Radio
1: Evangelio
0: Piemonte.
1: Veramente, fratello,
0: veramente.
1: Ogni tanto mi telefonate e quando avete voglia venite pure a trovarmi che io sarò felice.
0: Lo faremo, Maria. Un abbraccio, sorella Maria. Pace
1: va
0: a te.
1: Va tutto bene? Stai bene tu?
0: Tutto bene, grazie a Dio, tutto
1: grazie
0: bene.
1: Grazie a Dio, gloria a Dio.
0: Tutto bene, grazie a Dio.
1: Alleluia al Signore, pace.
0: Pace, pace, sorella pace. Maria. La nostra sorella Maria, questa sorella che 92 anni, ne compie 93 ed è in questa casa di riposo a Poirino ed è una benedizione per tutti quelli che sono là dentro, ma anche per noi quando c'è qui sulla radio, per noi di Radio Evangelo Piemonte. Preghiamo anche per la sorella Maria. Quindi ho liberato la linea. Anche la sorella Maria appunto ha parlato di questa via, di questa luce che è Gesù. E stiamo ascoltando proprio il canto Davanti a te Gesù che ha chiesto la sorella Lina Fusillo. Continuiamo ad ascoltarlo. Quindi se vuoi liberare in questo momento, la linea è libera anche per te.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino.
2: Pace
0: a voi, fratello Samuele e sorella Yolanda. Ben trovati anche a voi.
1: Grazie. Innanzitutto vi diamo un saluto da Salonicco. È il nuovo, è il nome moderno dell'antica Tessalonica.
0: Tessalonica,
1: sì. Paolo ha visitato. E purtroppo non ci sono reperti archeologici dell'Apostolo Paolo qui, è una città completamente moderna,
0: sì.
1: Però sappiamo che l'Apostolo Paolo è passato di qua.
0: Sì.
1: Oggi, non essendo nelle carceri, chiaramente ne approfittiamo per poter seguire la diretta.
0: Amen.
1: E fare anche il nostro intervento.
0: Grazie,
1: sempre per dare gloria a Dio.
0: Amen.
1: Io oggi voglio leggere dalla lettera di Giacomo, capitolo 1. Un solo versetto, poi lascerò spazio anche a mia moglie.
0: Sì.
1: Beato l'uomo, versetto 12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. È un versetto molto profondo. Che tipo di prova bisogna superare? Potrebbe essere una semplice prova umana? In realtà qui la prova è molto di più. Che è una semplice prova umana, perché uno può fare una prova lavorativa, ma questo non significa ricevere la corona della vita. Uno si può presentare a un colloquio di lavoro, come ho detto,
0: certo,
1: far vedere le proprie capacità, le proprie prestazioni, ma questo non darebbe mai la vita eterna. Diversamente potrebbe uno cucinare una pietanza, ma anche questo non sarebbe una prova sufficiente per poter avere la vita eterna. Il tipo di prova che noi ci troviamo qui ad affrontare è quella prova spirituale che Dio vuole che noi sopportiamo,
0: sì,
1: dove ci sono quegli attacchi, quelle insidie da parte del nemico che possono toccare anche la carne, ma spiritualmente noi rimaniamo fermi. Infatti, il proseguimento del Giacomo, bisogna leggerlo. Molti possono pensare che la prova sia provocata da Dio. In realtà non è così, perché Dio non provoca alcuno, lui non crea il male affinché l'uomo sia provato. Ma la prova che noi abbiamo è quella prova che è di fronte a una scelta tra quella che è scegliere Dio o scegliere qualcos'altro che soddisfa la propria carne. Noi dobbiamo invece scegliere quella che viene da Dio.
0: Amen.
1: Questo è fondamentale.
0: Sì.
1: Non tutte le prove sono di tipo fisico, ma soprattutto sono prove spirituali, quindi quelle che toccano. Il nostro combattimento non è contro carne, ci dice la parola, ma è contro quelle potestà, principati e signorie che sono nei luoghi celesti. Questo versetto si riferisce a questo tipo di prove, che quando noi abbiamo una prova che tocca quello che è la dottrina a livello spirituale, noi combattiamo e rimaniamo fermi e fedeli sulla parola. Dio vuole che noi superiamo questo tipo di prove. Chiaramente ci sono anche certe prove che sono toccate a livello fisico, e noi dobbiamo anche avere la pazienza,
0: sì,
1: la costanza di,
0: sì,
1: continuare a pregare, perché il Signore è con noi e Lui ci darà la forza per affrontare anche quelle prove fisiche.
0: Amen.
1: Ma per ricevere la corona della vita si tratta di superare soprattutto quelle prove spirituali. Quando la nostra fede viene messa in discussione, noi affrontiamo e vinciamo, poiché siamo più che vincitori, perché Gesù Cristo ha vinto.
0: Amen.
1: Chiaramente dobbiamo essere noi,
0: certo,
1: a prendere in mano questa situazione.
0: Giusto.
1: Il Signore ci dà la parola e attraverso la parola noi possiamo a 360 gradi affrontare ogni insidia del nemico.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica con questo versetto, cercando di comprendere quanto sia la profondità della prova e soprattutto del tipo di prova,
0: certo,
1: che noi dobbiamo affrontare.
0: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
2: Amen. Paci cari, io
0: pace
2: leggo sempre da Giacomo, perché mi allaccio al versetto che ha letto Samuele, e leggo direttamente così
0: sì,
2: capiamo meglio. Leggo sempre da Giacomo,
0: sì,
2: capitolo 1, il versetto 2.
0: Sì.
2: Fratelli miei, considerate una grande gioia, a proposito di gioia, si parlava prima della gioia.
0: Sì.
2: Considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti.
0: Amen.
2: Per riallacciarmi al discorso che faceva prima Samuele, che è necessario, beato l'uomo che sopporta la prova e dopo averla superata riceverà la corona della vita che si era promesso a tutti quelli che lo amano. Dio ci ha fatto questa promessa, ma ci ha anche dato quello che occorre per sopportare e superare la prova, perché qui dice che sapendo che la prova produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Come facciamo a essere perfetti, completi, di nulla mancanti? Attraverso l'opera di Gesù.
0: Amen.
2: La sua parola, nella sua parola lui si mette al corrente di tutto quello che ci necessita sapere, e attraverso lo Spirito Santo che ha mandato a ciascuno di noi, che lo abbiamo ricevuto, ci dà la forza per affrontare la prova.
0: Sì.
2: E non solo, per superarla.
0: Anche.
2: Non possiamo farcela da soli, è lui la nostra forza, lo Spirito Santo suo in noi ci dà quella forza per superare la prova, per affrontarla e superarla ed essere vittoriosi.
0: Amen.
2: I Romani dice: in me siete più che vincitori. Quindi il Signore Gesù ci equipaggia di tutto quello che ci occorre su questa terra per affrontare ogni difficoltà, ogni dispiacere, ogni lutto, ogni dolore. Grazie al suo Spirito Santo lui ci dà questa forza di superare ogni prova che ci troviamo ad affrontare.
0: Sì.
2: Rivestendoci della completa armatura di Cristo, noi possiamo affrontare e superare ogni prova. L'Apostolo Paolo diceva in Filippesi: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
0: Amen.
2: Se noi veramente rivestiamo di quell'armatura, abbiamo ogni cosa per trionfare. Quindi le prove della vita sono necessarie per fortificarci nella fede, perché se tutto va bene è facile dire: io credo nel Signore Gesù, io ho fede. Ma dov'è che la fede viene provata?
0: Certo.
2: Quando ci troviamo nel dolore, nella difficoltà, nel dispiacere. Ma come ho detto, se ci rivestiamo dell'armatura di Cristo, noi siamo vincitori, perché Gesù dice che in lui noi siamo perfetti e completi, in nulla mancanti. Questa è una meravigliosa realtà che ci dà la forza di affrontare giorno dopo giorno la nostra vita, sapendo
0: certo.
2: Già che abbiamo vinto.
0: Sì.
2: Siamo più che vincitori in lui.
0: Amen.
2: E la mia esortazione, fratelli, è questa: rivestiamoci dell'armatura completa di Cristo, affinché il Signore ci possa trovare degni di essere chiamati figli suoi, di servirlo degnamente, perché lui è degno di essere servito, glorificato, onorato.
0: Alleluia.
2: Io vi lascio, fratelli, con questa esortazione.

0: tutti quanti vogliamo pregare ancora anche per i carcerati. Oggi siamo ancora qui disponibili e ne abbiamo approfittato per chiamare, ma da sabato in poi riprenderemo gli incontri al carcere, quindi non possiamo essere
1: che il Signore continua a benedire questa opera appunto nelle carceri. Sì, amen.
0: Sì, sì, sarà così, e il Signore vi benedica tutti, benedica l'opera che fa Lui in ciascuno di noi.
1: Amen.
0: Benedica anche te, fratello, per quello che fai, sei sempre lì presente, per il servizio che dai a Dio, e benedica la tua famiglia. Adesso lascio ancora Samuele per i saluti.
1: Sì, benedica anche tutti voi.
0: Saluto tutti. Amen. Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio.
0: L'amore del nostro Signore Gesù. Pace, cari.
1: Pace.
0: Shalom.
1: Shalom.
2: Ricordiamoci ancora, fratello, di pregare per il popolo di Israele, per il popolo ebraico, per la chiesa perseguitata, per coloro che sono nelle afflizioni. E diamo anche un saluto a Eter Franco. Preghiamo per la nostra santificazione.
1: Amen.
2: Non dimentichiamo questo, perché più che mai il tempo, essendo vicino, il Signore sta per arrivare a prendere la sua sposa, e ormai abbiamo tutti i segni, dobbiamo soltanto essere pronti. E ricordiamoci di non dimenticare nelle nostre preghiere la nostra consacrazione.
1: Amen. Grazie, salutiamo, fratello. Un abbraccio a voi.
2: Salutiamo tutta la fratellanza e il Signore ti benedica.
1: Così, fratello, benedica anche voi, e che vi riporti qui in Italia.
2: Amen.
1: Pace, fratello. Pace.
2: Shalom.
1: E dopo il fratello Samuele e la sorella Yolanda, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. E quindi adesso ascoltiamo un bel canto dal titolo Grazia Incredibile, perché se noi ci pensiamo, la grazia di Dio è qualcosa di incredibile, cioè a dei peccatori come noi, è peggio di noi o meglio di noi, non importa, ma tutti peccatori, ecco, la grazia diventa qualcosa di incredibile.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti, sono la sorella Enza, dalla Sicilia.
0: Pace a te, sorella Enza, ben trovata anche a te.
1: Come è stato meraviglioso il passo della sorella e del fratello, che Dio li benedisce.
0: A Samuele e Yolanda, che hanno chiamato lì dalla Grecia, che è vicino alla Sicilia,
1: vicina alla Sicilia.
0: È più vicina alla Grecia a Messina che noi di Torino, lo sai?
1: Lo so.
0: È lì vicino.
1: Ovunque andiamo, siamo una famiglia. Gloria a Dio.
0: Amen.
1: Ed abbiamo un amico che non ci lascia
0: mai,
1: perché il suo nome è Gesù.
0: Amen.
1: Lo ringrazio. E questa mattina che mi ha svegliato, sono felice che sabato così posso parlare di Gesù anche a tutto il mondo intero.
0: Alleluia.
1: Non solo ai fratelli e sorelle, e dobbiamo pregare soprattutto per i nostri familiari.
0: Sì.
1: E lo voglio ringraziare con il Salmo 133.
0: 133. Ok.
1: Gloria a Dio. Posso andare?
0: Sì, vai pure.
1: Il Dio sia lodato.
0: Alleluia.
1: Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivono insieme. È come l'olio profumato che spasso sul capo e scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sul monte di Sion. Scusate, però io non ci vedo tanto bene. Infatti, Signore, ha ordinato che sia la benedizione la vita in eterno. Amen.
0: Alleluia.
1: È troppo bello quando ci sentiamo.
0: E l'hai letto piano piano, questi pochi
1: versi. L'ho letto piano piano.
0: L'amore fraterno, appunto.
1: Ecco,
0: l'amore fraterno ci parla.
1: L'amore fraterno, non ci salvano i soldi.
0: Certo.
1: Non ci salva loro,
0: no.
1: Ci salva l'amore di Dio.
0: È così, sì.
1: È una cosa insuperabile.
0: È vero.
1: Quando abbiamo l'amore di Dio abbiamo il pane, quando abbiamo l'amore di Dio abbiamo tutto.
0: È vero, è verissimo.
1: Abbiamo tutto. E io voglio dare un tributo di lode al mio Signore, perché stamattina mi ha fatto svegliare, mi fa fare tutto quello che devo fare, ma non con la mia forza, ma con la forza sua.
0: Amen.
1: Perché con la mia forza non posso fare nulla. Voglio dare un saluto a tutti i fratelli di Torino e di tutto il mondo intero, ai carcerati, alla chiesa perseguitata, come ha detto il fratello, a tutti quelli che non possono telefonare, a tutti quelli che sono simpatizzanti, e soprattutto a tutti quelli che conosciamo il Signore.
0: Amen.
1: Andiamo sempre avanti con Lui.
0: Ok.
1: E tutti i fratelli, a te fratello Gino, un bacione particolare a te e alla tua famiglia.
0: Così anche a te, un abbraccio sorella, insieme alla tua famiglia.
1: Pace del Signore.
0: Pace
1: a tutti
0: a
1: fratelli,
0: voi.
1: Vi voglio bene a tutti. Pace.
0: Anche noi ti vogliamo bene,
1: a
0: sorella.
1: Quelli che mi nominano e anche a quelli che non mi nominano. Pace del Signore.
0: Pace, sorella,
1: pace, che Dio vi benedice. Senti fratello, voglio il canto con un lasso del mio domani.
0: Va bene. Dopo di
1: pace
0: questo,
1: del Signore, lo dedico a tutti.
0: Va bene, pace, sorella,
1: pace del Signore, pace.
0: Sì, intanto continuiamo ad ascoltare questo canto. Grazia incredibile.

0: con PayPal.
1: Pronto?
2: Pronto, carissimo Gino, buon sabato, pace del Signore a te e a tutti gli amici in ascolto questa mattina con Radio Evangelo. Eccomi qua. Per chi non avesse riconosciuto la voce, sono il fratello Elpidio da quelli di Aversa.
1: Ben trovato, fratello.
2: È sempre una piacevole occasione sentirci, incoraggiarci.
1: Amen.
2: E stimolarci.
1: Sì.
2: Lo scopo della trasmissione è di avere un momento di comunione, di condivisione.
1: Certo.
2: Io dinanzi a me un salmo, il Salmo 63, e precisamente il verso 4 recita: così ti benedirò finché io viva e alzerò le mani invocando il tuo nome.
1: Alleluia.
2: Il mio auspicio, il mio incoraggiamento questa mattina è che quanti sono in ascolto possano avere questo desiderio: benedire il Signore finché abbiamo vita, in ogni circostanza, in ogni situazione. E quando non bastano le parole, o le parole vengono meno, abbiamo il nostro corpo. Il salmista diceva: alzerò le mani invocando il tuo nome. Quindi voglio incoraggiare oggi, non come un atto intimidatorio, ma chi ci sta ascoltando, ad alzare le mani, non ad arrendersi al sottoscritto, ma in un gesto di arresa a Dio, di invocazione, ma anche di estensione, no? Così come fanno anche i bambini quando non sanno ancora parlare e vogliono la cura, le coccole, il calore della mamma soprattutto, e poi anche del papà.
1: Certo.
2: Stendono le braccia, allungano le braccia per dire: ecco, prendimi tra le tue braccia, voglio stare con te.
1: Amen. Che bello.
2: E sia questo il nostro invito questa mattina, ad alzare le nostre braccia al cielo e dire: Signore, mi arrendo, le mie forze vengono meno, ma mi affido alle tue, prendimi tra le tue braccia, così come una mamma prende in braccio un bambino. E poi vorrebbe da ricordarci l'episodio di Mosè sul monte, quando durante la battaglia, mentre Giosuè è a valle, lui è sulla collina e tiene le braccia alzate, fin tanto che le sue braccia erano alzate al cielo, la battaglia vedeva la vittoria di Giosuè. Appena le braccia invece appesantite si abbassavano, le sorti della battaglia si invertivano. E quindi in queste mani alzate c'è anche un invito alla preghiera, alla supplica, all'intercessione.
1: Amen.
2: Alziamo le nostre braccia al cielo questa mattina, fratelli, sorelle in ascolto, perché è da lì che verrà il nostro aiuto.
1: Amen, è proprio così, è da Lui viene, solo da Lui, dal nostro Padre Celeste, che grazie a Gesù noi appunto siamo diventati figli Suoi, e Lui ai Suoi figli certamente ci accoglie. E come ci accoglie?
2: Ma poi la nostra è una resa volontaria.
1: Sì, certo.
2: Quando qualcuno subisce, non so se qualcuno in ascolto ha mai subito una rapina, i ladri, i rapinatori intimano di alzare le mani, no? Per dire: non fare nulla, non ti muovere. Noi invece con Dio non siamo intimiditi, non siamo minacciati.
1: Giusto.
2: Ma alziamo le mani, ci arrendiamo volontariamente, perché comprendiamo che tra le sue braccia siamo al sicuro.
1: Amen, è proprio così, carissimo, è vero, è vero. Grazie Elpidio.
2: Grazie a te Gino, un abbraccio a tutti e come al solito un incoraggiamento ad andare in chiesa domani, che è domenica, per alzare le mani al Signore nella sua casa.
1: Amen. Insieme alla chiesa, ai fratelli e le sorelle. Grazie Elpidio, un abbraccio anche a te.
2: A te, un abbraccio, un saluto a tutti.
1: Pace, pace. E dopo il nostro fratello Elpidio, da Aversa, liberiamo la linea. Siamo arrivati alle 10:28. Vi porto i saluti dalla sorella Consuelo, che saluta tutti gli ascoltatori, cari saluti per la fratellanza, tutti gli ascoltatori. E poi leggerò ancora. Intanto rispondo a questa telefonata. Nulla so del mio domani.

0: pronto?
1: Ciao fratello Gino, le parole alla sorella Gisella di Rocca del Capoglione.
0: Ben trovata anche a te sorella, ben trovata.
1: Grazie fratello, questa mattina voglio ringraziare il Signore per permetterci questo giorno di poter condividere la parola sua qui alla trasmissione. Ringrazio al Signore perché anche mio marito già sta bene, perché settimana scorsa aveva la febbre
0: adesso, quindi sì. Samuele stamattina ancora non c'è, che è a scuola, giusto?
1: Sì, però sarà soltanto l'ultimo sabato che avrà a scuola, dopo un po' la prossima settimana sarà libero.
0: Amen. Grazie a Dio, che il Signore benedica Samuele in questo momento. Amen. Quello che sto facendo, che lo possa sostenere sempre.
1: Amen. Sì, e mando un grande saluto a tutti i fratelli se ve lo ascolto in questa mattina. Con l'aiuto del Signore voglio leggere la parola del Signore. Si chiede la cortesia a fratello Gino, se lei lo può dire in italiano.
0: Sì.
1: In Romani.
0: Romani.
1: 10.
0: Romani.
1: Capitolo 10, versetto 13.
0: 10, il verso 13?
1: Sì.
0: Capitolo 10, lo leggo io prima?
1: Sì.
0: È scritto allora, infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
1: Amen. Adesso lo leggo io in lingua spagnola.
0: Sì.
1: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
1: Perché todo aquel que invocare il nome del Signore sarà salvo. Amen.
0: Amen.
1: Vorrei condividere una piccola riflessione,
0: certo.
1: Soprattutto se in ascolto c'è qualche persona che ancora non ha ricevuto nel loro cuore, nella loro vita, al nostro Signore Gesù.
0: Sì.
1: Parla della salvezza.
0: Sì.
1: Gesù Cristo è il Salvatore. La salvezza è in Lui, per l'opera che Egli ha compiuto. Gesù è morto per i peccati dei peccatori e risorto per la giustificazione di chi si ravvede. Nessuno viene escluso dall'offerta di redenzione. La condizione per la salvezza è invocare il nome del Signore.
0: Alleluia.
1: Invocazione che deve essere fatta per fede.
0: Amen.
1: A Dio e con tutto il cuore. Se ancora non sei salvato, invoca il Signore con tutto il tuo cuore, chiedendole di perdonarti, di farti grazia, ed Egli ti salverà. Se sei salvato, ringrazia il Signore e testimonia con la tua vita di quello che Dio ha fatto in te, raccontando a tutti chi è Gesù. Amen.
0: Amen, amen, alleluia.
1: Volevo condividere questa piccola riflessione, sapendo anche che ci sono ancora tante pecore smarrite che ancora devono trovare, avere un pastore che guida le loro vite. Che il Signore ci aiuti a noi, che già l'abbiamo ricevuto, a portare la sua parola a quelli che ancora non lo conoscono.
0: Amen.
1: Che il Signore vi benedica grandemente, fratelli, sorelle in ascolto, un abbraccio forte, che il Signore vi benedica anche a lei, fratello Gino, a tutta la sua famiglia. Doi passo a mio marito.
0: Un abbraccio, sorelle, il Signore ti benedica tanto, pace.
1: Amen, pace.
2: Pace, fratello Gino.
0: Pace a te, ben trovato, fratello Fabio.
2: Grazie.
0: Allora stai un po' meglio? Bene, grazie a Dio.
2: Influenza stagionale che ci sono adesso.
0: Perché c'era troppo caldo, adesso forse è arrivato un po' di aria fresca.
2: Sì, ha piovuto un pochettino, si è rinfrescata l'aria.
0: Sì, grazie a Dio anche per questo. E tu cosa vuoi dirci, Fabio?
2: Io volevo condividere in Giovanni 6, verso 27.
0: Giovanni 6? Sì.
2: Verso 27.
0: Sì, leggi pure.
2: A Dio sia la gloria.
0: Alleluia.
2: Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà.
0: Amen.
2: Amen. E noi sappiamo che il Signore ci benedice con il cibo materiale, il Signore guarisce, libera. Però noi dobbiamo cercare il Signore soprattutto per il cibo spirituale,
0: certo.
2: Perché è quello che ci fa andare avanti, il cibo spirituale che ciba la nostra anima. C'è un verso della Bibbia, il Salmo 119, che dice che la parola è una lampada ai nostri piedi, che ci conduce per il cammino giusto. e quello è il vero cibo che noi dobbiamo cercare, che ci dobbiamo adoperare per alimentare il nostro spirito.
0: Sì.
2: E come dice la parola, cercate prima il regno dei cieli, la sua giustizia, e tutte le altre cose ci saranno date in più. Per questo è importante che ci adoperiamo a cercarlo in preghiera, in digiuni, a cercare la sua parola, la sua presenza, la sua volontà.
0: Sì.
2: E quella è la grande benedizione che abbiamo, quella di stare alla presenza del Signore, capire la sua volontà e fare la sua volontà.
0: Amen, è proprio così. E Gesù dice qualche verso dopo, un altro verso, che dice: poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo.
2: Sì.
0: Dà vita.
2: Amen.
0: Ecco, questo. Ed è Gesù, perché Gesù è la parola che è diventata carne, che è diventata cibo per noi, quindi il vero cibo, sì, è Gesù, la parola di Dio.
2: Sì, tanto quando c'era Gesù lo cercavano per il cibo, che moltiplicava i pani, i pesci, invece il Signore voleva dare il cibo spirituale, allora, l'acqua della vita.
0: Certo, dice: sono io il pane della vita, e chi viene a me non avrà più fame. È così, carissimo fratello Fabio. Vuoi dire altro ancora, Fabio?
2: No, va bene così.
0: Va bene così. Allora, un grande abbraccio a te, insieme a Gisella, a Samuele, e che Dio vi benedica grandemente, anche a voi.
2: Grazie anche a tutti i fratelli che sono in ascolto, li saluto. Che Dio ci benedica tutti insieme in questo sabato.
0: Che ci benedica insieme in questo sabato. Pace a voi, fratello.
2: Pace, fratello.
0: E grazie a Dio anche per il fratello Fabio con la sorella Gisella, ancora il piccolo Samuele, piccolo, a volte diciamo piccolo, ormai per distinguere dal fratello che ha chiamato da Salonicco, ecco, diciamo così. Eh sì, come dicevo, i saluti dalla sorella Consuelo, appunto, di salutare tutti gli ascoltatori e tutta la fratellanza, quindi dici... Il fico, dice proprio così, non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo, i campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi, ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio e mio Salvatore. E così ha voluto condividere questi due versi che si trovano nel profeta Abacuc. Che Dio ti benedica grandemente, cara sorella Consuelo, ti benedica tanto. Liberiamo la linea 011 28 03 04. Ancora nulla so del mio domani.

0: Alleluia, alleluia. Pronto?
1: Io sono Antonella dalla provincia di Catania. Pace, fratello.
0: Pace a te, sorella, e ben trovata anche a te.
1: Grazie. Oggi ho ascoltato tanti fratelli dalla Sicilia.
0: Gloria a Dio.
1: Tanti interventi così speciali e preziosi per me. Io li voglio salutare, i fratelli che sono intervenuti e che sono in ascolto, perché io, come non vedente, in quanto non vedente, mi edifico tantissimo e li ringrazio, che Dio li benedica con i loro preziosi interventi, perché leggono la parola del Signore, io ascolto, e quindi a me fa tanto bene al cuore e alla mente, ad ogni parte di me, e io li ringrazio, e tutto viene fatto alla gloria di Dio. Ringraziamo il Signore che ci unisce al sabato in questa condivisione preziosa spirituale.
0: È vero, sorella Antonella, dici benissimo. Anche noi siamo veramente edificati, incoraggiati, sentendo voi che telefonate, un incoraggiamento anche per noi.
1: Amen.
0: Grazie.
1: Dio sia lodato. Ringraziamo il Signore che ci mette in cuore questi pensieri meravigliosi che arrivano poi al cuore di chi ne ha di bisogno, di chi ascolta, perché ognuno vive anche momenti difficili. A volte si vivono momenti di tristezza, di sconforto, e la parola di Dio ci porta vita, ci porta ossigeno, ci dà coraggio, veramente ci incoraggia a non smarrirci, a non restare fermi in queste situazioni che ci rattristano, ma di volgere, alzare gli occhi verso il cielo.
0: Amen. È proprio così,
1: di essere veramente attenti alla voce del Signore, perché solo Lui ci può incoraggiare ad andare avanti con fiducia.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Allora, vuoi condividere? Hai detto, sorella?
1: Sì, io vorrei che leggessi Filippesi 2, il versetto 13, 14 e 15.
0: E 15. Che dice così, allora? Alleluia. Infatti, amen, è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormorii e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Amen.
1: Amen. Amen. Sono dei testi meravigliosi,
0: sì,
1: e dicono tanto a me, perché il Signore, noi da soli con le nostre forze non possiamo fare nulla, e meno male, secondo questi testi comprendiamo che è Dio che cambia i nostri pensieri, che cambia il nostro orientamento, le nostre brutte inclinazioni a volte, e lo Spirito Santo si alberga in noi e noi dimoriamo in Lui, ci dà anche la forza, la capacità di agire. Il volere ce lo mette il Signore nel cuore, lo cambia il più delle volte, ma la forza di agire ci viene da Lui.
0: È vero.
1: Se noi desideriamo camminare secondo i suoi propositi e la sua volontà. E quello che mi è piaciuto tantissimo, perché questo agire secondo il volere di Dio ci rende poi, ci fa diventare irreprensibili davanti a Lui, puri, come Lui vuole che ogni cristiano si conduca.
0: Certo.
1: E fratello, mi è piaciuto tanto, in questo mondo, questa generazione di tenebre perversa, lontana da Dio, noi possiamo essere con l'aiuto del Signore, se ci abbandoniamo a Lui e ci lasciamo trasportare da Lui, possiamo essere luminari, luce, come fari, come sì. Quei fari che una volta si usavano per orientare i marinai in mezzo al mare quando non c'era nessuna bussola, nessun orientamento, così possiamo essere noi astri luminosi, proprio luce che può aiutare chi cammina nelle tenebre ad andare alla vera luce, alla fonte della luce che è Cristo Gesù.
0: Amen. Ed è Lui che fa quella luce attraverso di noi. È
1: Amen.
0: Lui. E quindi dobbiamo risplendere come astri nel mondo. È così.
1: Che Dio ci dia sempre questa possibilità, questa forza e questa direzione, perché se non vediamo, cioè non ascoltiamo che la direzione, non comprendiamo la direzione che ci dà Dio, noi, anche noi possiamo camminare nelle tenebre, certo, e smarrirci. Quindi è importante veramente essere in piena comunione con il Signore.
0: È proprio così. E come ha letto prima il fratello Fabio, la parola di Dio è la lampada, appunto, quella lampada che illumina il nostro cammino.
1: Amen.
0: Quindi
1: Amen.
0: La parola di Dio deve essere al centro della nostra vita. E,
1: Amen.
0: E ubbidirla.
1: Amen. Ringraziamo il Signore. Amen. Perché tutto Amen. Proviene da Lui.
0: Da Lui.
1: Noi non abbiamo meriti alcuno per nessuna cosa.
0: È verissimo.
1: E di niente ci possiamo vantare, perché tutto ciò che riceviamo di spirituale, di materiale, di affetto, di sentimenti anche belli che ci danno gioia da parte certo. degli altri, è perché Dio mette nel cuore ad ognuno dei propositi buoni,
0: certo.
1: positivi, perché ogni uomo gioisca condividendo queste cose meravigliose.
0: Amen. Grazie sorella Antonella, grazie.
1: Dio ti benedica, saluto tutti e Dio ci benedica insieme.
0: Che ci benedica insieme. Un abbraccio
1: Amen.
0: Sorella
1: un
0: Antonella.
1: Un abbraccio fratello Gino.
0: Pace a
1: un
0: te,
1: abbraccio,
0: pace. E grazie a Dio anche per la sorella Antonella dalla provincia di Catania. E grazie a Dio siamo arrivati alle 10:48. Io ho liberato la linea. E adesso c'è un canto che ha chiesto la sorella Lina Colotti, Il tuo grande amore, che lo ascoltiamo adesso. Intanto rispondo io a questa telefonata.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono
1: la sorella Rosanna, è sempre contenta di essere con voi.
0: E anche contenti siamo noi, sorella, ti assicuro.
1: Gloria a Dio.
0: Chiunque telefona, noi siamo felici perché vuol dire che nel nostro cuore c'è qualcosa che dobbiamo condividere con gli altri.
1: Sì, infatti.
0: È così.
1: Questi momenti sono sempre momenti di poter ancora testimoniare della parola di Dio.
0: Amen, certo.
1: che altri che non conoscono, che ascoltano, o carcerati, oppure anche altri simpatizzanti,
0: certo,
1: altri
0: certo.
1: Che amano il Signore ma ancora non conoscono la verità, e allora noi leggiamo la parola del Signore, perché
0: Alleluia.
1: La parola del Signore è quello che ci fa liberi.
0: Amen.
1: Io stamattina voglio leggere in Atti 4, versetto 8, visto che da stamattina che parliamo che c'è solo la salvezza, è solo in Gesù.
0: Sì.
1: Continuiamo.
0: Sì.
1: Allora pieno di Spirito Santo disse loro: capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo,
0: alleluia,
1: il Nazareno,
0: alleluia,
1: che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti.
0: Alleluia.
1: È per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata ed è divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E gloria a Dio.
0: Amen.
1: Noi l'abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto la potenza che c'è in questo nome, perché il Signore ci ha resi liberi, il Signore ci ha salvati.
0: Sì.
1: Cosa vuol dire essere salvati? Essere salvati vuol dire che noi viviamo nel peccato, siamo nati nel peccato, e Gesù, il suo grande amore, ha ubbidito al Padre, è venuto sulla terra, è morto sulla croce. Lui si è dato sulla croce.
0: Sì.
1: Come sacrificio per noi,
0: per
1: i nostri peccati. Perché attraverso quel sangue glorioso, se noi crediamo e chiediamo perdono, noi possiamo realizzare veramente la vera libertà.
0: Amen.
1: La salvezza.
0: Sì.
1: La salvezza, la vera vita, perché la vera vita non è quella che dà questo mondo. In questo mondo ci sono tante distrazioni, tante cose che sembra che si è felice. No, la vera libertà e la vera felicità sta dentro di noi, e Gesù è venuto a donarcela. E quindi, se c'è qualcuno che ancora non sapeva questo, noi te lo vogliamo dire. Ti abbiamo letto la parola di Dio, ti abbiamo letto il Vangelo, ti abbiamo letto la parola che è vita.
0: Amen.
1: E quindi accettala nel tuo cuore, affinché anche tu potrai fare parte di questa meravigliosa chiesa che è la chiesa di Cristo Gesù.
0: Amen.
1: E Dio ci benedica, fratello, e benedica chiunque ha ascoltato, e benedica ognuno di noi. È veramente bello, è veramente bello quando i fratelli, come ha detto la sorella, dimorano insieme.
0: Alleluia.
1: È veramente bello, perché sì, abbiamo qualcosa di meraviglioso di cui parlare.
0: Sì.
1: Abbiamo dell'amore di Gesù, abbiamo Gesù, mamma mia,
0: è proprio
1: la
0: così.
1: Persona più importante della nostra vita,
0: è
1: la
0: vero,
1: persona più cara a noi. No, noi non possiamo fare a meno più della sua presenza, perché l'abbiamo realizzata nei nostri cuori. E
0: certo,
1: ci ha portato tante benedizioni.
0: È vero.
1: Certo,
0: sì.
1: Andiamo avanti in questo mondo, abbiamo famiglia, l'età va avanza, E quindi abbiamo tante cose che non vanno, però con la forza del Signore, con la presenza del Signore, la pace, la gioia, noi ne affrontiamo diversamente.
0: Esatto, abbiamo una forza in più soprannaturale con noi.
1: Invece
0: di solo con le nostre forze, c'è una forza soprannaturale con noi, lo Spirito Santo.
1: Sì, è qualcosa che è lo Spirito Santo, è quello che un giorno ha risuscitato Gesù e risusciterà anche noi, fratello.
0: Amen.
1: Sì, perché lui che vive in noi un giorno risusciterà anche noi, anche noi saremo alla presenza di Dio insieme a lui lì. Questo è meraviglioso, fratello. Basta chiudere gli occhi e noi vediamo tutto questo, perché lo vediamo nello spirito.
0: Sì, sì.
1: Noi non vediamo le cose brutte, le cose brutte le lasciamo a questo mondo, perché noi abbiamo una visione meravigliosa.
0: È vero.
1: Abbiamo cose nuove, una ricchezza grande.
0: Sì.
1: Ma solo con Gesù, ricordati, perché Gesù è l'unico nome che Dio ha dato agli uomini affinché possano essere salvate. Non c'è un altro nome, non ti fare illudere. Vai, leggi in Atti 4, dove ho letto io, e realizzerai la presenza del Signore. Addio la lode e la gloria, fratello. Un caro abbraccio a tutti dalla mia Sicilia.
0: Ma tu sei in Sicilia adesso, sorella?
1: No, io non sono in Sicilia, ma dico un caro saluto a tutti, alla mia Sicilia.
0: Sì, la nostra Sicilia, noi lo possiamo dire perché siamo...
1: Sì. Abbiamo un cuore caldo.
0: Alleluia.
1: E con Gesù un cuore di fuoco.
0: Di fuoco.
1: Dio ci benedica.
0: Dio ci benedica.
1: A tutti. Un abbraccio a tutti, fratelli cari, vi voglio bene nell'amore di Gesù.
0: Anche noi ti vogliamo bene, sorella preziosa. Il Signore ti benedica tanto.
1: Amen.
0: Pace, sorella.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Rosanna, ecco, siamo arrivati quasi alle 11, ancora qualche minuto e sono già le 11. Intanto io ho liberato la linea, se vuoi, anche per te. Quindi 011 28 03 04. Vi porto anche i saluti della sorella Marli, che è prontissima come sempre. Lei, quando sente che chiedono un canto e io magari non ho pronto, lei subito mi fa avere il canto. Nulla so del mio domani. E alla sorella Marli vi porto anche i saluti dalla sorella Mari. Perché la sorella Mari mi ha detto, mi piace, dice questa sorella, che collabora anche da Strambino con la radio, voi che siete a Torino, con te, dice. Quindi voglio salutare Marli. Ed è bello, dice, collaborare, fare in questo modo. E quindi salutiamo sia la sorella Marli, che non si conoscono, loro, forse non si sono mai sentiti al telefono, solo attraverso la radio. E quindi saluti dalla sorella Marli e dalla sorella Mari da Cuneo. Beh, intanto continuiamo ad ascoltare il canto, appunto, che ha chiesto la sorella Lina Colotti, Il tuo grande amore, perché l'amore di Dio è un amore grande, immenso, non si può misurare, non si può.

0: Pronto?
1: Pronto. Pace. sono Angela Davigliana.
0: Pace a te e ben trovata, sorella Angela Davigliana.
1: Anche a voi tutti.
0: Ci fa piacere che anche la sorella Angela Davigliana ha preso la linea e noi siamo felici.
1: Io sono contenta che vi sento, è veramente un incoraggiamento.
0: Sì, un incoraggiamento, hai detto
1: un
0: bene.
1: Un incoraggiamento per avvenire per giorno dopo giorno.
0: Sì, ci incoraggiamo perché ogni
1: sì,
0: giorno.
1: Ci incoraggiamo a vicenda.
0: È vero.
1: E perché senza uno e l'altro noi da soli non possiamo fare nulla.
0: Niente, certo. È buono e piacevole. Sì. Quando noi dimoriamo insieme, quando viviamo
1: bravo,
0: insieme,
1: perché noi ci dobbiamo incoraggiare uno con l'altro.
0: Infatti,
1: se uno cade, lo dobbiamo rialzare con gioia e con amore, senza giudizio.
0: Giusto, giusto, sorella, senza giudicare.
1: Senza giudicare, che noi non possiamo giudicare. Il giudizio è solo del Signore.
0: Amen. È così, cara sorella, verissimo.
1: E io voglio veramente ringraziare il Signore della forza che mi dà,
0: certo,
1: che ancora sono da sola, ancora mi gestisco.
0: Gloria a Dio.
1: Ringrazio il Signore.
0: Anche questa è una bella testimonianza, lo dici tu che sei molto avanti con gli anni, ed è un incoraggiamento per tutti, per
1: sì,
0: tutti.
1: Lo spirito è veramente con lo spirito del Signore si fa qualsiasi cosa.
0: Certo, ti dà la forza di andare avanti,
1: di andare avanti.
0: È vero, sorella.
1: Senza di lui non possiamo fare nulla.
0: È proprio così.
1: Nulla. Perché i nostri giorni ce l'ha lui. Quando è il momento, andiamo. E se noi aspettiamo il suo ritorno.
0: Proprio così. Allora, il prossimo canto, mentre tu dicevi senza di lui non possiamo fare nulla, è dal titolo Senza di te, Gesù. Dove mai sarei? Appunto.
1: Bravo,
0: persi, bravo. Saremmo persi. Adesso è il canto che ascoltiamo fra poco.
1: Ok. Benissimo. Io ringrazio il Signore, ringrazio voi che ci possiamo incoraggiare uno con l'altro. È veramente per tutti gli ascoltatori che il Signore è grande, il Signore è il Re dei Re, il Signore veramente non ci abbandona
0: mai.
1: Ci ha promesso che non ci lascerà e non ci abbandonerà
0: fino alla fine. Lui è con noi,
1: alla fine lui è con noi.
0: Amen.
1: Siamo noi che l'abbandoniamo,
0: sì, purtroppo spesso,
1: purtroppo è così della vita.
0: Ma lui è fedele, lui
1: però Signore Gesù lui è sempre con noi.
0: Amen. Grazie sorella Angela, un abbraccio anche a te.
1: Un abbraccio a tutti e un abbraccio a te. Il Signore vi benedica a tutti. Che il Signore prosegue questo Radio Vangelo.
0: Grazie, pace, pace sorella. Pace, pace.
1: Alleluia.
0: Alleluia. E dopo la sorella Angela da Avigliana, grazie a Dio anche per la sorella, da qualche settimana che non la sentivamo più, ma oggi, ecco, ha incoraggiato a quelli che vivono soli. Eh sì, anch'io vivo da solo, sorella Angela, anch'io da tanti anni, però grazie a Dio non mi ha mai fatto sentire, ecco, questa solitudine, non mi ha fatto soffrire di solitudine, e lo ringrazio per questo, anche per questo, tra tutte le altre cose, appunto, senza di te, Gesù, dove sarei? Ognuno di noi che lo abbiamo sperimentato, Gesù, come Signore e Salvatore, che lo viviamo, possiamo testimoniare ognuno di noi, dove sarei? Sicuramente Gino sarebbe perso in questo mondo, come dico sempre, chissà che fine, forse ero morto, forse non lo so, ma io penso che sicuramente ero in una situazione disastrosa, di questo ne sono certo, ma con Gesù sono qua e lui mi dà la forza ogni giorno di andare avanti col suo aiuto. E lui ci sostiene e ci fa veramente capire tante cose giorno dopo giorno. È vero, anche noi sbagliamo, veniamo meno, ma senza Gesù sarebbe proprio un disastro. È proprio così. Ascoltiamo questo canto. 011 28 03 04 è il numero di telefono della nostra radio.

0: pronto?
1: Pace, Santa Lucia, sono Maripol.
0: Pace a te, ben trovata anche a te, sorella Maripol, ben trovata.
1: Grazie, Santa Lucia.
0: Stamattina cosa senti di condividere con noi?
1: Condivideremo Giovanni 8 da versetto 12 fino a 18.
0: Vangelo di Giovanni, hai detto.
1: Giovanni versetto capitolo 8 fino a versetto 12.
0: Sì.
1: Fino a 18.
0: 8. Gesù, la luce del mondo.
1: Amen.
0: È la sorella che parlava della luce, la sorella Antonella, appunto, che ha parlato.
1: Capito.
0: Che
1: sì.
0: Noi dobbiamo splendere anche in questo mondo.
1: È vero.
0: Leggi pure queste belle parole di Gesù.
1: Amen. Signore, sia lodato.
0: Alleluia.
1: Sì. E Gesù di nuovo parla loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. E Gesù rispose e dice loro: anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete.

0: sono io e il padre che mi ha mandato. Anche nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è verace. Sono io che testimonio di me stesso e anche il padre che mi ha mandato testimonia di me.
1: Amen.
0: Come dice tu, come hai parlato di luce tu,
1: sì,
0: perché Gesù ha detto io sono luce del mondo,
1: sì,
0: chi segue me non camminerà nel tenebre, ma avrà la luce della vita.
1: Amen.
0: E quando ha detto questa, il solito farisero diceva tu testimoni di te e la tua testimonianza non è verace. E Gesù dice io testimonianza di me, perché la mia testimonianza è verace, perché io so da dove ho venuto e dove vado. Invece voi non sapete né dove vengo né dove vado.
1: Sì.
0: E voi giudicate secondo la carne e io non giudico nessuno. E poi Gesù dice sono io e la mia testimonianza è verace, perché sono io e il Padre che testimonia di me.
1: È vero.
0: Mia testimonianza è verace. Anche nella vostra legge dice due uomini che testimoniare sua testimonianza è verace, ma sono io e il Padre che testimonia di me. Allora la mia testimonianza è verace. E i farisei, noi sappiamo che lui, con tutte queste cose che Gesù ha fatto sulla terra, davanti ai loro occhi, davanti a loro, continua a dire che la testimonianza di Gesù non è verace. E loro dicono così perché invidia, perché
1: sì, sì,
0: loro vogliono essere sempre, come si dice, su pronto a accusare Gesù, non accetta che Gesù è figlio di Dio. Allora cerca tutti in maniera di buttare, come si può dire, accusare Gesù.
1: Accusare,
0: ma
1: sì,
0: Gesù
1: sì.
0: È come si dice, sa come peccare loro, stare tranquillo e essere sempre alzato, sempre pronto di fare loro, un po' come si può dire, chiudere la loro bocca.
1: Sì, è certo. E Gesù glielo disse poi, no? Dice,
0: sì,
1: voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Morirete nel vostro peccato.
0: E
1: loro è proprio così che stanno facendo.
0: Già, sì.
1: Perché ancora oggi lo rigettano, e se non si convertono, se non accettano Gesù come il Messia che stanno aspettando, ma lui è già venuto 2000 anni fa, Gesù.
0: Amen.
1: E quindi un giorno ogni ginocchio e ogni lingua confesserà Gesù come Signore e Salvatore.
0: Amen.
1: E quindi,
0: amen,
1: cara sorella, oggi noi abbiamo questa grazia di Dio. Preghiamo per tutti quelli che ancora non conoscono Gesù, che non hanno...
0: Amen.
1: Sì. E perché lui è venuto per tutto il mondo, per tutte le persone di questo mondo.
0: Amen.
1: Quindi non solo per questa parte che era allora che lo accusavano, ma lui è venuto per tutte le persone del mondo.
0: Tutti la persona, tutti la gente,
1: tutta la gente, quindi non solo per appunto in questo caso erano i giudei che dicevano così, i farisei.

0: che lo accusavano, ma Gesù è venuto per tutte le persone del mondo.
1: Per tutti noi, per morire per tutti noi, per risuscitare per da noi la vita eterna.
0: Amen.
1: Tutti noi, non solo per un po',
0: per tutti noi, è proprio
1: per
0: così.
1: Tutti noi.
0: Grazie sorella Maripol.
1: Bene, fratello Gino, pace. E voglio salutare tutti, voglio salutare i meno, come si può dire, fortunati, i carceri, i prigionieri.
0: Preghiamo.
1: Benedire fratello Samuele e sorella Yolanda per la loro missione che hanno, e tutta la gente che fa l'opera di Dio.
0: Amen. Preghiamo, preghiamo per tutte queste opere, appunto, che sono per il regno di Dio, ogni opera che è per il regno di Dio.
1: Alleluia.
0: Alleluia.
1: Saluta tutto.
0: Un abbraccio insieme a Melody, sorella. Un abbraccio insieme a Melody. Pace a voi, pace.
1: Pace, pace, pace.
0: E dopo la sorella Maripol da Caprie, liberiamo la linea. Sono le 11:21 in questo momento. Quindi la linea è libera, se vuoi, anche per te. Sento una dolce voce. È il titolo del prossimo canto.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom e ben trovata, sorella Ethel.
1: Grazie.
0: Come stai, sorella?
1: Io bene. E te?
0: Bene, bene, grazie a Dio, tutto bene, grazie a Dio.
1: Gloria a Dio.
0: Quando ci sentiamo qua, certamente è già una grazia che ci sentiamo, una grazia di Dio che ci conceda ancora questo tempo.
1: Amen.
0: E quindi ringraziamo Dio, sì. Allora, tu vuoi condividere con noi?
1: Apocalisse 3, versetto 7 fino a 16.
0: Fino a 13. Benissimo. Alleluia. Leggi pure, sorella.
1: All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, chi chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a postrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
0: Amen.
1: Io vengo presto.
0: Vieni, Gesù.
1: Tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vinci, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio.
0: Alleluia.
1: E il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eh sì, e oggi, allora questo qui era rivolto alla Chiesa di Filadelfia, oggi è a tutti noi.
1: A tutti noi.
0: A tutti noi, quindi Gesù ci dice queste parole. Io vengo presto.
1: Presto.
0: E dice: chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio.
1: Sì.
0: Gloria a Dio, veramente.
1: Gloria a Dio.
0: E quindi conclude: chi ha orecchi, ascolti ciò che dice lo Spirito. Oggi al mondo intero, a quanti sono in ascolto oggi? Sicuramente sì. Alle chiese, perché è rivolto questo qui a tutte le chiese, anche se allora fu rivolto, è vero Ethel, allora sì, fu rivolto alla chiesa di Filadelfia, ma oggi sì, è per tutta la chiesa.
1: È per tutta la chiesa.
0: Per tutta la chiesa oggi questo messaggio.
1: Sì. Chi anche avrei... tu avendo poca forza ha mantenuto, ha preservato proprio, ha continuato,
0: ecco,
1: ad andare avanti.
0: E andare avanti con Gesù, sicuramente, se noi ci affidiamo a Lui, Lui ci porterà fino alla fine.
1: Sì, sì,
0: ci porterà fino al traguardo.
1: Sì, sì.
0: Nella nuova Gerusalemme.
1: Gerusalemme.
0: Alleluia.
1: Amen.
0: È proprio così. E grazie a Dio per Gesù. Grazie a Dio per Gesù. Vuoi dire altro, Ethel?
1: No, saluto tutti in ascolto, che il Signore ci benedica, che rimaniamo fermi e saldi nella sua parola.
0: Fermi e saldi, sagge, sì, parole e saggio, sì, esortazione che fai a tutti noi, fermi.
1: Amen.
0: Grazie sorelle, il Signore ti benedica insieme alla tua famiglia.
1: Anche a te.
0: Pace, shalom, a voi, pace a voi tutti.
1: Shalom, shalom,
0: shalom, shalom, shalom, sorelle Ethel. E grazie a Dio anche per la sorella Ethel, qui da Venaria. Venaria è alle porte di Torino, nella prima cintura di Torino. Continuiamo ad ascoltare intanto il canto che avevamo. Eccolo qui.

Eccoci qui. Allora, era al telefono il fratello Massimo da Torino. E appunto mi diceva: fratello Gino, com'è che non ascolto più da qualche tempo la radio Evangelo Piemonte, appunto in macchina, sulla modulazione di frequenza, quindi sul 91,5. E quindi ho dovuto spiegare, lo dico anche a voi, ma voi sicuramente avete già sentito i messaggi che vanno in onda ogni giorno, appunto che c'è questo problema per adesso. Purtroppo in macchina neanch'io ascolto la radio in macchina perché ho ancora. Noi abbiamo quelle macchine che non c'è internet, che non c'è il DAB, nelle nuove ce l'hanno, noi ancora no. Infatti si ascolta o sul DAB, su internet, sulle app, appunto. E quindi grazie a Dio anche per il fratello Massimo, così ho potuto dire questo, salutiamolo, lui ci saluta tutti. E vi porto anche in questo momento, quindi la linea è libera, abbiamo ancora poco più di un quarto d'ora, chi vuole telefonare lo può fare. Però vi porto anche i saluti da Luca, fratello Luca da Cuneo, appunto. Lui adesso era sul treno in viaggio verso Pavia, però mi diceva di pregare per la mamma, sua mamma è Mari, che qualche volta è stata qui in diretta ultimamente. Quindi preghiamo, mi diceva, perché non sta bene a motivo della sua malattia. Quindi ricordiamoci di pregare anche per la sorella Mari, così anche per Luca, perché lui va poi lì a portare la sua testimonianza appunto in questa chiesa. A Pavia. Preghiamo, preghiamo per tutte le opere appunto che sono per il regno di Dio. E domani voglio dare anche una notizia che mi ha mandato la locandina, il nostro fratello, e dice appunto che un carcerato domani farà battesimo, quindi dopo aver ricevuto il messaggio del Vangelo appunto nelle carceri. E lui ha deciso di donare il cuore a Gesù e lo ha fatto già, però col battesimo lo dice pubblicamente anche agli altri. E quindi preghiamo perché veramente il messaggio del Vangelo che ancora viene portato nelle carceri porta frutto, sì, porta frutto. Ogni testimonianza, i messaggi della parola di Dio, anche nei canti, il Signore continua a parlare a tutti quelli che vogliono e sono pronti ad ascoltare, desiderosi di ricevere appunto la grazia di Dio. Bene, stavamo ascoltando, ecco questo canto che è proprio il Salmo 23. Continuiamo ad ascoltarlo. 11:34, chi vuole telefonare lo può fare subito.

Alleluia, alleluia, anche questo Salmo 23. Adesso un canto che ha chiesto la sorella Antonella, che abbiamo sentito prima, ha chiesto appunto il canto Nel nome di Gesù si piega ogni cuore. E sì, un giorno ogni cuore si piegherà a Gesù e ogni ginocchio. Sì, perché quando si piega il cuore, poi si piega anche il ginocchio. Insieme si fanno. Ascoltiamoli insieme, quindi ancora chi vuole telefonare lo può fare. Arriva, eh? Eccolo qui. Spostiamo questo.

Alleluia, alleluia. Gesù il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro Redentore. È il tutto della nostra vita, possiamo dirlo così. Sì, è il tutto della nostra vita. Quindi ancora la sorella Marley che ha chiesto il Salmo 139, il canto del Salmo 139, e invece vuole condividere con noi, con voi, appunto nella lettera di Giacomo, che dice così. Sono questi quattro versi che troviamo nella lettera di Giacomo al capitolo 5, e dice: c'è tra di voi qualcuno che soffri? Preghi. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati, gli saranno perdonate. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Quindi ha voluto condividere alla nostra sorella Marley, faccio confusione. Eh sì, questa è Marley da Strambino, che dice anche: saluto te, Gino, e tutti che ascoltano Radio Evangelo Piemonte. Ringrazia la sorella Mari da Cuneo per i saluti, e poi vuole condividere lei il canto, che è il Salmo 139, quindi, che ascoltiamo prima di mandare in onda la nostra sigla. Salmo 139. Quindi se qualcuno ancora vuole telefonare, qualche spazio ce l'abbiamo ancora. 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello caro.
0: Pace a te, fratello Beppe, ben trovato anche a te. Anzi, non più a te, stavolta dico a voi.
2: Perché ci sono anche io.
0: Alleluia, pace Antonella, pace.
2: Pace, fratello.
0: Bene, allora siete usciti adesso dal carcere?
1: Siamo usciti adesso, infatti abbiamo appunto detto adesso facciamo una chiamata
0: avete
1: alla
0: cuore.
1: Radio per condividere la gioia
0: la
1: che abbiamo
0: gioia.
1: Nel cuore.
0: Bravo.
1: Perché
0: bravo.
1: Veramente è una gioia quando riusciamo a passare questo tempo insieme a fratelli, perché li definiamo fratelli, perché sono persone...
0: Certo.
1: Che sono venute a Dio con un cuore puro, con un cuore desideroso di conoscere il Signore.
0: Certo.
1: E allora abbiamo una gioia incredibile. Perché
0: alleluia, alleluia.
1: Passiamo il tempo insieme a loro, vedendo questi uomini che sono pentiti sinceramente, che cantano, innano. Intonano lodi al Signore, pregano con noi, cioè, stamattina ci siamo abbracciati, è stato un momento veramente
0: gloria a
1: glorioso,
0: Dio.
1: Veramente la gloria di Dio
0: gloria
1: si è manifestata in mezzo a noi, perché veramente poi il fratello che ha portato un messaggio bellissimo che ha toccato i cuori.
0: Fratello, quale fratello era? Forse lo conosco.
1: Il fratello Siro.
0: Ah, Siro, infatti Siro mi ha mandato una locandina che domani c'è un battesimo nel carcere. Non nel carcere, in chiesa,
1: nel
0: scusa.
1: Nel carcere sì, c'è una chiesa che è un detenuto, un ex detenuto che si battezza.
0: È lì vicino al carcere, mi sembra in via Casellette, via Val della Torre.
2: Via Casellette, sì, via
0: giusto?
1: Casellette. È una traversa di via Pianese, una parola
0: sì, dove c'è il fratello Michele, infatti.
1: Ci siamo lì.
2: Dove c'è Michele Mairo, giusto?
0: Sì.
1: Quindi domani anche gloria a Dio.
0: Gloria a Dio.
1: Zona, scenderà nelle acque.
0: Certo.
1: Preghiamo per questo fratello, preghiamo ancora per tutti i fratelli all'ascolto, per tutti i fratelli che anche non sono all'ascolto. Questa mattina voglio pregare ancora per la Chiesa perseguitata, i nostri cari fratelli sparsi per il mondo. Preghiamo per i carcerati.
0: Continuiamo a pregare
1: gli uni per gli altri, preghiamo per la radio, questa radio, questo strumento potente nelle mani di Dio. Preghiamo per le persone che hanno la malattia e questo quanto. Adesso io passo la parola a mia moglie.
0: Bene, siamo
1: un grande abbraccio nell'amore di Gesù.
0: Siamo contenti anche di sentire la sorella Antonella. Un grande abbraccio, Beppe, fratello. Antonella.
2: Mi approccio a quello che ha detto anche mio marito, perché vengo anche dalle carceri femminili.
0: Ma tu nel reparto femminile oggi?
2: Io ero nel reparto femminile, sì.
0: Capito.
2: Io di solito vado lì, ogni tanto vado a maschile. Però di genere, perché comunque seguiamo anche nel.
0: Ah, ecco, si può
2: ragazze.
0: Andare anche nel maschile, si può andare voi sorelle?
2: Sì.
0: Ah, ecco.
2: Sì. Per i culti, certo.
0: Okay.
2: Invece per quanto riguarda i colloqui è un po' diversa la,
0: certo,
2: la modalità. Però non preclude di farli.
0: Infatti.
2: Ci sono delle cose un po' da seguire, ma comunque visto che io seguo anche queste detenute, è una gioia ancora di più condividere con le detenute che hanno accettato il Signore.
0: Amen.
2: E si sta vedendo veramente il loro cambiamento, il loro comportamento, veramente gloria a Dio per l'opera che sta facendo nelle carceri.
0: Certo.
2: E noi chiediamo veramente di darci forza, di sostenerli, che poi quando siamo lì anche loro sostengono noi.
0: Certo,
2: perché
0: giusto.
2: Pregano, fanno interventi, infatti un paio di loro hanno voluto.
0: Certo, anche incoraggiano pure voi.
2: Leggono la Bibbia anche davanti a tutti, no? Hanno un versetto da portare, lo fanno, alcune magari un po' più timorose, altre un po' meno, ma
0: gloria
2: comunque c'è questa partecipazione che non può lasciare indifferente, veramente grazie Signore per quello che sta facendo.
0: Amen, sì. Alleluia.
2: E quindi ci tenevamo a darti un saluto.
0: E siamo felici anche noi.
2: E a salutare tutti i nostri cari fratelli in ascolto, ma anche tutti coloro che lo sono. E noi speriamo sempre, preghiamo che questo strumento della radio possa raggiungere ogni cuore che Amen. Ancora è con Gesù.
0: Alleluia.
2: Perché come l'ha fatto con molti, se non sbaglio l'ha fatto anche con te.
0: Amen.
2: E quindi
0: Signore vi benedica tanto, Antonella.
2: Va bene, fratello caro, benedica anche a te e la tua famiglia. E diamo un abbraccio a tutti nell'amore di Gesù.
0: Anch'io vi abbraccio, che il Signore vi porti a casa e veramente ci possa sostenere in queste opere. Il suo Spirito ci sostiene e ci porta avanti anche in queste opere che sono Amen. Per l'avanzamento del Regno di Dio.
1: Alla lode e alla gloria di Dio. Amen.
0: Amen. Alleluia. Abbraccio Beppe e Antonella, abbraccio a voi.
1: Presto, caro.
0: Pace a voi.
2: Pace, caro.
0: Pace. Eh sì, è già iniziata la sigla.
3: Pace ti dia.
0: E grazie a Dio anche per il fratello Beppe e la sorella Antonella, che sono usciti dal carcere desiderosi di stare con noi di Radio Vangelo Piemonte. E gloria a Dio anche per questo.

E grazie a Dio ancora oggi siamo stati insieme. Ringraziamo il Signore per la sua grazia che ci ha concesso di stare insieme. È una benedizione, sì, come abbiamo sentito in questo canto, appunto, la benedizione che e noi lo facciamo sempre, noi ci benediciamo gli uni e gli altri. Ma prima di tutto benedici il Signore, anima mia, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici, perché Dio ha fatto tante benedizioni nelle nostre vite e noi lo ringraziamo proprio per questo e per tutte le altre cose, piccole o grandi che siano. Veramente ringraziamo il Signore. E Gino vi saluta a tutti, Dio volendo saremo insieme ancora qui sabato prossimo, e quindi vi auguro un buon fine settimana, che sia veramente di benedizione, perché per noi sono le benedizioni quelle che ci diamo gli uni agli altri, ci proclamiamo. È questa qui che vi saluto con questa benedizione che mi ha mandato un fratello che è qui e dice che il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia, di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Quindi buona settimana, cioè buon fine settimana, e soprattutto buona vita con Gesù. Alleluia.

0: Prima Corinzi 16. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ordinato alle chiese della Galazia. Ogni giorno, ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò. Quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi. Ora, è chiaro che Paolo sta rispondendo alle domande dei Corinzi, che di tanto in tanto tira fuori degli argomenti, ed è evidente che sono argomenti che loro hanno posto in forma di domanda. E qui sta parlando delle offerte extra, delle offerte specifiche, delle collette che lui raccoglie giro qua e là nelle varie chiese che lui ha fondato, chiese sostanzialmente e principalmente di gentili, offerte destinate alla chiesa di Gerusalemme, ai santi di Gerusalemme. Perché Paolo ci tiene così tanto? Al punto che dice: fate anche voi come ho ordinato. Addirittura era qualcosa che lui spingeva al punto di dire era un ordine. Perché ci teneva così tanto? Perché probabilmente la chiesa di Gerusalemme era una chiesa in difficoltà economiche, non sappiamo quale ragione, un dissesto economico in generale della chiesa, o forse un periodo di carestie, o forse il fatto, non lo so, che era oppressa dai romani, le tasse, eccetera, non lo sappiamo. Però sappiamo che vivevano molti della Chiesa, era una Chiesa che era molto impegnata ad esempio nella beneficenza, nell'assistere gli orfani, le vedove, vi ricordate un po' Atti, i primi capitoli di Atti? Alcuni dicono che addirittura avendo venduto proprietà, poteri, cose che, perché vi ricordate, c'era stata quell'esperienza del vivere tutti insieme, molti di loro avevano venduto tutto. Qualcuno pensa che addirittura è possibile che a questo punto abbiano sofferto un po' di questo gesto che hanno fatto, sì, con uno slancio di entusiasmo, di zelo, di altruismo, però poi non si è rivelato una buonissima idea. Comunque erano in difficoltà. Un altro motivo perché Paolo voleva che ci fosse un collegamento, un legame, una connessione tra le chiese dei gentili e la chiesa di Gerusalemme, che era principalmente composta da giudei convertiti. E a un certo punto, se vi ricordate, quando abbiamo studiato Romani, al capitolo 15, lui dice che le chiese dei gentili erano in un certo senso debitrici dei giudei, perché dai giudei è venuto il Cristo e da Cristo è venuto l'Evangelo, e poi da Gerusalemme l'Evangelo si è sparso in tutto il mondo. Capitolo 15, versetti 26 e 27, usa proprio questa parola: voi siete debitori, quindi se loro vi hanno condiviso le ricchezze spirituali, voi dovreste e dovete condividere le ricchezze materiali, i beni materiali. Corinto era una città abbastanza ricca, probabilmente questi credenti, anche molti di loro, se la cavavano bene. Qualcuno dice che mandare soldi a Gerusalemme era anche un costume dell'epoca, una pratica molto diffusa tra i giudei, e forse Paolo sta conservando in qualche maniera questa pratica. Comunque è interessante che il termine che usa Paolo si riferisce ad una raccolta extra, quando dice quella parola, per quanto alla colletta, parla di una raccolta extra, quindi qualcosa che va al di là delle offerte regolari, che potevano essere le loro offerte normali o le decime, eccetera, perché erano qualcosa di specifico per una finalità specifica. Erano quello che oggi chiameremo il fondo Pro Gerusalemme, va bene? E ora dà istruzioni, come abbiamo letto, su come devono farlo. Ora parleremo dell'offerta, dell'offrire al Signore più approfonditamente quando arriveremo alla seconda epistola di Corinto, nei capitoli 8-9, Paolo parla proprio di questo argomento. Ma qui già ci dice alcune cose interessanti riguardo all'offrire. Qual è la sua istruzione? Fatelo ogni primo giorno della settimana, e cioè quando? La domenica era il primo giorno della settimana. E quindi lui sta dicendo di farlo con un certo metodo. Ogni primo giorno della settimana, quindi con metodo, in maniera sistematica. quando si incontravano la domenica. Poi dice ciascuno per conto suo, quindi doveva essere una cosa privata, una cosa da decidersi e svolgersi in maniera discreta,
1: va bene?
0: Senza le pressioni che potrebbero venire dal fatto che adesso raccogliamo l'offerta e tutti mettono, e tu non puoi mettere, però perché tutti mettono, metti pure tu. Dai, dici, mannaggia, perché mi stanno perdendo, sono obbligato a mettere. E infatti spesso quando nelle chiese si raccoglie l'offerta si dice, questa è una cosa che noi facciamo normalmente, gli ospiti non si devono sentire in obbligo, perché è una cosa abbastanza normale e secondo me noi a Calvary Chapel non lo facciamo, e sono contento che non lo facciamo, perché passare l'offerta da una persona all'altra può indurre delle persone a dire, ah, lo faccio, si guardano intorno, lo fanno tutti, ma che figura ci faccio? E quindi finisce per essere un qualcosa che rovina un po' la motivazione che potrebbe essere, che deve essere assolutamente, come vedremo, la gioia. Dice che Dio ama un donatore allegro, uno che dona dal cuore, per amore, con gioia, con entusiasmo, non perché lo deve fare, non perché gli altri lo stanno guardando. Quindi dice che deve farlo ciascuno per conto suo, senza troppa enfasi, troppa importanza. Un altro problema del raccogliere le offerte tutti insieme è che spesso c'è una sorta di invito, stimolazione emotiva, si raccontano storie che fanno piangere, cose commoventi, e si spinge un pochettino al limite certe volte della manipolazione. Quindi non vogliamo esagerare, però dobbiamo essere attenti riguardo a queste cose. Qui dice ciascuno. Che cosa significa ciascuno? Significa che tutti possono e tutti debbono partecipare, tutti possono dare, tutti debbono dare. Purtroppo le statistiche delle offerte e anche la mia esperienza personale dicono che c'è sempre una piccola percentuale dei membri della Chiesa che offre, una piccola percentuale dei membri danno la maggior parte dell'offerta. Questa è una cosa un po' triste, proprio perché Paolo dice che deve dare con cuore, con gioia, con entusiasmo. È triste vedere quando poche persone danno, che ne so, 80-90% di tutte le offerte. Ma qui dice ciascuno, non importa se tu dai 2 euro, non importa se tu dai 10 euro, non importa se tu dai 100 o 2000, non fa differenza. L'importante è che lo fai con il tuo cuore, secondo come hai prosperato. Vedete che dice in base a come ha prosperato. È lo stesso principio della decima, cioè la proporzionalità. Ripeto, se uno guadagna 100, 10, 12, 15, 20, 5 lo può fare, lo può dare, no? Se uno guadagna 10.000, in proporzione darà molto di più, in base a come ha prosperato. Non devi pensare che sia troppo poco, perché non è tanto una questione dei soldi, è una questione di cuore, un'educazione alla generosità, ma anche un esercizio della fede, perché spesso diamo in fede. Vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato della primizia? L'offerta è un po' come una primizia, perché si dà all'inizio di quando prendi i soldi, perché dici, ma non so se ce la farò, però lo do in fede e il Signore onorerà quella fede. Quindi non importa se sia troppo o poco, ma dall'altro canto, in base a come ha prosperato, significa anche che non devi eccedere, pensare che tutto dipenda da te, o che perché hai dato un sacco di soldi allora hai dei meriti e sei superiore. Ci potrebbe essere anche questo rischio. Poi dice affinché non si facciano più collette quando verrò. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Paolo non si voleva occupare di questa questione. Non voleva andare lì e dire adesso raccogliamo l'offerta mentre lui era presente. Non voleva influenzarli, non voleva manipolarli, non voleva che la sua presenza e le cose che diceva, c'è l'Apostolo Paolo, adesso diamo l'offerta. Voleva che se ne occupassero indipendentemente da lui, prima. E di nuovo c'è qualcosa di disgustoso che si osserva oggi ed è tutta questa spettacolarizzazione del dare nella Chiesa. Grazie a Dio nella nostra Chiesa non c'è questo estremo, in tante chiese grazie a Dio non c'è questo estremo, ma in alcuni movimenti, in alcune realtà, in televisione spesso, c'è una spettacolarizzazione del dare, diventa uno show ed è molto brutto ed è triste e non è il cuore del servo di Dio. Vedete, tutto quello che dice Paolo è perché sia una cosa privata, una cosa discreta, che non deve far alzare un gran polverone. Quando però, andiamo avanti, or verrò da voi, dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterrò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. No, scusate, ho saltato un pezzo, volevo dire un'altra cosa. Qui dice che se ne devono occupare delle persone che loro, al versetto 3, quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvato. Quindi lui sta dicendo, quando avete raccolto queste offerte e io sono arrivato, allora le prendiamo e le persone che voi scegliete verranno con me o andranno da solo a consegnare questi soldi. Di nuovo è una misura di saggezza, di cautela, di attenzione particolare a quando si tratta di soldi. La questione dei soldi è una questione sensibile e molto spesso sono quelli di fuori che sono molto sospettosi, sono molto cauti. Ed è importante che noi siamo attenti, e non è che diciamo, vabbè, noi ci vediamo bene, siamo credenti, non succede nulla. No, è importante che noi facciamo moltissima attenzione. Anche il solo sospetto può creare dei problemi. E quindi noi dobbiamo essere al di sopra di ogni sospetto. Avete mai visto questi programmi che fanno in televisione, che scoprono delle questioni riguardo a chiese evangeliche o a movimenti religiosi? Che prendono i soldi, non è una bella cosa, non è una bella cosa. Magari chi fa il servizio non è in buona fede o vuole dimostrare cose particolari, ma è molto difficile quando hai alimentato il sospetto. Poi alla fine chi erano? Evangelici, e alla fine cioè, l'idea e l'immagine evangelico o cristiana diventa setta, pericolo, attenzione, poi soldi, inganno, eccetera. Allora, quindi adesso andiamo avanti. Or verrò da voi, dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterrò presso di voi, o addirittura passerò l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. Questa volta, infatti, non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Qui Paolo parla dei suoi piani, gli sta anticipando quello che intende fare, quello che pianifica di fare. Ora è buono pianificare, è buono organizzare in anticipo. Quali sono i vantaggi della pianificazione, dell'organizzazione e del dire le cose in anticipo? Rende le cose più facili per noi e per gli altri, perché è più facile essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda quando sappiamo dove stiamo andando e perché e cosa faremo, giusto? C'è qualcuno che dice, ma dobbiamo essere guidati dallo Spirito in quello che facciamo, in quello che diciamo. Questo per dire, non dobbiamo prepararci e organizzarci in nulla e non dobbiamo prepararci le note, gli appunti, eccetera, eccetera, perché lo Spirito Santo ci deve ispirare lì per lì. Questo è un modo sbagliato di vedere la guida dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo può guidarci anche mentre organizziamo, pianifichiamo, preghiamo sulle cose e mentre prepariamo i sermoni, gli insegnamenti, eccetera. Quindi qui Paolo dice, io penso di fare così, ma nel

Succederà sempre. In qualche modo le cose non andranno come abbiamo previsto. Dobbiamo essere pronti a pianificare, ma poi anche a muoverci, ad essere flessibili, a seguire le opportunità. Dice: questa volta non voglio vedervi solo di passaggio. Evidentemente era passato altre volte, ha fatto giusto un saluto, ma non avevano tempo di stare insieme. Adesso desidera stare di più. Or io resterò in Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace e vi sono molti avversari. Quindi dov'è Paolo mentre scrive Prima Corinzi? Si trova a Efeso. Ti siete? È da qui che scrive. E dice che vuole rimanere un altro po' a Efeso. Perché? Di nuovo su opportunità, di nuovo sulle opportunità. Mi si è aperta una porta grande ed efficace. Quindi dicevo, bisogna imparare ad essere flessibili, ad approfittare delle occasioni inaspettate. Ad Efeso c'era un grande e meraviglioso risveglio, un sacco di persone si stavano convertendo, un sacco di chiese si stavano formando, addirittura tutta la zona dell'Asia, Asia Minore, cioè si chiamava Asia all'epoca, oggi sarebbe l'Asia Minore o la Turchia. Si stavano formando chiese dappertutto nel periodo in cui Paolo è stato ad Efeso e c'era un grande bisogno, una grande porta aperta. E noi dobbiamo pregare per le opportunità, pregare per le porte aperte, ma poi dobbiamo anche sapere approfittare di una porta aperta. Quando ci svegliamo la mattina e diciamo: Signore, guidaci, accompagnaci. Fa che magari posso incontrare una persona e parlargli di te. Dirigi i miei passi, se vuoi, cambia i miei piani, riempimi dello spirito. E poi vai, prendi un cappuccino, ti sei affianco alla persona e comincia a dirti: che bella giornata! E tu: senti, io ho da fare. Ciao. Quella, tu hai pregato per l'opportunità? Quella può essere l'opportunità. Vai, prova. Vedi se del Signore. Dobbiamo avere quella capacità di aspettare le opportunità, ma poi anche approfittare delle opportunità. Porte aperte, appuntamenti divini, cose che Dio ha stabilito, messo sul nostro sentiero e noi ci troviamo là davanti. Che facciamo adesso? Cioè, ci camminiamo intorno dopo che abbiamo aspettato, pregato di avere porte aperte? No. Che cosa ci può impedire di approfittare delle porte aperte? La distrazione, oppure l'insensibilità, o la fretta, o la paura, perché magari non è esattamente la cosa che pensavamo. Quindi vuole rimanere ancora un altro po' ad Efeso perché c'è questa grande porta aperta, persone che si stanno convertendo, discepoli da formare, ministri da preparare. Ma questo non è l'unico motivo, qual è anche l'altro motivo? C'è una porta aperta, ma ci sono anche molti avversari. Un motivo per rimanere è perché ci sono molti avversari. Paolo non ha paura dell'opposizione e neanche vuole che sia l'opposizione a dirigere i suoi passi. Non vuole dire: qui c'è pericolo, andiamo di qua. Anche qui c'è pericolo, andiamo di qua. È un modo, può avvenire anche che Dio guida così. Ma quando c'è una porta aperta, quando c'è un'opportunità e c'è l'opposizione, quell'opposizione deve essere combattuta. E lui non ha paura, non ha preoccupazione in questo. Dice: ci sono molti avversari, c'è del frutto e bisogna proteggerlo. Ci sono dei convertiti e bisogna formarli, ammaestrarli nelle vie del Signore. Perché ogni volta che c'è un'opera gloriosa e benedetta di Dio, c'è anche un'opera di opposizione da parte del nemico, da parte dell'avversario, un avversario che vuole distruggere, dividere, scoraggiare. Se viene Timoteo, versetto 10, fate in modo che rimanga con voi senza timore, perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi, ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. Timoteo, quindi Paolo a Efeso. C'è Timoteo che deve venire da me, ma prima passerà da voi. Accoglietelo, trattatelo bene. Timoteo era un giovane ministro, era un assistente di Paolo, lo seguiva nei suoi molti viaggi ed era un buon servitore di Dio, un uomo, un ragazzo fedele. Quindi lui dice:
trattatelo bene.

come vi ho detto tante volte, a Corinto Paolo aveva diversi nemici, anche nella Chiesa. Aveva degli oppositori, aveva persone che non riconoscevano la sua autorità apostolica. E quindi il rischio era che andando Timoteo, che era un fedele di Paolo, ed essendo giovane, il rischio era che se la prendessero con lui, capite bene, no? E quindi Paolo dice, oh, trattatelo bene, proteggetelo, non disprezzatelo, ma onoratelo perché lui si adopera nell'opera. Come faccio io, è come me, quindi trattatelo come trattereste me, non dovete prendervela con lui. Or quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora, però verrà quando ne avrà l'opportunità. Adesso parla di Apollo. Apollo era un altro uomo di Dio che aveva avuto un ruolo importante nella Chiesa di Corinto. Vi ricordate i primi capitoli che abbiamo studiato, quando loro si dividevano, ah, io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo. E poi quando Paolo dice, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Evidentemente Apollo aveva avuto un ruolo importante nella Chiesa di Corinto come ministro. E quindi adesso che Paolo sta cercando di disciplinare e correggere ed esortare la chiesa di Corinto perché c'era qualche problema, dice Apollo, facci una scappata pure tu, aiutami in questo ammaestramento, in questa correzione. Però Apollo risponde che non ce la fa ad andare adesso e quindi andrà quando ne avrà l'opportunità. Questa cosa è bella perché Paolo tratta Apollo, non è che dice io l'ho obbligato a venire e lui si è ribellato, come si permette, no, io gliel'ho chiesto, l'ho pregato addirittura di venire, lui non ce la fa adesso, pazienza. Quindi c'è un rispetto da parte dell'Apostolo Paolo anche relativamente agli altri servitori o apostoli. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti. Tutte le cose che fate, fatele con amore. Si potrebbe dire moltissimo su ciascuna di queste esortazioni. Vegliate. State lucidi, state sobri, state attenti, non sonnecchiate. Poi dice state fermi nella fede, attaccati alla parola, attaccati al buon insegnamento, non cedete, comportatevi virilmente, questo vale per gli uomini, cioè comportatevi da uomini, coraggio, siate forti. Queste sono un po' delle istruzioni che parlano, c'è cioè un po' un linguaggio militare, un linguaggio a uomini che dire forza, dai. Vi ricordate che Paolo parlava spesso nel linguaggio o militare o sportivo, sì, evidentemente gli piaceva lo sport e conosceva bene le questioni militari, quindi era un modo per scuoterli nelle cose buone ovviamente, ma queste prime quattro cose fanno parte, sono cose che ti caricano, che ti danno la grinta, che ti dicono reagite, forza, no? Come quando gli atleti si incoraggiano prima della partita, l'urlo, no? Quell'agonismo che esce fuori. Però tutto questo non deve portare ad agire nella carne o nell'estremizzazione, così, no? Perché poi dice, per riequilibrare il tutto, ogni cosa che fate, tutto quello che fate, qual è la cosa più importante? Fatelo con tutto quello che fate, fatelo con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è la primizia della Caia, e che si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque collabora e si affatica. Or io mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, poiché essi hanno supplito alla vostra assenza, perché hanno ricreato il mio spirito e il vostro. Riconoscete dunque tali persone. Qui parla ancora di altre persone. Non dice che sono apostoli o ministri o leader, evidentemente avevano qualche responsabilità, però non dice un qualche titolo di queste persone. Che cosa dice di loro? Che sono persone che si affaticano, sono dedicati al servizio, sono persone che
hanno supplito la vostra assenza, cioè hanno fatto quello che non avete potuto fare voi, sta parlando in relazione a se stesso, l'hanno aiutato per conto della Chiesa di Corinto e anche hanno ricreato il mio spirito. Quindi anche se non c'è un titolo, anche se non c'è una figura di, il ministro, il pastore, eccetera, eccetera, che cosa bisogna fare con quelli che si affaticano nell'opera, che servono, che si dedicano al servizio? Qual è l'atteggiamento giusto da avere rispetto a queste persone? Vi esorto a sottomettervi a tali persone. E poi dice, dopo riconoscete dunque tali persone, la sottomissione a chi si prodiga, a chi si impegna, a chi si dedica, e anche il riconoscimento per queste persone. Noi siamo troppo legati spesso ai titoli o alle figure. Dobbiamo imparare a riconoscere quello che c'è dietro ai titoli, e che è molto più importante, no? Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni e gli altri con un santo bacio. Quindi le chiese dell'Asia, sarebbe, come ho detto prima, l'Asia Minore, la Turchia attuale, moderna. Dove si trova Efeso? Efeso era proprio lì, al centro. C'erano tante chiese nate, come ho detto, da questo risveglio. Vi ricordate quando in Apocalisse ci sono le sette chiese? Sono tutte chiese di quella zona lì. Sono chiese nate dal risveglio che aveva come centro Efeso. Lo potete leggere in Atti. E ovviamente non erano chiese che si incontravano in edifici, quelli che vengono chiamati oggi chiese. Erano chiese che si incontravano prevalentemente nelle case. Ora, nelle case quante persone ci puoi mettere? Se è una casa grande, di qualcuno ricco, eccetera, eccetera, puoi mettere 30 persone. Se c'è il cortile, il giardino, 40, 50, ma erano chiese piccole. Ma tutti questi credenti, migliaia di credenti, evidentemente erano sparsi un po' dappertutto. E probabilmente era così anche a Corinto. Lui scrive la lettera alla chiesa di Corinto, pur essendo tanti, divisi. In tante case era una sola, unica chiesa. Questo è bello, magari fosse così pure da noi. E c'è in particolare, lui dà i saluti di questa coppia, Aquila e Priscilla, della chiesa che è in casa loro, ed è una coppia che loro di Corinto conoscevano molto bene. Dice: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Era una pratica comune di quel periodo salutarsi. Un bacio, però avveniva tra uomini e uomini ed era un costume molto comune anche e soprattutto tra i giudei. E che cosa comunicava? Amore, amicizia, accoglienza. E lui lo chiama santo bacio perché è tutte queste cose nella fede, no? Nell'esperienza della fede. Quindi accoglietevi, amatevi. E salutatevi con amore, accogliendovi gli uni agli altri. Ma quando dice salutatevi con gli altri con santo bacio, non è che sia un obbligo. Ah, la Bibbia dice che ci dobbiamo salutare per forza con un bacio. Qual è il modo biblico per salutarsi? Il bacio. Altri non sono biblici. No, non è un obbligo. Anzi, io direi che bisogna fare attenzione oggi come lo facciamo, soprattutto quando si tratta di uomini e donne. Perché anche qui ci sono potrebbe dare adito a cose spiacevoli. Quindi bisogna stare molto attenti. Non lo sto demonizzando, non sto dicendo che oh, l'ho visto, però sto dicendo che bisogna fare attenzione. E certe volte potremmo anche cercare di tenere un po' più le distanze. Quando facevo responsabile dei giovani, è una cosa abbastanza comune. Che si creano dei sentimenti, eccetera, eccetera. E quello che mi veniva detto spesso è: stai attento come responsabile dei giovani, come monitore, non toccare i ragazzi, non toccare i bambini, non toccare le femminucce. Non sai mai quello che una mano su una spalla di una bambina, di un adolescente, può provocare. Quindi bisogna fare attenzione, ripeto, senza esagerare, però. Attenzione a queste cose. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Sappiamo che lui dettava le lettere e c'era qualcuno che le scriveva per conto suo, però lui alla fine
ci teneva sempre a scrivere due righe di saluto e quindi era una sorta di firma. Dice: se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia anatema. E poi Maranata. Anatema, che vuol dire anatema? Maledetto, cioè separato, allontanato. Studiando ho scoperto che tra i giudei nella sinagoga c'erano tre gradi di disciplina. Quando una persona faceva qualcosa che non doveva fare, era disordinata, veniva disciplinato e gli si diceva tu adesso non verrai in sinagoga per 30 giorni, quindi lo allontanavano per 30 giorni, se questo si pentiva finiva là, se non si pentiva c'era un secondo grado in cui di nuovo era tenuto lontano, separato dagli altri, aspettando che si ravvedesse, si pentisse. Dopo questo periodo indefinito che poteva durare, non so, mesi, non lo so, non ho idea, c'era l'ultimo grado che era l'anatema, e l'anatema significava: tu non fai parte più di noi, non c'è più possibilità che stiamo insieme, tu sei separato, tu sei allontanato e non sei neanche un giudeo. Quindi quando Paolo dice siano quelli che non amano Gesù siano anatemi, sta dicendo la cosa peggiore che poteva dire ad una persona, allontanato, fuori, una sorta di scomunica. Ma per chi lo dice? Per quelli che cadono nel peccato? Per quelli che disobbediscono? Per quelli che si mostrano increduli? Per quelli che sono in qualche modo cattivi? Per quelli che non amano Gesù. Di nuovo, la cosa più importante, quella che veramente fa la differenza, è amare Gesù o non amare Gesù. E non amare Gesù è odiarlo. Quindi una persona che non ama Gesù non è un credente, non gli appartiene. E ovviamente lui sta parlando di quelli che portano divisioni, i falsi insegnanti, che ovviamente non predicano Gesù, non predicano la croce. Ma noi capiamo bene come possiamo riconoscere le persone. Quando parlate con una persona che fa parte di un altro gruppo religioso, una setta, eccetera, eccetera, che opinione hanno di Gesù? Generalmente è sempre un'opinione più bassa di quello che dovrebbero avere, e non sono persone che amano Gesù. Una volta, parlando con dei testimoni di Geova, parlavamo di Gesù, cioè Gesù e Gesù. Dopo 15 minuti uno di questi mi ha detto: e va Gesù, e tietelo! Come a dire, chi se ne importa, noi ci abbiamo Yahweh, no? E io ho detto: non sono persone innamorate di Gesù, non conoscono Gesù veramente come lui è. Non c'è quell'amore. Maranata, cosa significa Maranata? Maranata è un'espressione aramaica che significa torna Signore, ed è una delle prime parole del vocabolario cristiano della Chiesa delle origini. Loro hanno imparato questa parola, torna Signore, loro aspettavano che Gesù tornasse presto e quindi si salutavano spesso anche con questo saluto, Maranata, Maranata. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi, il mio amore sia con tutti voi, in Cristo Gesù. Amen. Amen. Queste sono le ultime parole dell'Epistola. Un'Epistola di riprensione, di correzione, in certi casi dura, ma Paolo non desidera il male per i Corinzi. Lui desidera il bene. Non vuole che siano anatema. Vuole il bene, anzi il meglio per loro, quindi la grazia del Signore sia con tutti voi, sia con voi. E poi dice: il mio amore, io vi amo, sia con tutti voi in Cristo Gesù. Quindi termina questa epistola con le parole grazia e amore.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Amici che siete in questo momento in ascolto di Radio Evangelo, vi giunga il nostro saluto cristiano e il nostro augurio di buon ascolto. Radio Evangelo risponde, in questo numero della rubrica, risponderà ad un nostro ascoltatore che ci ha formulato la seguente domanda. Si sente spesso affermare che la Bibbia è un libro come tanti altri, cioè un libro scritto da uomini, volendosi intendere che non è un libro ispirato da Dio. Qual è la vostra opinione? La nostra opinione, caro ascoltatore, è che la Bibbia è un libro completamente ispirato da Dio, e se non lo credessimo non avremmo oltretutto impiantato una emittente radio per propagarne il messaggio a tutti coloro che liberamente vogliono ascoltarlo. Sì, la Bibbia è un libro scritto da uomini, ma noi non siamo d'accordo quando col dire che è stata scritta da uomini si vuole sottintendere che quello che leggiamo nelle pagine della Bibbia è il parto della fantasia degli uomini o della invenzione degli uomini o della filosofia degli uomini. Il Dio certamente si è usato di uomini per trasmettere le sue parole e il suo messaggio al mondo. Ma questo è normale, perché tutta l'opera di Dio, passata, presente e futura, si è manifestata attraverso la strumentalità degli uomini. Cristo stesso si è fatto uomo per portare agli uomini la parola della redenzione e della vita. Quindi non vediamo perché, per suggellare la sua parola su un libro, Dio non avrebbe dovuto servirsi degli uomini, e così ha fatto. Egli cioè si è servito degli uomini. In Geremia il profeta, al capitolo 36 al verso 2, leggiamo che Dio gli parla e gli dice: prenditi un rotolo da scrivere e scrivici tutte le parole che io ti ho dette. Dio, l'autore della Bibbia, ha di volta in volta suggerito ai suoi servi di scrivere quanto egli intendeva scrivessero, e questi uomini, ispirati da Dio, hanno riportato sulla carta, perché rimanesse stabile nei secoli, la parola di Dio e il messaggio di Dio. Noi non ci preoccupiamo degli attacchi rivolti alla scrittura sacra. Ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno, ma tutto questo è piuttosto normale. L'avversario di Dio ha interesse di distruggere nell'uomo la fede nella parola di Dio e usa tutti i mezzi per raggiungere questo scopo. Non ci è ancora riuscito, e crediamo che non ci riuscirà mai, anche se ha fatto scendere in campo la scienza nel tentativo di dimostrare che quello che dice la Bibbia è falso. Attacchi alla Bibbia vengono anche dall'uomo della strada, che oltretutto non conosce la Bibbia e il suo contenuto. Questi attacchi generalmente sono portati nel corso di conversazioni il cui tema verte sulla posizione dell'uomo nei confronti di Dio, sul dovere che egli ha di documentarsi sulla volontà di Dio e sul piano di salvezza che Dio ha preparato per lui, su ciò che lo aspetta se egli si ribella a Dio e alla sua volontà, eccetera. Poiché l'unica fonte di informazione è la Bibbia, non si ha alcuna difficoltà di denunciare l'autorità della Bibbia e di negare la sua provenienza divina. La frase classica è questa: ma chi ha scritto la Bibbia? L'hanno scritta degli uomini come noi. È un libro come un altro. Sbarazzandosi con poca spesa del libro sacro, intendono sbarazzarsi anche dell'obbligo di osservare i suggerimenti del libro, e in ultima analisi intendono sbarazzarsi di Dio stesso. Il rifiuto della scrittura come libro ispirato e quindi come parola di Dio è un rifiuto di comodo che noi possiamo anche comprendere e scusare in coloro che non hanno alcuna conoscenza del libro. Quello che non scusiamo è l'ignoranza del libro sacro, un'ignoranza che non si vuole colmare in alcun modo, perché la vita è così piena di preoccupazioni che non si può pensare, dicono, anche a leggere la Bibbia. Ma veniamo al punto centrale della risposta, e cioè perché non possiamo accettare che la Bibbia sia il prodotto
della immaginazione degli uomini. Nel suo libro L'ispirazione e l'autorità della Bibbia, René Pasch scrive quanto segue. Leggiamo proprio testualmente dal libro. Se degli artisti dotati di ingegno, degli scrittori, dei poeti, dei musicisti hanno potuto creare dei capolavori ineguagliabili, nello stesso modo dei geni religiosi hanno potuto produrre la scrittura. Questi avrebbero posseduto le intuizioni eccezionali dei grandi sognatori e i loro scritti vanno messi sullo stesso piano dell'Odissea di Omero, del Corano di Maometto, della Divina Commedia di Dante, delle tragedie di Shakespeare, dei libri sacri degli Indù. La Bibbia è forse un'opera più grande di tutte queste, un documento unico dell'antichità, il libro più universale dell'umanità, ma essa è fallibile come tutte le opere umane e non è il prodotto diretto di un intervento divino. Questa teoria della ispirazione naturale nega in realtà la vera ispirazione. Esaltando l'autore umano ad esclusione dell'autore divino, essa costituisce l'espressione dell'incredulità ed è evidente che le sue argomentazioni sono insostenibili dinanzi ai seguenti fatti. La figura radiosa del Cristo sorpassa per la sua purità, per il suo amore, per la sua giustizia, per la sua perfezione, tutto ciò che si può trovare nella letteratura universale. Dove avrebbero gli autori dei Vangeli trovato un tale modello che non esiste sulla terra? Rousseau stesso dichiara a questo proposito: non è in questo modo che si possa inventare. Infatti, per creare un personaggio simile, cioè Gesù, gli autori avrebbero dovuto essergli superiori, poiché l'artista è sempre più grande della sua opera. Ora, i discepoli si ritengono e si mostrano molto lontani da tale perfezione. D'altra parte, se gli autori sacri fossero stati capaci di concepire da soli le pagine sublimi della scrittura, sarebbero stati capaci di scriverne altre. Ora, come si spiega che, abbandonati a se stessi, al di fuori dei libri canonici che hanno scritto, non abbiano prodotto nulla di analogo? La Bibbia sarebbe incomprensibile senza un intervento soprannaturale. Se la scrittura non fosse che un prodotto del cervello umano, sarebbe talmente soggettiva da non raggiungere il suo scopo, che è quello di farci conoscere la verità. Queste sono le parole di René Pasch. Desideriamo continuare a parlare su questo argomento, ma non prima di aver ascoltato un brano musicale che la regia è pregata di mandare.

Abbiamo detto che, contrariamente a quanto affermano alcuni che la Bibbia è parola di uomini, noi crediamo che è invece parola di Dio, cioè parola proveniente da Dio e ispirata da Dio. Ma diciamo innanzitutto che cosa intendiamo per ispirazione. Ricorriamo di nuovo a René Pasch, l'autore già citato nella prima parte di questa rubrica. L'ispirazione, nel senso stretto della parola, è l'influenza determinante esercitata dallo Spirito Santo sugli autori dell'Antico e del Nuovo Testamento, che fa sì che essi annunzino e redigano in maniera esatta e con autorità il messaggio ricevuto da Dio. Questa influenza si è estesa fino all'uso delle parole per conservarle da qualsiasi errore ed omissione. Una tale ispirazione è stata accordata agli scrittori sacri anche per quanto riguarda avvenimenti o fatti da essi già conosciuti, senza l'aiuto di una particolare rivelazione, affinché riferissero tutto esattamente come Dio ha voluto. L'ispirazione biblica è l'azione dello Spirito Santo per mezzo della quale egli ha misteriosamente influenzato e riempito lo spirito degli autori umani, guidandoli e dirigendoli in modo da produrre uno scritto ispirato ed infallibile, un testo sacro, un libro divino con il quale lo Spirito di Dio dimora per sempre organicamente unito. A proposito dell'ispirazione delle Sacre Scritture, abbiamo l'obbligo di citare due versi della parola di Dio che sono contenuti nella seconda epistola a Timoteo al capitolo 3, i versi 16 e 17, che dicono: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito di ogni opera buona. Tutta la scrittura è ispirata da Dio, quindi soffiata da Dio, prodotta dal soffio creatore di Dio, data da Lui, proferita da Lui. E un certo autore chiamato Warfield arriva perfino a dire che il termine ispirazione come tale è nell'originale greco, perde molto di intensità nelle nostre versioni della Bibbia. Gli autori sacri sono stati afferrati dal Signore stesso e guidati dalla sua potenza irresistibile, la quale non soffiava le scritture in qualcosa o in qualcuno, ma le faceva emanare direttamente dalla sua bocca. Questo appunto è il parere di questo autore. Ora, la prova che la Bibbia è un libro ispirato da Dio si trova nelle scritture stesse, come abbiamo avuto anche modo di constatare. Ci sono innumerevoli passi che testimoniano che le parole in essa contenute sono le parole stesse di Dio. Il Pentateuco, per esempio, afferma 420 volte la stessa cosa, per esempio nei seguenti termini: l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo. E ancora: queste sono le parole che dirai ai figliuoli di Israele. E Mosè espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E poi ancora: allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo, eccetera. E poi Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele. Sono passi analoghi tra di loro che finiscono per dirci appunto la stessa cosa, che l'Eterno
aveva parlato a Mosè perché Mosè registrasse questa sua parola e la trasmettesse al popolo suo. Il salmista, per esempio, l'autore del Salmo 119, chiama 24 volte la scrittura la parola dell'Eterno, facendo uso di 10 espressioni diverse. La menziona 175 volte senza cessare di esaltarla in questi termini: la tua parola è pura di ogni scoria, la tua legge è verità, tu mi insegni i tuoi statuti, la mia lingua celebrerà la tua parola. Anche i profeti formalmente paragonano il loro messaggio scritto alla parola di Dio e ripetono incessantemente: così parla l'Eterno, ascoltate la parola dell'Eterno, la parola dell'Eterno mi fu indirizzata con queste parole, oppure la bocca dell'Eterno ha parlato, l'Eterno mi disse, eccetera. Espressioni simili ricorrono sia nel profeta Isaia sia nel profeta Geremia che nel profeta Ezechiele, Amos, Ageo e Zaccaria per alcune centinaia di volte. Mettere in dubbio delle affermazioni così copiosamente ripetute solleverebbe un grave problema morale. La Bibbia ci offre incontestabilmente la morale più pura e più alta. L'affermazione di essere la parola di Dio ripetuta dalla Bibbia non centinaia ma migliaia di volte non può essere che vera oppure falsa. Se è falsa, come potrebbe da un tessuto di menzogne derivare la più alta moralità? L'acqua non risale più in alto della sorgente e la menzogna non può produrre la verità. Per quanto ci riguarda, siamo ben convinti che la Bibbia è esattamente ciò che pretende appunto di essere. Il professor Young conclude con queste parole: la parola è semplicemente il veicolo attraverso il quale il pensiero viene trasmesso da uno spirito all'altro. Il termine parola di Dio designa per noi il mezzo che egli ha impiegato per farci conoscere il pensiero del suo cuore, cioè del cuore di Dio. Egli ha parlato perché conoscessimo ciò che si aspetta da noi. Per mezzo delle parole, egli, cioè Dio, ci indica la sua volontà. Ogni parola uscita dalla sua bocca è quindi veritiera e degna di fiducia. Coloro che Dio ha suscitati per annunziare la sua verità al popolo sono stati ispirati da lui. Il Signore dice al profeta: e porrò le mie parole sulla tua bocca, ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Queste sono le parole del professor Jung. Ma non possiamo concludere senza affermare che coloro che giudicano la Bibbia parola di uomini si assumono una gravissima responsabilità, cioè quella di svalutare il mezzo che Dio ha fornito loro per giungere alla salvezza, cioè di svalutare la sua parola. Enrico Bulone si preoccupò di avvertire i suoi fratelli perché non giungessero anch'essi nel luogo di tormento nel quale egli si trovava, e pregò Abramo perché risuscitasse Lazzaro e lo mandasse ai suoi fratelli per avvertirli. Ma Abramo gli rispose: hanno Mosè ed i profeti, cioè hanno la parola scritta, ascolti quelli. Concludiamo: guai a chi non ascolta. La parola di Dio è sufficiente a salvare, ma va ricevuta come parola di Dio e non come parola di uomini. L'Epistola agli Ebrei ammonisce solennemente: guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Fu sul monte Sinai che Dio dette i suoi oracoli con una voce che fece tremare la montagna. Coloro che disobbedirono alla legge furono colpiti dal suo giudizio.
Dio parla adesso dall'alto dei cieli, secondo la promessa contenuta nel profeta Ageo. È venuto fino a noi nella persona del suo figliuolo e le rivelazioni sublimi del nuovo patto comportano per noi una più stringente obbligatorietà, poiché Dio in esse ci parla direttamente. Guardiamo dunque di non rifiutare i suoi oracoli viventi. Ci auguriamo che il nostro ascoltatore sia rimasto soddisfatto e rimandiamo tutti al prossimo numero di Radio Evangelo Risponde.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
4: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
5: Missione compiuta. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 28 a 30. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. Gesù non era sulla croce per un semplice errore giudiziario. Egli era sulla croce perché aveva scelto di essere lì, proprio in quel momento, per portare a termine la missione più importante nella storia dell'umanità, il completamento del piano di Dio per la salvezza dell'uomo. Egli aveva ogni cosa sotto il suo controllo, anche in quei drammatici istanti, e lo dimostrò quando disse di avere sete, cosciente di adempiere ancora una profezia riportata nel Salmo 69:21. Mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi. Ancora una volta i soldati, senza esserne consapevoli, accostando alla sua bocca quella spugna imbevuta d'aceto, adempirono quella profezia. La morte di Gesù non giunse quindi all'improvviso. Egli rese lo spirito solo dopo aver adempiuto anche questa profezia. Fu solo a quel punto che Gesù rese lo spirito con un'azione volontaria, sottolineata da un grido molto significativo: «È compiuto! È compiuto!», ovvero è completo, è perfetto, è finito. Non c'è altro da aggiungere. In questa frase è racchiuso tutto ciò che Dio ha fatto per noi in Gesù. È una dichiarazione trionfale del fatto che la missione di Gesù è stata completata con successo. Gli esseri umani da sempre concepiscono religioni che si pongono l'obiettivo di migliorare l'uomo. L'obiettivo di quasi tutte le religioni è infatti quello di fare qualcosa nella propria vita per guadagnare qualche tipo di ricompensa da parte della divinità o migliorare il proprio stato in una vita futura. La Bibbia invece presenta un messaggio completamente diverso. Infatti essa afferma che l'uomo non può fare assolutamente nulla per avvicinarsi a Dio. Piuttosto è Dio che ha un piano per la salvezza dell'uomo e ha fatto ogni cosa affinché questo piano si realizzasse in Cristo. Non è l'uomo a poter soddisfare i requisiti di giustizia di Dio, ma è Gesù Cristo, il giusto, ad aver soddisfatto questi requisiti affinché noi potessimo essere giustificati in Lui. L'Apostolo Paolo sottolineò proprio questo concetto in 2 Corinzi 5:21 quando scrisse: «Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui». Quella frase «è compiuto» riassume proprio la perfezione dell'opera di Gesù. Quella frase sottolinea il fatto che qualcuno ha pagato per il peccato dell'uomo in maniera definitiva e la giustizia di Dio è stata soddisfatta. Noi non potevamo offrire nulla per espiare il nostro peccato, non potevamo dare nulla per riscattare le nostre vite, non potevamo offrire nulla per soddisfare la giustizia di Dio. Solo Gesù poteva farlo, solo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'agnello di Dio senza peccato, che toglie il peccato del mondo, poteva dare la sua vita per noi affinché noi avessimo vita eterna. Ed è proprio ciò che è accaduto quel giorno sulla croce. E noi cosa dobbiamo fare? Noi possiamo solo riconoscere la nostra impotenza e la nostra inadeguatezza davanti a Dio. Possiamo solo riconoscere che meriteremmo la morte perché siamo dei peccatori come tutti gli altri uomini e non potremmo alzare la nostra testa di fronte ad un Dio giusto e santo se non fosse Lui ad accoglierci come figli tra le sue braccia in virtù di ciò che Gesù il Messia ha fatto per noi. È compiuto. Non c'è altro da aggiungere per la tua salvezza. Devi accettare per fede la grazia che ti è stata offerta, riconoscendo che Gesù è morto al tuo posto, e lasciare che Dio ti trasformi con il suo Spirito affinché tu possa cominciare una vita nuova in ubbidienza alla sua volontà. Sì, Dio ti ama così tanto che farà anche questo. Ringrazio il Signore perché ciò che io non potevo fare lo ha fatto Gesù per me. Tutto è completo, perfetto. Missione compiuta.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare con voi, anche questa volta, la parola del Signore. Oggi desidero dare inizio a questo studio leggendo subito i versetti 9 e 10 del Vangelo di Marco, capitolo 3. Gesù disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barca a causa di tutta la gente che c'era, in modo che non lo soffocassero, perché Gesù aveva guariti molte persone, al punto tale che tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. La folla rischiava, con questo comportamento, senza volerlo, di fare del male a Gesù, siccome gli si accalcava paurosamente intorno. C'era anche il fatto che molti erano stati guariti da lui e quindi c'erano tanti altri che desideravano fare la stessa esperienza. Vi furono anche delle manifestazioni demoniache, come si legge nei versetti 11 e 12. Gli spiriti immondi, quando vedevano Gesù, si gettavano davanti a lui e gridavano dicendo: «Tu sei il figliolo di Dio». E Gesù li sgridava forte, affinché non facessero conoscere chi egli era. Vediamo dunque che anche gli spiriti impuri riconoscevano Gesù per quello che era. Di questo però tratteremo in seguito un po' più a lungo, perché al momento opportuno vorrei mettere in evidenza vari aspetti della possessione diabolica. Attualmente una di tali manifestazioni diaboliche è rappresentata dal culto di Satana, che è più diffuso di quello che si possa immaginare. Gesù a sua volta non desiderava affatto avere i demoni come testimoni a favore della sua opera. Certo, i demoni mostravano di conoscerlo, ma Gesù faceva volentieri a meno della loro testimonianza. Ora vediamo, a questo punto di questo studio, vediamo la vocazione, la chiamata dei 12 apostoli, e ci rendiamo subito conto che questa elezione si inseriva in un preciso piano divino. Leggiamo allora nel Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 13. Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli stesso volle, ed essi andarono da lui. Notate, amici, che è Gesù che elegge, che sceglie, ci piaccia o meno questo metodo. Non siete voi che avete scelto me, disse un giorno Gesù, ma sono io che ho scelto voi,

Non è quindi irriverente nei confronti del Signore dire che siccome li aveva scelti lui, lui stesso era responsabile di quei dodici. Ed è confortante sapere questo, nel senso che se Dio vi ha salvati, cominciando ad operare in voi spiritualmente, potete essere certi che continuerà a operare fedelmente nella vostra vita. Bisogna però tenere presente che quando Gesù chiamò i dodici, essi risposero in una maniera personale alla chiamata di Gesù. Gesù quindi, come si legge nei versetti 14 e 15, ne costituì dodici per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di cacciare i demoni. Questa fu la chiamata definitiva. Qui i dodici divennero veramente apostoli. A questo punto furono consacrati, messi a parte, per esercitare un ministero che possiamo senz'altro definire particolare. Non sarebbero però restati fisicamente sempre con lui, anche se lo avessero voluto, ma sarebbero stati anche inviati in missione. A questo punto, amici, vorrei leggere alcuni versetti, sempre in questo capitolo, dal versetto 16 al versetto 19, dove troviamo l'elenco dei dodici. Perciò io vorrei vedere insieme a voi questo breve elenco. Spero che voi abbiate sempre sotto mano una Bibbia, o in questo caso soltanto il Vangelo di San Marco o il Nuovo Testamento, così che possiate seguirmi in questa lettura. Leggo quindi da Marco, capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 9. Questo riguarda la chiamata dei discepoli. Vediamo quindi i nomi. C'è Simone, al quale Gesù pose nome Pietro. Poi c'è Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali Gesù pose nome Boanerges, che vuol dire figliuoli del tuono. Poi c'è Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariot, quello poi che tradì Gesù. Questi sono gli uomini che Gesù scelse. Ma andiamo avanti sempre in questa lettura del Vangelo di Marco, leggendo il capitolo 3, versetto 20 e 21. Poi Gesù entrò in una casa e la moltitudine, cioè tutta la gente, si riunì di nuovo, tanto che Gesù e i suoi non potevano neanche prendere cibo. Ora i suoi parenti, cioè i parenti di Gesù, udito questo, vennero per impadronirsi di Gesù. L'evangelista Marco ci fa capire quanto Gesù fosse preso dal suo ministero. Notate inoltre la reazione dei suoi parenti, cioè dei parenti di Gesù. Quando una persona dedica la propria vita a qualche causa nobile, ma puramente terrena, di solito viene onorata quella persona, che so, il musicista, l'atleta, l'uomo d'affari, l'artista, il politico, che si dà totalmente alla propria professione. Questa persona di solito viene molto apprezzata. Se però qualcuno si consacra totalmente a Dio, viene considerato fanatico. Anzi, i parenti di Gesù pensavano che egli fosse addirittura pazzo, infatti dicevano «è fuori di sé». Quanto poi agli scribi di Gerusalemme, nel versetto 22 di questo capitolo ci viene detto che cosa pensassero di Gesù. Infatti, questi scribi dicevano che Gesù aveva Belzebub e dicevano ancora che era per l'aiuto del principe dei demoni che egli scaccia i demoni. Belzebub era in realtà una divinità pagana che, secondo gli ebrei, godeva di una certa supremazia fra gli spiriti maligni. Ma ecco la reazione del Signore Gesù a queste calunnie. Gesù disse: «Come può Satana cacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, disse Gesù, quella casa non potrà reggere. E se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire». In altre parole, Gesù dice che non poteva scacciare i demoni con il potere dei demoni stessi, per la semplice ragione che in una famiglia, se si vuole rimanere tale, non ci possono essere divisioni.

Poi Gesù aggiunse ancora: anzi, nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte. Soltanto allora, dice Gesù, gli prederà, cioè gli ruberà le cose che ha in casa. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, versetto 27. È necessario, amici miei, prima immobilizzare, in questo discorso simbolico di Gesù, prima immobilizzare l'uomo forte per poi derubarlo. Ne segue che Gesù non agisce mediante la potenza di Satana, perché in tal caso Satana andrebbe contro se stesso. Però la malafede dei suoi avversari indusse il Signore Gesù a fare questa severa dichiarazione che leggo adesso nei versetti 28, 29 e 30. Gesù disse: «In verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi, cioè perdonati, tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, disse Gesù, non ha perdono in eterno, ma è colpevole di un peccato eterno». Ora Gesù parlava in questa maniera perché gli scribi dicevano che lui aveva uno spirito immondo. Quella gente aveva commesso un peccato veramente imperdonabile. Infatti si trovavano, pensate amici miei, quelle persone si trovavano di fronte alla seconda persona della Trinità e lo accusavano di scacciare i demoni nel nome di Belzebub, mentre Gesù, al contrario, agiva mediante la potenza dello Spirito Santo di Dio. Gli avversari di Gesù, quindi, non vollero riconoscere l'opera di due persone della Trinità, cioè non riconobbero né la testimonianza del Figlio e neanche la testimonianza dello Spirito Santo. Questo atteggiamento esprimeva il loro ostinato rifiuto di accettare Gesù per quello che era. Infatti queste persone in questa maniera stavano resistendo allo Spirito Santo, chiudendo gli occhi all'evidenza dei fatti. E questo era imperdonabile. Voglio precisare però che in realtà è impossibile commettere un peccato in se stesso imperdonabile, nel senso che non è possibile che un peccatore che si rivolge a Dio sinceramente pentito non venga perdonato da Dio. Cristo infatti morì per tutti i peccati, senza eccezione. E io spero che tu non voglia commettere il peccato di rifiutare la salvezza che Gesù ti ha provveduto. Perciò ravvediti, convertiti a Cristo. Invitalo proprio ora a venire in te e a salvarti.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Libro dei Proverbi, capitolo 28, versetto 13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Il messaggio di oggi si riferisce a quanto è riportato nel libro della Genesi nei capitoli da 42 a 44 e si intitola Lavoro di coscienza. Odiato dai suoi fratelli, Giuseppe è prima gettato in una cisterna e alla fine venduto a dei mercanti in viaggio verso l'Egitto. Commesso il loro misfatto, i fratelli fanno credere al padre che Giuseppe sia stato sbranato da una belva. Passano 20 anni. Una carestia costringe quegli uomini ad andare in Egitto per acquistare del frumento. Essi non sanno che avrebbero incontrato Giuseppe, diventato nel frattempo viceré del paese. Giuseppe non si fa riconoscere subito perché vuole che prima si produca nei suoi fratelli un profondo lavorio di coscienza. Durante un primo contatto essi osano dire: siamo gente sincera, come troviamo nel libro della Genesi al capitolo 42, versetto 11. Ma Giuseppe li accusa di spionaggio, trattiene uno di loro in prigione e chiede che gli portino Beniamino, il fratello più giovane, unica consolazione per quel povero padre. A questo punto la loro coscienza incomincia a risvegliarsi. Essi percepiscono il legame che c'è tra le difficoltà che stanno attraversando e la loro colpa nei confronti di Giuseppe, come è riportato sempre nel libro della Genesi al capitolo 42, versetto 21. Durante il secondo viaggio con Beniamino, la loro coscienza parla ancora più forte, tanto che arrivano a dire: Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi, come troviamo nel capitolo 44 al versetto 16, e propongono a Giuseppe di liberare il fratello più giovane e trattenere loro come schiavi. Alla fine uno di loro fa una commovente confessione pubblica, segno di un reale e sincero pentimento, e a questo punto, fra le lacrime, Giuseppe si fa riconoscere. Le nostre prove non sono sempre le conseguenze di qualche colpa, ma ci devono far riflettere, perché è possibile che attraverso di esse Dio ci voglia parlare, o per spingerci ad abbandonare l'indifferenza o qualche peccato, o anche solo per verificare la realtà della nostra fede e rinforzarla. Egli è sempre pronto a perdonare e a farci ritrovare quella comunione con Lui così indispensabile per la nostra vita spirituale.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Benvenuti amici al vostro programma Il Quesito Biblico, e sì, dico appunto vostro programma perché esso è formato da domande che ci sono pervenute da voi, cari amici. E infatti vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture, e poi quando trovate qualche cosa che non capite, allora marcatelo da una parte e poi mandateci la domanda. Noi la risponderemo qui con questa rubrica e anche con una lettera personale diretta a voi. E cominciamo allora subito, e vi esorto ad aprire con noi la Bibbia al Nuovo Testamento, e questo programma va seguito infatti con una Bibbia aperta. Nuovo Testamento, Vangelo di Luca, siamo al 16° capitolo, 19° versetto, Luca 16:19, si chiede: è un'analogia con Roma vestita di porpora e bisso come in Apocalisse, o era un modo di dire dell'epoca? Qui si sta descrivendo il ricco epulone della nota parabola del ricco e Lazzaro. No, la sua descrizione non ha nulla a che fare con la descrizione dataci in Apocalisse. E si dice questo per dire che quel tale vestiva elegantemente e lussuosamente, che era ricco, insomma. Si passa ora all'epistola di Giacomo 2:21, poi si cita Romani 4:1-3 e si domanda: Abramo è giustificato per fede o per opere? E questa è una buona domanda, perché se leggiamo i due versetti sembrano contrastare. Infatti Giacomo domanda: e Abramo nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliolo? Nell'epistola ai Romani Paolo pure domanda: noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. Il problema nasce quando dei due episodi se ne fa tutt'uno. Sì, è vero che si sta parlando della stessa persona, ma mentre Paolo parla in termini generali, Giacomo parla invece di un episodio particolare, cioè dell'offerta di Isacco, suo figlio, in sacrificio. Ma poi anche Giacomo è subito pronto a dire che Abramo dimostrò cosa con le sue opere? La sua fede. Allora sappiamo che Abramo fu giustificato per fede, e tutti coloro che sono stati salvati saranno giustificati per fede. Questa frase, amici, vuol dire infatti che fa apparire giusti davanti a Dio, ci dà giustificazione. E infatti chi potrebbe mai apparire giusto davanti a Dio con le sue proprie opere?

E poi la scrittura attesta che il giusto vivrà per fede, e Isaia ci dice che le nostre opere buone davanti a Dio non sono che panni lordati. E ora, parlando di Isaia, andiamo al Vecchio Testamento e andiamo al secondo libro di Samuele. Aprite la vostra Bibbia a Secondo Samuele, al primo capitolo, primo 11. Si chiede: stracciarsi la veste era frutto d'ira o un gesto con un significato preciso? Lo stracciarsi la veste era un gesto che significava sgomento, disapprovazione di quello che era successo. E questo gesto è stato seguito giù attraverso i secoli, lo troviamo anche nel Nuovo Testamento. Si passa ora a Secondo Samuele, primo capitolo, 16° versetto, e si domanda quale sia il libro del giusto. Questa è anche una buona domanda, perché troviamo che il libro del giusto era un libro in cui venivano scritte certe cronache e poemi di Israele. Se ne trova infatti menzione anche in Giosuè 10:13, ma è un libro che evidentemente è andato perduto, perché nessuno ne ha alcuna copia, e che Dio non voleva che venisse incluso fra quelli che costituiscono la Bibbia. Ed ora si passa a Secondo Libro di Samuele 3, capitolo 3, versetto 8. Perché questo dire testa di cane? Bene, oggi si direbbe, che so, piedi d'anatra, per dire insomma di una cosa che non ha affatto valore. Poi Secondo Samuele 5:2, e la domanda è: riconducetevi. Qui significa che Saul conduceva Israele in una direzione sbagliata? Questa di nuovo è una buona domanda, dimostra l'attenzione che questo nostro ascoltatore dà alle scritture. Sì, ricondurre vuol dire condurre ancora, un'altra volta. Questo è quello che viene detto a Davide in un discorso adulatorio, non necessariamente però Saul condusse sempre Israele su vie sbagliate. Ed ora Secondo Samuele 6:13, e si chiede: ci sono circa 15 chilometri di distanza dalla casa di Obed-Edom a Gerusalemme. 6 passi sono 4 o 5 metri, e quindi, facendo i calcoli, almeno 3.340 buoi furono immolati a Gerusalemme quel giorno. Perché immolarono così tanti buoi? Ebbene, ricordiamoci che questa era un'occasione di grande festa. La nazione era ora riunita, aveva una capitale che è Gerusalemme, era ben difesa, e l'arca veniva portata in Gerusalemme, e Davide vuol dimostrare la sua gratitudine all'Eterno immolando, sì, appunto, un incredibile numero di buoi. Non è che poi tutti questi buoi fossero sciupati, perché il popolo ne godeva la carne che veniva poi arrostita e mangiata. Era insomma una grande festa per tutto il popolo. Passiamo ora a sempre lo stesso libro, capitolo 7, Secondo Samuele 7:15, e si chiede: perché si dipartì da Saul e da Davide non si dipartiva mai? Qui si parla dello spirito del Signore. Vedete, Dio ha fatto una promessa a Davide, e la fa perché in lui ha trovato amore e fede che non trovò in Saul. Fintanto che Saul fu fedele al Signore, lo spirito del Signore fu anche su Saul, ma poi Saul si ribellò e naturalmente lo spirito di Dio se ne andò da lui. Infatti poi il Signore benedirà Davide, che porterà poi attraverso la sua stirpe
secondo la carne, il Messia nel mondo, ma invece punì severamente Saul per la sua ribellione. E amici, questo è vero anche di ognuno di noi. Se noi vogliamo che lo Spirito di Dio abiti in noi, noi dobbiamo consacrarci al Signore, accettare la sua signoria ed essergli fedeli senza mai contristare lo Spirito del Signore. Passiamo ora all'undicesimo capitolo, versetto 4. Si chiede: di quale contaminazione si parla? Ebbene, in questo caso si parla di donne e ci si riferisce alla mestruazione mensile. Si va ora a secondo Samuele 17:23. In questo versetto si legge come Ahitofel, non vedendo seguito il suo consiglio, andò a casa sua e si impiccò, e si domanda perché lo fece. Ebbene, qui dobbiamo ricordarci che Ahitofel era un uomo saggio, il cui consiglio era ricercato da tutti, perché era sempre stato trovato giusto. In questo caso, egli ha consigliato Absalom, il figliuolo di Davide, che si è ribellato a lui e cerca di uccidere suo padre Davide. Ma Absalom, dopo essere stato consigliato da Ahitofel, si fa consigliare di nuovo, e questa volta da un uomo che si chiama Ushai, e poi decide di accettare il consiglio di Ushai invece di quello di Ahitofel. Ora, Ahitofel era pure un uomo molto orgoglioso, e quando vide che il suo consiglio non era stato preso, ma era stato preso invece quello di un altro, la sua reputazione era in ballo, e lui, preso dall'invidia, dalla gelosia, ecco che queste cose lo indussero al suicidio. Perché? Perché ovviamente questo uomo Ahitofel era preso più dalle cose del mondo che da quelle di Dio, e teneva assai di più a quello che pensavano gli uomini invece di quello che pensava il Dio. E ora, nel leggere questo secondo libro di Samuele, noto come Dio benedice Davide, anche se Davide è un uomo materialista, e infatti notiamo che aveva tante mogli e tante concubine, era un uomo sanguinario, e infatti commise, in mia opinione, un peccato di gran lunga più grave di quello di Saul. Ma ecco che volta dopo volta abbiamo visto che mentre Saul è punito con prima uno spirito di pazzia e poi fu ucciso assieme a tutti i suoi figlioli, ecco che invece Davide è benedetto volta dopo volta. Si domanda: non è questa predilezione, non è questo favoritismo in favore di Davide e a scapito di Saul? Bene, e questa è una buona domanda, e si va detto che Davide peccò, e infatti Davide si rese colpevole di un peccato assai più grave di quello di Saul. Ma vedete, per il Signore peccato è peccato, non esiste una graduazione di peccato. La differenza non è nel modo in cui Dio tratta queste due persone, ma come queste due persone reagiscono davanti al peccato. Davide amava Dio, Davide si ravvide, Davide confessò il suo peccato e cercò misericordia e lo ottenne, mentre invece Saul ostinatamente restò ribelle contro Dio e mai cercò di ravvedersi neppure davanti a morte certa. E questo è vero anche di noi, cari amici. Se pecchiamo, il Signore è pronto a perdonarci se ci ravvediamo e se confessiamo il nostro peccato. Se però ci ostiniamo nelle nostre vie, il Signore non può far altro che trattarci come ribelli e tenerci sotto la sua ira. Beh, siamo arrivati al termine di questo programma. Grazie, cari amici, per la vostra cortese attenzione. Come vi ho detto, leggete le Sacre Scritture, e se trovate qualche domanda un po' difficile,
scrivetecela, noi ve la risponderemo qui in questa rubrica. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

Cari ascoltatori, anche oggi ci ritroviamo puntuali al nostro appuntamento con i pionieri della fede. Anche nel corso del programma odierno continueremo a trattare la storia del re Davide. Abbiamo visto come Davide aveva iniziato ad inserirsi nell'ambiente di corte, sia come musicista che come scudiero del re. Ma la sua permanenza al palazzo reale non durò a lungo. Infatti i suoi tre fratelli maggiori furono chiamati sotto le armi per combattere contro i Filistei, un popolo confinante che aveva invaso la parte occidentale di Giuda. Davide quindi tornò a casa per riempire il vuoto creatosi dopo la partenza dei suoi fratelli e si ritrovò nuovamente alle prese con il gregge di suo padre. A prima vista sembrò che questa guerra inattesa dovesse riportarlo irrimediabilmente a casa, facendo crollare tutti i suoi sogni e tutte le sue speranze. Ma in realtà fu proprio grazie a questo conflitto con i Filistei che Davide ebbe l'opportunità di testimoniare della sua profonda fede in Dio e di diventare un eroe nazionale. Mentre i Filistei erano accampati presso la valle dei Terebinti, Saul e il suo esercito gli andarono incontro e quando si trovarono uno di fronte all'altro, i Filistei su un monte e gli Israeliti su un altro, separati da una grande vallata, ecco tra i nemici di Israele farsi avanti un uomo, la cui sola vista incuteva timore. Era alto circa 2,80 metri e possedeva un'armatura di dimensioni eccezionali. Mentre avanzava, lanciava ingiurie contro il popolo di Dio e li sfidava dicendo: «Scegliete uno tra voi e scenda contro a me, se egli potrà lottare con me ed uccidermi. Noi saremo vostri servi, ma se io sarò vincitore e l'ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete. Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele». Quando gli israeliti ascoltarono queste parole, restarono sbigottiti e furono presi da una grande paura. Neanche Saul, che una volta aveva visto la potenza di Dio operare attraverso di lui, ebbe il coraggio di accettare la sfida. Prima di continuare con le nostre considerazioni su questa vicenda biblica, vogliamo ascoltare un cantico dal titolo «Noi siamo vincitori». Sì, anche nella società contemporanea ci sono delle sfide che il popolo di Dio deve affrontare nel suo cammino quotidiano, ma il canto che ascolteremo tra poco ci suggerisce un segreto infallibile per ottenere sempre la vittoria su tutti i nostri problemi.

Se rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua presenza, poiché il combattimento nostro è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio,

Erano passati ormai 40 giorni da quando i fratelli di Davide erano partiti per la guerra e il loro padre, preoccupato per non aver ancora ricevuto loro notizie, mandò Davide a raggiungerli per informarsi sulle loro condizioni. Quando Davide arrivò alla valle dei Terebinti, dove erano schierati i due eserciti, corse immediatamente a cercare i suoi fratelli e, mentre parlava con loro, informandosi circa la loro salute, ecco di nuovo il Filisteo avanzare verso gli israeliti e ripetere le sue solite minacce ed ingiurie. Tutti gli uomini alla sua vista fuggirono presi da grande paura e molti dicevano: «Avete visto quell'uomo? Egli avanza per coprire d'obbrobrio Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà grandemente ricco, gli darà la sua propria figliuola ed esenterà la casa del padre di lui da ogni aggravio». Davide non si fece prendere dal panico come gli altri, ma si sentì profondamente indignato per le ingiurie udite da quell'uomo. Dopo essersi informato meglio su quanto stava accadendo, disse: «Chi è questo filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente?» Il suo fratello maggiore, irritato nel constatare che Davide non era affatto intimorito di fronte alle minacce del Filisteo, lo accusò di essere andato al campo con il solo scopo di curiosare e di mettersi in evidenza. Ma Davide non si scoraggiò di fronte alle accuse ingiustificate di suo fratello, ma nel suo cuore continuava a crescere la fiducia che Dio avrebbe potuto guidarlo per sconfiggere quell'uomo. Il suo atteggiamento venne riferito a Saul, che lo mandò a chiamare. Anche dinanzi a lui la sua fede non vacillò. Infatti, quando Saul cercò di dissuaderlo dall'accettare quella sfida, facendogli notare la sua giovane età e l'esperienza militare del suo nemico, Davide gli disse con decisione: «Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora, io gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda e lo uccidevo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, poiché ha coperto d'obbrobrio le schiere dell'Iddio vivente. L'Eterno, che mi liberò dalla zampa del leone e dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo». Prima di vedere questa grande fede di Davide trasformarsi in azione, ascolteremo un canto in lingua inglese dal titolo Look Up, le cui parole ci incoraggiano a guardare in alto, perché noi possiamo fare ogni cosa attraverso Cristo che ci fortifica, ed è nella nostra debolezza che noi siamo forti. La nostra fede in Lui ci terrà saldi nel suo amore e ci renderà più che conquistatori.

Quando Saul si rese conto della profonda fede che animava Davide, non poté fare altro che sostenerlo nella sua decisione di combattere contro il Filisteo. Gli diede la sua armatura e la sua corazza. Ma Davide, non essendo abituato a camminare con quel peso, se la tolse di dosso e prese in mano il suo bastone. Si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore e con la fionda in mano mosse contro il Filisteo. Goliath, questo era il nome del Filisteo, quando vide Davide lo disprezzò, poiché egli non era che un giovinetto biondo e di bell'aspetto, e lo maledisse nel nome dei suoi dei, dicendogli: «Sono io un cane che vieni contro a me con un bastone? Vieni qua, che io dia la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Allora Davide gli rispose: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti abbatterò, ti taglierò la testa, e tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele, e tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno». Come il Filisteo si mosse, Davide gli andò incontro, mise la mano nella sacchetta, ne cavò una pietra, la lanciò con la fionda e lo colpì. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde bocconi per terra. Così Davide, con una fionda e con una pietra, senza avere spada alla mano, vinse la sua battaglia. Corse verso il suo nemico, gli prese la spada e l'uccise. I Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga e gli uomini di Israele e di Giuda sorsero, alzando gridi di guerra, li inseguirono e li sconfissero. È sorprendente vedere come Davide, nella sua debolezza e inesperienza militare, seppe riportare una vittoria così schiacciante per il solo fatto che combatté la sua battaglia nel nome dell'Eterno. Anche per noi oggi, apparentemente, i problemi che ci affliggono possono sembrarci insormontabili, ma quando mettiamo la nostra fiducia nella potenza di Dio, egli non solo interviene in nostro favore, ma ci dà anche saggezza per poter vedere una via d'uscita, magari insospettabile agli occhi umani, come Davide, che seppe vedere in quelle 5 pietre il mezzo che Dio avrebbe usato per guidarlo verso la vittoria. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è per oggi terminato e, con la speranza che le nostre considerazioni abbiano incontrato il vostro interesse, vi salutiamo. A risentirci.

Partiresti per una meta sconosciuta? Ebrei 11:8. Partì senza sapere dove andava.

Sei partito così anche tu? Allora non hai nessuna spiegazione logica da dare a qualcuno che ti chieda che cosa tu stia facendo. Una delle difficoltà che si incontrano nel lavoro cristiano è proprio racchiusa in questa domanda: che cosa intendi fare? Non conosci la risposta. L'unica cosa di cui sei consapevole è che Dio sa quello che sta facendo. Controlla del continuo il tuo modo di essere nei riguardi di Dio per avere la certezza che sia davvero una partenza da tutto, accompagnata da una fiducia interamente riposta in Lui, in Dio. È l'unico modo di essere che possa conservarti in uno stato di continua attesa, perché non sai quale sarà nel piano di Dio il passo che dovrà seguire. Ogni mattina, al tuo risveglio, vi è una partenza che porta come conseguenza un approfondimento della tua fiducia in Dio. Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra e neanche per il vostro corpo. E non siate ansiosi per le cose che vi preoccupavano prima della partenza. Hai forse chiesto a Dio qual è il suo piano? Non te lo dirà mai. Non ti dirà mai ciò che sta per fare. Ti rivela soltanto chi egli è. Credi in un Dio che opera miracoli? Sei disposto a partire affidandoti completamente a Lui, così che qualunque cosa egli faccia non ne avrai sorpresa? Non hai ragione di preoccuparti se davvero sei vicino a Dio, perché in questo caso tu sai chi egli sia veramente. Vivi la tua vita come se fosse una continua partenza, in dipendenza da Dio. Essa acquisterà allora un fascino ineffabile e sarà una vita piacevole a Gesù. Devi imparare a staccarti dalle tue convinzioni, dai tuoi credi, dalle tue esperienze, fino a che, per quanto riguarda la tua fede, non vi sia più nulla che si frapponga fra te e Dio.

abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Ti sei mai chiesto come mai delle persone possano spendere milioni per un quadro? Oppure come qualcuno possa stare per 20 minuti in piedi davanti a un dipinto di Rembrandt in un museo? Come delle persone possano emettere esclamazioni di ammirazione davanti a una scultura o una fotografia di Ansel Adams? Non ti gratti la testa chiedendoti cosa la gente trovi nell'arte? Oppure prendiamo la musica. Non ti sorprende che la gente compri i biglietti per tutta la stagione sinfonica senza perdersi mai un'opera? Perché alcuni ascoltano Bach per ore? E cosa c'è di così avvincente in un concerto di Mendelssohn, in un valzer di Strauss o in un minuetto di Chopin? Certo, pensi che avranno i loro buoni motivi. L'arte e la musica qualche volta sono belle, ma come mai alcuni ne vanno matti? Se la pensi così, ti capisco. Anch'io non ero interessata ad arte e musica. Penso però che mi mancasse quella che costoro definiscono la capacità di apprezzare. Ricordo comunque anche quando questa attitudine di disinteresse cominciò a cambiare. Tutto iniziò quando il mio insegnante d'arte mi si sedette accanto e iniziò a mostrarmi pagine su pagine di libri d'arte. Quasi ad ogni pagina si fermava e indugiava con lo sguardo su una stampa di Monet o una riproduzione di Cézanne. Passava ore a discutere la composizione e il colore in un dipinto di Marie Cassin. Sulle prime, mi annoiai, ma più guardavo e ascoltavo, più iniziavo ad apprezzare. Passare del tempo con quei maestri elevava il mio pensiero. Iniziai a vedere cose mai viste. Più guardavo, più scoprivo e più capivo. Ora, quando vedo qualcuno indugiare davanti a un Rembrandt, sorrido e lo capisco, mi identifico con lui. Se non apprezzi l'arte, vai in un museo e comincia a guardarla. Se non apprezzi la musica, va ad un concerto e comincia ad ascoltare. Conosco persone che hanno lo stesso combattimento quando considerano il modo di pregare di altri. Sentono qualcuno rallegrarsi all'idea di passare una mattinata a parlare con il Signore e non fanno altro che scuotere la testa. Saranno i primi ad ammettere di non apprezzare la preghiera. Francamente, l'unico modo in cui possiamo esprimere vero apprezzamento per la preghiera è quello di pregare. La preghiera è un'arte che solo lo Spirito Santo può insegnare. Prega per la preghiera. Prega per essere aiutato nella preghiera. Prega fin quando apprezzerai la preghiera. Come per l'arte, la musica e molte altre discipline, la preghiera può essere apprezzata solo se le dedichi del tempo. Passare del tempo con il Maestro eleverà i tuoi pensieri. Più preghi e più ti sarà rivelato. Capirai, sorriderai, identificandoti con altri che combattono lunghe battaglie e trovano gioia nella preghiera. Apprezzerai non soltanto la grandezza della preghiera, ma la grandezza di Dio.

leggo frasi discutibili di chi ha investito tutto in una pagina del web. L'approvazione è difficile,

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Cominciamo in Primo Corinzi 8. Preghiamo di nuovo. Signore, grazie. Signore, anche se siamo pochi questa sera, Signore, non importa a te, Signore, anche per una persona, Signore, tu sei stato capace di lasciare 99 e cercare quell'unica pecora che era perduta, Signore. Il tuo amore è così profondo, così immenso, Signore. E preghiamo per i fratelli che per lavoro o altri motivi non potevano esserci per malattia, che tu possa rinforzarli, guarirli, Signore, che anche loro possano stare qui con noi, Signore, a godere la tua presenza, a godere e gustare che il Signore è buono. E Signore, benedisci anche questa sera mentre apriremo la tua parola nel nome di Gesù. Amen. Nel primo versetto di capitolo 7, Paolo dichiara, ora riguardo alle cose di cui mi avete scritto, e poi tutto il capitolo 7 parla del matrimonio. In capitolo 8 si capisce dal primo versetto che la Chiesa a Corinto aveva scritto anche riguardo gli idoli, il fatto di mangiare carne sacrificata agli idoli. A quei tempi, 2000 anni fa, la società di Corinzi era una società pagana. Voi conoscete, no? Adoravano i dei romani, i greci. In Atti, in Efeso, c'era la dea Diana. Quindi avevano questi tempi dove adoravano questi idoli. E per i pagani offrivano cibo a questi idoli. Come sacrifici, compravano cibo, portavano al tempio e offrivano a questi dei. Nella chiesa a Corinto c'erano alcuni credenti che, anche se avevano conosciuto il Signore, continuavano magari andare alle feste nel tempio, compravano la carne. Perché in quei tempi si poteva comprare la carne in due posti. Si poteva comprare al mercato, no? Che costava di più. Ma uno poteva andare dal tempio, perché come tanta gente portava queste offerte al tempio, non è che i sacerdoti potevano consumare tutto. E quindi carne a buon prezzo, potevi andare al tempio a comprare questa carne che era stato offerto a questi idoli, dedicati a questi idoli. E quindi c'erano due campi nella chiesa a Corinto, quelli che erano scandalizzati da questa cosa e quelli che nella loro libertà mangiavano questa carne offerta ai idoli. E quindi avevano scritto Paolo per chiedere: si può fare, è giusto farlo, non è giusto farlo? Quindi tutto il capitolo 8 è intorno a questo discorso, che magari uno potrebbe anche dire: ma noi a Feltre questa sera cosa c'entra? No? Abbiamo tempo di idoli qui in Italia? Si potrebbe dire di sì, perché ci sono, però anche questi templi non vengono offerte sacrifici di cibo, giusto? Quindi uno potrebbe dire: ma allora questo capitolo non ha un'attualità, non c'entra niente con la nostra vita. Invece è sbagliato, perché c'entra tantissimo, perché il capitolo 8 è un capitolo che parla della libertà che abbiamo in Cristo e il nostro dovere di camminare nell'amore. Perché nella Chiesa ci sono due estremi. Le persone che sono iperlegalistiche, che che vogliono un elenco di regole, no? Magari vengono qui, fratello, dove sono le regole? No? Dimmi quali sono quelle che cose non devo fare e quelle che, no? E devo fare. Il legalismo in realtà è un atteggiamento del cuore di seguire un elenco di codici per innalzare la propria carne. Questo è il legalismo. Quindi c'è questo estremo da una parte, dall'altro estremo c'è la lascività. Si dice così in italiano? E questo sarebbe una chiesa che dice: ma intanto siamo salvati per grazia, fai tutto quello che vuoi, no? Che anche in capitolo 5 abbiamo visto che c'era questo uomo che viveva aveva rapporti sessuali con la madrigna,

e tra libertinismo. Per esempio, anche in Italia ci sono delle denominazioni che dicono che uno può essere gay e sposarsi e essere considerato anche un cristiano, no? Quindi tutto libero, tutto legge. Ci sono altre chiese legalistiche che non puoi mettere anelli, non puoi mettere orecchini, non puoi mettere niente, uomini giacca e cravatta, uomini devono stare in una parte, le donne in un'altra. E sono due estremi, tutti e due sbagliate. Ma noi come credenti dobbiamo capire la nostra libertà come cristiani deve essere sempre governata dall'amore. Perché Gesù, anche i farisei volevano sapere da Gesù quali sono i più grandi comandamenti. No, Signore, darci le regole che dobbiamo seguire per essere salvati. E lui ha detto, questi sono i due grandi comandamenti, ricordate? Qual è il primo? Il primo comandamento. Esatto, amare Dio con tutto il vostro cuore, tutta l'anima tua, con tutta la tua forza. E il secondo? Esatto, amare il tuo prossimo come te stesso. E Gesù ha detto, se tu cammini e vivi in questi due comandamenti, hai adempiuto tutti i comandamenti, tutto, perché l'amore è l'adempimento della legge. E quindi noi siamo liberi in Cristo. Sapete che la Bibbia non parla di tanti argomenti, no? Parla delle cose basilari e quindi su quelle cose basilari noi non discutiamo, no? Su Cristo, su quello che Lui ha fatto. Però a volte anche nell'ambiente di chiese evangeliche possiamo metterci a litigare, no? Su delle cose così sciocche, così stupide, no? Se una donna poi mette gli orecchini o... no? E anche in questo viaggio che io e Silvana abbiamo fatto in Sicilia, in Calabria, abbiamo ministrato in diverse chiese, non solo una chiesa, e abbiamo riscontrato alcuni aspetti di questa cosa. Quindi Paolo qui comincia in versetto 1, ora riguardo le cose sacrificate idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Se uno pensa di sapere qualcosa e non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere, ma se uno ama Dio, egli è da lui conosciuto. Allora, questi primi tre versetti potrebbero sembrare anche cosa significa? Cioè, comincia il discorso di idoli, di offrire cose a idoli, e poi parla della conoscenza. Cosa c'entra, no, questo discorso? C'entra perché c'era un gruppo di credenti nella chiesa a Corinto che loro sapevano che idoli non sono niente, no? Infatti Paolo lo dice, in versetto 4, perciò quanto al mangiare le cose sacrificate ai idoli, noi sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non vi è alcun altro Dio se non solo uno. Quindi nostro Dio, il Dio della Bibbia. Allah e Geova non sono uguali e noi non dobbiamo fare l'errore di dire che sono uguali. Perché Allah del Corano è un altro Dio. Ma c'è solo uno che è vero Dio, è il Dio del Vecchio e del Nuovo Testamento. Quindi Paolo sta dicendo che lui era un credente maturo, lui dice, noi sappiamo che gli idoli non sono niente e sappiamo anche che la

0: carne è solo la carne, non è una bistecca, non è né cattivo né buono, è neutrale il cibo. E lui dice, noi sappiamo queste cose. E quindi c'era un gruppo nella Chiesa di Corinto che loro sapevano la loro libertà in Cristo. In pratica loro dicevano, io so che io posso mangiare quella cosa offerta ai idoli e non mi fa nessun male, non sto peccando, posso andare alla festa con i miei amici pagani e la mia coscienza è pulita. Però c'era un altro gruppo che per loro questo era scandaloso. Magari perché erano nuovi credenti o perché erano talmente devoti a questi idoli che loro solo il pensiero di quell'idolo era una cosa diabolica, e quindi pensare che un altro credente potrebbe andare nel tempio o mangiare carne offerta a questi idoli, per loro era una cosa scandalosa. Quindi Paolo all'inizio sta scrivendo a questi primi credenti, va bene, noi abbiamo questa conoscenza che siamo liberi nel Signore, ma stiamo attenti, perché solo avere la conoscenza e non avere l'amore gonfia, non serve niente. Infatti lui dice in versetto 2, se uno pensa di sapere qualcosa, non sa ancora nulla di come dovrebbe sapere. Quindi in poche parole, quando noi crediamo di sapere le cose, Paolo dice, non hai capito niente. Perché quando uno capisce le cose, capisce che non sa niente. Mi sono spiegato? No. Il nostro atteggiamento di credente è, io non so niente, il Signore sa tutto. E quindi Paolo sta scrivendo in questi primi passi ai credenti che hanno capito la loro libertà, che potrebbero mangiare questa carne offerta agli idoli e non li contaminava. Perché voi sapete che nella cultura pagana i pagani offrivano cibo a questi idoli, poi ingestivano il cibo offerto a questi idoli e loro, alcune culture, credevano che loro, mangiando questo cibo offerto all'idolo, assumevano quel Dio dentro di loro, no? Che quel Dio veniva dentro di loro. E quindi magari credenti nuovi, credenti deboli, per questo era scandaloso per loro. Non mai sia che io mangio una cosa che è stata offerta a quell'idolo. Ma i credenti che avevano capito che la carne non è bene o male, dicevano, ma è solo carne, io posso mangiarlo, e poi costa di meno, perché devo spendere più soldi nel mercato? Perciò quanto, versetto 4, al mangiare le cose non è nulla nel mondo, e che non vi è alcun altro Dio se non uno solo. E infatti, anche se vi sono cosiddetti dei, sia in cielo che in terra, come vi sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose e noi per Lui. Un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose e noi per mezzo di Lui. Quindi Paolo sta dicendo, noi sappiamo che c'è un unico Dio e che Gesù Cristo è suo figlio e tutti questi idoli non sono niente. Allora, come possiamo applicarlo alla nostra vita qui in Italia nel 2009? Perché non ci sono tempi dove persone offrono la carne a idoli. Però ci sono altri discorsi simili a questo, no? Tipo il bere l'alcol. Secondo voi abbiamo la libertà di bere alcol? Qualcuno? Sì o no? Magari i fratelli di Brasile dicono di no. o i fratelli dell'America, degli Stati Uniti, molti degli Stati Uniti, non abbiamo questa libertà. La realtà è che la Bibbia non divieta il bere l'alcol. Non c'è nessun comandamento che dice non puoi bere un bicchiere di vino. Però ci sono avvertenze all'accesso, a abusare dell'alcol. Quindi vedete che è un discorso molto pratico, anche per i nostri giorni. Come ho detto prima, in alcune chiese dicono che le donne non possono mettere orecchini, non possono truccarsi, non possono tingere i capelli. Cosa?
1: Non possono usare i pantaloni.
0: Ah, non possono mettere i pantaloni. Là? Anche David ha la coda, codino. Infatti io sono stato in una chiesa in Sushi dove, posso dirlo David? Dove David è stato prima di me e alcuni fratelli non erano tanto scandalosi, questa era la cosa buffa, no? Perché quando lui doveva andare giù e lui aveva i capelli lunghi, ha detto ma non lo so, poi magari i fratelli giù, no? Sono più tradizionali, saranno un po' scandalizzati a vedere un uomo con i capelli lunghi. Quindi sono arrivato giù e come avevo già potevo profetizzare, qualche fratello è venuto da me e dice ma sai, ma questo David, come il discorso? E io ho detto, ah, perché? Perché i capelli lunghi? No, non è questo un problema. Perché avevo messo un codino. E io ho detto, ma secondo me lui ha messo il codino per far sembrarli più corti, non per voi. Perché a molto bello non lo metti mai, lui li ha sciolti, no? Si erano scandalizzati dal codino.
1: Non dico.
0: Che poi è stato un buon opportunità perché poi ho fatto anche un studio biblico su, no, su Colossese, cosa possiamo mangiare, non toccare, i giorni santi, vestire, no? La Bibbia non dice che le donne devono avere gonne, che non possono, non c'è. Nel Vecchio Testamento c'è un passo che dice che una donna non deve vestire come un uomo e che un uomo non deve vestire come una donna. Però questo dipende anche dalla cultura in cui tu vivi. Perché io ho vissuto in Sud India, in Sud India gli uomini portano la gonna, no? Gli uomini hanno questo tipo lenzuola, avete visto, penso, no? Hanno tipo questo lenzuola che poi è tutto legato qui, che ha un po' un spacco. Quindi gli uomini portano la gonna, le donne portano pantaloni. Quindi nella loro cultura, comprendete? È contrario alla nostra, quindi la Bibbia dice di non transvestirsi, però non dice la donna non può avere il pantalone da nessuna parte. E vedete come capitolo 8 non abbiamo carne offerte idoli, ma abbiamo altri discorsi che entrano nella Chiesa. E noi dobbiamo stare attenti perché noi non siamo salvati per i vestiti che mettiamo, se abbiamo tinti i capelli, perché Dio guarda cosa? Il cuore. Per Dio quello che è importante è quello che è dentro di noi. Infatti, nel mio opinione, le chiese che si perdono in questi discorsi così sono chiese debole. Infatti Paolo dice, sono fratelli debole. Però io penso che posso dire che noi abbiamo conoscenza qui a Feltre. Posso dirlo? Ma non dobbiamo gonfiarci e pensare che siamo meglio di loro. Perché non lo siamo. Anzi, qui Paolo lo dice in versetto 7, ma la conoscenza non è in tutti. Quindi lui sta dicendo, voi che siete più maturi, avete capito la libertà che avete in Cristo, ma tutti i fratelli non hanno questa conoscenza. Non sono arrivati ancora a questo capire, la libertà che hanno. Anzi, alcuni, avendo finora consapevolezza dell'idolo, mangiano come di una cosa sacrificata all'idolo, e la loro coscienza, essendo debole, è contaminata. Ora un cibo non ci rende graditi a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di più. Quindi, se abbiamo conoscenza della libertà che abbiamo in Cristo, non siamo migliori di chi non ha questa conoscenza, perché Cristo ci ha salvati. Siamo tutti salvati per la grazia di Dio. E il cibo, Paolo dice, il cibo è solo cibo, se è stato offerto idoli o no. È solo cibo. Ricordate nel Vangelo cosa ha detto il Signore? Quando i farisei dicevano, guardi, i tuoi discepoli mangiano senza lavarsi le mani, cosa ha detto il Signore? Qualcuno si ricorda? Gesù ha detto, non è quello che entra nella bocca dell'uomo che lo contamina, perché lui mangia, lo digerisce poi nel gabinetto, no? Lui dice, quello che contamina l'uomo è quello che esce dalla bocca, perché dal cuore dell'uomo viene fuori dalla bocca. Omicidi, rapine, violenza, adulterio. L'uomo è contaminato non perché mangia una cosa offerta a un idolo o non offerta. L'uomo è contaminato dalle cose dentro che lui permette nella sua vita. E quindi Paolo sta scrivendo a questi credenti più forti di non usare la loro libertà come punto di scandalo per i loro fratelli. Ora un cibo, versetto 8, non ci rende gradito a Dio, perché se mangiamo non abbiamo nulla di più, e se non mangiamo non abbiamo nulla di più. Badate però che questo vostro diritto non venga un inciampo per i deboli, perché se qualcuno vede te che hai coscienza seduto a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di lui che è debole non sarà forse incoraggiata a mangiare le cose sacrificate a idoli? E così a causa della tua coscienza perirà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Quindi Paolo vuole ricordare questi credenti, guarda che tuo fratello Gesù ha dato la sua vita per lui. E questo ci fa capire che ogni credente è preziosissimo davanti al cospetto di Dio. E quindi Paolo vuole improntare nella mente di questi credenti che hanno coscienza, guarda, Cristo è morto per quella persona. Cioè tu devi capire questo. Cristo ha dato quella persona è preziosa davanti a Dio. Quindi non fai cose, tu hai libertà, ma non usare la tua libertà perché lui è debole. Anche quando vengono i fratelli degli Stati Uniti, voi sapete già, no? Anche a Montebello una volta devo fare discorsi, sai, non, quando ci sono i fratelli dell'America non beremo vino alle agape, anche se poi anche quando siamo solo noi non è che è chissà, no? Quanti gallone, no? Tipo mezza bottiglia fra 20 persone, no? E gloria a Dio per questo. Però, e all'inizio alcuni fratelli italiani, ma come, ma la Bibbia, ma Paolo ha detto a Timoteo un po' di vino per il tuo stomaco, è scritto nella parola, no? E mi ricordo una volta a Montebelluna abbiamo avuto un acceso dibattito, no? E un fratello ha detto, ma anche Gesù ha bevuto vino. E io ho detto, come? No, non è così. Eppure, guarda, sapete che anche un pastore deve imparare la parola di Dio. Perché il fratello mi ha portato un passo nel Vangelo dove non è scritto specificamente che Gesù ha bevuto vino, però è inteso che lui ha bevuto. È quel passo dove dicono che Giovanni Battista è venuto, non ha mangiato, non ha bevuto, ricordate? E lui dice, il figlio dell'uomo è venuto mangiando e bevendo. No? E infatti hanno accusato Gesù di essere un imbibitore di vino, giusto? Lo hanno accusato di questo. E quindi è probabile che lui qualche sorsetto l'ha preso. Però io dicevo, va bene fratelli, noi abbiamo questa libertà, noi abbiamo questa conoscenza, però alcuni fratelli degli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti abbiamo un'altra cultura di quella italiana, negli Stati Uniti ci sono veramente tanti alcolizzati, tu vai in una grande città in America, li vedi su marciapiedi, ubriaconi, questi barboni che tutta la loro vita è stata rovinata dall'alcol. E io dicevo ai fratelli italiani, ho detto, guarda che alcuni fratelli per il quale Cristo è morto, cioè la loro vita erano alcolisti, la loro vita era rovinata dall'alcol, magari hanno perso la moglie, hanno perso la famiglia, hanno perso il lavoro. E quindi se noi siamo tutti seduti a tavola e teniamo un buon flasco, un fiasco di Chianti, per lui è come abbiamo messo sulla tavola un chilo di eroina. Cioè per lui quella cosa è diabolica, è la cosa che ha distrutto la sua vita. E quindi noi lo scandalizzeremo, lui rimarrà male. Quindi ha detto, come l'amore governa quello che noi facciamo? Noi faremo a meno quando ci sono presenti questi fratelli. Anche per questo motivo a Montebellone qua abbiamo deciso anche la Santa Cena di usare il mosto e anche io non sognavo mai di vedere la reazione in cui ho visto nella chiesa anche a Montebellone alcuni fratelli non è biblico erano arrabbiati addirittura. Io ho detto perché tutto il discorso è nato un po' così. A Montebellone ci sono tante sorelle di Santo Domingo, del Sud America, paesi come gli Stati Uniti dove di solito nella chiesa non si beve, non si deve, per loro è un peccato. E quindi alcune sorelle mi hanno chiesto semplicemente se potremmo fare tipo un piatto di bicchierini di mosto non alcolico per loro, e magari un altro piatto per chi voleva l'alcol, cioè il vino normale, per loro. E quindi stavo pregando e anche in base a Romani 14, no, Paolo ha detto, se è un scandalo per mio fratello io non berò vino, no? E io ho detto, ma quale problema è? Facciamo mosto per tutti e via, mortali non... Cioè, non immaginavo, no? Cioè, qua, no, cioè, sono stato aggredito da alcuni fratelli. Ma come? Non è biblico. Deve essere vino con l'alcol, no? Tipo, non è una vera santa cena, no? E io ho detto, ma stai scherzando? Ma stai scherzando? Poi, grazie a Dio, perché noi almeno ci proviamo nella Calvary Chapel di mostrare scritturalmente perché facciamo ogni cosa. Ci proviamo. E quindi anche questi fratelli ho portato in Romani 14 e ho detto, vedi, la parola di Dio dice che se il nostro fratello è scandalizzato per il bere vino, noi perché lo amiamo non lo berremo. E quindi sapete che la scrittura è l'autorità di Dio, non è l'autorità di Craig. Io sono pastore, io ho deciso, se ti piace bene, se no la porta è lì. No. La Sacra Scrittura ha l'autorità di Dio indietro di sé. E quindi i credenti che amano Dio accetteranno quello che Dio ha dichiarato. Amen. E quindi ho visto che i fratelli poi si sono calmati, non volevano più linciarmi. E ho detto, ah, ok, adesso abbiamo capito. No? E quindi, grazie a Dio, è stato ristabilito la pace. Quindi, cioè, quella che ci deve governare non è un elenco di regole. Noi non abbiamo un elenco di regole come cristiani. Paolo diceva in Romani, per me ogni cosa è lecito. Cioè, questa è una grande libertà. Ma non ogni cosa edifica. Quindi tutto quello che noi facciamo come cristiani deve essere governato dall'amore per il Signore e l'amore per gli altri. Anche Paolo nel libro di Atti, ricordate quando c'era il discorso se i gentili dovevano circoncidersi o no? E c'era un gran dibattito e i ebrei dicevano no, questi gentili devono anche loro fare il taglio. Paolo e altri dicevano no, non è così. Hanno avuto il consiglio di Gerusalemme, il primo consiglio della Chiesa, e hanno deciso che i gentili non dovevano circoncidersi. Dovevano astenersi da idoli, da cose strangolate, dal mangiare sangue e dalla fornicazione. Però non hanno messo nessuna delle leggi dietiche ebraiche, non dovevano circoncidersi, eccetera, eccetera. Poi nel capitolo dopo, tutto questo discorso, che Paolo difendeva la grazia di Dio, diceva i gentili non devono circoncidersi. Lui era da quella parte. Il capitolo dopo, Paolo fa circoncidere Timoteo. Sapete questo? Perché Timoteo era metà greco e metà ebreo. E quindi per non scandalizzare gli ebrei, comprendete che Paolo ha fatto circoncidere Timoteo perché lui voleva lasciare una porta aperta di ministrare la parola di Dio ai ebrei. Perché se Timoteo, essendo metà ebreo, non si faceva circoncidere, allora gli ebrei potevano dire, vedi che questi cristiani insegnano di non obbedire più la legge di Dio, il comandamento di Mosè. Quindi è una setta, no? Comprendete? È una cosa che va contro Dio. Invece Paolo voleva tenere una porta aperta a questo popolo per ministrarli e quindi lui Timoteo, sai, fai questa operazione. E quindi anche noi dobbiamo avere questa sensibilità. Per esempio, quando eravamo giù, in Bassa Italia, adesso, mia moglie Silvana ha la fede, l'anello di finanziamento, e lei sull'altra mano aveva questo anello, non so chi l'ha regalato, una pietrone così grande, no? E qualcuno l'ha visto, è venuto da me e ha detto, ma fratello, sai, in questa chiesa non si usa così qua e là. E quindi ho detto, Silvana, a noi cosa ci importa se c'è la cosa o no? Quindi senza fare storie, no? Meglio che togli quella cosa mentre siamo in questa comunità, anche perché, essendo che ho lavorato come evangelista per tanti anni, è sempre stata un po' la mia opinione che devo stare sottoposto agli anziani di quella comunità dove io sono ospitato, no? Perché saranno loro che risponderanno a Dio un giorno. Non nel senso che io insegnerei una cosa non biblica o farei una cosa mai non biblica in altre chiese, non comprendete? Però, cosa è importante di un anello, se c'è o non c'è? Infatti si vanno detto, a me cosa mi importa? Non importa niente, no? Per lasciare, no? In modo che io potevo ministrare questi fratelli senza che magari guardavano quella cosa, erano tutti bloccati, no? Che già dimostra una grande debolezza in un credente, no? Quando focalizzano sul materiale, è una dimostrazione che siamo molto deboli come credente. Ma noi che abbiamo conoscenza della libertà non vogliamo gonfiarci, oh, noi siamo meglio di loro, sono deboli. No, loro sono diversi, ma non siamo meglio o siamo peggio. Quindi Paolo vuole farli comprendere, dice in versetto 11, così a causa della tua coscienza perderà il fratello debole per il quale Cristo è morto. Ora peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Quindi noi possiamo anche entrare addirittura commettere peccati, no? Quando noi ostinatamente, no? Ah, ma io sono libero, cosa mi interessa di quelli se sono debole o no? Questo è un peccato davanti a Dio, perché non siamo guidati dall'amore. Perciò Paolo dice, se un cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai più carne per non scandalizzare mio fratello. Adesso guardiamo un secondo questi passi in Atti, perché lì Paolo, scusate, Romani 14, versetto 13. Perciò non giudichiamo più gli uni gli altri, ma piuttosto giudicate questo, di non porre alcun inciampo o scandalo al fratello. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nessuna cosa è in mondo in se stessa, ma chi stima qualcosa in mondo, per lui è mondo. Ma se tuo fratello è contristato a motivo di un cibo, tu non cammini più secondo l'amore. Non far perire col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Perciò quel che per voi è bene non diventi motivo di biasimo. Poiché il regno di Dio non è mangiare e bere, ma giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Infatti chi serve Cristo in queste cose è gradito a Dio e approvato dai uomini. Perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca. Non distruggere l'opera di Dio per il cibo. Certo, tutte le cose sono pure, ma è sbagliato quando uno mangia qualcosa che è occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti tuo fratello a inciampare o essere scandalizzato o essere indebolito. Hai tu fede? Tienila per te stesso davanti a Dio. Beate chi non condanna se stesso in ciò che approva. Ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perché non mangia con fede. E tutto ciò che non viene da fede è peccato. Quindi la nostra regola come credente in questi discorsi, no? Perché voi vi troverete in delle situazioni in cui, no? Alcuni diranno stai sbagliando, non stai sbagliando. Un altro discorso, poi concluderò. Per esempio, alcuni credenti in Italia, nelle chiese evangeliche, si scandalizzano se tu vai in chiesa cattolica. E io come pastore, diverse volte sono venuti da miei fratelli, magari un parente, il bambino si deve battezzare, o c'è un matrimonio, o c'è qualcosa nella chiesa cattolica, e loro vengono da me e dicono, fratello, ma posso andare in chiesa cattolica? Comprendete? Perché per loro era il luogo dell'inganno, era il luogo dell'idolatria, e quindi loro, cioè per la loro coscienza è sbagliato andare in quel posto. Ma io dico a tutti, tu devi pregare e devi chiedere al Signore quello che deve fare. Per esempio, io sono americano, non sono cresciuto nella Chiesa Cattolica, sono cresciuto protestante, anche se non ero convertito. Ero un protestante come un cattolico qui, andavo in chiesa Natale, Pasqua, matrimonio e funerale. Però non sono cresciuto in una chiesa dove pregavamo a Maria, o Sant'Antonio, o Padre Pio, eccetera, che sono idoli uguali a uno che adora un serpente, secondo la parola di Dio. Quindi per me andare in una messa cattolica non è niente, anche se non ci vado perché non mi dà niente. Però mi è capitato qualche volta di andare a un funerale, un matrimonio, e quindi io dico ai fratelli, dobbiamo pregare, chiedo al Signore. Secondo me non è niente per noi di andare a assistere a una messa, andare in chiesa cattolica. Io personalmente non mi farei mai padrino, perché il battesimo dei infanti non è una cosa biblica, e quindi sarebbe che io partecipo in quella cosa, essendo il padrino, no? Però non avrei problemi di andare, sai, se uno che un amico cattolico dice vuoi venire a questa cosa, io non avrei problemi di andare, non mi sentirei la coscienza contaminata, sporca. Un po' di tempo fa, circa un anno fa, una coppia che frequentava la chiesa lì a Montebelluna, di simpatizzante, erano già fidanzati prima di venire alla chiesa di Montebelluna, e quindi già il matrimonio e tutto era programmato, e hanno chiesto io e Silvana se potessimo cantare un canto al loro matrimonio. E quindi io ho pregato tanto, ho detto, Signore, cosa devo fare? Io non ho detto subito sì. Però dopo che ho pregato un po', sentivo proprio come il Signore mi diceva, vai a cantare per la mia gloria. E io so che alcuni credenti nel mondo evangelico sarebbero scandalizzatissimi di queste cose, no? Però io sentivo dallo Spirito Santo di andare. E devo dirvi che io e Silvana siamo andati a questo matrimonio di questa coppia, l'abbiamo cantato due cantici alla gloria di Dio, e posso dirvi veramente che il Signore ci ha strabenedetto, perché dopo c'era la cena, no? Con tutti i parenti, i familiari, il prete e tutti quanti. E quasi tutta la cena, io e Silvana fra di noi, avete mai visto il catch? No? No? Sapete il catch? Wrestling? Sai, con lotta?
2: Ah, sì.
0: Big time wrestling?
2: Sì.
0: Quando fanno in due, no, che uno è lì e lotta, no? E poi, e l'altro salta dentro, no? Alla cena del matrimonio era quasi così. Ok, Silvana, tu evangelizzi questo. Cioè, tutta la cena eravamo lì a parlare del Signore, perché la gente dice, ma che bel canti, ma dove? Allora tu sei un pastore, allora spiegami cos'è la differenza fra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Evangelica. E quei canti erano così belli, così mi sono sentito così bene, no? Tutta la sera l'abbiamo parlato del Signore con tutti i parenti, ospiti. E quindi è stata una grande occasione di evangelizzazione. Però secondo me ognuno di noi dobbiamo camminare secondo coscienza in queste cose. Se sentiamo liberi di farlo al Signore, lo facciamo. Se no, però è una cosa molto attuale. E grazie a Dio penso che nella nostra Chiesa abbiamo conoscenza, però non vogliamo gonfiarci. E vogliamo sempre che l'amore governa tutto quello che facciamo. Amen. Signore, grazie che ci hai salvato, ci hai liberato, Signore, tutti da una forma di idolatria o l'altro, e ci hai portato nel tuo regno meraviglioso, Signore, dove abbiamo scoperto il tuo amore, la tua grazia. E grazie, Signore, che non siamo schiavi di un elenco di regole, ma siamo servi di Dio Altissimo. E non abbiamo codici, legge, ma abbiamo il tuo Spirito Santo che ci guida in ogni verità. E noi preghiamo che tu, Spirito Santo, ci renderai sempre sensibile. Magari se stiamo facendo qualcosa che potrebbe essere un punto di scandalo o un inciampo per nostro fratello. Aiutaci di capire e in ogni cosa che facciamo che possiamo camminare sempre nel tuo amore. Amen.
3: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
4: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
5: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

cielo quando il sole non c'è. Quella fitta solitudine creava un grande vuoto dentro me.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci.
1: Non è nostra intenzione importunarvi con le nostre parole, ma desideriamo rendere testimonianza del nostro Salvatore ricordando quello che troviamo scritto nella Bibbia, che è la parola di Dio. Per molti queste parole sembrano assurde, tanto sono abituati a fare a meno di Dio. Purtroppo questo fenomeno è largamente diffuso e troppi pensano che Dio sia solo una favola. Ma non è così.
0: La Bibbia, il libro attraverso il quale si rivela, ci offre una infinità di prove della realtà di Dio e come Egli sia l'unico degno di essere ascoltato. Forse qualcuno obietterebbe dicendo che quando ha avuto bisogno di Dio, Egli non si è manifestato.
1: Questo è possibile, ma è proprio per questa ragione che noi dobbiamo prendere in considerazione quello che Egli dice per seguire i sentieri che Egli ci indica. Nelle Scritture troviamo scritto: «Quando ti convertirai al tuo Dio, Egli avrà pietà di te». Non possiamo illuderci di fare quello che vogliamo e poi pretendere che Dio si occupi di noi. Egli non si impone.
0: Piuttosto attende che ci rivolgiamo a Lui con umiltà e riverenza, ed allora potrà aiutarci ed intervenire nella nostra vita di ogni giorno.
1: Perciò abbiamo il dovere di ascoltare e ubbidire alla voce di Dio. Se avete dei dubbi, scriveteci.

Nella vita del profeta Eliseo ci sono stati molti episodi importanti e per suo mezzo sono stati compiuti molti miracoli in favore del regno di Israele. In quel tempo era re uno dei figli di Acab. Era idolatra come il padre, ma non era così malvagio. Non sembra che avesse una gran forza di carattere, ma mostrava un certo rispetto verso il profeta Eliseo. Il re di Siria progettava continuamente attacchi al regno di Israele, decideva in quale punto scatenare l'attacco e puntualmente trovava l'esercito di Samaria pronto a contrastarlo. Alla fine si convinse di avere una spia fra i suoi stessi uomini che avvertivano il re di Israele. Ma non era così. E infine uno dei suoi capi gli disse che in realtà era il profeta Eliseo che sapeva da parte di Dio dove il nemico avrebbe attaccato e avvertiva il re perché si tenesse pronto. Ben-Hadad, il re di Siria, decise allora di prendere prigioniero Eliseo. Mandò degli uomini perché si informassero dove si trovava il profeta e questi

ritornarono con la notizia che Eliseo era nella città di Dotan. Il re Ben-Hadad vi mandò allora un gran numero di soldati con carri e cavalli che circondarono la città perché l'uomo di Dio non potesse sfuggire. Il servo di Eliseo si alzò la mattina di buon'ora e vide che la città era circondata da soldati siri. Si spaventò e si rivolse ad Eliseo preoccupato. Capiva per chi erano lì tutti quei soldati e non vedeva via di scampo. Ma Eliseo rimase tranquillo e gli disse: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Il servo pensò certamente che al profeta avesse dato di volta il cervello, ma Eliseo pregò il Signore dicendo: «Signore, ti prego, aprigli gli occhi perché veda». Il Signore lo fece e a un tratto il servo vide un gran numero di cavalli e carri di fuoco che circondavano Eliseo. Dio aveva mandato il suo esercito per difendere il suo servitore. Poi, mentre i siri si avvicinavano sempre più per impadronirsi del profeta, questi pregò di nuovo e chiese a Dio di accecarli. E questo avvenne non nel senso che persero la vista, ma non riconobbero Eliseo, e quando quest'ultimo disse loro che li avrebbe guidati dall'uomo che cercavano, lo seguirono senza rendersi conto di dove erano e di dove stavano andando. Eliseo li guidò allora fin dentro la città di Samaria. Poi pregò Dio di aprire loro gli occhi e quei soldati si accorsero di essere nella capitale nemica, praticamente prigionieri e alla mercé degli israeliti. Che cosa sarebbe successo?

0: Siete figliuoli di Dio? Ebbene, in quanto tali, voi potete essere riempiti di Spirito Santo. Perché non possedere ciò che vi appartiene per diritto di nascita? Le vie per venire onestamente in possesso di qualche cosa sono tre: l'acquisto, il baratto, la donazione. Si può comprare lo Spirito Santo? Simon Mago fu ripreso severamente per aver tentato qualcosa di simile. Vi è forse possibilità di fare un baratto per ottenere lo Spirito Santo? Il giovane ricco avrebbe donato volentieri la metà delle sue sostanze per ottenere una vita spiritualmente più abbondante, ma se ne tornò indietro contristato. O per caso avete cercato di concludere un affare con Dio offrendogli qualche avanzo di tempo, qualche briciolo di forze, qualche resto dei vostri doni per ricevere in cambio la pienezza dello Spirito Santo? Rimane solo una via per mezzo della quale voi potete arrivare ad ottenerla, quella di riceverla in dono.
1: E da questo conosciamo che Egli abita in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato. Quando si riceve un dono, usualmente si ringrazia il donatore. Ebbene, ciò è precisamente quel che Dio desidera che voi facciate in cambio del meraviglioso dono della pienezza dello Spirito Santo. Permettetemi ora di illustrarvi con questo episodio tale verità. Due amici vennero un giorno a visitarmi. Uno dei due era un credente, giovane nella fede, ma che amava il Signore ardentemente e che, per conseguenza, amava anche la sua parola. Essa era per lui cibo e bevanda. Accortami di ciò, mi ricordai di una Bibbia che qualcuno mi aveva data onde ne facessi dono a un fratello. La porsi al mio visitatore dicendogli: «Vedo che lei ama la Bibbia. Eccole una Bibbia». Al nome Bibbia il suo viso divenne radioso e i suoi occhi si riempirono di lacrime. «Oh!» esclamò. «L'altro giorno vidi una Bibbia e da allora ho tanto desiderato possederne una».
0: Siccome i miei mezzi non mi permettevano di acquistarla, cominciai a pregare Dio. Perciò questo amico, non potendo comprare una Bibbia e non avendo trovato nessuno che gliela offrisse una in cambio di qualche oggetto che possedeva, aveva solo una strada aperta davanti a sé: riceverne una in dono. Ed ora gliene veniva offerta una. Che cosa fece? Disse forse: «Desidero una Bibbia sopra ogni altra cosa, ma non ho ancora pregato abbastanza per ottenerla, devo pregare ancora alcuni mesi. Oppure non sono ancora degno di ricevere questa Bibbia, bisogna che aspetti finché con la mia buona condotta io sia divenuto un buon cristiano degno di possederla. O ancora, questa Bibbia mi arriva con troppa facilità, mi sembra che io stesso dovrò fare qualcosa per ottenerla. Oppure lei dice che questa Bibbia mi è destinata, ma io non lo sento e voglio aspettare finché non sentirò di possederla».
1: Se il mio visitatore avesse fatto alcune di queste sciocche considerazioni, io sarei stata costretta a trarre una delle conclusioni seguenti: o che egli non era sincero e che in realtà non desiderava la Bibbia, oppure che pensava che io non ero sincera nell'offrirgliela. Che cosa fece invece il nostro amico? Avrei voluto che poteste vedere la sveltezza con cui prese la Bibbia e come, inginocchiatosi, rese grazie a Dio e subito dopo mi disse come l'avrebbe impiegata per condurre delle anime a Cristo.
0: Avete desiderato la pienezza dello Spirito Santo? E Dio si offre a voi in tutta la sua pienezza come un dono. Come avete considerato la sua offerta? Forse non avete pregato abbastanza per raggiungere questa pienezza. Forse avete rifiutato questo dono perché pensate di non esserne ancora degni? O forse cercate, per mezzo di uno sforzo sciocco quanto inutile, di raggiungere voi stessi la pienezza dello Spirito Santo? O meglio ancora, aspettate forse che qualche sentimento di estasi vi dia la prova di esso? Amici, se dite a Dio che desiderate di essere riempiti di Spirito Santo e nello stesso tempo fate ancora qualcuno di questi stolti ragionamenti, significa che non siete sinceri e che in realtà non desiderate di essere ripieni di Spirito Santo, o peggio ancora, che non credete che Dio sia sincero quando vi offre questo dono.
1: Se siete onesti, dovete desiderare sinceramente di essere ricolmi di Spirito Santo, riconoscere che lo Spirito Santo è in voi e reclamare la pienezza come un diritto di nascita. Accettate il dono, ringraziate il donatore ed impiegate immediatamente ciò che possedete per condurre delle anime a Cristo. Con un atto di fede potete ricevere la pienezza dello Spirito, con una costante successione di atti di fede la pienezza dello Spirito diventerà costante in voi.

Amici in ascolto, vi sono due cose che rallegrano e danno ottimismo al nostro cuore. Da un lato la gioia di avere un nuovo appuntamento con voi e dall'altro la possibilità di parlare del Signore. Egli è un Dio santo, puro, pieno di misericordia e comprensione per delle creature limitate ed imperfette come siamo noi, e questo crea il desiderio di saperne di più intorno ai suoi propositi e alle sue intenzioni. Perciò osiamo sperare che questo sia anche il vostro sentimento e desiderio. Spesso nella vita, a motivo del lavoro che facciamo, siamo costretti ad assorbire una infinità di nozioni, di informazioni, di cui spesso ci chiediamo l'utilità. Questa considerazione mi ha fatto pensare alle parole dell'Apostolo Paolo che, nello scrivere a Timoteo, diceva: «Rifiuta le favole profane da vecchie, esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile a ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura». Oggi si dà importanza a tante cose che importanti non sono, oppure lo sono soltanto relativamente. Per esempio, restando a quello che dice Paolo, oggi si dà un'importanza spropositata agli esercizi fisici, alla ginnastica, così da far star meglio il corpo. A volte, leggendo certi foglietti pubblicitari, si lascia l'impressione che se verrà praticata quella determinata ginnastica, oppure se si frequenterà quella palestra, allora la vita si allunga, se ne avrà beneficio fisico, ma anche estetico. Quasi che tutti i problemi fossero di questo genere. Certo, l'Apostolo Paolo non criminalizzava l'esercizio fisico perché sapeva che anche questo, nel suo contesto, ha la sua specifica utilità. Il moto, il contatto con la natura, non possono fare che del bene. Ma vi è qualcosa di più importante, cioè la vita di pietà. Una vita che sia vissuta in conformità con la volontà del Signore, che Egli ci rivela tramite le Scritture. Perché soltanto la parola di Dio ha la potenza di cambiare totalmente e radicalmente la nostra esistenza. Molti pensano che la Bibbia sia un libro che riguardi soprattutto la cultura occidentale, ma è un grosso errore, perché semmai nel mondo è esistito un libro transculturale, questo è proprio la Bibbia. Il suo messaggio è utile e risponde alle necessità di qualsiasi essere umano, indipendentemente dalla sua cultura, formazione o estrazione. Infatti noi stiamo andando verso il giorno in cui nel cielo il Signore verrà esaltato per l'estensione della sua opera. Sta scritto che nel cielo si canterà un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Perciò vuol dire che su un giorno davanti al Signore ci saranno rappresentanti di tutte le nazioni della terra, e perché il suo messaggio è andato incontro alle necessità e ai bisogni di tutti quelli che lo hanno accolto e si sono aperti alla rivelazione del Signore. In proposito, ho trovato molto interessante la testimonianza di un missionario che lavora in un porto marittimo e che viene in contatto con persone di ogni estrazione. Egli scrive: quale incoraggiamento è per me il sapere che il Signore è onnipotente e che non c'è nulla di troppo difficile per Lui. Questo mi rincuora e mi assicura che in qualunque situazione in cui posso trovarmi, qualunque problema che un marinaio vuole condividere con me, sebbene difficile per me, non lo sarà per il Signore, che tramite la sua parola ci istruisce e mette sulla nostra bocca la parola giusta che deve essere detta al momento opportuno. Posso nutrire questa fiducia perché ho visto uomini alcolizzati, liberati dalle catene dell'alcol. Attraverso il messaggio della parola di Dio, dei musulmani sono stati condotti a Cristo, dei buddisti hanno trovato la pace confidando in Gesù Cristo quale loro Salvatore e Signore. Ho conosciuto marinai russi, polacchi, filippini, che ascoltando l'Evangelo si sono schierati per Gesù Cristo, perché la parola di Dio è vivente ed efficace,
più affilata di qualsiasi spada a doppio taglio e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ho visto uomini dell'Europa orientale affamati della parola di Dio. Alcuni mi hanno chiesto perché questo libro è così speciale, perché nei nostri paesi esso è stato bandito e proibito per così tanto tempo. A queste domande c'è una sola risposta: questo libro trasforma perché presenta Gesù Cristo, l'unico Salvatore e Signore. Proseguiremo il nostro commento dopo lo stacco musicale.

Dopo la testimonianza di questo missionario, credo sia veramente il caso di chiedersi perché del fatto che un libro come la Bibbia, pur avendo un messaggio così bello e potente, viene spesso ignorato se non proibito dagli uomini. Come sappiamo, questo è stato anche nel nostro paese fino a qualche decennio or sono. La risposta più ovvia sta nel fatto che la Bibbia non è un libro qualsiasi, ma è veramente la parola di Dio. Essa è una spada. Chiunque la legge viene messo in crisi perché scopre che davanti a Dio si è tutti dei peccatori e che a causa del peccato siamo ritenuti colpevoli davanti all'Iddio Santo e quindi passibili di un giudizio che non potrebbe essere più severo, cioè la morte. Non solo la morte fisica, a cui tutti gli uomini sono sottoposti, ma la morte spirituale, che è la separazione eterna da Dio. Però dobbiamo subito aggiungere che se da un lato la Bibbia mette in crisi, allo stesso tempo ci offre la salvezza e ci spiega che in realtà il giudizio che dovrebbe colpirci è stato subito da Gesù Cristo. Però, per poter beneficiare della salvezza che Egli offre, è necessario credere in Lui, sottomettersi a Lui, partecipare alla sua vita. Ora, partecipare alla vita di Cristo comporta il morire a noi stessi, ed è proprio quello che spesso non siamo disposti ad accettare. Siamo così attaccati a noi stessi e alle nostre pretese possibilità che non vogliamo staccarci da esse. Così si preferisce credere di poter continuare nelle nostre abitudini e tradizioni. Questo è il più grande ostacolo alla salvezza dell'uomo. Naturalmente queste esitazioni sono anche legate all'ignoranza su quello che la parola di Dio ci dice intorno a noi stessi e dal nostro destino eterno. È fondamentale che quando ci mettiamo di fronte alla Bibbia, che è la parola di Dio, ci disponiamo ad ascoltare e a ricevere quello che Gesù Cristo dice come parola autorevole e vincolante. Avete dei dubbi? Delle perplessità? Scriveteci. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Nella nostra conversazione precedente abbiamo ricordato la testimonianza del salmista. Parlando della parola di Dio, egli ha scritto che essa è perfetta, ristora l'anima, è veritiera, rende saggio il semplice, è giusta, rallegra il cuore, è limpida, illumina gli occhi, è pura, sussiste per sempre, è più desiderabile dell'oro, è più dolce del miele. Dove potremmo trovare tutti insieme questi valori e queste benedizioni? Chi conosce la vita del re Davide, autore di queste parole, sa che era un uomo ben inserito nella società del suo tempo. Data la sua posizione regale, poteva soddisfare molti dei suoi desideri. Era andato dietro alle sue passioni, come molti pensava di trovare appagamento in questa direzione. Però quando ha dovuto fare un bilancio ed una valutazione della sua vita e di tutto quello che egli poteva offrire, ha dovuto riconoscere che non c'era nulla che poteva eguagliare la volontà di Dio. Ora è vero che il credente, essendo stato risuscitato con Cristo, è stato fatto sedere con Lui nel cielo. Ma non vorrei che questa preziosa realtà diventasse un alibi per ignorare la ricerca della volontà di Dio. Se questa volontà è buona, gradita e perfetta, allora deve portare in noi quell'atmosfera di felicità e di santità che sono caratteristiche del cielo. Perché se è vero che da un lato desideriamo di partire, di essere con Cristo perché è molto meglio, allo stesso tempo, proprio per la posizione che abbiamo ricevuto, dovremmo poter vivere giorni di cielo sulla terra. Questa non è un'utopia, perché se lo fosse, sarebbe inutile chiedere anche da parte dei credenti sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo. Forse non abbiamo mai pensato seriamente che questa è una possibilità concreta. Da quello che posso vedere nella parola del Signore, la gioia più grande, la soddisfazione più completa per i figli di Dio consiste nel vivere
la volontà di Dio e nell'ubbidire al Signore senza riserve. Non è forse il Signore stesso che ha detto: se sapete queste cose, siete beati se le fate? Se questa è la verità, allora, invece di lamentarci continuamente per una cosa o per l'altra, dobbiamo fare nostra la preghiera del salmista: Signore, fammi conoscere la via da seguire, insegnami a fare la tua volontà. Sono convinto che se siamo animati da questo desiderio, non saremo mai delusi, perché il Signore risponde alla preghiera di tutti quelli che desiderano piacere a Lui e seguire le sue orme. Che il Signore stesso crei in noi questo desiderio intenso per la sua volontà, così che la nostra vita possa piacergli in ogni cosa.

Cari ascoltatori, ringraziamo il Padre Celeste per questo tempo che abbiamo trascorso insieme, mentre restiamo in attesa dei vostri scritti e delle vostre osservazioni. Come abbiamo detto in altre occasioni, vorremmo che questi programmi diventassero l'occasione per un rapporto più diretto con tutti voi, perché il nostro obiettivo non è solo quello di trascorrere il tempo occupandolo con discorsi edificanti, ma di mettere ogni persona di fronte alle proprie responsabilità riguardanti il nostro Creatore. Infatti bisogna riconoscere che sebbene viviamo in una cultura che afferma di essere cristiana, ben poco si sa intorno al dovere dell'uomo di rispondere all'invito di Dio. Molte cose vengono date per scontate, oppure si crede di poter delegare tutto questo a un'istituzione ecclesiastica, mentre la parola di Dio ci insegna che il Signore vuole il nostro cuore per poter esercitare un controllo totale sulla nostra vita. Probabilmente questo crea degli interrogativi. Perciò scriveteci e noi vi risponderemo. A risentirci quindi prossimamente sulla stessa lunghezza d'onda e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani, capitolo undicesimo. Io dico dunque, e Dio ha egli reietto il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. E Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quel che la scrittura dice della storia di Elia? Com'egli ricorre a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, e io sono rimasto solo e cercano la mia vita? Ma che gli rispose la voce divina, mi son riservato 7000 uomini che non han piegato il ginocchio davanti a Baal, e così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Che dunque, quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto, e gli altri sono stati indurati secondo che è scritto, «Il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire, fino a questo giorno». E Davide dice, «La loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vegano, e piega loro del continuo la schiena». Io dico dunque, hanno essi così inciampato da cadere? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocar loro a gelosia. Or, se la caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione è la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o gentili, in quanto io sono l'apostolo dei gentili e glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni, poiché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di infra i morti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa. E se la radice è santa, anche i rami sono santi. E seppure alcuni dei rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro, e se sei diventato partecipe alla radice e della grassezza dell'ulivo, non ti insuperbire contro ai rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato. Bene, sono stati troncati per la loro incredulità. E tu sussisti per la fede, non ti insuperbire, ma temi. perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche quelli, se non perseveranno nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo, poiché se tu sei stato tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico, quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio ulivo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che, cioè, un indurimento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pazienza dei gentili. E così tutto Israele sarà salvato secondo che è scritto: il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Gerusalemme le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per mezzo della loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde, per la misericordia voi usata, ottengano essi pure misericordia. Poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie! Poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O a chi è stato il suo consigliere? O chi è gli ha dato per il primo? Egli è stato contraccambiato? Poiché da lui, per mezzo di lui, e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: The Other Side of the Radio si intitola la canzone con la quale cominciamo il nostro programma quest'oggi. Amici, benvenuti a Contrappunti. The Other Side of the Radio, cosa vuol dire? Vuol dire l'altro lato della radio, l'altra faccia della medaglia radio, potremmo dire. Ecco, la nostra emittente sicuramente si distingue da tutte le altre emittenti che potete ascoltare proprio perché ha una sua voce ben definita e tutto sommato potremmo proprio dire che è veramente una voce fuori dal coro. La nostra emittente, come sapete, è una radio cristiana evangelica e non vuole fare altro che proporre il messaggio evangelico. E questo lo facciamo anche ovviamente con la musica. Allora, veniamo al programma di oggi e prima di questo alla canzone che è già iniziata. È una canzone di Chris Rice. Dice l'autore, proprio per introdurre questa canzone: ero seduto a pranzo con un mio collega, uno studente, un mio amico, e lui mi stava dicendo qualche cosa riguardo all'avermi sentito alla radio. Ho pensato a questo concetto, poi dice Chris Rice, realizzando come le persone, quando accendono la radio, ascoltano qualche cosa sul quale abbiamo lavorato e mediante il quale appunto vogliamo portare un messaggio. Una canzone che poi eventualmente nel tempo canticchiano anche. Ecco, allora ascoltiamo questa canzone di Chris Rice, The Other Side of the Radio.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti a noi.

Beh, una canzone sicuramente orecchiabile, molto bella questa di Chris Rice che abbiamo appena ascoltato, però a mio avviso, ecco, personalmente non la classificherei come una contemporary Christian music, anche se la si trova in questa raccolta. Comunque ascolteremo senz'altro qualche cosa di questo genere anche più avanti. Adesso passiamo al primo segmento del nostro programma di quest'oggi. Ecco, probabilmente vi sarete fermati in mezzo a un parco cittadino oppure in un bosco di montagna ad ammirare qualche albero di particolari dimensioni, a cercare anche di calcolarne l'altezza o abbracciarne il tronco per misurarne la circonferenza. E probabilmente avrete provato stupore di fronte all'esistenza dei suoi rami, alla fortezza della chioma, alla resistenza del tronco. Gli alberi, come sappiamo, sono gli organismi più grandi, più longevi della Terra e esercitano sicuramente un fascino particolare al quale praticamente nessuno rimane indifferente. Ecco, adesso provate allora a moltiplicare per 3 o per 4 le misure degli alberi da Guinness dei primati, gli alberi più grandi che avete visto, che sono casomai nelle vostre zone, e ecco, facendo questo otterrete più o meno la dimensione di una sequoia. Ecco, le sequoie sono alberi che crescono nella Sierra Nevada in California, sono considerati fra gli organismi viventi più imponenti e più longevi. Per questo motivo la popolazione locale li chiama the Sentinels of the Sierras, cioè le sentinelle della Sierra. Una foto riesce a dare una vaga impressione della loro dimensione, ma non sicuramente a riprodurne minimamente la sensazione che si prova di fronte a questi colossi. Stupore, ammirazione, rispetto tali da lasciarci a bocca aperta. Ecco, di fronte a questi grandi alberi sicuramente ci si sente improvvisamente piccoli, limitati e passeggeri di fronte ad alberi che misurano fino a 90-100 metri di altezza, con tronchi di diametro grande quanto la lunghezza di un appartamento italiano, 7-8-9 metri, e che si sono sviluppati, pensate, da un piccolo seme fra i 2000 e i 3000 anni fa. Ecco, la presenza delle piante più famose del Nord America, se non addirittura del mondo intero, è facile perdere il senso delle proporzioni. Il nome sequoia deriva da quello di un antico indiano che inventò un alfabeto di 86 caratteri e insegnò ai suoi compagni a leggere e a scrivere. Questo fatto impressionò a tal punto un botanico austriaco da spingerlo a dare lo stesso nome a questi alberi altrettanto straordinari. Esistono in natura due specie di sequoie, la sequoia gigantea, conosciuta appunto per le dimensioni del tronco, e la sequoia sempervirens, in America chiamata redwood, che ha diametri minori rispetto alla gigantea, ma altezze notevolmente superiori che raggiungono e superano i 100 metri. L'altezza più alta mai registrata è di 111 metri, pensate. Ecco, quest'ultima specie si estende in un'area molto vasta, comprendente tutta la fascia costiera a clima oceanico molto umido che va dal sud della California fino al nord dell'Oregon. Della sequoia gigantea sono invece rimasti piccoli boschi sparsi e protetti nei parchi nazionali della California. Questi parchi furono creati, fra l'altro, proprio per proteggere questa specie, soprattutto i suoi esemplari più grandi e più vecchi, dalla mano dei boscaioli e dalle imprese del legname. Agli alberi maggiori sono stati dati persino dei nomi. Famoso è per esempio il generale Sherman nel Sequoia National Park. Pensate, ha un diametro alla base di 9 metri e 20 centimetri, un'altezza di 92 metri. A 40 metri dal suolo ha un ramo di oltre 2 metri di diametro. Ecco, si racconta che in passato, quando non esistevano motoseghe e altri mezzi meccanici, 25 uomini impiegavano fino a 10 giorni di lavoro per abbattere gli esemplari più grossi. Come ricompensa potevano però contare su un ricavo di 1000 metri cubi e più di legname per ogni albero abbattuto.
I primi pionieri che si videro costretti ad attraversare quelle foreste vergini dove alberi di tanto enormi dimensioni giacevano a terra uno sull'altro, divelti, impiegavano giorni e giorni di lavoro per farsi strada o per cercare di raggirare questi ostacoli. Un altro aspetto impressionante delle sequoie è la loro longevità. La loro vita inizia con il germinare del seme che misura appena, pensate, dai 3 ai 6 mm. Ecco, una volta germogliata la pianta cresce rapidamente e ha una resistenza al freddo e alla siccità molto elevata. Raggiunta una dimensione sufficiente per non essere preda del fuoco, l'albero cresce in altezza e diametro per tutto il suo ciclo vitale. I rami sono rivolti verso il basso in modo da trattenere meno neve possibile ed evitare i danni alla chioma, questo motivo del peso. Altri agenti dannosi sono i venti, forti venti che possono abbattere l'albero, dato che le radici delle sequoie, questo è un particolare interessante, sono relativamente superficiali e non ancorano bene l'albero nella profondità del terreno. Gli esemplari più longevi, forse a causa della loro straordinaria robustezza oppure perché sono cresciuti in zone più riparate, hanno raggiunto età che variano, pensate, fra i 2000 e i 200 e i 2500 anni. Alcuni botanici arrivano ad attribuire loro un'età anche di 4.000 anni. Ecco, questo significherebbe che erano già lì queste sequoie quando Alessandro Magno conquistò il Medio Oriente ed erano già centenari quando nacque Gesù e millenari quando Cristoforo Colombo scoprì l'America. Un intervallo di tempo che noi conosciamo solo dai libri di storia e che ci fa comprendere quanto la nostra vita in effetti sia simile, molto simile, a un soffio di vento. Ecco perché vi ho raccontato tutto questo sulle sequoie, perché dopo faremo una piccola considerazione proprio partendo da questo fatto. Adesso però facciamo un'altra pausa musicale.

Erano gli Open Doors, una canzone che parlava della creazione. Alcune parole dicevano: riconosco la tua maestà, alzo la mia voce a te, mio re. Tu sei l'oggetto del mio amore e ti amo con tutto me stesso. I cieli lassù mostrano la tua bellezza e il giorno parla alla notte di te, anche se non si sentono né note né parole. Le stelle di notte mostrano la tua gloria, il vento proclama la tua forza invisibile e tutti gli alberi si alzano verso di te. La creazione grida la tua verità silenziosa e tu sei l'oggetto del mio amore.

Una delle più belle canzoni che parla della creazione è sicuramente quella che stiamo ascoltando adesso dalla voce di Louis Armstrong, What a Wonderful World, che mondo meraviglioso. Ecco, solo un piccolo assaggio perché dobbiamo andare avanti. E allora, come dicevo prima, ritorniamo meglio alle sequoie delle quali abbiamo parlato per fare alcune brevi considerazioni. Ecco, sicuramente per la mia mente limitata, ma anche per la vostra mente limitata, ecco, che non ricorda nemmeno che cosa ho mangiato 2 giorni fa, l'incontro con la sequoia è sicuramente uno stimolo alla riflessione sulla nostra vita, su come essa sia tutto sommato molto fragile, molto breve e passeggera. Ecco, questi pensieri potrebbero renderci sgomenti, ma non lo fanno. Ecco, sebbene si possa ammirare, restare affascinati da un albero simile, dovrebbe venirci spontaneo non il soffermarci su questa meraviglia del creato, ma guardare oltre. Ecco, la sequoia stessa non ha fatto niente per raggiungere la sua età, le sue dimensioni, la sua posizione. Si è trovata in un determinato luogo e lì ha sviluppato quel potenziale che le era stato dato. Ecco allora che possiamo considerare questo organismo come un simbolo, un indizio, una traccia di qualcuno che è più grande, più potente. E allora l'ammirazione, la riconoscenza e lo stupore che si prova alla vista di questo vanno anche, devono andare anche verso colui che ha creato tutto quanto. Ecco, non so quanti di voi ricordano le parole che Eliù rivolse a Giobbe, che in un momento molto difficile della sua vita era talmente impegnato ad occuparsi dei propri problemi da non riuscire a focalizzare lo sguardo sulla giustizia e sulla potenza di Dio. È scritto nel libro di Giobbe: «Fermati e considera le meraviglie di Dio. Egli è grande in forza, in equità e in perfetta giustizia». Quando Dio si rivelò a Giobbe, invece di rispondere alle numerose domande da lui rivolte, gli pose a sua volta degli interrogativi sulla creazione e sui fenomeni naturali. Come Giobbe non fu in grado di rispondere, così ancora oggi tanti scienziati non hanno dato una spiegazione precisa a numerosi di questi fenomeni. Giobbe si rese conto di aver sbagliato nel considerare la realtà che lo circondava soltanto dal suo punto di vista personale. Così aveva trascurato Dio, non riponendo la sua fiducia in Lui. Allora, è scritto, Giobbe rispose all'Eterno e disse: «Io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intendimento offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non capivo. Sono cose troppo meravigliose per me e io non le conoscevo. Ascoltami e io ne parlerò. Io ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio t'ha veduto. Perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere». Questo quanto è riportato nel libro di Giobbe al capitolo 42. Ecco, la sequoia è una delle tante espressioni tangibili del Dio giusto, onnipotente, che opera meraviglie anche nella creazione. Insieme allo stupore di fronte a un monumento del creato, come può essere quest'albero, si può recepire il suo messaggio silenzioso, ma è un messaggio ben udibile, e focalizzare, come dicevo prima, lo sguardo su chi ha creato tutto questo. Come Giobbe riconobbe con umiltà e riconoscenza la grandezza di Dio, ecco, così vogliamo fare anche noi. Come Giobbe era amato da Dio e venne ascoltato da Lui ed ebbe una risposta, così possiamo essere certi anche noi di avere, di ricevere lo stesso trattamento. Non abbiamo a che fare con una forza impersonale, irrazionale, bensì con un Dio personale, razionale, che comunica, che ci ama,

che ha dato persino suo figlio a morire sulla croce per noi. La sequoia, come ogni altro elemento del creato, è un messaggero di Dio, del creatore dei cieli, della terra e di tutto quello che c'è in essa. Ecco, vale la pena allora di rimanere in ascolto e tenere nella massima considerazione quello che questi elementi vogliono comunicarci. E la prossima volta allora che passate accanto ad un albero particolarmente grande e maestoso, provate a rifletterci anche voi.

Allora, io mi auguro, spero di sentire qualche cosa da parte vostra, da parte di qualcuno di voi. Mi auguro anche di ritrovarvi puntuali, come sempre, qui nel prossimo appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti. Però vi invito anche, come sempre, a non abbandonare la nostra frequenza. Fra poco seguiranno altre interessanti proposte. Mi faccio da parte, allora vi ringrazio per avermi seguito. Noi, voi e Dio, come sempre, però ci risentiremo molto molto presto, sempre qui.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, vi giunga gradito il pensiero ed il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo mentre ci accingiamo a leggere insieme e a meditare un brano del Vangelo di Giovanni, un brano che si trova al capitolo 11, dal versetto 38 al versetto 40.

0: Gesù, dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Ma era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: «Togliete la pietra». Marta, la sorella del morto, gli disse: «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno». Gesù le disse: «Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio?»
1: Quante volte la nostra incredulità pone degli ostacoli all'azione di Dio. «Se credi, disse Gesù a Marta, vedrai la gloria di Dio». Se credi. Questa è la condizione. È l'unica condizione che Dio pone per operare, per compiere atti miracolosi, per recare il bene. Non si tratta di credere nell'esistenza di Dio, in un essere supremo, causa prima di tutte le cose, che esiste da sempre e per sempre sarà. No, non si tratta di questo. Si tratta di un credere più specifico, di una fede ben indirizzata, meno generica o superficiale. Credere che Dio esiste non è il credere che può suscitare miracoli. Neppure credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo, è un credere sufficientemente valido per vedere ed essere partecipe in questa vita della gloria di Dio. Marta aveva confessato questo livello di fede e questa sua sincera confessione la annovera fra i credenti che la grazia di Dio salva per l'eternità. Tuttavia, anche questo livello di fede non poteva soddisfare il Signore Gesù, che con le sue parole esorta Marta ad una fede più diretta, vissuta nel quotidiano, nelle grandi e nelle piccole cose della vita. Una fede sempre presente e viva, come il Signore vuole essere vivo e presente in tutte le cose della nostra esistenza. Gesù invitò Marta non solo alla concretezza e alla convinzione della fede, ma la chiamò all'ubbidienza e alla dipendenza del credere, come non volle solo trarla all'intelligenza e alla conoscenza della fede, qualità della fede già presenti e manifestate nella sua vita. Volle portarla sul terreno della sensibilità della fede, quella che permette di riconoscere la presenza divina anche nei fatti più marginali della giornata, quella che traduce la sofferenza in pazienza, la pazienza in esperienza e l'esperienza in speranza. Quella fede che fa avvertire continuamente la presenza di Dio attraverso il dono dello Spirito Santo, facendoci godere l'amore di Dio. Molte cose, molte circostanze, situazioni che incontriamo o che ci incontrano nella vita e che recano angoscianti interrogativi, possono trovare risposta nella volontà del Signore, che vuole elevare il livello della nostra fede e farci così del bene. A volte è inutile chiedersi perché ci avvengono certe cose. È meglio ed è più intelligente e senza dubbio più spirituale chiedersi come gestire la situazione in cui ci troviamo, onde il Signore, che non può né deve essere messo in disparte, non sia ostacolato nel mostrarci la sua gloria in qualsiasi circostanza possiamo trovarci.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Chi rifiuta l'istruzione disprezza se stesso, ma chi dà retta alla riprensione acquista senso. Dal libro dei Proverbi, capitolo 15, versetto 32.
4: Nessuno gode nel sentirsi dire da altra gente di avere bisogno di cambiare. Non ci piace sentirci dire che abbiamo azionato uno scambio passando da un vizio a un altro, o che stiamo permettendo al vizio di qualcun altro di controllare la nostra vita, oppure che stiamo sfuggendo all'intimità, o ancora che ci stiamo comportando in modi distruttivi per noi e per gli altri. Non ci piace che ci si dicano tali cose, ma abbiamo bisogno di questo tipo di sincerità. Non siamo sintonizzati sull'onda del sincero giudizio su se stessi. Al primo impatto con un problema reagiamo con la vergogna e le nostre difese si innalzano. Ci mettiamo le mani sulle orecchie e smettiamo di ascoltare. Abbiamo bisogno che altra gente ci riporti alla sincerità e ci aiuti a vedere quanto noi non possiamo vedere riguardo a noi stessi. La sincera opinione altrui è uno dei mezzi che ci portano a iniziare un cambiamento. Come dice il nostro passo biblico, se diamo retta alla riprensione acquistiamo una grande quantità di buonsenso. Quindi è cosa saggia allora prestare attenzione alla correzione, alla disciplina che possiamo ricevere da altri. Naturalmente non ci aiuteranno l'essere giudicati e il farci sentire vergognati dell'uno e dell'altra cosa, ne abbiamo avuto tanto da bastarci per tutta la vita. Abbiamo però bisogno di coltivare rapporti con persone che, con amore e anche con gentilezza, ci dicano la verità su noi stessi. E questa informazione può diventare il punto di partenza per un nuovo cambiamento nella nostra vita.
3: Signore, aiutami a costruire relazioni che incoraggino la sincerità. Dammi amici che mi amino abbastanza da dirmi la verità. Aiutami a stare attenta alla correzione. Dammi il coraggio di vedermi con chiarezza. Tienimi lontana dalla vergogna e dal disgusto per me stessa. Dammi la grazia di essere aperta alla correzione che rende possibile un cambiamento.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Amici ascoltatori, grazie per la vostra sintonia e averci permesso di venire di nuovo nella vostra casa col messaggio della parola di Dio. Quest'oggi noi cerchiamo dei cuori che, scevri da pregiudizi, con sincerità desiderino di trovare il Signore. Questo programma è appunto diretto verso quei nostri connazionali che, invasi da una sete di verità e giustizia, non possano più trovare saziamento nelle effimere e cangianti dottrine umane. A loro additiamo il Vangelo di Gesù e loro invitiamo ad ascoltarci. Amici, preghiamo che con attenzione e desiderio porgiate orecchio e con mansuetudine riceviate questo nostro messaggio. E per preparare il nostro cuore cominciamo quindi con l'ascoltare assieme questo nostro prossimo bel libro.

Anni fa mi trovai ad accompagnare mia figlia per portare il mio nipotino da un professore di chirurgia plastica, essendo nato con un difetto che doveva essere corretto. Mentre ero là nella sala d'aspetto, notai sulla tavola un album e lo presi e mi misi a sfogliarlo. In ogni pagina c'erano due fotografie della stessa persona, prima e dopo il suo intervento chirurgico. Quelle due foto dicevano tutto. Era la miglior prova, la più convincente, dell'abilità di quel chirurgo. Si vedevano persone totalmente cambiate, e sapete che quel libro era pure la sua gloria, quello che lo aveva reso famoso. Ora, amici, la miglior prova sta sempre nelle opere, nei fatti e non nelle parole delle persone, ed è appunto questo quello che fa di Cristo e del cristianesimo evangelico la religione più convincente di tutte, perché appunto cambia le persone, le cambia drasticamente. Oh, io potrei additarvi ladri, assassini, ubriaconi, attaccabrighe, usurai, prostitute che, toccate dal Vangelo di Cristo, sono stati totalmente cambiati. E questa non è un'eccezione, ma è la regola. Infatti la Bibbia dice che se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, tutte le cose sono cambiate, ecco, sono diventate nuove. I cristiani sono nuove creature. Per venire cristiani si deve cambiare, si deve nascere di nuovo, e questo, capiamolo subito, non è l'individuo che lo fa, ma è Cristo che opera in noi, nel credente. Sì, lui, come quel chirurgo, cambia e fa vedere quello che uno era prima e poi quello che è divenuto dopo. Ora, amici, vi rendete conto che anche voi avete bisogno del suo intervento? Non lo vorreste? Pensateci bene, egli può darvi una nuova vita, una nuova natura, un nuovo principio. E non è di questo che avete veramente bisogno? Certo. Allora rivolgetevi a lui. Parleremo di queste cose fra un po', ma eccovi ora un altro inno.

Ascoltate, v'è tal via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare alla morte. Lo rileggo. V'è tal via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare alla morte. Possa lo Spirito del Signore guidarci ora nella meditazione su questo passaggio della sua santa parola.

Le bambine erano state preparate ad ordine i loro migliori abiti domenicali e con la loro Bibbia sotto il braccio erano pronte per recarsi con la mamma alla chiesa. Il padre, come sempre, era rimasto in letto e quivi leggeva il voluminoso giornale domenicale. Così la mamma e le bambine si recarono a salutarlo e proprio mentre se ne venivano via, la bambina più piccola nella sua ingenuità domandò: «Papà, perché non vieni anche tu in chiesa con noi? Non ami tu il Signore?» «Oh», rispose il padre sorpreso e imbarazzato dall'innocente domanda, «oh sì, sì, io amo il Signore, ma io lo amo a modo mio. Voi lo amate e lo seguite in una via e io in un'altra». La bambina ancora replicò: «E papà, qual è la tua via?» «Ascoltatore, questa è la domanda che noi oggi vogliamo rivolgerti. Qual è la tua via? In quale modo cerchi tu di raggiungere la salvezza?» Amico, per ben aiutarti a comprendere quale sia la tua via, vogliamo prima farti notare che benché sembra che tutto sia in moto e le case e i monti siano fermi, invece tutto quanto assieme alla terra che ci sostiene corre velocemente. Infatti, mentre noi ascoltavamo questo bellino, abbiamo percorso quasi 5.000 chilometri. E questo non è solo vero della terra, ma lo è pure della nostra vita. E mentre sembra che nasciamo, cresciamo e vegetiamo spesso nello stesso posto facendo la stessa cosa senza notare alcun cambiamento, stiamo invece velocemente dirigendoci verso l'eternità e tutti ci stiamo andando, tutti ci andremo. La differenza è nella via che noi abbiamo preso per andarci e la destinazione che qui vi troveremo. Amico, qual è la tua via? Possiamo noi sceglierci una via? Possiamo noi farcene una? Dimmi, ascoltatore, dove ti sta conducendo la tua via, lo sai? Sei sicuro che essa è la giusta? Spesse volte quando visitiamo si domanda alla gente: se morissete ora, dove vi trovereste? Sareste voi salvati? Andreste in paradiso col Signore? E la risposta più comune che riceviamo è sempre: ma si spera. La maggior parte delle persone stanno andando verso un'eternità su una via incerta. Sperano che sia la buona, ma non lo sanno. Il saggio Salomone, nel suo proverbio che abbiamo poco prima citato, ci dice la stessa cosa e mette in evidenza l'incertezza. Pare dritta, ma solo pare dritta. E nel concludere questo saggio ci dice che tale incertezza conduce soltanto in un posto, alla destinazione sbagliata. Amico, intraprenderesti tu un viaggio senza sapere con certezza dove tu andresti? Ti incammineresti tu su una strada che solo speri che sia la buona, ma non ne hai le prove? No, son certo che vorresti prima esaminare una mappa, una carta geografica, ed essere ben certo dove la tua destinazione è situata e quale sia la strada che devi seguire. Ora, il Dio che ha fatto tutto così perfetto, di certo non ci metteva sul cammino dell'eternità senza darci informazioni precise su ciò che si è

Via. Quest'oggi noi vogliamo esaminarli assieme e perciò vi invitiamo ad ascoltarli attentamente. Il primo personaggio che noi troviamo è il profeta Geremia. Egli ci dice: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi e dove sia la buona strada e incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre. Ascoltatore, fate bene attenzione ai verbi usati dal profeta e l'ordine con cui egli li usa. Fermatevi, egli dice, poi guardate e infine domandate. Se vogliamo trovare la giusta via, dobbiamo per prima cosa quindi fermarci. Oh, quante volte abbiamo cercato di parlare del Signore a tante persone e spesse ci hanno impedito dicendoci che erano troppo occupate, non avevano tempo. Ben mi ricordo di una signora che andammo a trovarla assieme al fratello Banducci anni indietro e cercammo di presentargli la parola di Dio. Questa donna lavava i panni e non si interruppe mai e anzi ci disse che essendo troppo occupata non poteva darci affatto ascolto. Naturalmente noi non andammo più a visitarla perché noi pure siamo troppo occupati e quel limitatissimo tempo che Dio ci permette di spendere nel visitare le persone non possiamo di certo sprecarlo con gente che è più interessata a lavare una camicia che a annettare la propria anima dai propri peccati. Un'altra volta visitai un mio amico all'ospedale e parlammo per un bel po' del Signore ed egli mi disse: per ora lasciamo perdere, ma tu devi ritornare e allora faremo una bella discussione e ne parleremo a lungo. Sapete, quel poverino era morto dopo 24 ore e la bella discussione non verrà mai fatta. L'esempio più tipico di una persona che non vuol fermarsi per esaminare la propria condizione la troviamo nel libro degli Atti, nella persona del governatore Felice. Paolo cercava di annunciargli il Vangelo, di fargli conoscere che la via che seguiva era sbagliata, ma Felice lo interruppe dicendogli: qualche altra volta lo faremo, per ora sono occupato. Amico, lo so, tutti siamo occupatissimi, ma il Signore ci dice: fermatevi, fermatevi, lasciate perdere tutto. Amico, interrompi il tuo lavoro, il tuo svago, interrompi i tuoi interessi, le cose che tu segui e fermati sulla via e considera dov'è che tu ti sei incamminato. Ascoltatore, fermati e considera bene e poi guarda, dice il profeta, fermatevi e guardate, e se hai occhi, usali. Osserva quello che succede in giro, la tua religione è la giusta, la vera, guarda bene. Gesù disse: possono fichi e triboli nascere dalla stessa pianta? Può da una stessa fonte venir fuori acqua dolce e amara? Giudicate l'albero dai suoi frutti. Oh, non dire che tu devi fare quello che ti dicono di fare e non fare quello che loro fanno, perché vedi, se i tuoi maestri, le tue guide non sono capaci di fare le cose che richiedono da te, tu neppure ci riuscirai. Guarda, fai paragoni, hai occhi, usali. Paragona l'insegnamento della Bibbia con quello che ti si insegna e trae le tue conclusioni. E così Geremia continua e dice: e poi domandate, domandate quali siano i sentieri antichi. E amico, noi tutti abbiamo lasciato la vecchia via e abbiamo bisogno di ritornarci. E questa vecchia via non è altro che la Sacra Scrittura. Amico, tu devi ritornare alla fonte del cristianesimo, tu devi ritornare alle dottrine di Gesù, di Paolo, di Pietro, di Giovanni, tu devi ritornare indietro al Vangelo di Cristo e obbedirlo così come è scritto, scevro da commenti e da interpretazioni umane. Amico, domanda, domanda alla Sacra Scrittura e allora tu comprenderai che così come sei dove è Gesù, mai tu potrai andarci. Ti accorgerai che in te non c'è alcun
alcuna possibilità di redenzione, ma c'è dubbio e incertezza. E amico, se la strada che ti sembrava giusta ad un tratto ti accorgi che non lo è, allora tu devi dare ascolto al secondo personaggio che ti vogliamo presentarti, e questi è il profeta Isaia.

il quale nel suo 55° capitolo ci dice: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta all'Eterno, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che è largo nel perdonare. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno, e come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Oh, ecco il prossimo scalino. Dobbiamo lasciare la nostra via, dobbiamo abbandonarla, dobbiamo convertirci. Ora, amico, cosa vuol dire convertirsi? Vuol dire forse cambiare religione? Stiamo ora forse noi insinuando che tu devi cambiare chiesa? No, affatto, ascoltatore. Cambiare religione non serve, e neppure cambiare chiesa. Quello che il Signore vuole che tu devi cambiare è cambiare vita. Tu devi fare il dietrofronte alla vecchia via che hai seguito fino ad ora, ai vecchi pensieri. Tu devi abbandonare le cose che hai considerato e trovate ingiuste. Tu devi lasciare i preconcetti, le tradizioni ed ogni insegnamento che non è conforme con la Sacra Scrittura, per dirigerti ed abbracciare quelli di Dio. Convertirsi significa convergere, cambiare direzione. Tu devi cambiarla e accettare la direzione che ti porta a Dio. Ed ecco che quando tu fai questo, la cosa diventa ancora più chiara, e il terzo personaggio appare e ti parla dalle sacre pagine e ti dice: io sono la via, nessuno va al Padre se non che per mezzo di me. Ed è Gesù che ti parla. Nota, non dice io sono una via, ma la via, l'unica via, ed enfatizza il fatto che tutte le altre vie sono sbagliate, poiché solo per questa via, solo per mezzo di Gesù, tu potrai andare al Padre. Ora, amico, come sembra questa via? Sembra la buona, la giusta? No, in verità non sembra giusta, in verità sembra stretta, perché è stretta nelle restrizioni che impone alla nostra vita, stretta perché non permette compromessi, stretta perché noi dobbiamo camminarci da soli, sembra stretta perché il resto del mondo se ne va in un'altra che è assai larga e spaziosa. Sì, questa via è stretta, è ardua, è deserta, e in più è macchiata di sangue. E amico, questa è la prova assoluta che ti dichiara che fra tutte le vie è quella giusta, che da questa via tu potrai ottenere salvezza. La giusta via è quella stretta, è quella che Gesù ha macchiato col suo sangue, è quella che tu pure dovrai percorrere se con Gesù vorrai andare. Vi è tale via che all'uomo par dritta, ma finisce col menare a morte. Ve n'è un'altra che all'uomo pare stretta, ardua, dura e difficile, ma che invece conduce alla vita. Ascoltatore, essere incerti non è scusa, ma sapere quale fra tutte le vie è la giusta e non volerla prendere è ribellione verso la verità, e ciò significa che tu vuoi ostinatamente continuare a camminare in quella che tu sai essere sbagliata. Amico, ravvediti, cambia strada, poiché quella in cui ti trovi ti condurrà a morte. Gesù è la via, la vera via, l'unica via. Ricordati gli ammonimenti che dalla Bibbia ti abbiamo dato. Fermati, guarda, domanda, abbandona e infine accetta e segui la vera via, Gesù Cristo. Va con Lui e con Lui cammina verso la vera, verso la buona meta, che tu non potrai assolutamente fallire. Oh Signore, noi ti preghiamo per questi nostri cari amici che hanno ascoltato questo messaggio. Ti preghiamo, Signore, che tu voglia far capir loro che in verità Cristo è la via della salvezza. Questo te lo chiediamo nel suo nome per la loro salvezza. Amen.

Cari amici ascoltatori, è nostra viva speranza che questi nostri sforzi vi abbiano potuto farvi capire il messaggio di Dio e la sua chiamata alla salvezza. Oh, quanto vorremmo essere più chiari, più bravi, vorremmo avere più tempo, ma abbiamo solo questi pochi talenti e questi pochi minuti che noi li abbiamo investiti nel vostro ascolto, sperando che fruttino nella salvezza della vostra anima. Il Dio vi ama, Cristo vi sta cercando e noi preghiamo per voi. Sì, noi vorremmo far di più e se possiamo darvi maggiori spiegazioni, comunicare con voi, scriveteci e noi lo faremo molto molto volentieri. E infatti un rigo da voi ci incoraggerà pure assai e vi dico che di incoraggiamento ne avremo proprio bisogno. Ci fareste così tanto contenti. Così, amici, scriveteci. Grazie per la vostra sintonia. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia e implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra famiglia, su tutti voi, la pace e le benedizioni del Signor Gesù Cristo.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Di la verità, questo cambiamento repentino di sigla non te l'aspettavi, eh? Beh, l'ho fatto apposta perché non vorrei che con il tempo così diventiamo troppo abitudinari. A proposito, al microfono Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia, anche se ogni tanto cambiamo qualcosettina. Alcune cose non cambiano mai, come per esempio il sottoscritto al microfono di Hai letto il libro più letto. Scusa, ma purtroppo è così. Dovrai ancora una volta sopportare la mia presenza, Eviro.

E ancora una volta voglio dirti grazie per essere tornato fedele e puntuale. Un altro appuntamento, un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al sesto capitolo di questo Vangelo, un capitolo abbastanza lunghino, devo dire. Sicuramente non faremo in tempo a considerarlo tutto, già con quelli corti ce la prendiamo comoda, figurati con questo capitolo 6 che leggeremo fra poco, non appena arriverà la sigla della lettura.

Di solito Marco presenta i vari aspetti della missione di Gesù con grande rapidità, ma qui nel sesto capitolo abbiamo un'eccezione. Abbiamo sempre detto che Marco è il Vangelo dell'azione, il Vangelo del dinamismo, il Vangelo delle cose che accadono, non dico in fretta in furia, ma insomma le descrizioni sono descrizioni svelte, immediate. Ma dicevo, nei primi 29 versetti di questo capitolo c'è come una pausa in mezzo a tale intensa attività, un momento di relax. Beh, come vedremo, non si tratta poi tanto di relax. Perché? Marco ci descrive il ritorno di Gesù a Nazaret, la sua città. Poi manda i dodici a predicare e quelli ritornano riferendogli sulla loro missione. Poi Gesù nutre 5.000 persone, cammina sull'acqua, opera varie guarigioni nel territorio di Gennesaret e infine il capitolo si conclude con l'attività di Gesù attorno al mare di Galilea, precisamente sulla sua riva occidentale. Ora Gesù è molto popolare ed è al culmine del suo ministero, della sua missione pubblica.

Se sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, ricorderai che la volta scorsa ci siamo lasciati con il miracolo, un miracolo della resurrezione, una nuova vita. Nonostante le apparenze, Gesù vede al di là. La figlia di Gairo, una bambina di 12 anni, viene riportata in vita da Gesù. E nel sesto capitolo leggiamo che subito dopo Gesù lasciò quella regione del paese e tornò con i discepoli alla cittadina dove era cresciuto, Nazaret. Il sabato successivo si mise ad insegnare nella sinagoga e la gente era stupita per la sua sapienza e per i suoi miracoli. «Chi crede di essere?» dicevano. «Non è questo il falegname, figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Giuseppe, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle poi vivono qui fra noi». E si mostravano scandalizzati. Allora Gesù disse loro: «Un profeta è onorato ovunque, tranne che nel proprio paese, fra i suoi parenti e nella propria casa». A causa della loro incredulità, Gesù non poteva compiere grandi miracoli fra loro, eccetto poche guarigioni di malati, su cui impose le mani. E si meravigliava che quella gente non volesse credere in lui. Poi cominciò a girare fra i villaggi nei dintorni, insegnando alla gente. Quindi riunì i suoi 12 discepoli e cominciò a mandarli fuori a due, dando loro il potere di cacciare demoni. Disse loro di portare solo il bastone per il viaggio, di non portare cibo, né borsa, né denaro. «Prendete i sandali», diceva, «ma nessun vestito di ricambio». Poi aggiunse: «Quando siete in un villaggio, soggiornate soltanto in una casa. Non spostatevi da una casa all'altra. E se in qualche paese non vi accolgono o non vi ascoltano, quando ripartite, scuotetevi la polvere dai piedi. Questo gesto sarà per loro un avvertimento». Così i discepoli partirono, invitando tutti quelli che incontravano a convertirsi. Scacciarono anche molti demoni e guarirono molti infermi, ungendoli con olio.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, sempre grato della tua compagnia, Maurizio. Capitolo 6 del Vangelo di Marco. Un capitolo che descrive, all'inizio, un episodio quasi incredibile. Se non fosse nei Vangeli, quasi quasi non ci crederei. Perché incredibile? Beh, trovo veramente straordinario il fatto che Gesù era cresciuto fra i Nazareni, l'avevano visto lavorare, l'avevano visto giocare, l'avevano visto comportarsi come un normalissimo bambino, poi giovane, poi uomo. Adesso, come ci dice il testo, si scandalizzano di Gesù. Trovano il suo insegnamento e il suo operato offensivo. Se c'erano delle persone che avrebbero dovuto accettare, credere, prima di tutti gli altri, ciò che Gesù era, ciò che Gesù insegnava, erano proprio questi, i Nazareni. E invece, proprio i Nazareni, praticamente mandano via Gesù dalla propria città. E questa è una lezione molto triste, ma è una lezione della quale dobbiamo far tesoro. Vedi, possiamo diventare così familiari con gli eventi dell'Evangelo, possiamo conoscere così bene le varie storie, i vari resoconti dei Vangeli, del resto del Nuovo Testamento o anche dell'Antico Testamento, se è per questo. Possono essere così familiari che perdono la loro incisività. Vedi, l'essere cristiani non dipende dall'avere nozioni pigiate nel proprio cervello. L'essere cristiani dipende da un rapporto, da una relazione profonda, vivente, con una persona. Gesù Cristo, Figlio di Dio. Non serve a nulla essere nati in una famiglia cristiana. Non serve nulla, come faceva questa gente, andare alla sinagoga ogni sabato, o nel caso nostro, andare in chiesa la domenica. Tutte cose buone, intendiamoci. Così come è bene leggere i Vangeli, così come è bene meditare sui messaggi della Bibbia, eccetera, eccetera. Tutto questo è importante. Sono io il primo ad incoraggiarti a farlo. Ma tutto questo non serve a nulla se prima non c'è un rapporto di fiducia, una relazione di amore, di rispetto e di adorazione nei confronti di Dio, Padre, e di suo Figlio, Gesù Cristo. Guidati ed illuminati dallo Spirito Santo, avendo come punto di riferimento la Bibbia, il libro più letto. I Nazareni pensavano di conoscere Gesù, ma lo conoscevano come un giovincello, lo conoscevano come il figlio di Maria e Giuseppe, lo conoscevano come uno dei tanti giovanotti del villaggio. Ora che Gesù parlava e agiva in un modo inaspettato, i Nazareni erano scandalizzati. Come osa, come si permette di dire a noi queste cose? Noi siamo suoi concittadini. Non si ricorda forse che io non ho mai fatto male a nessuno? Non si ricorda ma forse che ogni volta che ho opportunità faccio del bene? E perché allora mi viene a dire tutte queste cose? La loro familiarità con Gesù era l'ostacolo maggiore. Il fatto che l'avevano conosciuto prima non permette loro di vedere Gesù nella sua giusta prospettiva, nella sua
vera, reale identità. Chi è per te Gesù?

Il sesto capitolo si apre con l'espressione «nel suo paese». Gesù torna nel suo paese. Questa espressione si riferisce al fatto che ovviamente Gesù aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Nazareth, tanto da considerarla il suo paese. Era poi abitudine di Gesù recarsi nella sinagoga il giorno di sabato, ovunque si trovasse. Penso che sentisse il bisogno di adorare così il Padre, ed inoltre la sinagoga era allora il posto migliore per parlare alla gente. Il suo insegnamento stupiva quelli che lo avevano conosciuto da giovane. Le sue parole, le sue opere, i suoi miracoli lasciavano costernati i suoi concittadini, che si facevano non poche domande al riguardo. Intanto non credevano che da Nazareth potesse venire uno come Gesù. Naturalmente costoro guardavano se stessi e giudicavano il paese da quanto sapevano di se stessi. Quindi escludevano che vi potesse essere un Nazareno come il Signore Gesù. Non avevano fiducia in uno di loro perché non avevano fiducia in se stessi. Inoltre questo brano ci dice che Maria e Giuseppe avevano avuto altri figli, ovviamente fratelli e sorelle di Gesù, in quanto avevano perlomeno la stessa madre terrena, anche se solo Gesù era stato concepito in modo soprannaturale dallo Spirito Santo. I Nazareni dunque non riuscivano a comprendere, non riuscivano a capire, non riuscivano a catalogare Gesù. Pensavano di conoscerlo, ma ora Gesù rappresenta per loro una pietra di scandalo, una persona scomoda, al di fuori dei loro schemi mentali. Il loro problema era che lo avevano conosciuto da ragazzo e si erano fatta una loro idea di come sarebbe dovuto essere da grande. La realtà, però, smentì questa idea, generando in loro non solo stupore, ma anche dispetto. Purtroppo lo stesso può avvenire anche oggi, quando tanti si illudono di conoscere Gesù, costruendosi un Gesù secondo i loro pensieri, i loro desideri, i loro pregiudizi, i loro schemi, le loro aspettative, mentre poi leggendo meglio le scritture, facendo determinate esperienze spirituali, si accorgono che Gesù non è come se lo erano immaginato. E da questo punto devono operare una scelta. O credono e ricevono nel Gesù che rivelano le scritture, oppure continuano a credere nel prodotto della loro immaginazione. Una figura bionda, con gli occhi azzurri, con un triste sorriso, uno sguardo che vaga nel nulla. Un Cristo che non ha nulla da dire e non ha nulla da fare. Sta lì, su un quadro appeso ad una parete, cieco, muto, sordo. E lo teniamo lì perché, almeno così, non è scomodo. Non dice cose che non vogliamo ascoltare.

0: Perfino Gesù dovette imparare a sue spese la verità di quel detto: un profeta è onorato ovunque, tranne che nel proprio paese, fra i suoi parenti e nella propria casa. E la cosa tragica, triste, che Marco aggiunge nel suo resoconto è che a causa della loro incredulità, a causa della loro mancanza di fede, a causa delle loro presupposizioni, a causa delle immagini che si erano costruite di quello che Gesù avrebbe dovuto essere, che invece non era, fra i Nazareni Gesù non poteva compiere grandi miracoli fra loro, eccetto poche guarigioni di malati su cui imponeva le mani. Gesù non poté fare altro. Quello stesso Gesù che, poc'anzi, come abbiamo letto nel quinto capitolo, aveva resuscitato una bambina di 12 anni. Lo stesso Gesù che aveva guarito una donna che per 12 anni era stata malata. Questo stesso Gesù, a Nazareth, a causa dell'incredulità, del legalismo, dell'ottusità dei suoi compaesani, può fare solo alcune guarigioni. In un certo senso sembra quasi strano che la potenza di Dio possa essere limitata. Eppure questo è un principio, una legge spirituale della quale dobbiamo far tesoro. Dio è l'Iddio dell'impossibile. Dio può tutto, ma ha scelto di operare entro i confini della nostra fede. E la nostra fede non deve essere grande per permettere a Dio di operare. Gesù stesso ha detto: basterebbe che voi aveste tanta fede quanto è grande un granello di senape. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta velocemente scivolando via. Vuoi conoscere questo Gesù da vicino, non il Gesù dei Nazareni che non poteva fare grandi cose a causa della loro mancanza di fede, ma il Gesù di Gairo, il Gesù della donna guarita dopo 12 anni di malattia, il Gesù che ancora oggi agisce, ama, vuole avere e prendersi cura di te. Scrivici, saremmo più che felici di camminare insieme a te alla scoperta di Gesù, il Signore. Dobbiamo veramente salutarci. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio. A risentirci. Prossimo incontro, prossima passeggiata. Un abbraccio forte, ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte, cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere una nuova vita da vivere.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: E rieccoci in compagnia del nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Buongiorno Gianfranco, anche a te, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora riprendiamo oggi un discorso, chiamiamolo così, lasciato in sospeso la volta scorsa, un discorso molto interessante perché stavamo affrontando in pieno l'argomento del rapporto, della relazione degli adolescenti, quindi di giovani persone in una particolare fase evolutiva, una fase di età particolare che è quella dell'adolescenza, appunto, il rapporto con i propri genitori che anch'essi stanno vivendo normalmente una fase molto particolare di passaggio della loro vita, che è quella della cosiddetta mezza età. Quindi ci troviamo di fronte a due stadi, in sostanza, quello dell'adolescenza e quello della mezza età, che ciascuno dei quali, voglio dire, ha delle particolarità, presuppone dei cambiamenti anche umorali, di comportamento, di atteggiamento e via dicendo. Quindi non ci sono soltanto problematiche da affrontare a livello di adolescenza, bensì anche a livello di persone di mezza età. Dico bene, Gianfranco, ci sono altre cose che contraddistinguono questo tipo di rapporto in questa fase evolutiva?
2: Ma dicevamo che proprio per questa concomitanza di eventi, il fatto del ragazzo che tende a voler essere più autonomo, i genitori che tendono a invecchiare e a voler vivere magari ancora un momento di giovinezza, a volte proiettandosi anche nel figlio, il fatto che i genitori si sentono adesso un po' a metà strada, sono in una fase in cui possono essere nella condizione di dover prendersi cura dei genitori che ormai stanno invecchiando e hanno i figli che sono adolescenti, quindi si trovano a dover dare sia verso i genitori anziani sia verso i figli che sono adolescenti, quindi è un periodo molto particolare di grandi cambiamenti. Dicevamo che è il momento per certi aspetti nel quale i genitori si trovano a essere tra virgolette arrivati, nel senso che non possono più pensare a grandi cambiamenti della vita, almeno nella maggior parte dei casi, poi questi possono sempre succedere, però come carriera, come l'attività lavorativa, eccetera, pensiamo che è l'età che va dai 40 ai 50 anni, grosso modo. Quindi è un momento particolarmente delicato. Per le donne incomincia ad affacciarsi l'idea della menopausa, che è un altro argomento importante da affrontare in un modo corretto, specialmente dal punto di vista psicologico, dell'ambiente sociale nel quale si vive. In tutto questo è chiaro che il rapporto genitori-figli viene a essere un po' difficile. C'è il genitore che tende a invecchiare, quindi è in fase, inizia una fase di declino, il figlio che incomincia a essere in veloce crescita, i genitori che richiedono,
0: certo,
2: la famiglia, anche adesso la stiamo mettendo giù molto dura, però sono aspetti che sono presenti, che se ci fermiamo un attimo a considerare ci rendiamo conto come è un'età che richiede un'attenzione particolare, perché molto viene richiesto ai genitori e tante volte non sono pronti ad affrontare questo momento.
0: In ogni caso si può dire sicuramente che si tratta di una fase di grandi adattamenti da parte non solo dei ragazzi ma anche dei genitori, e in ogni caso se ci sono dei problemi nel rapporto interpersonale fra gli uni e gli altri, cioè fra genitori e figli, non sempre le cause provengono dai figli. Ecco, si dice all'adolescenza è un'età molto difficile, via dicendo, però proprio tenendo conto del fatto che c'è una concomitanza di di cambiamenti anche ad altri livelli, ad altre fasce di età, non è che le cause siano tutte da una parte.
2: No, senz'altro l'adolescenza è un momento particolare, ma si trovano di fronte delle persone, dei genitori che già di per conto loro stanno affrontando, nella maggior parte dei casi, ripetiamo, stiamo sempre generalizzando un po' la situazione, un momento della loro vita difficile in se stesso. Quindi mettendo insieme due cose capiamo come le reazioni a questi momenti possano essere anche sbagliate.
0: Mm-hmm. Ora, da un punto di vista, ecco, cristiano, perché a noi interessa sempre poi alla fine riportare il tutto a un'analisi anche dei valori e dei principi e dei criteri della fede cristiana che regolino anche queste fasi di cambiamento, di adattamento, con anche la potenzialità di crisi che si possono manifestare. Ecco, da un punto di vista allora cristiano, come ci si dovrebbe comportare di fronte a questi cambiamenti dovuti anche a un declino fisico a cui accennavi tu poco fa, oppure al fatto che psicologicamente ci si sente, soprattutto parlo a questo punto degli adulti, ci si sente un po' più rallentati oppure arrivati a certi traguardi che ci si poneva quando si era più giovani e magari sembra di non averne più così tanti di traguardi da raggiungere?
2: Senz'altro, da un certo punto di vista dobbiamo tenere presente che dobbiamo imparare ad invecchiare, nel senso che ogni fase della vita comporta dei grandi vantaggi e delle limitazioni. Quando si è giovani si hanno molte energie, molti ideali, molta spinta, però a volte non si ha la maturità e la stabilità necessaria per raggiungere questi punti. Andando avanti con l'età cresce la maturità, cresce la saggezza, crescono alcune capacità, fino ad arrivare al punto in cui fisicamente non si riesce più a fare quello che si voleva fare, a volte anche intellettualmente non si ha più la lucidità, la brillantezza, la velocità di pensiero di quando si è giovani. Quindi bisogna imparare ad accettare la propria età, e in questo mi viene sempre in mente quel testo in un salmo nel quale la preghiera è: Signore, insegnaci a fare i conti con i nostri giorni, con la nostra età, col tempo che passa, in modo che noi possiamo imparare ad avere un cuore saggio. Penso che questo sia l'atteggiamento importante, rendersi conto che non siamo eterni. Questo è una cosa molto importante, specialmente per dei credenti che hanno degli altri riferimenti, un riferimento anche verso l'eternità, che non siamo eterni sulla vita di questa terra. Abbiamo una vita eterna, ma che va al di là della vita su questa terra. Su questa terra abbiamo i giorni contati, non sappiamo quanti sono, e a volte dobbiamo ringraziare il Signore perché non ci dice quanti sono, se no penso potremmo deprimerci, ma questa è una cosa fondamentale. In questo ovviamente dobbiamo inserire anche se vogliamo, una cosa, che un pensiero che mi viene sempre riflettendo su questo. C'è un testo nei Salmi, nei Proverbi, che dice che i genitori sono la gloria dei figli. Non come tante volte vediamo noi, i figli sono la gloria dei genitori, ma i genitori sono la gloria dei figli. E questo mi faceva riflettere di riuscire a vivere come genitori una vita che possa poi essere ricordata dai figli come qualcosa di bello, un bel ricordo, un ricordo glorioso, che i figli possano vantarsi, tra virgolette, ovviamente in modo buono, dei loro genitori, cioè nel senso che non devono vergognarsi.
0: Certo,
2: infatti. Ma assolutamente possano dire: sì, io sono contento di chi era mio padre, di chi era mia madre, di quello che hanno fatto, eccetera. E penso che se noi come genitori abbiamo un atteggiamento e una vita corretta, possiamo andare in questa direzione. Penso che questo è un pensiero che ho sempre in mente quando penso all'invecchiamento.
0: No, infatti è molto bella questa È molto bello questo aggancio che hai fatto con questo brano del libro dei Proverbi, e nello stesso tempo a me veniva in mente un'altra cosa, che coloro che si definiscono coscientemente credenti e che hanno fatto appunto anche della parola di Dio la base guida della propria vita, penso che sia importante anche un altro concetto che l'Apostolo Paolo aveva espresso in una delle sue lettere, cioè lui diceva a un certo punto: io ho imparato ad essere contento nello stato, nella condizione in cui mi trovo, che può diciamo comprendere un sacco di cose, la situazione o lo stato in cui uno si trova, e l'Apostolo Paolo sapeva di che cosa stava parlando. Comunque sia, come dicevi tu prima, si tratta di dover imparare qualcosa, non è qualcosa che ci viene naturale fare, ma imparare anche ad accontentarsi, ad essere contenti della situazione in cui ci si trova, senza avere una certa età, soprattutto parlando ancora dei genitori, dei cosiddetti grilli per la testa o dei capricci per una esagerata nostalgia dei bei tempi andati e via dicendo, cosa che poi ci impedisce di poter essere veramente delle persone di cui i figli possano vantarsi un giorno.
2: Esattamente, e proprio il fatto di imparare che noi stiamo cambiando, cioè siamo in continuo cambiamento, pensiamo che anche fisicamente, intellettualmente resteremo sempre uguali. Non è vero, anche se le limitazioni fisiche che l'invecchiamento comporta sono ovviamente fastidiose. Solamente un piccolo aneddoto personale: mi ricordo con mio padre, che sembra avuto una buona salute fisica, e quando ormai sugli 80 anni lui stava sempre molto bene, gli è venuto un piccolo dolore al ginocchio, si lamentava quasi in maniera esagerata, insomma come devo andare avanti con questo dolore al ginocchio? E noi guardando dicevamo: beh, papà, ricordati che hai 80 anni, è normale, è comprensibile che il fisico abbia qualche piccolo acciacco, ma certo, accettarlo quando capita a noi non è sempre facile.
0: No, hai ragione. Comunque, a questo punto purtroppo devo concludere qui il nostro collegamento, Gianfranco, perché il tempo a disposizione è terminato. Grazie anche oggi per il tuo contributo, a risentirci presto quindi.
2: Grazie a voi, a risentirci.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

E adesso sono qui, dentro me una vita nuova. Quella vecchia l'ho lasciata indietro, ormai è una vecchia storia. Dio con me ogni secondo e ogni ora. E se cado mi rialza e mi do una forza ancora.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi per raccontarvi qualche cosa che è successa a casa nostra molti anni fa. Oggi 1000 delle vecchie lire valgono solo 50 centesimi e non ci si compra molto. 30 anni fa, quando i nostri figli erano adolescenti, valevano un bel po'. Ci si mangiava praticamente per un paio di giorni. E in casa nostra, a quel tempo in cui è accaduto l'episodio che vi racconto, 1000 lire erano molto preziose, non ne avevamo molte e facevamo molta attenzione alle spese. Però una sera, al colmo dell'esasperazione, ho detto a uno dei gemelli: se domani riesci a tenere le stringhe allacciate per tutto il giorno, ti do 1000 lire. Il ragazzo non aveva mai i lacci delle scarpe allacciati e mi dava una noia immensa vedere quelle stringhe che giravano avanti e indietro, sopra e sotto, e non volevo vederlo disordinato a quel modo. Appena l'ho detto, ho capito che avevo fatto una cosa poco savia. Ormai era fatta. Al ragazzo brillarono gli occhi e mi ha detto: davvero, mamma? Davvero. Allora, affare fatto. Il giorno dopo si presentò a colazione con i lacci a posto. Tornò da scuola, lacci impeccabili. Un suo fratello, vedendomi mentre sbirciavo spesso le scarpe incriminate, mi ha detto: mamma, datti pace, quello lì per i soldi le scarpe se le lucidirebbe pure. Le 1000 lire scordatele. La sera il ragazzo è venuto con gli occhi scintillanti. Allora, mamma, posso riscuotere? Ho dovuto aprire il portafoglio e tirare fuori a gran malincuore la banconota. Complimenti, gli ho detto, hai dimostrato che se ti ci metti le cose le sai fare. Eccoti le tue 1000 lire. Però ogni volta che ti vedrò con le scarpe slacciate me ne ridarai 100 di lire. Il ragazzo si è messo a ridere e ha detto: ah, bancarotta in vista. Non è necessario, provaci. Quell'episodio lontano mi ha insegnato alcune cose. Prima di tutto ho ricordato le parole del re Salomone nel libro dell'Ecclesiaste, nella parola di Dio: non essere precipitoso nel parlare, le tue parole siano dunque poche, con la moltitudine delle parole vengono i ragionamenti insensati. Perciò è meglio contare 10 volte prima di fare promesse difficili da mantenere. Poi ho capito che con un incentivo si può ottenere l'impossibile anche da un adolescente. 3. Ho capito che non si devono mai sottovalutare le possibilità del prossimo. E 4. Che non bisogna mai creare precedenti pericolosi. Infatti, dopo qualche giorno è venuto un altro figlio con la sua bella proposta. Se tengo tutta la mia roba in ordine per una settimana, le dai anche a me 1000 lire? Io mi sono sentita esattamente come Francesco Ferrucci, che davanti al pugnale di Maramaldo ha esclamato: tu uccidi un uomo o una donna morta. Ma ho dovuto promettere. Sì, la promessa vale anche per te. Fortunatamente lui non ha mantenuto.
0: Avete ascoltato A casa nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Libro dei Proverbi, capitolo 28, versetto 13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Il messaggio di oggi si riferisce a quanto è riportato nel libro della Genesi nei capitoli da 42 a 44 e si intitola Lavoro di coscienza. Odiato dai suoi fratelli, Giuseppe è prima gettato in una cisterna e alla fine venduto a dei mercanti in viaggio verso l'Egitto. Commesso il loro misfatto, i fratelli fanno credere al padre che Giuseppe sia stato sbranato da una belva. Passano 20 anni. Una carestia costringe quegli uomini ad andare in Egitto per acquistare del frumento. Essi non sanno che avrebbero incontrato Giuseppe, diventato nel frattempo viceré del paese. Giuseppe non si fa riconoscere subito perché vuole che prima si produca nei suoi fratelli un profondo lavorio di coscienza. Durante un primo contatto essi osano dire: siamo gente sincera, come troviamo nel libro della Genesi al capitolo 42, versetto 11. Ma Giuseppe li accusa di spionaggio, trattiene uno di loro in prigione e chiede che gli portino Beniamino, il fratello più giovane, unica consolazione per quel povero padre. A questo punto la loro coscienza incomincia a risvegliarsi. Essi percepiscono il legame che c'è tra le difficoltà che stanno attraversando e la loro colpa nei confronti di Giuseppe, come è riportato sempre nel libro della Genesi al capitolo 42, versetto 21. Durante il secondo viaggio con Beniamino, la loro coscienza parla ancora più forte, tanto che arrivano a dire: Dio ha trovato l'iniquità dei tuoi servi, come troviamo nel capitolo 44 al versetto 16, e propongono a Giuseppe di liberare il fratello più giovane e trattenere loro come schiavi. Alla fine uno di loro fa una commovente confessione pubblica, segno di un reale e sincero pentimento, e a questo punto, fra le lacrime, Giuseppe si fa riconoscere. Le nostre prove non sono sempre le conseguenze di qualche colpa, ma ci devono far riflettere, perché è possibile che attraverso di esse Dio ci voglia parlare, o per spingerci ad abbandonare l'indifferenza o qualche peccato, o anche solo per verificare la realtà della nostra fede e rinforzarla. Egli è sempre pronto a perdonare e a farci ritrovare quella comunione con Lui così indispensabile per la nostra vita spirituale.

Prima Corinzi 16. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Ogni giorno, ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi metta da parte per conto suo ciò che può in base a come ha prosperato, affinché non si facciano più collette quando verrò. Quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvato con lettere a portare il vostro generoso dono a Gerusalemme. E se converrà che ci vada io stesso, essi verranno con me. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi. Ora, è chiaro che Paolo sta rispondendo alle domande dei Corinzi, perché di tanto in tanto tira fuori degli argomenti, ed è evidente che sono argomenti che loro hanno posto in forma di domanda. E qui sta dicendo, sta parlando delle offerte extra, delle offerte specifiche, delle collette che lui raccoglie giro qua e là nelle varie chiese che lui ha fondato, chiese sostanzialmente e principalmente di gentili, offerte destinate alla chiesa di Gerusalemme, ai santi di Gerusalemme. Perché Paolo ci tiene così tanto? Al punto che dice: fate anche voi come ho ordinato. Addirittura era qualcosa che lui spingeva al punto di dire era un ordine. Perché ci teneva così tanto? Perché probabilmente la chiesa di Gerusalemme era una chiesa in difficoltà economiche, non sappiamo quale ragione, un dissesto economico in generale della chiesa, o forse un periodo di carestie, o forse il fatto, non lo so, che era oppressa dai romani, le tasse, eccetera, non lo sappiamo. Però sappiamo che vivevano molti della Chiesa, era una Chiesa che era molto impegnata ad esempio nella beneficenza, nell'assistere gli orfani, le vedove, vi ricordate un po' Atti, i primi capitoli di Atti. Alcuni dicono che addirittura avendo venduto proprietà, poteri, cose che, perché vi ricordate c'era stata quell'esperienza del vivere tutti insieme, molti di loro avevano venduto tutto, qualcuno pensa che addirittura è possibile che a questo punto abbiano sofferto un po' di questo gesto che hanno fatto, sì, con uno slancio di entusiasmo, di zelo, di altruismo, però poi non si è rivelato una buonissima idea. Comunque erano in difficoltà. Un altro motivo perché Paolo voleva che ci fosse un collegamento, un legame, una connessione tra le chiese dei gentili e la chiesa di Gerusalemme, che era principalmente composta da giudei convertiti. E a un certo punto, se vi ricordate, quando abbiamo studiato Romani, al capitolo 15, lui dice che le chiese dei gentili erano in un certo senso debitrici dei giudei, perché dai giudei è venuto il Cristo e da Cristo è venuto l'Evangelo, e poi da Gerusalemme l'Evangelo si è sparso in tutto il mondo. Capitolo 15, versetti 26 e 27, usa proprio questa parola: voi siete debitori. Quindi se loro vi hanno condiviso le ricchezze spirituali, voi dovreste e dovete condividere le ricchezze materiali, i beni materiali. Corinto era una città abbastanza ricca, probabilmente questi credenti anche, molti di loro se la cavavano bene. Qualcuno dice che mandare soldi a Gerusalemme era anche un costume dell'epoca, una pratica molto diffusa tra i giudei, e forse Paolo sta conservando in qualche maniera questa pratica. Comunque è interessante che il termine che usa Paolo si riferisce ad una raccolta extra, quando dice quella parola per quanto alla colletta, parla di una raccolta extra, quindi qualcosa che va al di là delle offerte regolari, che potevano essere le loro offerte normali o le decime, eccetera, perché era un qualcosa di specifico per una finalità specifica. Erano quello che oggi chiameremo il fondo Pro Gerusalemme, va bene? E ora dà istruzioni, come abbiamo letto, su come devono farlo. Ora parleremo dell'offerta, dell'offrire al Signore più approfonditamente quando arriveremo alla seconda epistola di Corinto, nei capitoli 8-9. Paolo parla proprio di questo argomento. Ma qui già ci dice alcune cose interessanti riguardo all'offrire. Qual è la sua istruzione? Fatelo ogni primo giorno della settimana, e cioè quando? La domenica era il primo giorno della settimana. Quindi lui sta dicendo di farlo con un certo metodo. Ogni primo giorno della settimana, quindi con metodo, in maniera sistematica,
quando si incontravano la domenica. Poi dice ciascuno per conto suo. Quindi doveva essere una cosa privata, una cosa da decidersi e svolgersi in maniera discreta, va bene? Senza le pressioni che potrebbero venire dal fatto che adesso raccogliamo l'offerta e tutti mettono, e tu non puoi mettere, però perché tutti mettono, metti pure tu. Dai, dici, mannaggia, perché mi stanno perdendo, sono obbligato a mettere. E infatti spesso quando nelle chiese si raccoglie l'offerta si dice: questa è una cosa che noi facciamo normalmente, gli ospiti non si devono sentire in obbligo, perché è una cosa abbastanza normale e secondo me noi a Calvary Chapel non lo facciamo, e sono contento che non lo facciamo, perché passare l'offerta da una persona all'altra può indurre delle persone a dire: ah, faccio, si guardano intorno, lo fanno tutti, ma che figura ci faccio? E quindi finisce per essere un qualcosa che rovina un po' la motivazione che potrebbe essere, che deve essere assolutamente, come vedremo, la gioia. Dice che Dio ama un donatore allegro, uno che dona dal cuore, per amore, con gioia, con entusiasmo, non perché lo deve fare, non perché gli altri lo stanno guardando. Quindi dice che deve farlo ciascuno per conto suo, senza troppa enfasi, troppa importanza. Un altro problema del raccogliere le offerte tutti insieme è che spesso c'è una sorta di invito, stimolazione emotiva, si raccontano storie che fanno piangere, cose commoventi, e si spinge un pochettino al limite certe volte della manipolazione. Quindi non vogliamo esagerare, però dobbiamo essere attenti riguardo a queste cose. Qui dice ciascuno. Che cosa significa ciascuno? Significa che tutti possono e tutti debbono partecipare, tutti possono dare, tutti debbono dare. Purtroppo le statistiche delle offerte e anche la mia esperienza personale dicono che c'è sempre una piccola percentuale dei membri della Chiesa che offre, una piccola percentuale dei membri danno la maggior parte dell'offerta. Questa è una cosa un po' triste, proprio perché Paolo dice che deve dare con cuore, con gioia, con entusiasmo. È triste vedere quando poche persone danno, che ne so, 80-90% di tutte le offerte. Ma qui dice ciascuno, non importa se tu dai 2 euro, non importa se tu dai 10 euro, non importa se tu dai 100 o 2000, non fa differenza, l'importante è che lo fai con il tuo cuore, secondo come hai prosperato. Vedete che dice in base a come ha prosperato, è lo stesso principio della decima, cioè la proporzionalità. Ripeto, se uno guadagna 100, 10, 12, 15, 20, 5 lo può fare, lo può dare, no? Se uno guadagna 10.000, in proporzione darà molto di più, in base a come ha prosperato. Non devi pensare che sia troppo poco, perché non è tanto la questione dei soldi, è una questione di cuore, un'educazione alla generosità, ma anche un esercizio della fede, perché spesso diamo in fede. Vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato della primizia? L'offerta è un po' come una primizia, perché si dà all'inizio di quando prendi i soldi, perché dici ma non so se ce la farò, però lo do in fede e il Signore onorerà quella fede. Quindi non importa se sia troppo o poco, ma dall'altro canto, in base a come ha prosperato, significa anche che non devi eccedere, pensare che tutto dipenda da te, o che perché hai dato un sacco di soldi allora hai dei meriti e sei superiore. Ci potrebbe essere anche questo rischio. Poi dice affinché non si facciano più collette quando verrò. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Paolo non si voleva occupare di questa questione. Non voleva andare lì e dire adesso raccogliamo l'offerta mentre lui era presente. Non voleva influenzarli, non voleva manipolarli, non voleva che la sua presenza e le cose che diceva, c'è l'Apostolo Paolo, adesso diamo l'offerta. Voleva che se ne occupassero indipendentemente da lui, prima. E di nuovo c'è qualcosa di disgustoso che si osserva oggi ed è tutta questa spettacolarizzazione del dare nella Chiesa. Grazie a Dio nella nostra Chiesa non c'è questo estremo, in tante chiese grazie a Dio non c'è in questo estremo, ma in alcuni movimenti, in alcune realtà, in televisione spesso c'è una spettacolarizzazione del dare, diventa uno show ed è molto brutto ed è triste e non è il cuore del servo di Dio.
Vedete, tutto quello che dice Paolo è perché sia una cosa privata, una cosa discreta, che non deve far alzare un gran polverone. Quando però, andiamo avanti, or verrò da voi, dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterrò presso di voi, o vi passerò addirittura l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. No, scusate, ho saltato un pezzo, volevo dire un'altra cosa. Qui dice che se ne devono occupare delle persone che loro, al versetto 3, quando poi sarò giunto, io manderò coloro che voi avrete approvato. Quindi lui sta dicendo, quando avete raccolto queste offerte e io sono arrivato, allora le prendiamo e le persone che voi scegliete verranno con me o andranno da solo a consegnare questi soldi. Di nuovo è una misura di saggezza, di cautela, di attenzione particolare a quando si tratta di soldi. La questione soldi è una questione sensibile e molto spesso sono quelli di fuori che sono molto sospettosi, sono molto cauti, ed è importante che noi siamo attenti e non è che diciamo vabbè, noi ci vogliamo bene, siamo credenti, non succede nulla. No, è importante che noi facciamo moltissima attenzione. Anche il solo sospetto può creare dei problemi e quindi noi dobbiamo essere al di sopra di ogni sospetto. Avete mai visto questi programmi che fanno in televisione che scoprono delle questioni riguardo a chiese evangeliche o a movimenti religiosi che prendono i soldi? Non è una bella cosa, non è una bella cosa. Magari chi fa il servizio non è in buona fede o vuole dimostrare cose particolari, ma è molto difficile quando hai alimentato il sospetto. Poi alla fine chi erano evangelici e alla fine cioè, l'idea e l'immagine evangelico o cristiana diventa setta, pericolo, attenzione, poi soldi, inganno, eccetera. Allora, quindi adesso andiamo avanti. Or verrò da voi, dopo che sarò passato per la Macedonia, perché attraverserò la Macedonia, e forse mi tratterrò presso di voi, o addirittura passerò l'inverno, affinché mi facciate proseguire per ogni dove possa andare. Questa volta infatti non voglio vedervi solo di passaggio, ma spero di rimanere un po' di tempo presso di voi, se il Signore lo permette. Qui Paolo parla dei suoi piani, gli sta anticipando quello che intende fare, quello che pianifica di fare. Ora è buono pianificare, è buono organizzare in anticipo. Quali sono i vantaggi della pianificazione, dell'organizzazione e del dire le cose in anticipo? Rende le cose più facili per noi e per gli altri, perché è più facile essere tutti sulla stessa lunghezza d'onda quando sappiamo dove stiamo andando e perché e cosa faremo, giusto? C'è qualcuno che dice, ma dobbiamo essere guidati dallo Spirito in quello che facciamo, in quello che diciamo. Questo per dire non dobbiamo prepararci e organizzarci in nulla e non dobbiamo prepararci le note, gli appunti, eccetera, eccetera, perché lo Spirito Santo ci deve ispirare lì per lì. Questo è un modo sbagliato di vedere la guida dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo può guidarci anche mentre organizziamo, pianifichiamo, preghiamo sulle cose e mentre prepariamo i sermoni, gli insegnamenti, eccetera. Quindi qui Paolo dice, io penso di fare così, ma nello stesso tempo, anche se la pianificazione e l'organizzazione sono buoni, dobbiamo anche imparare a prevedere e accettare gli imprevisti. Infatti che cosa dice alla fine? Se il Signore lo... c'è sempre la possibilità che le cose non vadano come abbiamo pianificato. Anzi, io vi dico, succederà sempre. In qualche modo le cose non andranno come abbiamo previsto. Dobbiamo essere pronti a pianificare, ma poi anche a muoverci, ad essere flessibili, a seguire le opportunità. Dice, questa volta non voglio vedervi solo di passaggio. Evidentemente era passato altre volte, ho fatto giusto un saluto, ma non avevano tempo di stare insieme, adesso desidera stare di più. Or io resterò in Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande ed efficace e vi sono molti avversari. Quindi dov'è Paolo mentre scrive Prima Corinzi? Si trova a Efeso, ci siete? È da qui che scrive e dice che vuole rimanere un altro po' a Efeso. Perché? Di nuovo su opportunità. Di nuovo sulle opportunità, mi si è aperta una porta grande ed efficace. Quindi dicevo, bisogna imparare ad essere flessibili,
approfittare delle occasioni inaspettate. Ad Efeso c'era un grande e meraviglioso risveglio, un sacco di persone si stavano convertendo, un sacco di chiese si stavano formando, addirittura tutta la zona dell'Asia, Asia Minore, cioè si chiamava Asia all'epoca, oggi sarebbe l'Asia Minore o la Turchia. Si stavano formando chiese dappertutto nel periodo in cui Paolo è stato ad Efeso e c'era un grande bisogno, una grande porta aperta. E noi dobbiamo pregare per le opportunità, pregare per le porte aperte, ma poi dobbiamo anche sapere approfittare di una porta aperta. Quando ci svegliamo la mattina e diciamo: Signore, guidaci, accompagnaci, fa che magari posso incontrare una persona e parlargli di te, dirigi i miei passi, se vuoi cambia i miei piani, riempimi dello spirito, e poi vai, prendi un cappuccino, ti sei accanto a una persona e comincia a dirti: che bella giornata, e tu: senti, io ho da fare, ciao. Quella, tu hai pregato per l'opportunità, quella può essere l'opportunità, vai, prova, vedi se è del Signore. Dobbiamo avere quella capacità di aspettare le opportunità, ma poi anche approfittare delle opportunità. Porte aperte, appuntamenti divini, cose che Dio ha stabilito, messo sul nostro sentiero, e noi ci troviamo là davanti. Che facciamo adesso? Cioè, ci camminiamo intorno dopo che abbiamo aspettato, pregato di avere porte aperte? No. Che cosa ci può impedire di approfittare delle porte aperte? La distrazione, oppure l'insensibilità, o la fretta, o la paura, perché magari non è esattamente la cosa che pensavamo. Quindi vuole rimanere ancora un altro po' ad Efeso perché c'è questa grande porta aperta, persone che si stanno convertendo, discepoli da formare, ministri da preparare. Ma questo non è l'unico motivo. Qual è anche l'altro motivo? C'è una porta aperta, ma ci sono anche molti avversari. Un motivo per rimanere è perché ci sono molti avversari. Paolo non ha paura dell'opposizione e neanche vuole che sia l'opposizione

proteggerlo. Ci sono dei convertiti e bisogna formarli, ammaestrarli nelle vie del Signore, perché ogni volta che c'è un'opera gloriosa e benedetta di Dio, c'è anche un'opera di opposizione da parte del nemico, da parte dell'avversario, l'avversario che vuole distruggere, dividere, scoraggiare. Se viene Timoteo, versetto 10, fate in modo che rimanga con voi senza timore, perché si adopera nell'opera del Signore, come faccio io stesso. Nessuno dunque lo disprezzi, ma fatelo proseguire in pace per venire da me, perché lo aspetto con i fratelli. Timoteo, quindi Paolo a Efeso, c'è Timoteo che deve venire da me, ma prima passerà da voi. Accoglietelo, trattatelo bene. Timoteo era un giovane ministro, era un assistente di Paolo, lo seguiva nei suoi molti viaggi ed era un buon servitore di Dio, un uomo, un ragazzo fedele. Quindi lui dice, trattatelo bene. Ora, come vi ho detto tante volte, a Corinto Paolo aveva diversi nemici, anche nella Chiesa. Aveva degli oppositori, aveva persone che non riconoscevano la sua autorità apostolica. E quindi il rischio era che, andando Timoteo, che era fedele di Paolo, ed essendo giovane, il rischio era che se la prendessero con lui. Capite bene, no? E quindi Paolo dice, oh, trattatelo bene, proteggetelo. Non disprezzatelo, ma onoratelo, perché lui si adopera nell'opera, come faccio io, è come me. Quindi trattatelo come trattereste me, non dovete prendervela con lui. Or quanto al fratello Apollo, l'ho molto pregato di venire da voi con i fratelli, ma egli non ha voluto assolutamente venire ora, però verrà quando ne avrà l'opportunità. Adesso parla di Apollo. Apollo era un altro uomo di Dio che aveva avuto un ruolo importante nella Chiesa di Corinto. Vi ricordate i primi capitoli che abbiamo studiato, quando loro si dividevano, ah, io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo. E poi quando Paolo dice, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Evidentemente Apollo aveva avuto un ruolo importante nella Chiesa di Corinto come ministro, e quindi adesso che Paolo sta cercando di disciplinare, correggere ed esortare la chiesa di Corinto perché c'era qualche problema, dice: Apollo, facci una scappata pure tu, aiutami in questo ammaestramento, in questa correzione. Però Apollo risponde che non ce la fa ad andare adesso e quindi andrà quando ne avrà l'opportunità. Questa cosa è bella perché Paolo tratta Apollo, non è che dice io l'ho obbligato a venire e lui si è ribellato, come si permette, no, io gliel'ho chiesto, l'ho pregato addirittura di venire, lui non ce la fa adesso, pazienza. Quindi c'è un rispetto da parte dell'apostolo Paolo anche relativamente agli altri servitori o apostoli. Vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, siate forti. Tutte le cose che fate, fatele con amore. Si potrebbe dire moltissimo su ciascuna di queste esortazioni. Vegliate, state lucidi, state sobri, state attenti, non sonnecchiate. Poi dice state fermi nella fede, attaccati alla parola, attaccati al buon insegnamento, non cedete. Comportatevi virilmente, questo vale per gli uomini, cioè comportatevi da uomini, coraggio, siate forti. Questi sono un po' delle istruzioni che parlano, c'è un po' un linguaggio militare, un linguaggio a uomini che dire forza, dai. Vi ricordate che Paolo parlava spesso nel linguaggio o militare o sportivo, sì, evidentemente gli piaceva lo sport e conosceva bene le questioni militari, quindi era un modo per scuoterli nelle cose buone, ovviamente. Ma queste prime quattro cose fanno parte, sono cose che ti caricano, che ti danno la grinta, che ti dicono reagite, forza, no? Come quando gli atleti si incoraggiano prima della partita, l'urlo, no? Quell'agonismo che esce fuori. Però tutto questo non deve portare ad agire nella carne o nell'estremizzazione, così, no? Perché poi dice, per riequilibrare il tutto, ogni cosa che fate, tutto quello che fate, qual è la cosa più importante?

fatelo con tutto quello che fate, fatelo con amore. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è la primizia della Caia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque collabora e si affatica. Or io mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, poiché essi hanno supplito alla vostra assenza, perché hanno ricreato il mio spirito e il vostro. Riconoscete dunque tali persone. Qui c'è, parla ancora di altre persone, non dice che sono apostoli o ministri o leader, evidentemente avevano qualche responsabilità, però non dice un qualche titolo di queste persone. Che cosa dice di loro? Che sono persone che si affaticano, sono dedicati al servizio, sono persone che hanno supplito alla vostra assenza, cioè hanno fatto quello che non avete potuto fare voi, sta parlando in relazione a se stesso, l'hanno aiutato per conto della Chiesa di Corinto e anche hanno ricreato il mio spirito. Quindi anche se non c'è un titolo, anche se non c'è una figura di il ministro, il pastore, eccetera, eccetera, che cosa bisogna fare con quelli che si affaticano nell'opera, che servono, che si dedicano al servizio? Qual è l'atteggiamento giusto di avere rispetto a queste persone? Vi esorto a sottomettervi a tali persone. E poi dice, dopo, riconoscete dunque tali persone. La sottomissione a chi si prodiga, a chi si impegna, a chi si dedica, e anche il riconoscimento per queste persone. Noi siamo troppo legati spesso ai titoli o alle figure. Dobbiamo imparare a riconoscere quello che c'è dietro ai titoli, e che è molto più importante, no? Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni e gli altri con un santo bacio. Quindi le chiese dell'Asia, sarebbe, come ho detto prima, l'Asia Minore, la Turchia attuale, moderna. Dove si trova Efeso? Efeso era proprio lì, al centro. C'erano tante chiese nate, come ho detto, da questo risveglio. Vi ricordate quando in Apocalisse ci sono le sette chiese? Sono tutte chiese di quella zona lì. Sono chiese nate dal risveglio, che aveva come centro Efeso. Lo potete leggere in Atti. E ovviamente non erano chiese che si incontravano in edifici, quelli che vengono chiamati oggi chiese. Erano chiese che si incontravano prevalentemente nelle case. Ora, nelle case quante persone ci puoi mettere? Se è una casa grande, di qualcuno ricco, eccetera, eccetera, ne puoi mettere 30 persone. Se c'è il cortile, il giardino, 40, 50, ma erano chiese piccole. Ma tutti questi credenti, migliaia di credenti, evidentemente erano sparsi un po' dappertutto. E probabilmente era così anche a Corinto. Lui scrive la lettera alla chiesa di Corinto. Pur essendo tanti, divisi in tante case, era una sola, unica chiesa. Questo è bello, e magari fosse così pure da noi. E c'è in particolare, lui dà i saluti di questa coppia, Aquila e Priscilla, della chiesa che è in casa loro, ed è una coppia che loro di Corinto conoscevano molto bene. Dice: salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Era una pratica comune di quel periodo salutarsi un bacio, però avveniva tra uomini e uomini, ed era un costume molto comune anche e soprattutto tra i giudei. E che cosa comunicava? Amore, amicizia, accoglienza. E lui lo chiama santo bacio perché è tutte queste cose nella fede, no? Nell'esperienza della fede. Quindi accoglietevi, amatevi e salutatevi con amore, accogliendovi gli uni agli altri. Ma quando dice salutatevi con gli altri con santo bacio, non è che sia un obbligo. Ah, la Bibbia dice che ci dobbiamo salutare per forza con un bacio. Qual è il modo biblico per salutarsi? Il bacio. Altri non sono biblici. No, non è un obbligo. Anzi, io direi che bisogna fare attenzione oggi come lo facciamo, soprattutto quando si tratta di uomini e donne, perché anche qui ci sono potrebbero dare
adito a cose spiacevoli. Quindi bisogna stare molto attenti. Non lo sto demonizzando, non sto dicendo che oh, l'ho visto, però sto dicendo che bisogna fare attenzione. E certe volte potremmo anche cercare di tenere un po' più le distanze. Quando facevo responsabile dei giovani, è una cosa abbastanza comune che si creano dei sentimenti, eccetera, eccetera. E quello che mi veniva detto spesso è: stai attento, come responsabile dei giovani, come monitore, non toccare i ragazzi, non toccare i bambini, non toccare le femminucce. Non sai mai quello che una mano su una spalla di una bambina, di un adolescente, può provocare. Quindi bisogna fare attenzione, ripeto, senza esagerare, però attenzione a queste cose. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Sappiamo che lui dettava le lettere e c'era qualcuno che le scriveva per conto suo, però lui alla fine ci teneva sempre a scrivere due righe di saluto e quindi una sorta di firma. Dice: se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia anatema. E poi maranata. Anatema, che vuol dire anatema? Maledetto, cioè separato, allontanato. Studiando ho scoperto che tra i giudei nella sinagoga c'erano tre gradi di disciplina. Quando una persona faceva qualcosa che non doveva fare, era disordinata, veniva disciplinato e gli si diceva tu adesso non verrai in sinagoga per 30 giorni, quindi lo allontanavano per 30 giorni, se questo si pentiva finiva là, se non si pentiva c'era un secondo grado in cui di nuovo era tenuto lontano, separato dagli altri, aspettando che si ravvedesse, si pentisse. Dopo questo periodo indefinito, che poteva durare, non so, mesi, non lo so, non ho idea, c'era l'ultimo grado, che era l'anatema, e l'anatema significava: tu non fai parte più di noi, non c'è più possibilità che stiamo insieme, tu sei separato, tu sei allontanato e non sei neanche un giudeo. Quindi quando Paolo dice siano quelli che non amano Gesù siano anatemi, sta dicendo la cosa peggiore che poteva dire ad una persona: allontanato, fuori, una sorta di scomunica. Ma per chi lo dice? Per quelli che cadono nel peccato? Per quelli che disobbediscono? Per quelli che si mostrano increduli? Per quelli che sono in qualche modo cattivi? Per quelli che non amano Gesù. Di nuovo, la cosa più importante, quella che veramente fa la differenza, è amare Gesù o non amare Gesù. E non amare Gesù è odiarlo. Quindi una persona che non ama Gesù non è un credente, non gli appartiene. E ovviamente lui sta parlando di quelli che portano divisioni, i falsi insegnanti, che ovviamente non predicano Gesù, non predicano la croce. Ma noi capiamo bene come possiamo riconoscere le persone. Quando parlate con una persona che fa parte di un altro gruppo religioso, una setta, eccetera, eccetera, che opinione hanno di Gesù? Generalmente è sempre un'opinione più bassa di quello che dovrebbero avere, e non sono persone che amano Gesù. Una volta, parlando con dei testimoni di Geova, parlavamo di Gesù, Gesù, Gesù. Dopo 15 minuti uno di questi mi ha detto: e va Gesù, e ti etero, come a dire: chi se ne importa, noi ci abbiamo via lei, no? E io ho detto: non sono persone innamorate di Gesù, non conoscono Gesù veramente come lui è, non c'è quell'amore. Maranata, cosa significa Maranata? Maranata è un'espressione aramaica che significa torna Signore, ed è una delle prime parole del vocabolario cristiano della Chiesa delle origini. Loro hanno imparato questa parola: torna Signore, loro aspettavano che Gesù tornasse presto e quindi si salutavano spesso anche con questo saluto: Maranata, Maranata. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con voi, il mio amore sia con tutti voi, in Cristo Gesù, Amen, Amen. Queste sono le ultime parole dell'Epistola, un'Epistola di riprensione, di correzione, in certi casi dura, ma Paolo non desidera il male per i Corinzi, lui desidera il bene. Non vuole che siano anatema, vuole il bene, anzi il meglio per loro. Quindi la grazia del Signore sia con tutti voi, sia con voi. E poi dice: il mio amore, io vi amo.
sia con tutti voi in Cristo Gesù. Quindi termina questa epistola con le parole grazia e amore.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, sono molto lieto di essere nuovamente in vostra compagnia e di avere la possibilità di studiare con voi, anche questa volta, la parola del Signore. Oggi desidero dare inizio a questo studio leggendo subito i versetti 9 e 10 del Vangelo di Marco, capitolo 3. Gesù disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barca a causa di tutta la gente che c'era, in modo che non lo soffocassero, perché Gesù aveva guariti molte persone, al punto tale che tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. La folla rischiava, con questo comportamento, senza volerlo, di fare del male a Gesù, siccome gli si accalcava paurosamente intorno. C'era anche il fatto che molti erano stati guariti da lui e quindi c'erano tanti altri che desideravano fare la stessa esperienza. Vi furono anche delle manifestazioni demoniache, come si legge nei versetti 11 e 12. Gli spiriti immondi, quando vedevano Gesù, si gettavano davanti a lui e gridavano dicendo: «Tu sei il figliolo di Dio». E Gesù li sgridava forte, affinché non facessero conoscere chi egli era. Vediamo dunque che anche gli spiriti impuri riconoscevano Gesù per quello che era. Di questo però tratteremo in seguito un po' più a lungo, perché al momento opportuno vorrei mettere in evidenza vari aspetti della possessione diabolica. Attualmente una di tali manifestazioni diaboliche è rappresentata dal culto di Satana, che è più diffuso di quello che si possa immaginare. Gesù a sua volta non desiderava affatto avere i demoni come testimoni a favore della sua opera. Certo, i demoni mostravano di conoscerlo, ma Gesù faceva volentieri a meno della loro testimonianza. Ora vediamo, a questo punto di questo studio, vediamo la vocazione, la chiamata dei 12 apostoli, e ci rendiamo subito conto che questa elezione si inseriva in un preciso piano divino. Leggiamo allora nel Vangelo di Marco, capitolo 3, versetto 13. Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli stesso volle, ed essi andarono da lui. Notate, amici, che è Gesù che elegge, che sceglie, ci piaccia o meno questo metodo. «Non siete voi che avete scelto me», disse un giorno Gesù, «ma sono io che ho scelto voi,

Non è quindi irriverente nei confronti del Signore dire che siccome li aveva scelti lui, lui stesso era responsabile di quei dodici. Ed è confortante sapere questo, nel senso che se Dio vi ha salvati, cominciando ad operare in voi spiritualmente, potete essere certi che continuerà a operare fedelmente nella vostra vita. Bisogna però tenere presente che quando Gesù chiamò i dodici, essi risposero in una maniera personale alla chiamata di Gesù. Gesù quindi, come si legge nei versetti 14 e 15, ne costituì dodici per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di cacciare i demoni. Questa fu la chiamata definitiva. Qui i dodici divennero veramente apostoli. A questo punto furono consacrati, messi a parte, per esercitare un ministero che possiamo senz'altro definire particolare. Non sarebbero però restati fisicamente sempre con lui, anche se lo avessero voluto, ma sarebbero stati anche inviati in missione. A questo punto, amici, vorrei leggere alcuni versetti, sempre in questo capitolo, dal versetto 16 al versetto 19, dove troviamo l'elenco dei dodici. Perciò io vorrei vedere insieme a voi questo breve elenco. Spero che voi abbiate sempre sotto mano una Bibbia, o in questo caso soltanto il Vangelo di San Marco o il Nuovo Testamento, così che possiate seguirmi in questa lettura. Leggo quindi da Marco, capitolo 3, dal versetto 16 al versetto 9. Questo riguarda la chiamata dei discepoli. Vediamo quindi i nomi. C'è Simone, al quale Gesù pose nome Pietro. Poi c'è Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali Gesù pose nome Boanerges, che vuol dire figliuoli del tuono. Poi c'è Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariot, quello poi che tradì Gesù. Questi sono gli uomini che Gesù scelse. Ma andiamo avanti sempre in questa lettura del Vangelo di Marco, leggendo il capitolo 3, versetto 20 e 21. Poi Gesù entrò in una casa e la moltitudine, cioè tutta la gente, si riunì di nuovo, tanto che Gesù e i suoi non potevano neanche prendere cibo. Ora i suoi parenti, cioè i parenti di Gesù, udito questo, vennero per impadronirsi di Gesù. L'evangelista Marco ci fa capire quanto Gesù fosse preso dal suo ministero. Notate inoltre la reazione dei suoi parenti, cioè dei parenti di Gesù. Quando una persona dedica la propria vita a qualche causa nobile, ma puramente terrena, di solito viene onorata quella persona, che so, il musicista, l'atleta, l'uomo d'affari, l'artista, il politico, che si dà totalmente alla propria professione. Questa persona di solito viene molto apprezzata. Se però qualcuno si consacra totalmente a Dio, viene considerato fanatico. Anzi, i parenti di Gesù pensavano che egli fosse addirittura pazzo, infatti dicevano è fuori di sé. Quanto poi agli scribi di Gerusalemme, nel versetto 22 di questo capitolo ci viene detto che cosa pensassero di Gesù. Infatti, questi scribi dicevano che Gesù aveva Belzebub e dicevano ancora che era per l'aiuto del principe dei demoni che egli scaccia i demoni. Belzebub era in realtà una divinità pagana che, secondo gli ebrei, godeva di una certa supremazia fra gli spiriti maligni. Ma ecco la reazione del Signore Gesù a queste calunnie. Gesù disse: come può Satana cacciare Satana? E se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, disse Gesù, quella casa non potrà reggere. E se Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. In altre parole, Gesù dice che non poteva scacciare i demoni con il potere dei demoni stessi, per la semplice ragione che in una famiglia, se si vuole rimanere tale, non ci possono essere divisioni.

Poi Gesù aggiunse ancora: anzi, nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rapirgli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte. Soltanto allora, dice Gesù, gli prederà, cioè gli ruberà le cose che ha in casa. Questo è scritto nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, versetto 27. È necessario, amici miei, prima immobilizzare, in questo discorso simbolico di Gesù, prima immobilizzare l'uomo forte per poi derubarlo. Ne segue che Gesù non agisce mediante la potenza di Satana, perché in tal caso Satana andrebbe contro se stesso. Però la malafede dei suoi avversari indusse il Signore Gesù a fare questa severa dichiarazione che leggo adesso nei versetti 28, 29 e 30. Gesù disse: in verità io vi dico, ai figlioli degli uomini saranno rimessi, cioè perdonati, tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita, ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, disse Gesù, non ha perdono in eterno, ma è colpevole di un peccato eterno. Ora Gesù parlava in questa maniera perché gli scribi dicevano che lui aveva uno spirito immondo. Quella gente aveva commesso un peccato veramente imperdonabile. Infatti si trovavano, pensate amici miei, quelle persone si trovavano di fronte alla seconda persona della Trinità e lo accusavano di scacciare i demoni nel nome di Belzebub, mentre Gesù, al contrario, agiva mediante la potenza dello Spirito Santo di Dio. Gli avversari di Gesù, quindi, non vollero riconoscere l'opera di due persone della Trinità, cioè non riconobbero né la testimonianza del Figlio e neanche la testimonianza dello Spirito Santo. Questo atteggiamento esprimeva il loro ostinato rifiuto di accettare Gesù per quello che era. Infatti queste persone in questa maniera stavano resistendo allo Spirito Santo, chiudendo gli occhi all'evidenza dei fatti. E questo era imperdonabile. Voglio precisare però che in realtà è impossibile commettere un peccato in se stesso imperdonabile, nel senso che non è possibile che un peccatore che si rivolge a Dio sinceramente pentito non venga perdonato da Dio. Cristo infatti morì per tutti i peccati, senza eccezione. E io spero che tu non voglia commettere il peccato di rifiutare la salvezza che Gesù ti ha provveduto. Perciò ravvediti, convertiti a Cristo. Invitalo proprio ora a venire in te e a salvarti.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Partiresti per una meta sconosciuta? Ebrei 11:8. Partì senza sapere dove andava.

Sei partito così anche tu? Allora non hai nessuna spiegazione logica da dare a qualcuno che ti chieda che cosa tu stia facendo. Una delle difficoltà che si incontrano nel lavoro cristiano è proprio racchiusa in questa domanda. Che cosa intendi fare? Non conosci la risposta. L'unica cosa di cui sei consapevole è che Dio sa quello che sta facendo. Controlla del continuo il tuo modo di essere nei riguardi di Dio per avere la certezza che sia davvero una partenza da tutto, accompagnata da una fiducia interamente riposta in Lui, in Dio. È l'unico modo di essere che possa conservarti in uno stato di continua attesa, perché non sai quale sarà nel piano di Dio il passo che dovrà seguire. Ogni mattina, al tuo risveglio, vi è una partenza che porta come conseguenza un approfondimento della tua fiducia in Dio. Non siate con ansietà solleciti per la vita vostra e neanche per il vostro corpo. E non siate ansiosi per le cose che vi preoccupavano prima della partenza. Hai forse chiesto a Dio qual è il suo piano? Non te lo dirà mai. Non ti dirà mai ciò che sta per fare. Ti rivela soltanto chi egli è. Credi in un Dio che opera miracoli? Sei disposto a partire affidandoti completamente a Lui, così che qualunque cosa egli faccia non ne avrai sorpresa? Non hai ragione di preoccuparti se davvero sei vicino a Dio, perché in questo caso tu sai chi egli sia veramente. Vivi la tua vita come se fosse una continua partenza, in dipendenza da Dio. Essa acquisterà allora un fascino ineffabile e sarà una vita piacevole a Gesù. Devi imparare a staccarti dalle tue convinzioni, dai tuoi credi, dalle tue esperienze, fino a che, per quanto riguarda la tua fede, non vi sia più nulla che si frapponga fra te e Dio.

Abbiamo trasmesso L'impegno per l'Altissimo, meditazioni bibliche per un anno di Oswald Chambers.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.

Cari ascoltatori, anche oggi ci ritroviamo puntuali al nostro appuntamento con i pionieri della fede. Anche nel corso del programma odierno continueremo a trattare la storia del re Davide. Abbiamo visto come Davide aveva iniziato ad inserirsi nell'ambiente di corte, sia come musicista che come scudiero del re. Ma la sua permanenza al palazzo reale non durò a lungo. Infatti i suoi tre fratelli maggiori furono chiamati sotto le armi per combattere contro i Filistei, un popolo confinante che aveva invaso la parte occidentale di Giuda. Davide quindi tornò a casa per riempire il vuoto creatosi dopo la partenza dei suoi fratelli e si ritrovò nuovamente alle prese con il gregge di suo padre. A prima vista sembrò che questa guerra inattesa dovesse riportarlo irrimediabilmente a casa, facendo crollare tutti i suoi sogni e tutte le sue speranze. Ma in realtà fu proprio grazie a questo conflitto con i Filistei che Davide ebbe l'opportunità di testimoniare della sua profonda fede in Dio e di diventare un eroe nazionale. Mentre i Filistei erano accampati presso la valle dei Terebinti, Saul e il suo esercito gli andarono incontro e quando si trovarono uno di fronte all'altro, i Filistei su un monte e gli Israeliti su un altro, separati da una grande vallata, ecco tra i nemici di Israele farsi avanti un uomo, la cui sola vista incuteva timore.

Egli potrà lottare con me ed uccidermi. Noi saremo vostri servi, ma se io sarò vincitore e l'ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete. Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Quando gli israeliti ascoltarono queste parole, restarono sbigottiti e furono presi da una grande paura. Neanche Saul, che una volta aveva visto la potenza di Dio operare attraverso di lui, ebbe il coraggio di accettare la sfida. Prima di continuare con le nostre considerazioni su questa vicenda biblica, vogliamo ascoltare un cantico dal titolo «Noi siamo vincitori». Sì, anche nella società contemporanea ci sono delle sfide che il popolo di Dio deve affrontare nel suo cammino quotidiano, ma il canto che ascolteremo tra poco ci suggerisce un segreto infallibile per ottenere sempre la vittoria su tutti i nostri problemi.

se rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, poiché il combattimento nostro è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dovere vostro restare in piedi.

Erano passati ormai 40 giorni da quando i fratelli di Davide erano partiti per la guerra e il loro padre, preoccupato per non aver ancora ricevuto loro notizie, mandò Davide a raggiungerli per informarsi sulle loro condizioni. Quando Davide arrivò alla valle dei Terebinti, dove erano schierati i due eserciti, corse immediatamente a cercare i suoi fratelli e, mentre parlava con loro, informandosi circa la loro salute, ecco di nuovo il Filisteo avanzare verso gli israeliti e ripetere le sue solite minacce ed ingiurie. Tutti gli uomini alla sua vista fuggirono presi da grande paura e molti dicevano: «Avete visto quell'uomo? Egli avanza per coprire d'obbrobrio Israele».

Se qualcuno lo uccide, il re lo farà grandemente ricco, gli darà la sua propria figliuola ed esenterà la casa del padre di lui da ogni aggravio. Davide non si fece prendere dal panico come gli altri, ma si sentì profondamente indignato per le ingiurie udite da quell'uomo. Dopo essersi informato meglio su quanto stava accadendo, disse: «Chi è questo filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente?» Il suo fratello maggiore, irritato nel constatare che Davide non era affatto intimorito di fronte alle minacce del filisteo, lo accusò di essere andato al campo con il solo scopo di curiosare e di mettersi in evidenza. Ma Davide non si scoraggiò di fronte alle accuse ingiustificate di suo fratello, ma nel suo cuore continuava a crescere la fiducia che Dio avrebbe potuto guidarlo per sconfiggere quell'uomo. Il suo atteggiamento venne riferito a Saul, che lo mandò a chiamare. Anche dinanzi a lui la sua fede non vacillò. Infatti, quando Saul cercò di dissuaderlo dall'accettare quella sfida, facendogli notare la sua giovane età e l'esperienza militare del suo nemico, Davide gli disse con decisione: «Nessuno si perda d'animo a motivo di costui. Il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e quando un leone o un orso veniva a portare via una pecora, io gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda e lo uccidevo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, poiché ha coperto d'obbrobrio le schiere dell'Iddio vivente. L'Eterno, che mi liberò dalla zampa del leone e dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo filisteo». Prima di vedere questa grande fede di Davide trasformarsi in azione, ascolteremo un canto in lingua inglese dal titolo Look Up, le cui parole ci incoraggiano a guardare in alto, perché noi possiamo fare ogni cosa attraverso Cristo che ci fortifica, ed è nella nostra debolezza che noi siamo forti. La nostra fede in Lui ci terrà saldi nel Suo amore e ci renderà più che conquistatori.

Quando Saul si rese conto della profonda fede che animava Davide, non poté fare altro che sostenerlo nella sua decisione di combattere contro il Filisteo. Gli diede la sua armatura e la sua corazza. Ma Davide, non essendo abituato a camminare con quel peso, se la tolse di dosso e prese in mano il suo bastone. Si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore e con la fionda in mano mosse contro il Filisteo. Goliat, questo era il nome del Filisteo, quando vide Davide lo disprezzò, poiché egli non era che un giovinetto biondo e di bell'aspetto, e lo maledisse nel nome dei suoi dei, dicendogli: «Sono io un cane che vieni contro a me con un bastone? Vieni qua, che io dia la tua carne agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Allora Davide gli rispose: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti abbatterò, ti taglierò la testa, e tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele, e tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno». Come il Filisteo si mosse, Davide gli andò incontro, mise la mano nella sacchetta, ne cavò una pietra, la lanciò con la fionda e lo colpì. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde bocconi per terra. Così Davide, con una fionda e con una pietra, senza avere spada alla mano, vinse la sua battaglia. Corse verso il suo nemico, gli prese la spada e l'uccise. I Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga e gli uomini di Israele e di Giuda sorsero, alzando gridi di guerra, li inseguirono e li sconfissero. È sorprendente vedere come Davide, nella sua debolezza e inesperienza militare, seppe riportare una vittoria così schiacciante per il solo fatto che combatté la sua battaglia nel nome dell'Eterno. Anche per noi oggi, apparentemente, i problemi che ci affliggono possono sembrarci insormontabili, ma quando mettiamo la nostra fiducia nella potenza di Dio, egli non solo interviene in nostro favore, ma ci dà anche saggezza per poter vedere una via d'uscita, magari insospettabile agli occhi umani, come Davide, che seppe vedere in quelle 5 pietre il mezzo che Dio avrebbe usato per guidarlo verso la vittoria. Cari amici, il tempo a nostra disposizione è per oggi terminato e, con la speranza che le nostre considerazioni abbiano incontrato il vostro interesse, vi salutiamo. A risentirci.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Ha molto da dire la favola che ascolteremo oggi qui nella nostra rubrica. Il pipistrello, il rovo e la folaga. Questo il titolo di quest'altra favola di Esopo. Ascoltiamola subito insieme.
4: Un pipistrello, un rovo e una folaga strinsero fra loro un patto di mutuo soccorso e decisero di mettersi in mare. Il pipistrello, preso a prestito del denaro, lo mise a disposizione dei suoi due compagni. Il rovo, a sua volta, volle contribuire, portando dei vestiti. E la folaga, comprato del bronzo, lo aggiunse ai beni che avevano in comune. Dopodiché si misero in mare. Sopraggiunta una violenta bufera che fece rovesciare la nave, i tre soci riuscirono a mettersi in salvo sulla terraferma, dopo aver perduto tutto. Da allora, la folaga continua a tuffarsi nel fondo del mare, cercando il suo bronzo e sperando di ritrovarlo. Il pipistrello, invece, per paura dei suoi creditori, sparisce durante il giorno e ricompare di notte, andando in cerca di cibo. Il rovo, a sua volta, desideroso di recuperare i suoi vestiti, si attacca ai mantelli dei passanti perché spera che possa essere uno dei suoi. La favola insegna che noi ci diamo sempre molto da fare nel tentativo di correggere gli errori commessi in precedenza.
3: Certo, non è facile riparare agli errori commessi e non sempre è possibile. Vi sono persone che per tutta la vita portano le conseguenze degli errori commessi in gioventù. Quando siamo giovani crediamo di poter scegliere la nostra strada senza ascoltare i consigli di chi ne sa più di noi. Ascoltiamo per esempio quanto è scritto nel Vangelo di Luca, un passo molto conosciuto. Un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta». Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e qui dissipò la sua sostanza vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Ecco, fermiamoci qui per il momento. Cerchiamo di riflettere un attimo sulla scelta fatta da questo giovane al quale la vita sorrideva e che non aveva mai provato cosa veramente volesse dire la povertà. Il paese lontano, con i piaceri che gli propone, ecco, lo attira. E lui non sta a valutare i pro e i contro di questa scelta che sta per fare. Non pensa che, come dice sempre la parola di Dio, vi è una via che all'uomo pare buona, ma poi finisce col condurre alla morte. Il ragazzo cosa fa? Parte, si concede tutti i piaceri che gli erano parsi così attraenti e gratificanti, quei piaceri per i quali aveva abbandonato anche la sua famiglia. Ma un brutto giorno scopre che le sue sostanze, ecco, sono finite. Gli amici si sono dileguati e deve affrontare anche lo spauracchio della fame. Per un poco di tempo trascina la sua vita in questo modo, ma questo poi lo conduce a fare una riflessione. Ecco, riprendiamo a leggere dal Vangelo di Luca. Allora, rientrato in sé, disse: «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi». La parola di Dio ci dice poi che il padre, che non aveva mai perduto la speranza di ritrovare il ragazzo, gli corse incontro, lo abbracciò, lo rivestì e fece fare una festa in onore del figlio perduto e ritrovato. Il ragazzo, nonostante i suoi errori, seppe fare la cosa giusta. Non rimase a trascinare la sua vita nel fango, a cercare di rimediare con le sue forze al male commesso. Si rialzò e tornò da suo padre. Ecco, riconobbe la sua miseria, la sua incapacità di salvarsi da solo. La parola di Dio invita tutti quelli che fino adesso hanno vissuto la loro vita indipendentemente da Dio e ne portano le amare conseguenze a fare come ha fatto questo figlio, cioè a riconoscere il loro peccato e a tornare al Padre e alla vita. Ma a volte, pur avendo portato al Signore il peso del nostro peccato, facciamo come hanno fatto il pipistrello, il rovo e la folaga di Esopo, la favola che abbiamo appena ascoltato. Continuiamo a rivangare il ricordo del passato e lasciamo che il rimpianto degli errori commessi e il timore per il futuro oscurino il nostro presente. Ecco come descrive questa esperienza Ellen Mellicott. Rimpiangevo il passato e temevo il futuro. Improvvisamente il Signore mi parlò. Il mio nome è Io Sono. Poi fece una pausa. Io attesi. Egli continuò: è molto duro vivere nel passato, con i suoi errori e i suoi rimpianti. Io non sono, io ero. È duro anche vivere nel futuro, con i suoi problemi e le sue paure, perché io non sono là. Il mio nome non è Io Sarò. Vivere nel presente, invece, non è duro, perché io sono lì. Il mio nome è Io Sono. Ecco, torniamo quindi al Signore e fidiamoci di Lui. Egli può perdonare il nostro passato, illuminare il nostro presente e darci pace nell'affrontare il futuro, perché ha promesso di guidare i passi di chi lo ama e di far cooperare ogni cosa per il suo bene.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Benvenuti amici al vostro programma Il Quesito Biblico, e sì, dico appunto vostro programma perché esso è formato da domande che ci sono pervenute da voi, cari amici. E infatti vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture, e poi quando trovate qualche cosa che non capite, allora marcatelo da una parte e poi mandateci la domanda. Noi la risponderemo qui con questa rubrica e anche con una lettera personale diretta a voi. E cominciamo allora subito, e vi esorto ad aprire con noi la Bibbia al Nuovo Testamento, e questo programma va seguito infatti con una Bibbia aperta. Nuovo Testamento, Vangelo di Luca, siamo al 16° capitolo, 19° versetto, Luca 16:19. Si chiede: è un'analogia con Roma vestita di porpora e bisso come in Apocalisse, o era un modo di dire dell'epoca? Qui si sta descrivendo il ricco e pulone della nota parabola del ricco e Lazzaro. No, la sua descrizione non ha nulla a che fare con la descrizione dataci in Apocalisse. E si dice questo per dire che quel tale vestiva elegantemente e lussuosamente, che era ricco, insomma. Si passa ora all'epistola di Giacomo 2:21, poi si cita Romani 4:1-3 e si domanda: Abramo è giustificato per fede o per opere? E questa è una buona domanda, perché se leggiamo i due versetti sembrano contrastare. Infatti Giacomo domanda: e Abramo nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliolo? Nell'epistola ai Romani Paolo pure domanda: noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. Il problema nasce quando dei due episodi se ne fa tutt'uno. Sì, è vero che si sta parlando della stessa persona, ma mentre Paolo parla in termini generali, Giacomo parla invece di un episodio particolare, cioè dell'offerta di Isacco, suo figlio, in sacrificio. Ma poi anche Giacomo è subito pronto a dire che Abramo dimostrò cosa con le sue opere? La sua fede. Allora sappiamo che Abramo fu giustificato per fede, e tutti coloro che sono stati salvati saranno giustificati per fede. Questa frase, amici, vuol dire infatti che fa apparire giusti davanti a Dio, ci dà giustificazione. E infatti chi potrebbe mai apparire giusto davanti a Dio con le sue proprie opere? E poi la scrittura attesta che il giusto vivrà per fede, e Isaia ci dice che le nostre opere buone davanti a Dio non sono che panni lordati. E ora, parlando di Isaia, andiamo al Vecchio Testamento e andiamo al secondo libro di Samuele. Aprite la vostra Bibbia a Secondo Samuele, al primo capitolo, 1:11. Si chiede: stracciarsi la veste era frutto d'ira o un gesto con un significato preciso? Lo stracciarsi la veste era un gesto che significava sgomento, disapprovazione di quello che era successo. E questo gesto è stato seguito giù attraverso i secoli, e lo troviamo anche nel Nuovo Testamento. Si passa ora a Secondo Samuele, primo capitolo, 16° versetto, e si domanda quale sia il libro del giusto. Questa è anche una buona domanda, perché troviamo che il libro del giusto era un libro in cui venivano scritte certe cronache e poemi di Israele. Se ne trova infatti menzione anche in Giosuè 10:13, ma è un libro che evidentemente è andato perduto, perché nessuno ne ha alcuna copia, e che Dio non voleva che venisse incluso fra quelli che costituiscono la Bibbia. Ed ora si passa
secondo libro di Samuele 3, capitolo 3, versetto 8. Perché questo dire testa di cane? Bene, oggi si direbbe, che so, piedi d'anatra, per dire insomma di una cosa che non ha affatto valore. Poi secondo Samuele 5, 2, e la domanda è: riconducetevi. Qui significa che Saul conduceva Israele in una direzione sbagliata. Questa di nuovo è una buona domanda, dimostra l'attenzione che questo nostro ascoltatore dà alle scritture. Sì, ricondurre vuol dire condurre ancora, un'altra volta. Questo è quello che viene detto a Davide in un discorso adulatorio, non necessariamente però Saul condusse sempre Israele su vie sbagliate. Ed ora, secondo Samuele 6:13, e si chiede: ci sono circa 15 chilometri di distanza dalla casa di Obed-Edom a Gerusalemme. Sei passi sono 4 o 5 metri, e quindi, facendo i calcoli, almeno 3.340 buoi furono immolati a Gerusalemme quel giorno. Perché immolarono così tanti buoi? Ebbene, ricordiamoci che questa era un'occasione di grande festa. La nazione era ora riunita, aveva una capitale che è Gerusalemme, era ben difesa e l'arca veniva portata in Gerusalemme, e Davide vuol dimostrare la sua gratitudine all'Eterno immolando, sì, appunto, un incredibile numero di buoi. Non è che poi tutti questi buoi fossero sciupati, perché il popolo ne godeva la carne che veniva poi arrostita e mangiata. Era insomma una grande festa per tutto il popolo. Passiamo ora a sempre lo stesso libro, capitolo 7, secondo Samuele 7:15, e si chiede: perché si dipartì da Saul e da Davide non si dipartiva mai? Qui si parla dello spirito del Signore. Vedete, Dio ha fatto una promessa a Davide e la fa perché in lui ha trovato amore e fede che non trovò in Saul. Fintanto che Saul fu fedele al Signore, lo spirito del Signore fu anche su Saul, ma poi Saul si ribellò e naturalmente lo spirito di Dio se ne andò da lui. Infatti poi il Signore benedirà Davide, che porterà poi attraverso la sua stirpe, secondo la carne, il Messia nel mondo, ma invece punì severamente Saul per la sua ribellione. E amici, questo è vero anche di ognuno di noi. Se noi vogliamo che lo Spirito di Dio abiti in noi, noi dobbiamo consacrarci al Signore, accettare la sua signoria ed essergli fedeli senza mai contristare lo Spirito del Signore. Passiamo ora all'undicesimo capitolo, versetto 4. Si chiede: di quale contaminazione si parla? Ebbene, in questo caso si parla di donne e ci si riferisce alla mestruazione mensile. Si va ora a secondo Samuele 17:23. In questo versetto si legge come Ahitofel, non vedendo seguito il suo consiglio, andò a casa sua e si impiccò, e si domanda perché lo fece. Ebbene, qui dobbiamo ricordarci che Ahitofel era un uomo saggio il cui consiglio era ricercato da tutti, perché era sempre stato trovato giusto. In questo caso egli ha consigliato Absalom, il figliuolo di Davide, che si è ribellato a lui e cerca di uccidere suo padre Davide. Ma Absalom, dopo essere stato consigliato da Ahitofel, si fa consigliare di nuovo, e questa volta da un uomo che si chiama Ushai, e poi decide di accettare il consiglio di Ushai invece di quello di Ahitofel.
Ora, Ahitofel era pure un uomo molto orgoglioso, e quando vide che il suo consiglio non era stato preso, ma era stato preso invece quello di un altro, la sua reputazione era in ballo, e lui, preso dall'invidia, dalla gelosia, ecco che queste cose lo indussero al suicidio. Il perché? Perché ovviamente questo uomo, Ahitofel, era preso più dalle cose del mondo che da quelle di Dio, e teneva assai di più a quello che pensavano gli uomini invece di quello che pensava il Dio. E ora, nel leggere questo secondo libro di Samuele, noto come Dio benedice Davide, anche se Davide è un uomo materialista, e infatti notiamo che aveva tante mogli e tante concubine, era un uomo sanguinario, e infatti commise, in mia opinione, un peccato di gran lunga più grave di quello di Saul. Ma ecco che volta dopo volta abbiamo visto che mentre Saul è punito con prima uno spirito di pazzia e poi fu ucciso assieme a tutti i suoi figlioli, ecco che invece Davide è benedetto volta dopo volta. Si domanda: non è questa predilezione, non è questo favoritismo in favore di Davide e a scapito di Saul? Bene, e questa è una buona domanda, e si va detto che Davide peccò, e infatti Davide si rese colpevole di un peccato assai più grave di quello di Saul. Ma vedete, per il Signore peccato è peccato, non esiste una graduazione di peccato. La differenza non è nel modo in cui Dio tratta queste due persone, ma come queste due persone reagiscono davanti al peccato. Davide amava Dio, Davide si ravvide, Davide confessò il suo peccato e cercò misericordia e lo ottenne, mentre invece Saul ostinatamente restò ribelle contro Dio e mai cercò di ravvedersi neppure davanti a morte certa. E questo è vero anche di noi, cari amici. Se pecchiamo, il Signore è pronto a perdonarci se ci ravvediamo e se confessiamo il nostro peccato. Se però ci ostiniamo nelle nostre vie, il Signore non può far altro che trattarci come ribelli e tenerci sotto la sua ira. Beh, siamo arrivati al termine di questo programma. Grazie, cari amici, per la vostra cortese attenzione. Come vi ho detto, leggete le Sacre Scritture, e se trovate qualche domanda un po' difficile, scrivetecela, noi ve la risponderemo qui in questa rubrica. Qui è Eros Bacoccina che vi ringrazia e vi saluta.

amici che siete in questo momento in ascolto di Radio Evangelo, vi giunga il nostro saluto cristiano e il nostro augurio di buon ascolto. Radio Evangelo risponde, in questo numero della rubrica, risponderà ad un nostro ascoltatore che ci ha formulato la seguente domanda. Si sente spesso affermare che la Bibbia è un libro come tanti altri, cioè un libro scritto da uomini, volendosi intendere che non è un libro ispirato da Dio. Qual è la vostra opinione? La nostra opinione, caro ascoltatore, è che la Bibbia è un libro completamente ispirato da Dio, e se non lo credessimo non avremmo oltretutto impiantato una emittente radio per propagarne il messaggio a tutti coloro che liberamente vogliono ascoltarlo. Sì, la Bibbia è un libro scritto da uomini, ma noi non siamo d'accordo quando col dire che è stata scritta da uomini si vuole sottintendere che quello che leggiamo nelle pagine della Bibbia è il parto della fantasia degli uomini o della invenzione degli uomini o della filosofia degli uomini. Il Dio certamente si è usato di uomini per trasmettere le sue parole e il suo messaggio al mondo. Ma questo è normale, perché tutta l'opera di Dio, passata, presente e futura, si è manifestata attraverso la strumentalità degli uomini. Cristo stesso si è fatto uomo per portare agli uomini la parola della redenzione e della vita. Quindi non vediamo perché, per suggellare la sua parola su un libro, Dio non avrebbe dovuto servirsi degli uomini, e così ha fatto. Egli cioè si è servito degli uomini. In Geremia il profeta, al capitolo 36 al verso 2, leggiamo che Dio gli parla e gli dice: prenditi un rotolo da scrivere e scrivici tutte le parole che io ti ho dette. Dio, l'autore della Bibbia, ha di volta in volta suggerito ai suoi servi di scrivere quanto egli intendeva scrivessero, e questi uomini, ispirati da Dio, hanno riportato sulla carta, perché rimanesse stabile nei secoli, la parola di Dio e il messaggio di Dio. Noi non ci preoccupiamo degli attacchi rivolti alla scrittura sacra, ce ne sono stati, ce ne sono e ce ne saranno, ma tutto questo è piuttosto normale. L'avversario di Dio ha interesse di distruggere nell'uomo la fede nella parola di Dio e usa tutti i mezzi per raggiungere questo scopo. Non ci è ancora riuscito e crediamo che non ci riuscirà mai, anche se ha fatto scendere in campo la scienza nel tentativo di dimostrare che quello che dice la Bibbia è falso. Attacchi alla Bibbia vengono anche dall'uomo della strada, che oltretutto non conosce la Bibbia e il suo contenuto. Questi attacchi generalmente sono portati nel corso di conversazioni il cui tema verte sulla posizione dell'uomo nei confronti di Dio, sul dovere che egli ha di documentarsi sulla volontà di Dio e sul piano di salvezza che Dio ha preparato per lui, su ciò che lo aspetta se egli si ribella a Dio e alla sua volontà, eccetera. Poiché l'unica fonte di informazione è la Bibbia, non si ha alcuna difficoltà di denunciare l'autorità della Bibbia e di negare la sua provenienza divina. La frase classica è questa: ma chi ha scritto la Bibbia? L'hanno scritta degli uomini come noi. È un libro come un altro. Sbarazzandosi con poca spesa del libro sacro, intendono sbarazzarsi anche dell'obbligo di osservare i suggerimenti del libro, e in ultima analisi intendono sbarazzarsi di Dio stesso. Il rifiuto della scrittura come libro ispirato e quindi come parola di Dio è un rifiuto di comodo che noi possiamo anche comprendere e scusare in coloro che non hanno alcuna conoscenza del libro. Quello che non scusiamo è l'ignoranza del libro sacro, una ignoranza che non si vuole colmare in alcun modo, perché la vita è così piena di preoccupazioni che non si può pensare, dicono, anche a leggere la Bibbia. Ma veniamo al punto centrale della risposta, e cioè perché non possiamo accettare che la Bibbia sia il prodotto
della immaginazione degli uomini. Nel suo libro L'ispirazione e l'autorità della Bibbia, René Pasch scrive quanto segue. Leggiamo proprio testualmente dal libro. Se degli artisti dotati di ingegno, degli scrittori, dei poeti, dei musicisti hanno potuto creare dei capolavori ineguagliabili, nello stesso modo dei geni religiosi hanno potuto produrre la scrittura. Questi avrebbero posseduto le intuizioni eccezionali dei grandi sognatori e i loro scritti vanno messi sullo stesso piano dell'Odissea di Omero, del Corano di Maometto, della Divina Commedia di Dante, delle tragedie di Shakespeare, dei liberi sacri degli Indù. La Bibbia è forse un'opera più grande di tutte queste, un documento unico dell'antichità, il libro più universale dell'umanità, ma essa è fallibile come tutte le opere umane e non è il prodotto diretto di un intervento divino. Questa teoria della ispirazione naturale nega in realtà la vera ispirazione. Esaltando l'autore umano ad esclusione dell'autore divino, essa costituisce l'espressione dell'incredulità ed è evidente che le sue argomentazioni sono insostenibili dinanzi ai seguenti fatti. La figura radiosa del Cristo sorpassa per la sua purità, per il suo amore, per la sua giustizia, per la sua perfezione, tutto ciò che si può trovare nella letteratura universale. Dove avrebbero gli autori dei Vangeli trovato un tale modello che non esiste sulla terra? Rousseau stesso dichiara a questo proposito: non è in questo modo che si possa inventare. Infatti, per creare un personaggio simile, cioè Gesù, gli autori avrebbero dovuto essergli superiori, poiché l'artista è sempre più grande della sua opera. Ora, i discepoli si ritengono e si mostrano molto lontani da tale perfezione. D'altra parte, se gli autori sacri fossero stati capaci di concepire da soli le pagine sublimi della scrittura, sarebbero stati capaci di scriverne altre. Ora, come si spiega che, abbandonati a se stessi, al di fuori dei libri canonici che hanno scritto, non abbiano prodotto nulla di analogo? La Bibbia sarebbe incomprensibile senza un intervento soprannaturale. Se la scrittura non fosse che un prodotto del cervello umano, sarebbe talmente soggettiva da non raggiungere il suo scopo, che è quello di farci conoscere la verità. Queste sono le parole di René Pasch. Desideriamo continuare a parlare su questo argomento, ma non prima di aver ascoltato un brano musicale che la regia è pregata di mandare.

Abbiamo detto che, contrariamente a quanto affermano alcuni che la Bibbia è parola di uomini, noi crediamo che è invece parola di Dio, cioè parola proveniente da Dio e ispirata da Dio. Ma diciamo innanzitutto che cosa intendiamo per ispirazione. Ricordiamo di nuovo a René Pasch, l'autore già citato nella prima parte di questa rubrica. L'ispirazione, nel senso stretto della parola, è l'influenza determinante esercitata dallo Spirito Santo sugli autori dell'Antico e del Nuovo Testamento, che fa sì che essi annunzino e redigano in maniera esatta e con autorità il messaggio ricevuto da Dio. Questa influenza si è estesa fino all'uso delle parole per conservarle da qualsiasi errore ed omissione. Una tale ispirazione è stata accordata agli scrittori sacri anche per quanto riguarda avvenimenti o fatti da essi già conosciuti, senza l'aiuto di una particolare rivelazione, affinché riferissero tutto esattamente come Dio ha voluto. L'ispirazione biblica è l'azione dello Spirito Santo per mezzo della quale egli ha misteriosamente influenzato e riempito lo spirito degli autori umani, guidandoli e dirigendoli in modo da produrre uno scritto ispirato ed infallibile, un testo sacro, un libro divino con il quale lo Spirito di Dio dimora per sempre organicamente unito. A proposito dell'ispirazione delle sacre scritture, abbiamo l'obbligo di citare due versi della parola di Dio che sono contenuti nella seconda epistola a Timoteo al capitolo 3, i versi 16 e 17, che dicono: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, a pieno fornito di ogni opera buona. Tutta la scrittura è ispirata da Dio, quindi soffiata da Dio, prodotta dal soffio creatore di Dio, data da Lui, proferita da Lui. E un certo autore, chiamato Warfield, arriva perfino a dire che il termine ispirazione come tale, è nell'originale greco, perde molto di intensità nelle nostre versioni della Bibbia. Gli autori sacri sono stati afferrati dal Signore stesso e guidati dalla sua potenza irresistibile, la quale non soffiava le scritture in qualcosa o in qualcuno, ma le faceva emanare direttamente dalla sua bocca. Questo appunto è il parere di questo autore. Ora, la prova che la Bibbia è un libro ispirato da Dio si trova nelle scritture stesse, come abbiamo avuto anche modo di constatare. Ci sono innumerevoli passi che testimoniano che le parole in essa contenute sono le parole stesse di Dio. Il Pentateuco, per esempio, afferma 420 volte la stessa cosa, per esempio nei seguenti termini: l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo. E ancora: queste sono le parole che dirai ai figliuoli di Israele. E Mosè espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E poi ancora: allora Dio pronunziò tutte queste parole dicendo, eccetera. E poi Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi queste parole perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele. Sono passi analoghi tra di loro che finiscono per dirci appunto la stessa cosa, che l'Eterno
aveva parlato a Mosè perché Mosè registrasse questa sua parola e la trasmettesse al popolo suo. Il salmista, per esempio, l'autore del Salmo 119, chiama 24 volte la scrittura la parola dell'Eterno, facendo uso di 10 espressioni diverse. La menziona 175 volte senza cessare di esaltarla in questi termini: la tua parola è pura di ogni scoria, la tua legge è verità, tu mi insegni i tuoi statuti, la mia lingua celebrerà la tua parola. Anche i profeti formalmente paragonano il loro messaggio scritto alla parola di Dio e ripetono incessantemente: così parla l'Eterno, ascoltate la parola dell'Eterno, la parola dell'Eterno mi fu indirizzata con queste parole, oppure la bocca dell'Eterno ha parlato, l'Eterno mi disse, eccetera. Espressioni simili ricorrono sia nel profeta Isaia sia nel profeta Geremia che nel profeta Ezechiele, Amos, Ageo e Zaccaria per alcune centinaia di volte. Mettere in dubbio delle affermazioni così copiosamente ripetute solleverebbe un grave problema morale. La Bibbia ci offre incontestabilmente la morale più pura e più alta. L'affermazione di essere la parola di Dio ripetuta dalla Bibbia non centinaia ma migliaia di volte non può essere che vera oppure falsa. Se è falsa, come potrebbe da un tessuto di menzogne derivare la più alta moralità? L'acqua non risale più in alto della sorgente e la menzogna non può produrre la verità. Per quanto ci riguarda, siamo ben convinti che la Bibbia è esattamente ciò che pretende appunto di essere. Il professor Young conclude con queste parole: la parola è semplicemente il veicolo attraverso il quale il pensiero viene trasmesso da uno spirito all'altro. Il termine parola di Dio designa per noi il mezzo che egli ha impiegato per farci conoscere il pensiero del suo cuore, cioè del cuore di Dio. Egli ha parlato perché conoscessimo ciò che si aspetta da noi. Per mezzo delle parole, egli, cioè Dio, ci indica la sua volontà. Ogni parola uscita dalla sua bocca è quindi veritiera e degna di fiducia. Coloro che Dio ha suscitati per annunziare la sua verità al popolo sono stati ispirati da lui. Il Signore dice al profeta: e porrò le mie parole sulla tua bocca.

massima responsabilità, cioè quella di svalutare il mezzo che Dio ha fornito loro per giungere alla salvezza, cioè di svalutare la sua parola. Il ricco Bulone si preoccupò di avvertire i suoi fratelli perché non giungessero anch'essi nel luogo di tormento nel quale egli si trovava, e pregò Abramo perché risuscitasse Lazzaro e lo mandasse ai suoi fratelli per avvertirli. Ma Abramo gli rispose: hanno Mosè ed i profeti, cioè hanno la parola scritta, ascolti quelli. Concludiamo: guai a chi non ascolta. La parola di Dio è sufficiente a salvare, ma va ricevuta come parola di Dio e non come parola di uomini. L'epistola agli ebrei ammonisce solennemente: guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non iscamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Fu sul monte Sinai che Dio dette i suoi oracoli con una voce che fece tremare la montagna. Coloro che disobbedirono alla legge furono colpiti dal suo giudizio. Dio parla adesso dall'alto dei cieli, secondo la promessa contenuta nel profeta Ageo. È venuto fino a noi nella persona del suo figliuolo, e le rivelazioni sublimi del nuovo patto comportano per noi una più stringente obbligatorietà, poiché Dio in esse ci parla direttamente. Guardiamo dunque di non rifiutare i suoi oracoli viventi. Ci auguriamo che il nostro ascoltatore sia rimasto soddisfatto e rimandiamo tutti al prossimo numero di Radio Evangelo Risponde.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua. E il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito da qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo

0: Lettuccio si mise a camminare. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore, ti chiediamo di scendere in mezzo a noi con la tua parola, di parlare nella nostra vita, te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Questo è senz'altro un brano che conoscete molto bene ed è questo qui un brano che ci parla dell'opera di Dio. E l'opera di Dio, sapete quando avviene? L'opera di Dio avviene quando passa Gesù. Senza Gesù non c'è l'opera di Dio. Se non passa Gesù, possiamo avere anche il nome dell'opera di Dio. Persino questa vasca aveva un nome che magari ci faceva pensare, no? A qualcosa di buono, di bello, no? Bethesda, casa di misericordia, che poi, insomma, voglio dire, casa di misericordia, vedere un gran numero di malati, sembra che la cosa si contrappone un po'. In realtà la casa di misericordia era chiamata così perché queste persone potevano stare lì insieme, sperare, perché c'era una tradizione che parlava di un angelo che muoveva l'acqua e quindi qualcuno magari poteva sperare in un miracolo per quello che si era per quello che si pensava, ecco, in questo momento. E c'è anche un'altra cosa che il Vangelo di Giovanni mette in evidenza ed è qualcosa di importante proprio nella prima fase del racconto. Dice, qui si parla di una festa in sostanza. Ci fu una festa dei giudei e Gesù sale per questa festa, come da buon osservatore, Gesù è giudeo, sale a questa festa a Gerusalemme per questa festa, per celebrare questa festa, forse per ricordare, come tanti giudei osservanti, che insomma le feste vanno celebrate. E Gesù però che cosa fa? Gesù non sale in mezzo alla festa e quindi rimane in mezzo ai festanti, ai celebranti. Gesù arriva a Gerusalemme e la prima cosa fa, che gli passa nella mente, io direi ancora in maniera più profonda, la prima cosa che ha nel cuore Gesù è di recarsi a Gerusalemme verso un luogo che è tutt'altro che in festa, verso un luogo dove c'è malattia, dove c'è sofferenza, dove c'è bisogno. Avrebbe anche Gesù potuto fare diversamente, avrebbe potuto, insomma, è una giornata di festa, occuparsi della festa, stare con chi sta bene nella festa, magari in un altro momento, in un altro tempo. A Gesù non gli sarebbe certamente mancato l'opportunità per ritornare, no? Qui presso questi portici di Salomone, quindi avvicinarsi alla vasca di Betesda, non gli sarebbe sicuramente mancata l'opportunità. E perché Gesù sceglie proprio questo momento per andare lì? E probabilmente, fratelli, Gesù sta dicendo, sta conciliando probabilmente quello che è una sofferenza irrisolta con la festa. È come se Gesù dicesse: io sono la vera festa, sono io che posso cambiare le situazioni, sono io la vera festa da celebrare. E quindi, mentre il Vangelo di Giovanni, no, ci presenta una festa che tra l'altro non ci dice manco che cosa, qual è la ricorrenza, di cosa si parla, qual è il motivo per il quale si fa festa, improvvisamente veniamo catapultati, proiettati in mezzo a un gran numero di infermi. È come se ad un certo punto non si parlasse più della festa, no? Ognuno di noi potrebbe anche dire: aspetta Giovanni, tu hai detto che era una festa, non ci parli della festa, no? Che festa era? Riprendi un po' un attimo l'ambiente della festa e poi andiamo in mezzo agli infermi. In realtà si sta parlando della festa, si sta parlando di Gesù, è lui la vera festa, è lui la vera motivazione per la quale noi possiamo fare festa. Senza Gesù non c'è festa, senza Gesù non c'è religione che possa essere esauriente al punto tale da poter essere garante della gioia delle persone. Gesù sale a Gerusalemme e si dirige verso la porta delle pecore. Che cosa vi dice a voi questa parola? Gesù si dirige presso la porta delle pecore, e presso questa porta delle pecore c'è questa vasca che è chiamata casa di misericordia. Ora non voglio scendere nei meriti di questa porta, perché si chiamava la porta delle pecore, ma voglio arrivare diritto al cuore. Gesù non è soltanto la festa, Gesù è anche il pastore. Gesù è lui stesso la porta delle pecore. Gesù stesso è la porta delle pecore. Lui si reca. E vorrei che mettessimo un asterisco su questa parola, presso la porta delle pecore, giusto per poi ritornarci, no? Come a volte si fa tra gli appunti, metti un asterisco, così poi ti dedica ad altro e poi ti ricordi in base all'asterisco che devi riprendere questo discorso. Quindi Gesù si reca presso questa porta delle pecore e c'è questa vasca che in ebraico è chiamata Betesda, casa di misericordia. Passando per questa zona ci sono qui cinque portici, questi cinque portici si chiamavano i cinque portici di Salomone, e sotto questi portici, quindi dovete immaginare che per accedere a questa vasca ci sono una specie, fatemi dire così, corridoi, va bene? Dei corridoi fatti a portici, no? Quindi sotto questi corridoi, tra la porta delle pecore e la vasca, c'è un gran numero di malati, un gran numero di infermi che non stanno certamente festeggiando come vuole il rito, come vuole la religione, come vuole in questo momento la situazione. C'è grande sofferenza, sono in comunione tra loro, per così dire, ognuno ha la sua, ognuno ha il suo problema, ognuno ha il suo carico, ognuno ha le sue difficoltà, e è una giornata probabilmente sì di festa, ma per chi ha i problemi è una giornata come le altre. Non è vero, fratelli, che quando ci troviamo in mezzo a dei problemi anche grossi, no, che ci tra virgolette paralizzano, non c'è più festa, non c'è più nulla, le cose magari più belle sembrano non avere più senso, non avere più valore. Sto parlando ovviamente di quando i problemi sono così grossi e ci hanno messo sotto il portico, no? Nella sofferenza, piegati, stanchi, senza soluzione. Quante cose si verificano nella nostra vita che apparentemente sembrano senza soluzione, no? Quindi qui sotto l'unica soluzione è anche molto magra, no? È una speranza attaccata ad una tradizione. Sembra che la tradizione dicesse, abbastanza popolare, poi noi non la troviamo più in giro per la Bibbia questa tradizione, ed è per questo che siamo più proiettati magari a pensare che si può parlare di una tradizione che si era così impadronita un po' delle idee per questi malati, per gli ebrei di quel tempo, per i giudei di quel tempo. Questa tradizione diceva che ogni tanto scendeva un angelo e muoveva l'acqua. Sarà vero, non sarà vero? Quello che leggiamo, può darsi che scende un angelo e muove l'acqua, può darsi che è una tradizione, ma non voglio parlarvi dell'angelo, anche perché abbiamo quello più importante che è arrivato sotto i portici. Quindi a che serve discutere sull'angelo che muove l'acqua quando qui abbiamo il creatore persino degli angeli stessi? Quindi l'attenzione la dobbiamo mettere proprio su Gesù. Non è l'angelo la festa, non è l'angelo la soluzione, non è l'angelo la porta delle pecore, ma è Gesù. E Gesù non viene per muovere solo un po' l'acqua, Gesù viene per cambiare le situazioni. Non viene per muovere l'acqua, se c'è dell'acqua nella tua vita, Gesù viene per trasformare addirittura l'acqua in vino. Quindi potete immaginare il grande potenziale che c'è nelle mani di Gesù e nel messaggio che abbiamo noi nella nostra vita, il messaggio di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Quindi ritornando un po' a quello che leggiamo, sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi. Credo che questa parola infermi sia abbastanza generica per dire c'era di tutto, di più. Poi vengono alcune malattie vengono proprio sottolineate, come ciechi, zoppi, paralitici, i quali questi erano lì ad aspettare l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo in determinati momenti scendeva nella vasca e agitava l'acqua? E il primo che scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito da qualunque malattia fosse colpito. Quindi non solo qui c'è un gran numero di infermi, ma c'è anche un numero di infermi che ha appeso le proprie speranze a momenti che dovrebbero arrivare nella loro vita. Sapete, fratelli, anche quante tra le pecore, tra i credenti, vivono appesi a momenti migliori, appesi alla speranza che prima o poi qualcosa succede, no? Molti di noi vivono, vivono un po' così, con l'idea, con il pensiero di dire vabbè, prima o poi qualcosa succede, no? E quindi vanno avanti. Ma vivere con questa aspettativa significa allo stesso tempo non farci andare avanti, fermarci anche sotto i portici. Io non so cosa c'è stamattina nel tuo cuore, nella tua vita, che cosa hai bisogno. Quello che voglio dirti però è quello che può cambiare tutto stamattina nella tua vita, è questo: tu non hai bisogno di aspettare che qualcosa succede, perché oggi Gesù è in mezzo a noi. E aspettare che succeda qualcosa in un determinato momento significa non capire, non comprendere invece che tu possiedi già tutto nel Signore. Gesù sta qui, non ha senso aspettare altro. Sta qui, parlagli, toccalo, abbraccialo, avvicinati a lui. Probabilmente dici, ma però queste parole, mamma mia, queste parole facile, no? A dire, e certo, è forse anche probabile così, però noi notiamo che sotto questi portici, alla fine, la vera soluzione non stava quella di aspettare che qualcosa succedesse a loro favore. Perché qui, tra tutti gli infermi, ne troviamo uno al quale si è avvicinato Gesù personalmente. E sentite bene, fratelli, ad un certo punto il Vangelo di Giovanni ha detto: in determinati momenti un angelo scendeva. Ora fatemi commentare un po' infelicemente questa parola "in determinati momenti". Se leggiamo "in determinati momenti", io mi aspetto, da come leggo, mi aspetto che almeno 4-5 volte al giorno succede questa cosa, o no? A meno come è posta così, "in determinati momenti scendeva". Quindi ora, se questo è reale, se questo è vero, se questo è quasi una regola, perché così sembrano che questi malati si trovino di fronte a questo, e allora mi si stringe il cuore a pensare che Gesù si avvicina a un uomo che da 38 anni si trova in questa condizione. Che cosa voglio dirvi con questo? Voglio dirvi: non spendiamo la vita in attese inutili. Non mettere il cuore su cose che forse non si realizzeranno mai. O meglio, non vivere pensando che prima o poi qualcosa succede. Perché sai che cosa può avvenire nella tua vita? Che nel pensare a quel qualcosa che avverrà, ti stai giocando letteralmente tutto il tuo presente con il Signore. Vivi ogni giorno con il Signore. Certo, voglio ben sperare per il mio futuro, ma non lo spererò sterilizzando il presente. Voglio sperare che con il Signore può succedere qualcosa di meraviglioso fra 5 anni, fra 10 anni, fra 20 anni, fra 1 anno. Certo voglio sperare, con il Signore me l'aspetto questo, ma continuerò a vivere ogni giorno con il Signore. Non lo metterò da parte sperando nell'agitarsi delle acque che ho nella mia mente. Non lo metterò da parte dicendo: Signore, no, io sono oramai da 38 anni, credo che sta arrivando il momento e quindi aspetto l'angelo che scende e che muove l'acqua. Voglio approfittare del fatto che il Signore mi è venuto a cercare e voglio sfruttare fino in fondo questa possibilità che ho già oggi di vivere il mio presente con il Signore. Non voglio sognare cose che non si realizzeranno, anzi vi dirò di più: non voglio sognare neppure le cose che si realizzeranno, perché molti di noi magari hanno sognato, hanno aspettato, si sono realizzati determinate cose e nello stesso tempo però, dopo che si sono anche realizzate determinate cose, si sono resi conto però che comunque hanno perso tempo nell'attesa. Non dobbiamo perdere tempo, perché il tempo è prezioso. Ogni giorno, questa è una giornata meravigliosa per parlare con Gesù. Questa è una giornata meravigliosa per avere a che fare con il Signore. È una giornata meravigliosa e anche domani sarà una giornata meravigliosa. Non penserò da qui a 10 anni, penserò da qui a questo momento che cosa fare della mia vita con il Signore. E Gesù si avvicina a quest'uomo. Guardate un po', quest'uomo che non è soltanto paralitico fisicamente. Permettetemi di dirvi, di dire questo, tanto non c'è possibilità di essere denunciati dal paralitico, non c'è più, quindi. Ma questo è paralitico anche mentalmente, è paralitico proprio psicologicamente, è bloccato proprio, non c'è possibilità che scatti qualcosa. È arrivato Gesù. Persino i due discepoli di Emmaus, è vero che hanno dovuto aspettare la sera per riconoscerlo, ma mentre Gesù parlava e non l'avevano riconosciuto, perché gli occhi loro erano appesantiti, stanchi, delusi, ma mentre parlavano loro dicono che il loro cuore ardeva. Non l'avevano riconosciuto, ma parlava e qualcosa si accendeva nel loro cuore. Questo uomo ha visto avvicinarsi Gesù. Tra l'altro, non so come abbia fatto questo uomo a non essere guarito soltanto a vedere Gesù, perché Gesù comunque è famoso, no? Nel senso che si sa che Gesù cammina e guarisce. Questo uomo si avvicina a Gesù, a questo uomo, e questo uomo sembra che sta dialogando con uno qualunque, pone a Gesù stesso i suoi problemi, come se i suoi problemi fossero più grandi di Gesù stesso. E quando Gesù si avvicina a lui, gli dice: vuoi essere guarito? Vi ricordate i ciechi? Cosa vuoi che ti faccia? Voglio recuperare la vista. Subito, c'hanno Gesù davanti, che cosa gli vuoi dire? È la tua occasione. Con Gesù non devi perdere tempo, con Gesù non devi commentare, no. Quando Gesù ti dà un'opportunità di benedizione, la devi prendere. Quando arriva la parola nel tuo cuore, o meglio nella tua vita, non devi chiudere il cuore e aprire la mente. Quest'uomo davanti alla parola di Gesù vuoi essere guarito ha chiuso il cuore e ha aperto la mente e voleva sull'offerta di Gesù dialogare di tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i suoi lunghi percorsi di sofferenza, no? Vi ricordate cosa abbiamo letto? Vuoi essere vuoi guarire? E l'infermo gli rispose: Signore, la prima cosa davanti a Gesù, io non ho nessuno che quando l'acqua si muove mi prende e mi porta verso la vasca e mentre ci provo con le mie forze un altro arriva prima di me. Così 38 anni quest'uomo è stato paralizzato dalla rassegnazione, sicuramente avrà detto vabbè, inutile che ci provo. Non solo è stato rassegnato, è stato preso, colpito dalla rassegnazione, ma probabilmente è ferito anche, fatemi usare questo termine, dalla concorrenza altrui. Nel senso, in termini pratici e di oggi, vede gli altri sempre più benedetti di lui. Sapete che questo è un problema in mezzo alle pecorelle? Molti di noi non sono soddisfatti e vedono gli altri sempre più benedetti di loro e non danno gloria a Dio. Questo paralitico non è che dava gloria a Dio, eventualmente fossero così le cose, non è che questo diceva: ah guarda, non c'è problema, io sono proprio felice, sono contento che gli altri, lo dice un po' come rammarico, con peso, come se stesse dicendo manco Dio se ne rende conto, vorrei essere guarito ma le situazioni sono così, tutto agli altri, niente a me. E poi fa una delicata lamentela, dice: io ci provo pure con le mie forze. E come si chiude definitivamente, diciamo così, sentimentalmente parlando, dicendo con parole diplomatiche: Gesù, sono solo, nessuno mi pensa. Guarda che gente, guarda che comunità, no? Visto che è la porta delle pecore. Nessuno mi pensa, io sto soffrendo, nessuno se ne accorge e sono 38 anni così. Nessuno. Quando è il mio momento c'è qualcuno che mi sorpassa e viene benedetto più di me. Quando credo che è la mia giornata, è il tempo per me, mentre sto vedo che qualcun altro o qualcun'altra realizza quello che avrei voluto realizzare. E questo paralitico che ha aperto la mente sta spiegando sul tavolo tutti i suoi problemi, le sue sofferenze, con il rischio di dimenticare la cosa più importante di quella giornata. Quale? Che Gesù a lui gli ha chiesto se vuole essere guarito. E mentre pensiamo alle nostre difficoltà, ai nostri problemi, ai nostri acciacchi, ai nostri limiti, ai nostri insuccessi, forse è il caso che stamattina apriamo gli occhi del cuore, più di quelli della mente, per vedere che Gesù ci sta proponendo una soluzione, o meglio, ci sta proponendo la soluzione. Giovanni ha detto: c'era un gran numero di infermi. Seguite cosa ha detto Giovanni? C'era un gran numero di infermi, Giovanni, ma Gesù si è fermato davanti. Avrebbe potuto guarirli tutti Gesù, come no? Bastava che Gesù si spostasse un attimo, chiamasse l'attenzione, no? Per dire: allora, io sono qua, mettetevi in ordine, vedrete cosa succede. Già in altri Vangeli c'era scritto che sul far del tramonto gli avevano portato a Gesù tutti i malati e lui li aveva sanati tutti. Poteva fare la stessa cosa. Qui no, Gesù non fa la stessa cosa. Perché nella mente di Dio non possiamo entrare? Perché? Quando andremo in cielo, questa domanda gliela faremo. Ma perché nel Vangelo, capitolo 5, non li hai guariti tutti? L'attenzione di Gesù è rivolta però a questo paralitico sfiduciato. Io so che tu sei una delle persone più sfiduciate in questo momento, dice il Signore. Sono anni che hai vissuto in questo modo, in questa situazione, con questo gravame sulle spalle, non ti ha fatto sicuramente del bene, sei in attesa di un movimento dell'acqua. Nel frattempo sono passati 38 anni, hai acceso tutte le tue luci sul futuro senza rendertene conto, distruggendo il presente però. Hai così sognato verso il futuro che non ti sei manco gustato le giornate di ogni giorno. Allora, stamattina voglio dirti una cosa importante. Non aspettare nessuna che si muove nella tua vita. Se continuerai ad aspettarlo, forse passeranno altri 38 anni. Approfittane di Gesù, che stamattina ti è venuto a cercare e ti ha pure parlato. Ti ha semplicemente chiesto se vuoi essere guarito. A te la risposta.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Proseguiamo oggi la nostra lettura con il versetto 13, quello che conclude questa preghiera modello che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. Leggo quindi in Matteo 6,13: Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. A seconda delle traduzioni, se sono più antiche o moderne, potresti trovare delle variazioni, tipo non ci indurre in tentazione, oppure per la seconda parte, liberaci dal male invece che dal maligno. Ora, dico subito che l'importante è capire il concetto. Ogni traduzione, per quanto ben fatta, porta sempre con sé dei problemi interpretativi, ma se capiamo bene il concetto che l'autore voleva esprimere nelle intenzioni originali, non ci sono grossi problemi anche con traduzioni diverse. Da chi dipende la tentazione? Questo è il concetto importante da capire. Qualche anno fa ci fu una discussione sulla traduzione di questo versetto anche in seno alla Chiesa Cattolica, perché anche Papa Francesco aveva osservato che non ci indurre in tentazione non era una traduzione che rendeva bene il senso. Perché? In effetti, questo dipende dal fatto che indurre porta in italiano a pensare a spingere qualcuno verso un comportamento. Allora sembrerebbe che Dio ci voglia indurre nel senso di spingerci verso la tentazione o addirittura verso il male. Questo non ha molto senso, infatti altrove nella Bibbia leggiamo che Dio non tenta proprio nessuno. A questo proposito leggo in Giacomo al capitolo 1, versetti 13 a 15. Nessuno, quando è tentato, dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Quindi Dio non tenta. Ciò che invece accade è che c'è in noi un istinto a causa del fatto che siamo peccatori per natura, che ci porta verso il peccato. Un istinto qui chiamato concupiscenza. Sostanzialmente un istinto che ci attrae, ci seduce e ci fa cadere nel peccato. Quindi è un nostro problema, non un problema di Dio. Il peccato è quello che ha permesso alla morte di dominare sugli uomini. Moriamo fisicamente perché abbiamo ereditato dai nostri progenitori questa caratteristica. Ma il peccato produce la morte anche in un altro senso. Il peccato infatti rovina il nostro rapporto con Dio, se siamo credenti, ma può rovinare il nostro rapporto anche con altri e può portare sofferenza nella nostra vita. Tutto ciò però dipende dalla nostra natura, non dal fatto che Dio ci istighi a peccare. La traduzione che ho usato io, la Nuova Riveduta, usa non esporre alla tentazione e in qualche modo rende meglio il concetto. In effetti, l'originale ha a che vedere con il portare dentro, fare entrare nella tentazione, introdurre. Quindi la richiesta che dobbiamo fare è questa: non lasciarci entrare nella tentazione, non permettere che cadiamo in tentazione. In questo senso capiamo meglio qual è l'intento di questa richiesta. Noi chiediamo a Dio aiuto, chiediamo di non abbandonarci alla tentazione, ma di sostenerci e preservarci. Proprio perché essendo noi portati verso il peccato, se ci troviamo nella tentazione, possiamo essere preservati dalla caduta. C'è però un altro aspetto da considerare. Lo vediamo brevemente nel secondo punto. Tentazione o prova? I dizionari di greco ci fanno capire che la parola tradotta come tentazione si può anche intendere in senso positivo, come prova, perché la parola usata deriva da un verbo che può essere tradotto sia come prova che come tentazione. Mentre la parola tentazione suona come qualcosa di decisamente negativo perché è un'istigazione a fare qualcosa di illecito, la parola prova, pensiamo ad esempio alla prova della fede di Abramo in Genesi 22, è da intendersi in modo positivo. Perché è da intendersi in modo positivo? Perché Dio, quando permette una prova, non lo fa per far cadere una persona, ma piuttosto per metterne in evidenza la fede. Un po' come un esame serve a verificare le buone qualità di un candidato. Avrebbe senso chiedere a Dio di non provarci in senso assoluto? No, direi che la prova prima o poi dobbiamo passarla tutti. Anzi, diciamo che nella vita possiamo continuamente delle prove ed è bene che sia così. Perché dico è bene che sia così? Beh, pensateci un attimo. Sono spesso proprio le prove della vita quelle che ci aiutano a crescere, ad avvicinarci di più a Dio. Spesso, proprio nella sofferenza, molti ritrovano il desiderio di cercare Dio, sentono il bisogno di ricorrere a Lui. Anche Gesù fu messo alla prova, quindi non è certamente qualcosa che possa evitare anche l'uomo più giusto. La prova non è una punizione. Anzi, in Ebrei 5:8, proprio a proposito di Gesù, leggiamo così: benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. La prova quindi non è da rigettare perché se viene vissuta nel modo corretto ci avvicina a Dio e non ci allontana da Lui. Ma allora, come dobbiamo pregare? Se dobbiamo passare per le prove, perché chiedere a Dio di non farci entrare nella tentazione? E di questo parliamo proprio nel terzo e ultimo punto. Liberaci dal male. Credo sia piuttosto illuminante il fatto che Gesù abbia aggiunto quella frase «liberaci dal male» o «liberaci dal maligno». In effetti si trovano entrambe le traduzioni perché entrambe sono possibili. In effetti trovarsi nella prova abbiamo detto che può farci crescere nella fede, ma ci sono situazioni in cui la prova sfocia nella tentazione. Perché? Perché le nostre attitudini verso il peccato, quella concupiscenza di cui parlavamo prima, ci portano a dare ascolto ad un'altra voce. Ma ne vale proprio la pena? Magari cominciamo a chiederci. Ma perché dovrei essere proprio fedele? Perché dovrei resistere? Ma chi me lo fa fare? Quante volte magari ci siamo chiesti questo? Chi me lo fa fare? Io mollo tutto. Ecco, quando in una prova cominciamo a ragionare in questo modo, si sta insinuando in noi il dubbio che non viene da Dio, ma da un altro. Leggiamo come l'Apostolo Paolo si riferiva al maligno, al diavolo. In Prima Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 5, leggiamo così: «Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana». Capite? Paolo aveva mandato qualcuno ad informarsi dei Tessalonicesi per assicurarsi che le cose andassero bene, che loro fossero sani nella fede e che non fossero caduti nella tentazione, ma dice che proprio il tentatore non vi avesse tentati, non vi avesse fatto cadere. Chi è questo tentatore? Paolo aveva le idee chiare. Non è Dio che tenta, ma è un altro, l'avversario di Dio, il diavolo. Ecco che nel momento in cui siamo in una prova della vita, che non è una tentazione, è una prova della vita, tutti i giorni ci troviamo ad affrontare delle prove. Però quando cominciamo a dare ascolto all'avversario, cadiamo nella tentazione. Quella prova, concepita per farci crescere, ci fa invece sprofondare nel degrado. E allora ha assolutamente senso pregare in modo completo: non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Sappiamo infatti che non possiamo evitare le prove, in senso positivo, che fanno parte integrante della nostra vita, ma esprimiamo il bisogno che abbiamo perché Dio ci risparmi quelle prove più dure che temiamo di non riuscire a passare, che potrebbero sfociare nella tentazione a peccare. Il problema non è Dio, ma siamo noi. E allora, visto che il problema non è Dio, ma siamo noi, gli chiediamo di evitare che il maligno, il tentatore, possa insinuarsi nella nostra vita facendoci cadere. Perché? Perché il diavolo fa leva sulle nostre caratteristiche e quindi a quel punto cadiamo. Quando un credente cade in tentazione, spesso ciò produce sofferenza ulteriore, perché il peccato porta sempre delle conseguenze nella vita. Quando Gesù stava per essere arrestato ed era molto provato ed angosciato da ciò che stava per accadere, chiamò alcuni dei discepoli e chiese loro di pregare con lui. Ve lo ricordate, penso, questo episodio. Così lui va a pregare, prega il Padre affinché, se fosse possibile, quella difficile prova potesse essere evitata. Ma poi disse quella famosa frase: non come voglio io, ma come tu vuoi. Ma nel frattempo, cosa era accaduto ai discepoli? Quando Gesù torna da loro, li trova addormentati. Sì, nel frattempo, mentre Gesù pregava, i discepoli si erano addormentati. E allora Gesù disse loro questa frase, prestate bene attenzione. In Matteo 26, 41, lui disse: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ecco, allora, se riflettiamo bene su quell'episodio, comprendiamo bene questo meccanismo. Quella era l'ora della prova più dura per Gesù, ma anche per i suoi discepoli. Il Signore gli avvertì: dovete stare attenti e pregare per non cadere in tentazione. Perché anche se vi sentite pronti a seguirmi, la carne è debole, ovvero in quanto esseri umani, in voi c'è quella tendenza verso il peccato che può farvi cadere in tentazione. Però, come abbiamo detto, i discepoli si erano addormentati e quell'essersi addormentati portò i suoi frutti in senso negativo. In senso negativo abbiamo detto che pregare serve proprio a chiedere al Signore di sostenerci nella prova. E quella notte stessa Pietro cadde in tentazione, rinnegò Gesù proprio come Gesù gli aveva detto. In seguito poi Gesù risorto riabiliterà Pietro e lo consolerà. Infatti, anche quando cadiamo in tentazione, se riconosciamo il nostro peccato davanti a Dio, il Signore può perdonarci. Allora, proprio perché sappiamo che possiamo cadere, preghiamo e affidiamoci ogni giorno a Dio, coscienti che dobbiamo affrontare delle prove. Ma affidiamoci, coscienti anche, del fatto che Dio può evitare che cadiamo nella tentazione e può liberarci dal male. Può liberarci dal maligno, può evitare che andiamo dietro alle nostre inclinazioni verso il peccato. Allora, il Signore non tenta nessuno, anzi può sostenerci nella prova affinché non cadiamo nella tentazione la quale poi produce il peccato. E allora, voglio concludere e spero che questa spiegazione vi sia stata utile. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte, oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Epistola ai Romani, capitolo undicesimo. Io dico dunque, il Dio ha egli reietto il suo popolo? Così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Il Dio non ha reietto il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete voi quel che la scrittura dice della storia di Elia? Com'egli ricorre a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, e io sono rimasto solo e cercano la mia vita? Ma che gli rispose la voce divina, mi son riservato 7000 uomini che non han piegato il ginocchio davanti a Baal, e così anche nel tempo presente v'è un residuo secondo l'elezione della grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia. Che dunque, quel che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre il residuo eletto l'ha ottenuto, e gli altri sono stati indurati secondo che è scritto, il Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, degli occhi per non vedere e degli orecchi per non udire fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro un laccio, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati in guisa che non vegano e piega loro del continuo la schiena. Io dico dunque, hanno essi così inciampato da cadere? Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocar loro a gelosia. Or, se la caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza. Ma io parlo a voi, o gentili, in quanto io sono l'apostolo dei gentili e glorifico il mio ministero per vedere di provocare a gelosia quelli del mio sangue e di salvarne alcuni, poiché se la loro reiezione è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non una vita di fra i morti? E se la primizia è santa, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi, e seppure alcuni dei rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato in luogo loro, e se sei diventato partecipe alla radice e della grassezza dell'ulivo, non ti insuperbire contro ai rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati dei rami perché io fossi innestato. Bene, sono stati troncati per la loro incredulità, e tu sussisti per la fede, non ti insuperbire, ma temi. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Vedi dunque la benignità e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso te la benignità di Dio, seppur tu perseveri nella sua benignità, altrimenti anche tu sarai reciso. E anche quelli, se non perseveranno nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio è potente da innestarli di nuovo, poiché se tu sei stato tagliato dall'ulivo per sua natura selvatico e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico, quanto più essi che sono dei rami naturali saranno innestati nel loro proprio ulivo. Perché, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, che, cioè, un indurimento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pazienza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion. egli allontanerà da Gerusalemme le impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando io torrò via i loro peccati. Per quanto concerne l'Evangelo, essi sono nemici per via di voi, ma per quanto concerne l'elezione sono amati per via dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento, poiché siccome voi siete stati in passato disubbidienti a Dio, ma ora avete ottenuto misericordia per mezzo della loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti, onde per la misericordia voi usata ottengano essi pure misericordia, poiché Dio ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza e della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e incomprensibili le sue vie! Poiché chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O a chi è stato il suo consigliere? O chi è gli ha dato per il primo? Egli è stato contraccambiato? Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui son tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Ti sei mai chiesto come mai delle persone possano spendere milioni per un quadro? Oppure come qualcuno possa stare per 20 minuti in piedi davanti a un dipinto di Rembrandt in un museo? Come delle persone possano emettere esclamazioni di ammirazione davanti a una scultura o una fotografia di Ansel Adams? Non ti gratti la testa chiedendoti cosa la gente trovi nell'arte? Oppure prendiamo la musica. Non ti sorprende che la gente compri i biglietti per tutta la stagione sinfonica senza perdersi mai un'opera? Perché alcuni ascoltano Bach per ore? E cosa c'è di così avvincente in un concerto di Mendelssohn, in un valzer di Strauss o in un minuetto di Chopin? Certo, pensi che avranno i loro buoni motivi. L'arte e la musica qualche volta sono belle, ma come mai alcuni ne vanno matti? Se la pensi così, ti capisco. Anch'io non ero interessata ad arte e musica. Penso però che mi mancasse quella che costoro definiscono la capacità di apprezzare. Ricordo comunque anche quando questa attitudine di disinteresse cominciò a cambiare. Tutto iniziò quando il mio insegnante d'arte mi si sedette accanto e iniziò a mostrarmi pagine su pagine di libri d'arte. Quasi ad ogni pagina si fermava e indugiava con lo sguardo su una stampa di Monet o una riproduzione di Cézanne. Passava ore a discutere la composizione e il colore in un dipinto di Marie Cassin. Sulle prime, mi annoiai, ma più guardavo e ascoltavo, più iniziavo ad apprezzare. Passare del tempo con quei maestri elevava il mio pensiero. Iniziai a vedere cose mai viste. Più guardavo, più scoprivo e più capivo. Ora, quando vedo qualcuno indugiare davanti a un Rembrandt, sorrido e lo capisco, mi identifico con lui. Se non apprezzi l'arte, vai in un museo e comincia a guardarla. Se non apprezzi la musica, va ad un concerto e comincia ad ascoltare. Conosco persone che hanno lo stesso combattimento quando considerano il modo di pregare di altri. Sentono qualcuno rallegrarsi all'idea di passare una mattinata a parlare con il Signore e non fanno altro che scuotere la testa. Saranno i primi ad ammettere di non apprezzare la preghiera. Francamente, l'unico modo in cui possiamo esprimere vero apprezzamento per la preghiera è quello di pregare. La preghiera è un'arte che solo lo Spirito Santo può insegnare. Prega per la preghiera. Prega per essere aiutato nella preghiera. Prega fin quando apprezzerai la preghiera. Come per l'arte, la musica e molte altre discipline, la preghiera può essere apprezzata solo se le dedichi del tempo. Passare del tempo con il Maestro eleverà i tuoi pensieri. Più preghi e più ti sarà rivelato. Capirai, sorriderai, identificandoti con altri che combattono lunghe battaglie e trovano gioia nella preghiera. Apprezzerai non soltanto la grandezza della preghiera, ma la grandezza di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Quarantesima puntata.
3: Il periodo di grave divisione, fomentato da un gruppo di persone invidiose e malintenzionate, decise a far passare in secondo piano la cura spirituale a tutto vantaggio del guadagno materiale, si è concluso. I veri credenti, come il Signore Sì, sono stati duramente provati in quelle drammatiche circostanze, ma il Signore si è curato di loro, cambiando tutti i loro guai in benedizioni. Vedremo nella puntata di oggi altri dei successi spirituali dell'opera del Signor Sì, servo dell'Iddio vivente.

Ad una settimana di cammino da Pingyao, verso il sud della provincia, si trovava la città di Wanxi, con le sue centinaia di fumatori di oppio, ma neanche un rifugio. La fama delle medicine di Si si era fatta strada in quella zona e durante l'inverno del 1888 un uomo che non sapeva niente dei cristiani ma era ansioso di essere curato viaggiò tra mille difficoltà fino al rifugio di Hung Tung. Al rifugio lo accolse un benvenuto pieno di calore che lo incoraggiò a raccontare la sua storia. A distanza di 100 miglia, nella città di Wanxi, egli aveva sentito parlare di quel rifugio. Benché il suo caso fosse praticamente senza speranza, egli aveva intrapreso quel viaggio come ultima possibilità e sperava che gli operatori del rifugio lo accogliessero. Una volta accettato nel rifugio, il nuovo paziente trovò molto da fare per occupare il suo tempo e le sue energie. Non era mai stanco di far domande su ciò che avveniva intorno a lui, i canti, le preghiere, i sermoni, la gentilezza dei cristiani, la strana potenza del loro Dio che esaudiva le preghiere. Tutto lo interessava profondamente. «Se solo lo avessi saputo prima», diceva, «sarei venuto anni fa». Liberato, infine, dalla sua abitudine all'oppio, venne il momento in cui dovette andarsene dal rifugio. Era difficile salutarsi e il paziente di Wanxi lasciò metà del suo cuore dietro di sé quando tornò nel sud della provincia. Non molto tempo dopo, due o tre altri stranieri arrivarono da quella città. «Ah, noi siamo amici di uno che ci ha parlato del vostro onorato rifugio. Anche noi vogliamo essere curati e credere in Gesù». E così continuò per tutto quell'inverno. Uno dopo l'altro, in piccoli gruppi, talvolta, questi uomini della città di Wanxi arrivarono sorridenti e amichevoli, benché più o meno tutti miserabili a causa dell'oppio. Ad uno ritornavano indietro sani di corpo e illuminati, se non proprio salvati, nell'anima. E c'erano sempre altre persone che seguivano il loro esempio. Nel giro di una stagione, non meno di 100 pazienti provenienti da Wanxi erano passati per il rifugio di Hung Tung. Ma più incoraggiante di ogni altra cosa fu l'interesse che dimostravano nei confronti del Vangelo. Molti simpatizzavano per la verità di Cristo e non pochi diventavano cristiani veramente seri. Così grande fu l'interesse suscitato a Wanxi che si dovette aprire un rifugio là ed esso divenne un centro di grande benedizione. Il lavoro crebbe ancora e il Signor si crebbe con esso. In quello stesso inverno del 1888 egli ebbe delle notizie che attirarono il suo cuore verso la pianura di Xi'an, oltre le montagne occidentali. Lì stava l'antica città, una volta capitale della Cina, che non aveva mai aperto le sue porte a degli stranieri. Nessun missionario vi lavorava e la netta opposizione delle classi ricche rendeva la loro entrata in città impossibile. Tutto intorno a Xi'an si estendeva una pianura fertile, popolosa, non ancora raggiunta dal Vangelo. 12.000 miglia quadrate di campagna con 21 città murate, 60 villaggi di mercato e innumerevoli piccoli borghi popolosi che non avevano mai sentito parlare del Vangelo. Non c'era da meravigliarsi che in quel periodo il suo cuore sentisse un grande peso per il problema di Xi'an. Così decise di andare

che sulla strada egli abbia incontrato un mandarino militare, un maomettano, che viaggiava nella stessa direzione. Contento di aver incontrato sul suo cammino un uomo con la cultura del signor Si, il mandarino gli domandò il movente del suo viaggio. Quando seppe che Si si intendeva di medicina ed aveva una grande esperienza nel campo del recupero dei drogati, gli confessò subito di essere schiavo dell'oppio lui stesso e molto ansioso di essere liberato da questa abitudine. Divenne subito amico di Si e lo aiutò materialmente a trovarsi degli ambienti adatti. Poi, nonostante la differenza delle loro credenze religiose, si mise nelle mani di Si per essere curato e, in risposta alla preghiera, il suo caso ebbe successo. Questo inizio positivo contribuì molto ad assicurare un'accoglienza piena di simpatia all'opera di Si, perché il mandarino era ben conosciuto e aveva molti amici dediti all'oppio. Un anno più tardi, quando Sian si affollò di studiosi e letterati che andavano là per sostenere l'esame annuale, due giovani ricchi, figli di un anziano mandarino, si recarono a Sian per ritirare le loro lauree. Erano pian piano caduti anche loro nel vizio dell'oppio, al punto da non potersene più liberare. Per le strade della grande città essi incontrarono il mandarino maomettano, che li accompagnò al rifugio. Ed essi si misero subito sotto la cura dei cristiani. Passarono delle settimane in cui udirono spesso parlare del Signore e quando completamente guariti lasciarono la città fu con sentimenti di profonda gratitudine e interesse. Il padre fu pieno di gioia quando li vide ritornare sani e forti come non erano mai stati da anni. Quando il vecchio gentiluomo sentì la loro storia e imparò che i cristiani avevano rifiutato la grande somma di denaro che loro avrebbero voluto pagare, al di sopra della quota normale, fu pieno di meraviglia e di ammirazione e mandò al rifugio una tabella con una iscrizione piena di lodi per l'opera e per i suoi promotori. La tabella fu appesa nella sala degli ospiti del rifugio e fu di non poca utilità per vincere le ultime resistenze della classe colta. Con la benedizione di Dio il rifugio continuò a prosperare. Numerosi uomini furono liberati dall'abitudine all'oppio e non pochi si interessarono al Vangelo. In una delle sue visite alla città si trovò diversi simpatizzanti che avevano rinunciato all'idolatria, uno dei quali era già divenuto un sincero credente nel Signore Gesù. Questo uomo, il cui nome era Chang, era ansioso di essere battezzato. Non c'erano cristiani nella città, al di fuori di quelli che si curavano del rifugio, né c'era una chiesa organizzata, se non lontano centinaia di chilometri. Ma dopo aver digiunato e pregato, il signor Si decise di accogliere la sua richiesta e Chang fu battezzato. Egli era il primo credente che confessava la sua fede in Cristo nella grande pianura di Sian. Diversi altri in seguito si unirono al piccolo gruppo e Si fu grandemente aiutato in più di un'occasione dalla fede e dalla serietà che trovò in questi convertiti di Sian.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Missione compiuta. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 19, versi 28 a 30. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete». C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto», e chinato il capo, rese lo spirito. Gesù non era sulla croce per un semplice errore giudiziario. Egli era sulla croce perché aveva scelto di essere lì, proprio in quel momento, per portare a termine la missione più importante nella storia dell'umanità, il completamento del piano di Dio per la salvezza dell'uomo. Egli aveva ogni cosa sotto il suo controllo, anche in quei drammatici istanti, e lo dimostrò quando disse di avere sete, cosciente di adempiere ancora una profezia riportata nel Salmo 69:21. Mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi. Ancora una volta i soldati, senza esserne consapevoli, accostando alla sua bocca quella spugna imbevuta d'aceto, adempirono quella profezia. La morte di Gesù non giunse quindi all'improvviso. Egli rese lo spirito solo dopo aver adempiuto anche questa profezia. Fu solo a quel punto che Gesù rese lo spirito con un'azione volontaria, sottolineata da un grido molto significativo: «È compiuto! È compiuto!», ovvero è completo, è perfetto, è finito. Non c'è altro da aggiungere. In questa frase era chiuso tutto ciò che Dio ha fatto per noi in Gesù. È una dichiarazione trionfale del fatto che la missione di Gesù è stata completata con successo. Gli esseri umani da sempre concepiscono religioni che si pongono l'obiettivo di migliorare l'uomo. L'obiettivo di quasi tutte le religioni è infatti quello di fare qualcosa nella propria vita per guadagnare qualche tipo di ricompensa da parte della divinità o migliorare il proprio stato in una vita futura. La Bibbia invece presenta un messaggio completamente diverso. Infatti essa afferma che l'uomo non può fare assolutamente nulla per avvicinarsi a Dio. Piuttosto è Dio che ha un piano per la salvezza dell'uomo e ha fatto ogni cosa affinché questo piano si realizzasse in Cristo. Non è l'uomo a poter soddisfare i requisiti di giustizia di Dio, ma è Gesù Cristo, il giusto, ad aver soddisfatto questi requisiti affinché noi potessimo essere giustificati in Lui. L'Apostolo Paolo sottolineò proprio questo concetto in 2 Corinzi 5:21, quando scrisse: «Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui». Quella frase «è compiuto» riassume proprio la perfezione dell'opera di Gesù. Quella frase sottolinea il fatto che qualcuno ha pagato per il peccato dell'uomo in maniera definitiva e la giustizia di Dio è stata soddisfatta. Noi non potevamo offrire nulla per espiare il nostro peccato, non potevamo dare nulla per riscattare le nostre vite, non potevamo offrire nulla per soddisfare la giustizia di Dio. Solo Gesù poteva farlo, solo Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'agnello di Dio senza peccato, che toglie il peccato del mondo, poteva dare la sua vita per noi affinché noi avessimo vita eterna. Ed è proprio ciò che è accaduto quel giorno sulla croce. E noi cosa dobbiamo fare? Noi possiamo solo riconoscere la nostra impotenza e la nostra inadeguatezza davanti a Dio. Possiamo solo riconoscere che meriteremmo la morte, perché siamo dei peccatori come tutti gli altri uomini e non potremmo alzare la nostra testa di fronte ad un Dio giusto e santo, se non fosse Lui ad accoglierci come figli tra le sue braccia, in virtù di ciò che Gesù il Messia ha fatto per noi. È compiuto. Non c'è altro da aggiungere per la tua salvezza. Devi accettare per fede la grazia che ti è stata offerta, riconoscendo che Gesù è morto al tuo posto, e lasciare che Dio ti trasformi con il suo Spirito affinché tu possa cominciare una vita nuova in ubbidienza alla sua volontà. Sì, Dio ti ama così tanto che farà anche questo. Ringrazio il Signore perché ciò che io non potevo fare lo ha fatto Gesù per me. Tutto è completo, perfetto. Missione compiuta.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è felicissimo di trovarsi in tua compagnia. Ancora una volta ti sono grato per aver scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora per ascoltare questo programma. Tanti questi, e questo Maurizio ti vuole veramente ringraziarti, vuole veramente dimostrarti la propria riconoscenza. Ancora una volta ti ricordo che siamo alle prese con il Nuovo Testamento, con il Vangelo di Marco, un Vangelo breve ma dinamico, svelto, preciso. Siamo arrivati al sesto capitolo, stiamo esaminando la prima metà,

E ancora una volta lascia che ringrazi coloro che continuano a scrivere, anche coloro che hanno scritto solo una volta, per la prima volta si sono messi in contatto con la redazione, hanno accettato l'invito che spesso faccio da questo microfono. Grazie, grazie, grazie. Le manifestazioni di affetto, di simpatia, di apprezzamento continuano. Ovviamente siamo grati per tutto questo. Ripeto, non è che andiamo in cerca di pacche sulle spalle. Non è questa la ragione per cui chiedo di mettersi in contatto con noi. Però ovviamente fa piacere sapere che incontriamo l'approvazione di chi ci ascolta.

Avrai senz'altro riconosciuto la sigla della lettura. Ripeto che ci troviamo a confronto, ci troviamo a considerare insieme il sesto capitolo del Vangelo di Marco. La volta scorsa ci siamo lasciati con la riflessione della meraviglia di Gesù. Gesù si meravigliava della loro incredulità e sta parlando dei suoi compaesani. I Nazareni erano dimostrati ostili alla presenza di Gesù. Beh, non solo alla sua presenza, ma anche alla sua opera, alla sua missione e la sua predicazione, la proclamazione del messaggio che gli era venuto a condividere. Bene, i Nazareni dicevano: non è questo il falegname, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? E si scandalizzavano a casa a causa di lui, a causa di Gesù, si scandalizzavano. Non ammettevano, trovavano assolutamente impossibile, inaccettabile che questo figlio di falegname adesso si presentasse nella sinagoga per predicare e per fare miracoli. La loro tradizione, come abbiamo avuto modo di riflettere a lungo la volta scorsa, li rendeva ciechi e sordi. Ma come leggiamo, continuando il resoconto di Marco, Gesù andava attorno per i villaggi circostanti insegnando, quindi non si diede per vinto. Poi chiamò a sé i 12 e cominciò a mandarli a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. Comandò loro di non prendere niente per il viaggio, né pane, né sac, né denaro nella cintura, ma soltanto un bastone. Di calzarsi di sandali, di non portare tunica di ricambio. Diceva loro: dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì, finché non ve ne andiate da quel villaggio. Se in qualche luogo non vi ricevono, né vi ascoltano, andando via, scuotetevi la polvere dai piedi. Ciò serva loro di testimonianza. E partiti, predicavano alla gente di ravvedersi. Scacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Il re Erode udì parlare di Gesù, poiché la sua fama si era sparsa, e diceva: Giovanni Battista è risuscitato dai morti. È per questo che agiscono in lui le potenze miracolose. Altri invece dicevano: è Elia. Ed altri ancora: è un profeta come quelli di una volta. Ma Erode, udito ciò, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è lui che è risuscitato, vi dico. Perché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, che egli Erode aveva sposata. Giovanni infatti gli diceva: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Perciò Erodiade gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, ai capitani e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiade entrò e ballò e piacque ad Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. E le giurò: ti darò quello che mi chiederai fino alla metà del mio regno. Costei, uscita, domandò a sua madre: che chiederò? La madre disse: la testa di Giovanni Battista. E quella, ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Il re ne fu molto rattristato, ma a causa dei giuramenti fatti e dei commensali,
non volle dirle di no e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa in un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Abbiamo appena letto la parte centrale del sesto capitolo del Vangelo di Marco. Per riallacciarmi a quanto abbiamo detto la volta scorsa e per poi continuare, lasciami ancora dire questo. Abbiamo detto che Gesù si meravigliava della mancanza di fede dei Nazareni. Dopodiché andava attorno per i villaggi circostanti insegnando. Avessimo noi avuto una reazione del genere dai nostri compaesani, molto probabilmente, lascia che io parli per me, io mi sarei sentito innanzitutto offeso, e poi anche un po' arrabbiato, insomma, lasciamelo dire. La gente con la quale sono cresciuto, persone che mi avrebbero visto da ragazzino, poi da adolescente, adesso non vogliono saperne di me. Marco si limita a dire che Gesù ebbe una reazione di meraviglia. Non solo. Gesù continuò la propria missione. Andò attorno per i villaggi circostanti insegnando. Un'altra reazione che io forse avrei avuto sarebbe stata quella di dire: ma lasciamo da parte questi piccoli paeselli, andiamo nella grande città. Lì sì che c'è gente. Lì sì che c'è gente pronta ad ascoltare. E invece no. Gesù continua a andare per i villaggi. Immagina il Signore della Gloria che non disdegna di parlare ai paesani. E a questo proposito vorrei metterti in guardia. Ogni tanto si sente parlare di questo o di quel predicatore, di questo o quel ciarlatano che ama le folle, ama parlare a grandi numeri di persone. Ora, ci sono coloro i quali, grazie al loro modo di parlare, grazie al messaggio che comunicano e al modo di comunicare questo messaggio, è vero, attirano grandi folle. Una di queste persone si chiama Billy Graham e so che è conosciuto anche da noi in Europa, anche se più che altro opera in America. Ora, questa persona, questo signor Billy Graham, è una persona onesta, integra, che attraverso gli anni ha dimostrato la propria integrità e non si è mai mescolato con strane storie che purtroppo invece hanno così attirato l'attenzione dei mass media nel caso di altre persone. Quindi, ripeto, ci sono uomini, ci sono persone che grazie al messaggio che comunicano e al loro modo di comunicarlo attirano grandi folle, ma non è che vanno alla ricerca di grandi folle. Sono ugualmente contenti di parlare ad una o due persone. Ti metto in guardia però da coloro che disdegnano i piccoli gruppi e cercano sempre le masse. Perché? Non perché loro interessi la comunicazione del messaggio, ma perché a loro interessa avere grandi folle. Sono alla ricerca di gloria. Sono alla ricerca di fama. Gesù non era alla ricerca di gloria o di fama. Se Gesù fosse stato affamato e assetato di gloria, non sarebbe mai venuto sulla terra. Invece ha dimostrato di avere cura, di volere prendersi cura di te e di me, lasciando la gloria del cielo, mettendola da parte. E, come leggiamo qui, non disdegnando di andare in giro per i villaggi. Andrà anche a Gerusalemme. Andrà anche a Gerusalemme. Ma perché la sua visita o le sue visite a Gerusalemme rientrano in un piano più vasto, in un piano più grande, quel piano che lo porterà poi al Calvario, al Monte Golgota. Gesù quindi non va a Gerusalemme per cercare gloria o per parlare con i potenti. Si accontenta di andare per i villaggi. E questo è un bello aspetto della persona di Gesù. Ora Gesù manda gli apostoli a predicare sulla necessità del pentimento,
cioè a predicare il suo stesso messaggio. Li manda due a due. Ed è interessante che né Matteo né Luca sottolineino questo particolare, anzi, non lo menzionano affatto quando narrano lo stesso episodio. Solo Marco, che di solito non è tanto attento ai dettagli, ai particolari, in questo caso invece ci dà questo particolare che gli altri non forniscono. Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri, sui demoni, e sembra che questo sia il più grande potere che fossero in grado di esercitare. Inoltre Gesù comanda loro di non prendere nulla per il viaggio, se non un bastone. Niente pane, niente sacca, niente denaro, prendere solo dei sandali, calzarsi di sandali e di non portare una tunica di ricambio. Ora, a noi questo tipo di richiesta sembra strano, quasi buffo. Perché non potevano portare né sacca, né pane, né soldi, solo dei sandali e neanche vestiti di ricambio? C'è una lezione dietro questa richiesta di Gesù. Dovevano viaggiare senza bagaglio, senza pesi inutili. E qui non stiamo parlando soltanto di bagaglio o pesi di natura fisica. Parliamo anche di bagaglio e peso spirituale. Inoltre Gesù qui vuole mettere in rilievo l'urgenza e l'importanza della loro missione. E un'altra cosa, la loro totale dipendenza da Dio. Allora, dovevano dimostrare la loro totale dipendenza da Dio, l'urgenza e l'importanza della missione,

In seguito vedremo che sempre Gesù disse agli stessi discepoli di portare con sé tali cose, solo perché avrebbero però dovuto fare un viaggio più lungo. In particolare Matteo dice che i discepoli dovevano andare soltanto alle pecore perse della casa di Israele e accettare l'ospitalità che avrebbero ricevuto. Ma per adesso l'ordine è diverso. L'urgenza della missione, la totale dipendenza da Dio e il non portarsi appresso pesi e bagagli sono di priorità. Inoltre diceva: dovunque entrerete in una casa, trattenetevi lì fino a che non lascerete quel villaggio. Se da qualche parte però non vi ricevono e non vi ascoltano, se non hanno nessuna intenzione di ascoltare, tantomeno di ricevere il vostro messaggio, allora siete liberi di andare. Partite, ma scuotetevi la polvere da sotto i piedi. In altre parole, questo significava: noi il messaggio ve l'abbiamo dato. Abbiamo cercato di comunicarvi ciò che è importante per voi di ascoltare, di sentire, di interiorizzare. Da adesso in poi la responsabilità non è più nostra. Da adesso in poi voi siete responsabili davanti a Dio se credere o rifiutare. Quando incontravano un rifiuto, dovevano appunto agire in questo modo. Questo modo così concreto, così grafico, di dire: la responsabilità è vostra. La responsabilità è vostra. Adesso voi, davanti a Dio, non potete più dire: ma io non lo sapevo. Caro amico, gentile amica, che ascolti fedelmente questi nostri programmi, devo dire anche a te la stessa cosa. Nel caso tu non abbia mai veramente interiorizzato questo messaggio, anch'io devo dirti: adesso sta a te. Adesso sai. Adesso non puoi più dire: io non lo sapevo. Chi è per te Gesù? Cosa ne farai di lui da adesso in poi?

che ricordo la domanda che ti ho posto. Cosa ne fai di Gesù? Cos'è per te o chi è per te Gesù? Adesso che sai, non puoi più dire: ma io non lo sapevo o non ho mai sentito parlare.

Ebbene sì, è lei la sigla di chiusura. Purtroppo dobbiamo per oggi lasciarci. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, un'altra opportunità di fare un altro passettino avanti nel sesto capitolo del Vangelo di Marco. Un abbraccio dal tuo Maurizio, come sempre, con tanto tanto affetto e tanto calore, e a risentirci. Ciao e grazie.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Dove imparano la violenza i nostri ragazzi? Ragazzi per bene, provenienti da famiglie normali, come mai prendono in giro, maltrattano i loro compagni? Perché cresce il piacere di fare del male? Ecco, di questo ed altro parleremo quest'oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Allora, come sapete, noi cominciamo con la musica. Oggi ho scelto una bella canzone, veramente una bella canzone, questa dei Reliant K, che si intitola Getting Into You. L'ascoltiamo adesso insieme per iniziare questo nostro tempo. Mi auguro che vogliate restare in mia compagnia, perlomeno per la prossima mezz'oretta. Allora, Reliant K.

0: Reliant K, una bella canzone che era un po' una specie di testimonianza. Parlava del bisogno di avere delle giuste priorità davanti a noi. Abbiamo bisogno di fare degli aggiustamenti nelle strade che percorriamo per provare, o meglio, per dimostrare in quello che facciamo quella che è la nostra fede, una fede che ci guida con passione in quelle che sono le nostre scelte. Ecco questo quanto grosso modo dice Matthew Thiessen del gruppo Reliant K a proposito della canzone che abbiamo appena ascoltato.
1: Contrappunti.
0: Contrappunti è il programma che state ascoltando, è iniziato da poco più di 5 minuti fa, in vostra compagnia quest'oggi il sottoscritto Mario Pieri. Ecco, ogni tanto ci arrivano notizie, specialmente d'oltreoceano, notizie che fanno un po' rabbrividire, vere e proprie stragi effettuate nelle scuole pubbliche. Anche però le scuole pubbliche europee registrano un allarmante aumento di violenza sia verbale che fisica da parte degli studenti verso i loro compagni, e questo senza particolari distinzioni di sesso. Fenomeni di abusi sia verbali che fisici, umiliazioni, scherzi volgari sono all'ordine del giorno, sia dalle elementari fino alle scuole superiori. Ecco, prendendo spunto da un articolo apparso sul mensile La Voce del Vangelo che porta la firma di Guglielmo Stendridge, parliamo allora adesso un pochino di questo, qui a Contrappunti. In Spagna un ragazzo di 14 anni si è buttato dalle mura antiche della sua città uccidendosi perché da un anno e mezzo era oggetto degli abusi fisici e degli abusi verbali dei suoi compagni di classe. Non si è suicidato, ha commentato una ragazza della sua classe, è stato ucciso, noi tutti l'abbiamo ucciso. In Galles una ragazza di 12 anni, i cui capelli erano appena ricresciuti dopo 4 anni di chemioterapia, ha subito bruciature alla testa quando un compagno di classe ha dato fuoco ai suoi nuovi capelli. In Germania 11 compagni di classe hanno deciso di umiliare un ragazzo forzandolo a compiere atti osceni e fotografandolo per poi mettere le foto in rete su internet. Un professore tedesco ha detto: non è più possibile per le vittime che subiscono questi tipi di abuso continuare a sopportarli sperando che passino. Molti genitori e adulti rispondono che non c'è nulla di nuovo, anche ai loro tempi si prendevano in giro altri ragazzi e a volte anche in modo esagerato, a volte in modo imbarazzante, crudele. Ma gli insegnanti sono convinti che la violenza oggi sia cambiata almeno in 3 modi. In primo luogo è sempre più comune la percentuale di ragazzi soggetti a violenza, ecco, questa percentuale aumenta dal 5 al 10% all'anno. La seconda è nella qualità della violenza, qualità ovviamente fra virgolette, che diventa sempre più efferrata. E la terza differenza è che la violenza si spande continuamente nelle classi inferiori con abusatori e abusati sempre più giovani. Il governo ceco ha iniziato nuovi programmi per controllare la violenza, coinvolgendo professori e studenti, dopo che nel 1999 uno studente si era ucciso sparandosi e un altro si era ammalato di esaurimento nervoso e un terzo era stato minacciato dai compagni di annegarlo. Ecco, a che cosa si può attribuire questo comportamento che aumenta, come dicevo prima, in tutta Europa? Ecco, in primo luogo forse lo si deve al fatto che la violenza diventa sempre più comune nella società in generale, che i mezzi di comunicazione mostrano con devastante realismo le vittime della violenza. E in più, per qualche motivo che gli esperti non riescono a ben definire, il nervosismo, la violenza, il desiderio di fare del male agli altri sembrano andare insieme a una mancanza di controllo sociale, di controllo personale. Ecco, cosa possono fare allora i genitori, ma anche le chiese, in un mondo portato alla violenza anche nel proprio ambiente? Ecco, di questo parleremo fra poco, dopo un altro intervallo musicale.

0: Allora, stiamo parlando di violenza, si diceva prima, gli insegnanti denunciano, i governi intervengono, però purtroppo i ragazzi peggiorano. Ecco, ma dov'è che imparano questa violenza? Cosa possono fare i genitori, anche le chiese, in un mondo portato alla violenza anche nel proprio ambiente? Ma è proprio tutta colpa della società, della chiesa o della famiglia? Ecco, sentite cosa mi ha detto qualcuno.
1: Dunque, io credo molto nella famiglia come istituzione, però io sono molto pessimista nella vita, per cui credo proprio che stia andando male. Purtroppo ne ho visione nella mia, non perché sia una famiglia in sfacelo così, però si litiga spesso, i miei genitori litigano, io litigo con loro perché non mi trovo mai d'accordo. Anche con i miei amici, diciamo, insomma, ho le stesse percezioni, cioè anche loro in famiglia hanno questi problemi di litigi, per cui non credo che sia una cosa positiva anche la famiglia adesso.
2: Non è che funzioni molto, secondo me, perché i risultati si notano leggendo i giornali di ragazzi che scappano, comitivi di ragazzi drogati, quindi secondo me la famiglia funziona ancora nei piccoli paesi, nelle grandi città c'è ancora da lavorare.
0: Tutta colpa della famiglia, allora? Sicuramente no, ovviamente ha le sue responsabilità. E allora qualche consiglio. Ecco, per cominciare possiamo dire che i genitori devono rendersi conto delle violenze che commettono loro stessi o che sono tentati di commettere proprio in famiglia, spesso anche con attacchi verbali che feriscono e provocano nei figli ira, frustrazione, desiderio di vendetta. E purtroppo a volte le loro violenze, gli scatti di ira, la mancanza di controllo non sono solo verbali, ma arrivano anche ad essere fisici. Ovviamente chi subisce la violenza è poi portato a rispondere allo stesso modo e se non lo può fare in famiglia, allora cercherà fra i compagni la persona su cui potrà scaricare la propria rabbia. Poi non è per nulla sano permettere ai ragazzi di guardare film pure cartoni animati che contengono violenza, anche se potrebbe sembrare che nella trama poi solo i cattivi siano violenti o che la violenza sia troppo esagerata per essere presa sul serio dai ragazzi. La verità è invece che i ragazzi di solito non interiorizzano la filosofia o il modo di vedere degli adulti, ma nutrono ammirazione verso chi sembra più forte, chi sembra essere il vincente. È importante allora che i genitori dei ragazzi, dalle elementari fino alle superiori, cerchino sempre una comunicazione frequente, una comunicazione aperta con i propri figli, perché è probabile che o perché minacciati oppure perché vergognati non vogliono parlare delle umiliazioni che subiscono da parte degli altri, dei loro compagni. Ecco, succede che la tendenza sarà di negare, di nascondere quello che succede loro. Però, ecco, segni come ad esempio inappetenza oppure tristezza, il rifiuto di andare a scuola. Ecco, questi segnali devono essere captati e interpretati nel modo giusto da parte dei genitori. Ecco, parlavo prima di chiese. Cosa possono fare in questo proposito le chiese? Potremmo dire molto. Per prima cosa devono dare un insegnamento serio su quelli che sono i comportamenti sbagliati, i comportamenti anche peccaminosi, sia se perpetrati da adulti che da giovani, da genitori oppure da figli. La violenza nelle famiglie è spesso nascosta e purtroppo a volte, anche se conosciuta, è ignorata per paura di intervenire in fatti privati. Ecco, in questo modo la Chiesa dimostra di disinteressarsi del bene delle famiglie che la compongono e di non insegnare che una condotta corretta e non violenta fa parte della vita cristiana. Chi usa violenza rinnega la fede che professa e chi la subisce, genitore o figlio, vive sotto la cappa pesante di un esempio che lo spinge a rifiutare e condannare la fede professata non solo da chi è violento, ma anche dalla Chiesa che inconsciamente rifiuta di intervenire. Le persone socialmente deboli allora devono sempre trovare, sia nell'insegnamento della Chiesa, sia nel comportamento dei suoi membri, una garanzia di comprensione, di cura e anche, se necessario, di protezione. Gesù ha parlato con serietà e ha condannato la violenza e anche l'ipocrisia. Chi avrà scandalizzato uno solo di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Questo è riportato, come sappiamo, nel Vangelo di Matteo al capitolo 18.

una bella canzone questa dei Jars of Clay, The Valley Song, la canzone della valle, un canto di misericordia, una canzone che è stata scritta dopo la tragica morte di uno dei componenti della famiglia dei Jars of Clay, di questo gruppo musicale. Spesso, dice uno dei componenti di questo gruppo, ci troviamo ad essere confusi e anche arrabbiati, però allo stesso tempo sappiamo quelle che sono le verità del Vangelo, specialmente in momenti come questi, quando il cuore viene rotto, viene spezzato. Così questa è stata un po' la nostra reazione, la nostra preghiera quando siamo passati attraverso questa grande perdita. The Valley Song, la canzone, il canto della misericordia e della grazia di Dio. Ecco, prima di questo però, prima di passare ad ascoltare qualche altra nota musicale, alcune altre note di altro genere che hanno come tema l'amore.

quando meno lo merito, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Viviamo in un mondo più bisognoso di amore e di speranza che di pane. L'amore è un dono di Dio. Chi lo rifiuta muore in vita, chi lo riceve invece vive per sempre. Vivi per riuscire ad amare e ama per riuscire a vivere. Non hai bisogno di altro. È possibile dare senza amare, ma è impossibile amare senza dare. Che la tua mente sia imperturbabile e il tuo cuore tenero. Niente si dimentica più lentamente di un'offesa e niente più velocemente di un favore. E allora veramente adesso mi faccio da parte, vi lascio con le note finali di questo brano musicale che fra l'altro si intitola The Best Days of Our Life, i giorni migliori della nostra vita. Grazie amici allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti, vi invito a restare ancora con noi e non mancare ovviamente al prossimo appuntamento con il nostro programma. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Tanto fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E benvenuti a Favole alla Radio. Saper vedere le cose nella giusta prospettiva, ecco questo grosso modo quanto vuole insegnarci la favola di oggi. Ascoltiamo subito.
4: I viandanti. Alcuni viandanti, camminando lungo una spiaggia, giunsero sulla cima di un promontorio e, avendo visto in lontananza un cumulo di rottami di legno che navigavano sul mare, credettero che si trattasse di una grossa nave da guerra e aspettarono che quella ormeggiasse. Quando poi, spinto dal vento, quel cumulo di rottami di legno si fu un poco avvicinato, divennero ancora più impazienti, pensando che fosse un'imbarcazione per passeggeri, più piccola perciò di come avevano creduto prima. Quando però il cumulo arrivò ancora più vicino a riva ed essi videro di che cosa realmente si trattava, si dissero l'un l'altro: siamo stati qui ad aspettare inutilmente una cosa da nulla. Allo stesso modo alcuni uomini, visti da lontano, ci sembrano molto temibili, ma quando ci sono vicini, scopriamo che non valgono nulla.
3: Esopo ci mostra con questa favola, come dicevo prima, che è importante vedere le cose dalla prospettiva giusta. È possibile, infatti, come fecero i viandanti, prendere degli abbagli incredibili se si guardano le cose dal punto sbagliato. Ecco, vi ricordate la favola dei ciechi che dovevano riconoscere, toccandolo, un elefante? Uno, toccando la zampa, credette che si trattasse di un tronco d'albero. L'altro, testando invece la proboscide dell'animale, pensò che si trattasse di un serpente. Il terzo toccò la coda e la scambiò per una corda. Nessuno di loro riuscì ad avere una visione globale del soggetto che dovevano esaminare. Nella parola di Dio abbiamo due episodi che mostrano con molta chiarezza che nel valutare le cose esistono due punti di vista ben diversi, quello dell'uomo e quello di Dio, o potremmo dire il punto di vista dell'incredulità e quello della fede. Ecco, troviamo il primo episodio nel libro dei Numeri. Il popolo di Israele, dopo aver lasciato l'Egitto, era finalmente in vista della terra promessa. L'Eterno diede ordine a Mosè di mandare 12 spie, una per tribù, per vedere il paese nel quale dovevano entrare e per fare le giuste valutazioni, per vedere il numero degli abitanti, per rendersi conto se fosse fertile oppure no, e così via. I 12 esploratori partirono, scoprirono che la terra era molto fertile e ricca. Tagliarono persino un grappo d'uva ad una misura tale che erano necessari persino 2 uomini per portarlo. E questa era senz'altro una buona notizia, ma videro pure che le città erano fortificate e grandissime e che fra gli abitanti c'erano persino dei giganti, discendenti di Anak. Quando fecero il loro rapporto, 10 di questi uomini, pur ammettendo che il territorio era ricco e fertile, misero in evidenza che i suoi abitanti erano tali che davanti a loro avevano l'impressione di essere come delle locuste. Ecco, questo era il punto di vista limitato dell'uomo. Gli altri 2 esploratori, invece, Giosuè e Caleb, dissero che, anche se il paese era ben difeso, loro, con l'aiuto di Dio, avrebbero potuto benissimo conquistarlo. Ma il popolo, quando ebbe sentito la descrizione fatta dai primi 10, ecco, si scoraggiò, pianse e accusò Mosè di averlo condotto a morire nel deserto. A nulla valsero le esortazioni di Giosuè e di Caleb ad avere fede nel Signore, anzi, il popolo parlò persino di lapidarli. In seguito a questo Israele fu condannato a vagare nel deserto per 40 anni finché fosse morta la generazione incredula che aveva disprezzato Dio. Soltanto Giosuè e Caleb, di tutta la gente adulta uscita dall'Egitto, sarebbero poi entrati nella terra promessa. L'incredulità, ecco, la mancanza di conoscenza e quindi di fiducia in Dio annebbia i nostri occhi. Fa sì che il nostro sguardo arrivi a scorgere le difficoltà, i pericoli, i problemi, ma non la potente mano del Dio che è al controllo delle circostanze e che è perfettamente in grado di dare la vittoria a chi confida in Lui. L'altro episodio che vorrei narrarvi si trova nel primo libro di Samuele. L'esercito dei Filistei si era radunato per combattere contro Israele. Gli eserciti erano accampati su due monti che si fronteggiavano separati da una vallata. Ogni giorno dalle file dei Filistei veniva avanti il gigante Golia, un enorme guerriero armato fino ai denti che sfidava Israele a scegliersi un campione disposto a combattere con lui. Il popolo a cui apparteneva il vincitore della sfida sarebbe stato sottoposto all'altro. Ogni giorno Golia, ecco, ripeteva con sarcasmo la sua sfida, ma il popolo tremava davanti a lui. Un giorno il pastorello Davide, armato soltanto della sua fionda, giunse nel campo di Israele per cercare i suoi fratelli. Saputa della sfida, raccolse 5 pietre di torrente e si preparò a combattere contro il gigante, armato soltanto della sua fionda e della sua grande fede in Dio. Egli disse infatti al Filisteo: «Tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, il Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. Oggi stesso l'Eterno ti consegnerà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra, affinché tutta la terra sappia che c'è un Dio in Israele». E così fu. La prima pietra lanciata da Davide si conficcò nella fronte del gigante, che cadde con la faccia a terra. Poi Davide tolse la spada a Golia e con quella gli tagliò la testa. Ecco com'è diversa la prospettiva della fede da quella dell'incredulità. Le circostanze insormontabili, i nemici terribili, davanti a Dio diventano circostanze affrontabili e nemici vinti. Ecco, non lasciamo allora che l'incredulità ci nasconda la potenza di Dio e affidiamoci a Lui per affrontare le nostre battaglie, perché Egli ha già vinto.

Salve amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, una rubrica attraverso la quale noi rispondiamo alle domande proposteci da voi, cari ascoltatori. Vi esortiamo a leggere le scritture e quando trovate qualcosa che non vi sembra chiaro, di scriverci e noi vi risponderemo personalmente e poi useremo le vostre domande e le nostre risposte qui sul quesito biblico. Cominciamo così con Esodo 7:22. Si chiede come e con quale autorità i maghi d'Egitto riuscivano ad imitare i miracoli di Mosè. Ebbene, la Bibbia non ce lo dice, ma è implicato che lo facevano per mezzo di magia. Ora, bisogna definire cosa sia la magia. Al giorno d'oggi significa illusioni ottiche e trucchi. In quanto all'autorità per cui i maghi facevano questi miracoli, la Bibbia insegna che chi fa cose occulte le fa con l'aiuto e nell'autorità di Satana. Il nostro interlocutore poi giustamente chiede con quale acqua hanno fatto ciò. E questa è una domanda assai intelligente perché il nostro interlocutore giustamente nota che per opera di Mosè tutte le acque del fiume furono trasformate in sangue. Questo ci dice due cose. Prima, che i maghi d'Egitto non poterono ripetere il miracolo di Mosè in tutta la sua forma. Solo si fecero portare dell'acqua forse in un'anfora o in una caraffa e quella fu da loro trasformata in sangue, perché il passaggio fa chiaro che il miracolo di Mosè era ristretto alle acque dei fiumi. Poi si passa al Levitico 12 e si chiede come mai questa differenza temporale fra maschi e femmine, e questo si riferisce al fatto che mentre nasceva un maschio, la partoriente, la donna, era da considerarsi impura per un periodo di 40 giorni. Se nasceva invece una femmina, il periodo era raddoppiato. Come risposta leggo quello che il commentario biblico pubblicato da Voce della Bibbia dice in riguardo. Ebbene, leggiamo. L'unica spiegazione adeguata dall'apparente anomalia rappresentata dal comando di essere fecondi, dalla gioia relativa alla maternità e l'impurità che è ad essa associata e che trova la sua più spiccata espressione nella prolungata purificazione a cui deve assoggettarsi la madre dopo aver completata la più alta funzione della sua femminilità, deve essere cercata nel fatto della caduta e della maledizione pronunziata da Dio dopo di essa al dolore e alla sofferenza che dovevano accompagnare la donna nella maternità. Questo è tutto. Adamo fu maledetto a lavorare col sudore della fronte. Eva fu maledetta nel fatto che doveva partorire con sofferenza. Nel partorire una femmina uguale a lei, il tempo della purificazione è quindi raddoppiato. Questa è l'unica risposta che possiamo trovare a questa interessante domanda. Levitico 14:33, qui diverse malattie vengono indicate con nome di lebbra. È vero questo? No, esattamente. Qui si considera la lebbra delle case. Ricordiamoci che a questo momento gli ebrei erano nel deserto e vivevano in tende. Questa prescrizione ha a che fare con le case che loro andavano ad abitare in Canaan, la terra promessa. Ora, si riteneva che a causa dei peccati dei loro ex proprietari, non solo il Dio li aveva puniti facendoli cadere davanti alle forze di Israele, ma aveva pure mandato una maledizione anche alle loro case, superiusibile a quella della lebbra nel corpo.
Passiamo ora a Levitico 14, 5, 7, poi 49, 53. Si chiede che significato abbia questa cerimonia. E la cerimonia a cui ci si riferisce è quella della purificazione di un lebbroso, che è simile anche nel caso di una casa. Si noti che sono usate acqua, il sangue di un uccello che viene cosparso e di un altro uccello, il quale, dopo essere stato immerso nell'acqua e nel sangue, viene lasciato libero di volar via nei campi. Con la stessa acqua si aspargerà poi l'individuo o la casa. Per gli ebrei questo rituale era certo qualcosa di strano e di misterioso, ma alla luce del Vangelo il suo significato è più che chiaro. La lebbra sempre rappresenta il peccato, l'acqua il Vangelo e il sangue naturalmente rappresenta il sacrificio di Cristo. Come un lebbroso è certificato puro e guarito dopo essere passato sotto queste cose, così è una persona che è stata immersa nel messaggio del Vangelo e sotto il sangue di Cristo è certificata guarita dal peccato, cioè salvata e libera dalla morte, perché appunto un altro è morto al suo posto. Simbolo meraviglioso su cui si basa il battesimo praticato dai cristiani, battesimo per immersione. Levitico 15, 24 si chiede: il sangue è impurità? Qui in questo caso non si parla di sangue nel senso generale, ma di mastruazione. Un uomo è chiesto di astenersi da una donna quando è in tale fase. Non è che il sangue è impuro, ma la fase in cui essa si trova la rende impura. Questo di nuovo va dietro alla maledizione che Dio pose sulla donna nel giardino terrestre quando peccò contro il Dio. Levitico 21,9 si chiede perché questa differenza. Il versetto ha a che fare con la purificazione amministrata a una figlia di un sacerdote che si disonora in relazione ad una qualsiasi altra ragazza. Ora, qui notiamo che questa ragazza viene lasciata andare se si tratta di una ragazza normale. Una figlia di un sacerdote invece viene arsa perché ha disonorato non solo suo padre, ma l'ufficio di suo padre, che come sacerdote è santo all'Eterno. A chi ha, più è richiesto. Levitico 21, 16, 24 si chiede: perché tutto questo? E di nuovo noi vogliamo incoraggiarvi, cari amici, a seguire questo programma con la Bibbia aperta. Qui noi non possiamo ora leggervi tutto questo passaggio, è troppo lungo, dove sembra che Dio discrimini contro i minorati, cosa che Dio non fa affatto. Quello che qui dice

non era ammesso al sacerdozio levitico una persona che era minorata. Passiamo ora al Nuovo Testamento, libro degli Atti 15:20, e si chiede cosa sono, cosa significa le cose soffocate. Qui si sta parlando di cibi, ci si riferisce specificamente ad animali e nel modo in cui vengono uccisi. Non dovevano essere uccisi col loro sangue dentro, dovevano insomma essere sgozzati. Atti 17:30, cosa vuol dire questo versetto, questa frase, passando sopra l'ignoranza? Ebbene, ci si riferisce al fatto che Gesù è venuto, il Vangelo è stato predicato, tante delle cose che erano nascoste, tante delle cose di cui i fedeli di quel tempo erano ignoranti, cioè non conoscevano, ignoravano, ora sono state rivelate. Cari amici, per noi non ci sono scuse, il Vangelo è nelle nostre mani, ognuno può possedere una Bibbia, leggere e imparare da sé il piano della salvezza che Dio ci offre, sicché non c'è più scusa. Ognuno di noi deve cercare, deve imparare quello che Dio richiede da noi e poi metterlo in pratica, cioè obbedendo al Vangelo. E così siamo arrivati al termine di questo programma. Vi ringraziamo, cari amici, per la vostra cortese attenzione. Vi chiediamo di nuovo di leggere le scritture e quando avete qualche problema scriveteci e noi risponderemo attraverso questo programma e anche con una lettera personale. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia e implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo 12. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale, e non vi conformiate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata data, io dico quindi a ciascuno fra voi che non abbia di sé un concetto più alto di quel che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, siccome in un sol corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno un medesimo ufficio, così noi che siamo molti siamo un sol corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. E siccome abbiamo dei doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo secondo la proporzione della nostra fede. Se di ministerio, attendiamo al ministerio. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amor fraterno, siate pieni d'affezione gli un per gli altri. Quanto all'onore, prevenitevi gli un gli altri. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete alle necessità dei santi, esercitate con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate fra voi un medesimo sentimento, non abbiate l'animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate savi da voi stessi. Non rendete ad alcuno male per male, applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo amico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 41esima puntata.
3: Fervente di zelo per l'opera del Signore, il pastore Si ha deciso di andare a portare il Vangelo nell'antica città di Xi'an, una volta capitale della Cina. Una città che non aveva mai aperto le sue porte ai missionari stranieri e che non aveva mai udito parlare di Gesù Cristo. Alcune circostanze favorevoli, come l'amicizia di un mandarino locale, schiavo dell'oppio, incontrato per via, gli aprono la strada all'installazione di un rifugio che sarebbe poi stato fonte di grandi benedizioni e di salvezza per molti. Il pastore Si trovò molte difficoltà sul suo sentiero durante tutta la sua vita. Ma che cosa sono le difficoltà per l'uomo che prega, se non occasioni per mettere alla prova la fedeltà di Dio? Si stava imparando il segreto di una fede infantile, tra le numerose difficoltà che circondavano la sua vita. Aprire e custodire la crescita di tanti rifugi in tante diverse province richiedeva più cura e senso di responsabilità di quella che possono esprimere le parole. Centinaia di pazienti alla volta erano ogni volta in cura e ciascuno di loro poteva in qualsiasi momento causare gravi ansietà. I numerosi collaboratori dovevano essere mantenuti occupati e in accordo tra di loro, anche quando erano lontani dalla sua diretta ed immediata influenza e in condizioni tali da favorire la nascita di eventuali gelosie. Le condizioni finanziarie di ogni rifugio dovevano costantemente essere tenute d'occhio. La corrispondenza e la contabilità erano paragonabili a quelle di una grossa azienda. Le spese erano enormi e l'aumentare delle richieste rendeva molto urgente il problema della preparazione di sempre nuovi collaboratori. Bisognava mantenere relazioni amichevoli anche con comunità ostili, bisognava soccorrere e incoraggiare i credenti perseguitati. Poi c'era la serie interminabile delle richieste di visite fatte personalmente a Si, come pastore della chiesa di Ung Tung, e tutte le responsabilità spirituali che derivavano dal suo ministero. Infine, ma non ultima come importanza, c'era la responsabilità per la cura della propria casa. Si continuò con fermezza, presentando ogni difficoltà al Signore mano a mano che sorgeva, cercando la sua guida ad ogni passo, fidandosi della certezza del suo aiuto senza dubitare. Ogni giorno, ad ogni ora, spinto a gettarsi su Dio da bisogni che lui stesso non aveva il potere di soddisfare, trovando sempre sufficienti la sua grazia e la sua potenza, egli dimostrava una grande stabilità nelle sue convinzioni e nella sua condotta. Egli era estremamente cauto e saggiava lungo il terreno prima di intraprendere una nuova attività, ma una volta che si fosse convinto che Dio lo guidava in una certa direzione, egli si buttava con ardore e niente sembrava avere la possibilità di fermarlo. Le sue abitudini personali erano molto semplici. Seta e decorazioni preziose erano da tempo sparite. Ora egli portava semplici vestiti di cotone blu, calzature prive di ricchi ornamenti e durante l'inverno il suo cappotto non aveva più la fodera di pelo. «I soldi che ricevo per le medicine», gli scrisse, «non mi bastano per sostenere tutte le spese e durante gli ultimi 2 anni ho dovuto vendere una parte dei miei vestiti e altri oggetti personali per procurarmi il denaro necessario. Se non fosse perché io mi affido alle preziose promesse di Gesù e alla guida dello Spirito Santo, non potrei mai perseverare in questo lavoro. Vi supplico tutti di pregare per me e per i rifugi, perché il Signore possa provvedere tutto ciò di cui c'è bisogno materialmente e spiritualmente». Talvolta, quando i fondi erano particolarmente scarsi e la fede veniva messa duramente alla prova, egli fu meravigliosamente sostenuto. E il fatto che il Signore gli permettesse di avere anche tali esperienze e non sempre gli mandasse liberazione immediata lo rese più che mai sensibile e pronto a confortare i cristiani più poveri. Era un momento quasi di carestia. Il raccolto era stato molto scarso e le provviste costavano insolitamente care. Questo significava spese in più per tutti i rifugi, oltre al fatto che un numero minore di pazienti poteva permettersi di pagare e di essere curato. Sì, naturalmente, ebbe a soffrire come tutti gli altri di questa situazione. Al signor Host giunse la notizia che lui e la sua famiglia si nutrivano in modo molto povero, mangiando soltanto pane nero e una specie di pappa di cereali. Il primo impulso del signor Host naturalmente fu quello di aiutare l'amico, e avendo da parte 15 once d'argento, che non gli erano necessarie, le avvolse in un pacchetto, le infilò nella larga manica del suo abito cinese e si avviò verso il villaggio di Chang Occidentale. C'era una lunga giornata di cammino da fare e durante il viaggio pregò ininterrottamente per sé e la sua famiglia. Ma mentre pregava, il signore gli metteva in cuore che stava sbagliando, che non doveva dare i soldi a sé. «Ma egli ne ha bisogno, signore, sta veramente soffrendo. Sono venuto qui apposta con lo scopo di aiutarlo e di confortarlo. Tu lo puoi aiutare con il tuo affetto e la tua simpatia», venne la risposta da parte di Dio, «ma lascia che io mi curi dei suoi bisogni materiali. Se permetto che egli abbia questa prova, è perché infine si risolva in benedizione». Verso sera il signor Host raggiunse la casa, che gli era ben conosciuta. Ricevette un caloroso benvenuto e tutto ciò che gli poteva offrire il suo ospite. Sì, era pieno di gioia nel vedere il signor Host, e insieme parlarono dell'amorosa fedeltà di Dio e misero tutti i bisogni del momento nelle sue mani con la preghiera. Non ci furono da parte di sì lamentele né richieste di aiuto, ma il signor Host fece molta fatica a tenere il suo argento nascosto nella manica. Durante la notte egli pregò ancora per avere luce su quel problema. Desiderava che il signore gli permettesse di soccorrere gli amici che tanto amava, ma al tempo stesso capiva sempre più chiaramente che il piano di Dio era diverso. Egli doveva mettersi da parte e non cercare di sostituirsi alla provvidenza di Dio. Capiva che Dio voleva da sì un esempio di fede e di pazienza così limpido da incoraggiare i credenti più deboli. Intorno a lui soffrivano anche tutti gli altri cristiani e il signor Host non poteva aiutare tutti, ma il signore sì. Egli avrebbe rafforzato i cuori di tutti perché potessero sopportare la prova. E il signor Sì, come loro pastore e guida, doveva essere più che mai credibile in quel momento. Tutto ciò che egli avrebbe potuto dire sulla cura che il Signore ha per noi avrebbe perduto ogni significato se la gente avesse potuto dire belle parole e niente più. Il suo amico missionario gli ha portato dei soldi. Si fa presto ad avere fiducia in questi casi. Molto tempo dopo, quando tutto era passato, ricordarono insieme quei giorni e il modo in cui il Signore aveva provveduto. Il signor Host solo allora confessò qual era stato il vero scopo di quella sua visita e come fino all'ultimo momento egli era stato tentato di allungare a sì il sacchetto con l'argento. Sì fu profondamente toccato da questa rivelazione e con grande meraviglia del signor Host lo ringraziò di tutto cuore per aver seguito l'indicazione di Dio e per essersi trattenuto dal dargli

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, in capitolo 9 di Primo Corinzi è una continuazione di capitolo 8 di Primo Corinzi, dove Paolo parla con i Corinzi riguardo la libertà cristiana. E come anche se noi abbiamo libertà in Cristo, no? Ricordate quando Paolo dice che a me tutto è lecito, ma non tutte le cose sono edificanti. Quindi questo veramente c'è una larga apertura, no? Cosa ha detto Gesù quando hanno chiesto quali sono le leggi che dobbiamo obbedire? No? Ricordate quali erano? Amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua anima. E poi? Amare il prossimo come te stesso. In questo si adempie tutta la legge. E quindi la etica cristiana è un'etica bellissima, perché noi come credenti non abbiamo un elenco di regole. Noi abbiamo lo Spirito Santo che vive dentro di noi. Il profeta Geremia ha profetizzato, lui ha scritto che una volta ho scritto la mia legge sulle tavole, quindi la legge era una cosa esterna dell'uomo, che diceva all'uomo il modo giusto di comportarsi, spiegava all'uomo lo standard di Dio, quello che Dio aspettava dall'uomo, ma non c'era la potenza per adempierla dentro l'uomo, perché la legge era una cosa morta, era una cosa esterna dell'uomo. Ma attraverso il profeta Geremia Dio ha dichiarato: verrà il giorno in cui io scriverò la mia legge sui loro cuori. Vi do un piccolo esempio: è vietato nella Bibbia di andare al cinema? No, perché non c'era il cinema. È vietato fumare sigarette? Ma specificamente non è vietato, perché il tabacco